di Carl Philipp Emanuel Bach. Avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Sol maggiore per archi e basso continuo da 6 sinfonie amburghesi. Hamburg Soloist diretti da Emil Klein. Erik Satie, Gymnopédie numero 1, Lente et Dolorée. Élis Sarraute, pianoforte.

0: Di Jean-Baptiste Dupuy abbiamo ascoltato Pièce de Caractère, opera quinta, La Dupuy, Ensemble d'Anguy, Toby Miller, Ghironda e direzione.
1: Georg Muffat, Ciacone in sol maggiore per due violini, violoncello, cembalo, orchestra d'archi e basso continuo. Violini Rainer Goebel e Florian Deuter. Violoncello Markus Mollenbeck. Cembalo Christian Reger. Orchestra Musica Antiqua Köln, diretta da Rainer Goebel.

0: Di Georg Muffat avete ascoltato Ciaccone in sol maggiore per due violini, violoncello, cembalo, orchestra d'archi e basso continuo. Violini Rainer Gebel e Florian Deuter. Violoncello Markus Mollenbeck. Cembalo Christian Rieger. Orchestra Musica Antiqua Köln, diretta da Rainer Gebel.
1: Frédéric Chopin, sonata per pianoforte numero 2 in si bemolle minore, opera 35. Grave doppio movimento. Scherzo, marcia funebre, lento, finale, presto. Pianista Ivo Pogorelic.

0: di Frédéric Chopin avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 2 in si bemolle minore, opera 35. Pianista Ivo Pogorelic.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 39 in mi bemolle maggiore K543. Adagio, allegro, andante con moto, minuetto, allegretto e trio, finale allegro. Freiburg Barock Orchestra, direttore René Jacobs.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Sinfonia numero 39 in Mi bemolle maggiore K543, Freiburg Baroque Orchestra, direttore René Jacobs. Pietro Antonio Fiocco. Quattro mottetti mariani per voci, archi e basso continuo. Salve Regina, Regina Cieli Letare, Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Celorum. Dalla raccolta Sacri Concerti a una e più voci con strumenti e senza. Opera 1, Anversa 1691. Soprani Lia Serafini e Roberta Invernizzi. Tenore Stefano Di Fraia. Basso Giuseppe Naviglio. Complesso strumentale Cappella della Pietà de Turchini, diretto da Antonio Florio.

Di Pietro Antonio Fiocco avete ascoltato quattro motetti mariani per voci, archi e basso continuo. Soprani Lia Serafini e Roberta Invernizzi. Tenore Stefano Di Fraia. Basso Giuseppe Naviglio. Complesso strumentale Cappella della Pietà dei Turchini, diretto da Antonio Florio. RAI Radio 3 Classica.

Franz Schubert, quintetto in La maggiore per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso, opera 114 postuma, La trota, di 667. Allegro vivace, andante, scherzo, presto e trio. Tema, andantino, con 5 variazioni, allegretto. Finale, allegro giusto. Complesso strumentale, trio Wanderer, Vincent Koch, pianoforte, Jean-Marc Philips Varjabedian, violino, Raphaël Pidou, violoncello, Christophe Gaug, viola, Stéphane Laugereau, contrabbasso.

0: di Franz Schubert avete ascoltato Quintetto in La maggiore per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso, opera 114 postuma, La Trota, di 667. Complesso strumentale Trio Wanderer, Vincent Koch, pianoforte, Jean-Marc Philips Varjabedian, violino, Raphaël Pidou, violoncello, Christophe Gauge, viola, Stéphane Laugereau, contrabbasso.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 9 in Re minore, per soli, coro e orchestra, opera 125, corale. Allegro ma non troppo, un poco maestoso, molto vivace, adagio e molto cantabile, finale, presto. Christiane Karg, soprano. Sophie Hamsen, mezzo soprano. Werner Gura, tenore. Florian Bösch, basso. Freiburg Barock Orchestra. Zucker Singh, Akademie. Pablo Eras Casado, direttore.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore per soli, coro e orchestra, opera 125, corale. Christiane Karg, soprano. Sophie Hamsen, mezzo soprano. Werner Gura, tenore. Florian Bösch, basso. Freiburg Baroque Orchestra, Zucker Sing, Akademie. Pablo Eras Casado, direttore.
1: Jean-Philippe Rameau, Hippolyte et Aricy. Sette pezzi per orchestra dal prologo della omonima tragédie lyrique. Ouverture, Entrée des habitants de la forêt, Era un rondeau pour les amours, Gavotte prima e seconda, Menuet primo e secondo, Gavotte vive prima e seconda, Marche, la petite bande diretta da Sigiswald Kuiken.

0: Di Jean-Philippe Rameau avete ascoltato I Politeari sì, 7 pezzi per orchestra dal prologo della omonima Tragédie lyrique. La Petite Bande diretta da Sigiswald Kuiken.
1: Trio e schina. Tango. Documento sonoro ispirato a Corto Maltese di Hugo Pratt. César Strochot, bandoneon. Hubert Tissier, contrabbasso. Claudio Pino Enriquez, chitarra.

0: questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
1: Il desiderabile tesoro della saggezza e della scienza, che tutti gli uomini desiderano per istinto naturale, supera infinitamente tutte le ricchezze del mondo, rispetto al quale le pietre preziose sono senza valore, al cui confronto l'argento è come argilla e l'oro puro è come un po' di sabbia, al cui splendore il sole e la luna sono oscuri da guardare, al cui confronto il miele e la manna sono amari al gusto. Buon Ferragosto da Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3, insieme a Federico Vizzaccaro, curatore della nostra trasmissione, in regia, oggi anche curatore delle belle musiche che vi proporremo su un piccolo libro molto curioso, molto affascinante, dal quale ho tratto la frase che vi ho letto, perché il titolo di questa frase è Il tesoro della saggezza, è principalmente contenuto nei libri. Si tratta di un piccolo libro edito Edizioni Sabine, Filobiblon, sull'amore per i libri, di Richard de Bury. Una raccolta di 20 saggi scritti in latino poco prima della morte dell'autore, siamo nel 1345, in cui Richard de Bury esprime con fervore questa sua passione per i libri e l'importanza della lettura e della conservazione del sapere. Ecco, ho scelto questo libro perché non solo curioso, perché è del 300, ma poi anche molto affascinante sotto tanti punti di vista, di questo personaggio, appunto conosciuto col nome di Riccardo de Bury. Fu un ecclesiastico, diplomatico e studioso inglese del XIV secolo, celebre soprattutto per il suo amore straordinario per i libri. E siccome noi ovviamente amiamo moltissimo i libri, desideriamo e vogliamo sostenere questa cultura. Dunque, allora, piccolo libro, come ho detto, siamo nel 300, quindi andiamo subito ad ascoltare musiche che ci portano in quell'ambito così ricco della musica del tempo, iniziando con Guillaume de Machaut.

Guillaume de Machaut, Amour me fait désirer, ensemble Gilles Binchois con la direzione di Dominique Vélard. E beh, certo, la musica di Guillaume de Machaut non l'ascoltiamo spessissimo, anche se è di grandissima bellezza, con la sua straordinaria intuizione che ebbe sulla messa di Notre Dame, la prima messa scritta da un solo autore, appunto, era lui, de Machaut. De Machaut che fece anche una sorta di biografia catalogata, è stato uno dei primi autori nel 300 a catalogare tutta la sua produzione, autore che aveva contatti con la grande letteratura, diciamo internazionale per quel tempo, soprattutto italiana, quindi insomma, un autore di grande qualità e di grande spicco. E torniamo appunto a Richard Berry. L'opera, cioè questa raccolta di 20 saggi, non è un romanzo, è un trattato appassionato, perché celebra proprio i libri come depositari della saggezza, addirittura capaci di far rivivere i morti, che è vero se ci pensate, e di conservare il sapere di un'epoca, da un'epoca all'altra. Si giustifica il tempo e le risorse spese nella raccolta di libri attraverso proprio questa passione, che è un eccesso, perché De Berry fu un accanito ricercatore di libri, mandava stuoli di personaggi a trovare libri ovunque, nelle chiese, nelle accademie, nei luoghi, nei monasteri, tanto che fu anche criticato come un po' anche l'estofante, no? Personaggio particolare che non guardava in faccia a nessuno pur di ottenere dei libri. C'è da dire che c'è tanta letteratura sulla passione per i libri, che diventa quasi una terribile mania, e noi ce ne siamo molto occupati. Il linguaggio di De Berry è eloquente, evocativo. L'autore non soltanto difende l'amore per i libri e per la trasmissione del sapere, ma anticipa molti di quei principi fondamentali che avrebbero poi guidato la cultura libraria nei secoli successivi. Non è che poi fare il collezionista di libri sia così semplice, e neanche, detto fra noi, fare il bibliotecario. Non è cosa di tutti i giorni e non è cosa così semplice. Noi andiamo adesso ad ascoltare, proprio perché il periodo è quello ed è particolarmente intenso il messaggio, del Nome della Rosa di Umberto Eco. E quindi con James Horner ascoltiamo la colonna sonora, tema centrale, dove appunto in questo libro una grande biblioteca medievale custodisce i manoscritti del sapere.

James Horner, The Discovery, da Il nome della rosa, colonna sonora del film tratto dal romanzo di Umberto Eco, pagina e libro, musica e libro dedicati proprio a questo concetto della grande, del mistero e della grande biblioteca che contiene il sapere universale. Riccardo De Bary nasce nel 1287 e muore nel 1345. Studiò a Oxford, ebbe una solidissima formazione teologica e umanistica ed entrò al servizio della corona, diventando precettore di quello che sarebbe stato re Edoardo III, incarico che gli aprì poi ovviamente una brillante carriera, diciamo sia ecclesiastica che politica. Viene nominato vescovo di Durham, una delle diocesi più importanti d'Inghilterra, e sviluppò una carriera davvero politica e religiosa di grande prestigio e poi anche di grande potere. Grazie proprio a questo potere poteva collezionare libri e salvandoli anche, quindi insomma l'estofante sì, ma anche personaggio di grande importanza per noi, salvando i testi dalla dispersione e dall'abbandono. Il suo nome è soprattutto legato a Philobiblon del 1345, che è l'anno della sua morte. Un'opera in latino in cui esalta il valore dei libri come strumenti fondamentali di conoscenza, di memoria, di civiltà, io aggiungerei di etica, eccetera, eccetera, e riflette sull'organizzazione delle biblioteche e sulla responsabilità che le biblioteche hanno nei confronti del sapere. Devo dire, è davvero molto molto affascinante questo piccolo testo che contiene un'etica così sottile e importante. Ecco, ho dimenticato prima di dire una cosa fondamentale, cioè la traduzione dal latino di questo piccolo libro è di Alberto Spera. Morì Riccardo De Bary nel 1345, come ho detto, e purtroppo la sua biblioteca non è giunta fino a noi, perché anche la sua biblioteca andò dispersa. Il Philobiblon lo ha reso una figura importantissima nella bibliofilia medievale, un precursore della moderna cultura bibliotecaria.

John Dunstable, Puzzle Canon, canone enigmatico, realizzazione ed esecuzione del giardino armonico con Giovanni Antonini. Ecco, Dunstable è uno dei grandi rappresentanti della polifonia inglese, molto celebri la sua scrittura e le sue opere, soprattutto a nord. Noi studiamo poco la musica inglese nella nostra cultura sud europea, però molto importante la figura di Dunstable e della polifonia inglese, che si basa su meccanismi completamente diversi da quelli dell'organum mitteleuropeo, cioè quel considerare le quarte e le quinte come uniche consonanze, che era un po', diciamo, il centro della musica europea in quel momento. Oltre Manica, in realtà si sviluppa un altro stile, che è quello delle terze e delle seste, per quello che poi gli inglesi, io ho sempre detto, hanno avuto i Beatles e noi no, perché quella consonanza così antica e così tramandata del canto gemello, cioè il gimel, ha influenzato tutta la musica inglese dalle origini fino ai giorni nostri. Molto interessante questo Puzzle Canon, perché appunto canone enigmatico. Il canone è un gioco di imitazione fra Martino Campanaro, per intenderci, un gioco di imitazione molto affascinante, un gioco proprio di alta polifonia che i fiamminghi nel 400 portarono a enorme intellettualismo, quindi canoni retrogradi, inversi, quindi scambiando gli intervalli nella cultura proprio generale. Il canone, pensiamo a Bach, è uno degli artifici più affascinanti e riusciti della polifonia del tempo. Ecco, Riccardo De Beri, come ho detto, bibliofilia. In effetti questo piccolo libro si dipana attraverso diversi capitoli che hanno l'intenzione quasi di purificare l'amore per i libri, e anche un libro che rende giustizia all'accusa di eccesso che accompagnò non solo al tempo ma in fondo nei secoli questa rara e discussa figura di collezionista di libri. Parla principalmente dell'amore per i libri e, secondo l'uso degli antichi romani, il termine greco sta a pennello, cioè filobiblon.

Wolfgang Amadeus Mozart, Allegro maestoso, il primo movimento dalla splendida sinfonia concertante per violino, viola e orchestra, in mi bemolle maggiore, K364, l'orchestra sinfonica della NDR con Christoph Eschenbach e Midori al violino, viola, Nabucco, Imai. Filobiblon, ecco questo piccolissimo libro sull'amore orchestra, in mi bemolle maggiore, K364, l'orchestra sinfonica della NDR con Christoph Eschenbach e Midori al violino, viola, Nabucco, Imai. Filobiblon, ecco questo piccolissimo libro sull'amore per i libri di Richard Berry, del quale

che è particolare, che è affascinante, no? Ci sono dei passaggi di grandissima bellezza. Lui dice: se vi avvicinate ai libri, vi accorgete che loro non dormono. Se chiedete e indagate, non si tirano indietro, non vi rimproverano se sbagliate, non deridono se siete ignoranti. O libri, che siete soli, generosi e liberi, che date a tutti coloro che vi chiedono e rendete liberi tutti coloro che vi servono fedelmente. Ecco, ci sono dei passaggi estremamente, devo dire, suggestivi in questo piccolo libro, che si aggancia anche ai tempi pesanti. De Bary fu sostenitore della caduta di Edoardo II e quindi poi collegato alla politica di Edoardo III, ma dovette assistere a guerre, a intrighi di corte. E in tutto questo lui realizza questo piccolo sogno, piccolo, grande sogno. Poi noi abbiamo perso tutto perché nei secoli si perdono le cose, ma rimane di lui questa idea di un personaggio di grandissimo valore, di grandissima importanza. Ripeto, anche magari lestofante, perché i libri li rubava, cioè aveva una mania veramente terribile per i libri, però ha salvato tanto e ci ha lasciato tanto. Noi ci lasciamo, prima l'abbiamo nominati, adesso li ascoltiamo, con A Day in the Life, proprio dei Beatles. Da Anna Menichetti ancora un buon Ferragosto a tutti e a domani.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
6: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
8: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
6: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buon Ferragosto da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Un violento terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito l'Indonesia orientale, epicentro al largo dell'isola di Flores, segnalati diversi edifici crollati con un bilancio del tutto provvisorio di 20 morti. Rientrato l'allerta tsunami, ma le autorità esortano comunque i residenti ad allontanarsi dalle zone costiere.
3: Negli Stati Uniti il presidente Trump torna a minacciare l'Iran e annuncia nuove mire sullo stretto di Hormuz, ma Teheran ribadisce: lo stretto è stato, è e rimarrà sotto il controllo iraniano.
4: Dal palco dell'Accademia di Polizia di New York, Trump tuona contro Teheran: presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio americano. Sulla guerra e sugli aumenti di benzina nessun indugio, pagate un po' di più perché un paese malvagio non deve avere il nucleare, ribadisce il leader della Casa Bianca, che poco prima aveva affermato a Fox News di voler colpire senza tregua anche l'economia iraniana. Il leader della Casa Bianca ha rilanciato i temi a lui cari: ordine pubblico e impenetrabilità delle frontiere americane. Intanto, secondo il Wall Street Journal, dopo lo scontro di un anno fa tra Trump e Musk, ora regna la pace. Su un volo per Pechino, Musk avrebbe promesso di investire almeno 100 milioni di dollari per aiutare i repubblicani alle elezioni di midterm il prossimo novembre. Claudia Stamerra, GR3.
2: In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani a un villaggio palestinese. Allontanati alcuni attivisti italiani che si trovavano sul posto. Il corrispondente.
5: A Cusra, dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef Hassan è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle case. Avevano piazzato anche una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito israeliano. Raggiungiamo al telefono Youssef Hassan.
6: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi. Urlano contro di noi, cercano di entrare. I coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito.
5: In casa, con le famiglie palestinesi, anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo, sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera, come ci dice una donna che chiameremo Hur.
7: Sono stati momenti di paura, così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
8: Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
3: È massima allerta a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, dove le autorità hanno rafforzato la presenza di polizia e militari dopo la diffusione sui social network di messaggi che invitano i migranti a tentare un nuovo attraversamento di massa dalla frontiera proprio nel giorno di Ferragosto. Intanto l'agenzia europea Frontex diffonde i dati sugli ingressi illegali nell'Unione, meno 37% nei primi 7 mesi dell'anno.
2: E in Italia sbarchi via mare più che dimezzati, meno 52%, mentre i rimpatri sono cresciuti del 34%, è quanto emerge dal tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale. Secondo il Ministero dell'Interno, inoltre, l'Italia si conferma tra i paesi più sicuri al mondo. Nei primi 6 mesi del 2026 i reati complessivi sono calati del 10%.
3: 11 morti, intanto è il tragico bilancio dell'ennesimo naufragio nel Mediterraneo centrale. I corpi sono stati intercettati ieri dalla ONG SOS Mediterranee, che accusa le forze libiche di speronare i gommoni di migranti.
2: In Calabria e in Toscana oggi sciopero della grande distribuzione. I sindacati protestano contro l'apertura nei giorni di festa di supermercati e altri esercizi.
9: Non è la prima volta di una protesta che dal punto di vista sindacale vuole riaffermare il valore del riposo insieme con la propria famiglia e soprattutto contestare il ricorso a contratti part-time, spesso involontari, più flessibile con salari più bassi. Giuliana Mesina, coordinatrice della segreteria Filcams CGIL.
10: Il modello organizzativo di queste strutture commerciali è basato sul part-time strutturale, quindi la gran parte del personale è assunta con contratti part-time, per lo più almeno per 2/3 involontari.
9: Per le imprese invece tutto avviene nel rispetto delle regole degli accordi firmati proprio con i sindacati. Quindi no all'accusa di sfruttamento e di lavoro povero. Mauro Lusetti, vicepresidente di Confcommercio.
11: Ci sono 13 milioni di persone che sono in vacanza e si concentrano in queste settimane del mese d'agosto. E quindi il ricorso al part-time è un ricorso assolutamente indispensabile per gestire flussi straordinari.
9: Fabio Comini, GR3.
3: In chiusura lo sport, che ha regalato ai colori azzurri un'altra giornata ricca di soddisfazioni. Agli europei di atletica, i due ori di Nadia Battocletti nei 10.000, di Tamberi nel salto in alto, sul podio con l'ex campione olimpico anche Matteo Scioli, bronzo, medaglia dello stesso metallo anche per Desalo nei 200 metri. E a Parigi, agli europei di nuoto, Simona Quadarella si è confermata regina del mezzo fondo, dominando la gara dei 1.500.
2: Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Meteoradio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 15 agosto. Nella mattina continua a splendere il sole al nord, ma con annuvolamenti sparsi nel pomeriggio sui rilievi alpini, dove arriveranno locali temporali. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte qualche addensamento pomeridiano sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, ad eccezione di Salento, rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove nel pomeriggio arriveranno locali rovesci temporaleschi. Venti deboli variabili e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi, localmente mosso sarà il canale d'Otranto. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3. La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
13: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno e buona giornata di Ferragosto da Laura Silvia Battaglia. Siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3. Questi sono i nostri titoli di oggi. Iniziamo da Times of Israel. Trump says he'll hit Iran hard. Trump afferma che colpirà duramente l'Iran economicamente e che presto dichiarerà Hormuz territorio statunitense. Il presidente degli Stati Uniti esorta gli americani ad accettare prezzi del gas leggermente più alti per il grande servizio, parole testuali, di aver impedito all'Iran di ottenere la bomba nucleare e minimizza le preoccupazioni sulle condizioni a bordo del portaerei. Dalla stampa israeliana passiamo alla BBC, il servizio pubblico britannico. Un morto a seguito del terremoto di magnitudo 7.7 che appena colpito l'Indonesia. Una persona è morta a seguito di questo terremoto che ha colpito il paese la mattina, provocando il panico tra la popolazione di Maumere, la città principale dell'isola di Flores, che si è riversata tutta in strada. Ci sono testimonianze video del porto da cui si staccano grossi pezzi di cemento. Il terminal dell'edificio è caduto sui passeggeri che erano in attesa di imbarcarsi su un traghetto. Alcuni sono stati scaraventati in mare dal crollo della passerella di accesso della nave. L'allerta tsunami è stata dichiarata, poi revocata, e le squadre di ricerca e soccorso si trovano nella città di Maumere per liberare le persone intrappolate negli edifici danneggiati. Dalla BBC passiamo alla stampa francese. Le Monde titola «En 48 ans de métier, je n'ai jamais vu ça». In 48 anni di attività non ho mai visto niente di simile. Il caldo intenso sta accelerando la vendemmia e fa temere una riduzione dei raccolti. È un'apertura di Le Monde sugli effetti del caldo estremo. Ovviamente sono dei beni più importanti, i beni più importanti agricoli della Francia, che la vendemmia, e dunque il vino. Le alte temperature del 2026 hanno accelerato il ciclo di crescita della vite, provocando una vendemmia molto precoce in tutta la Francia. E sempre nel paese, quasi 500 persone sono state arrestate con l'accusa di aver appiccato incendi boschivi dall'inizio dell'estate, mentre i vigili del fuoco anche in altri paesi europei stanno combattendo contro roghi feroci. Dalla stampa francese a quella tedesca, il tedesco Deutsche Welle apre con un reportage dall'Afghanistan, titolo «I talebani sotto pressione da parte degli insorti dopo 5 anni al potere», firmato da due giornalisti afghani, Masood Saifullah e Zamzamani Azai. I talebani sono riusciti a riprendere il potere in Afghanistan esattamente il 15 agosto 2021. Ora si trovano ad affrontare fazioni armate che sfidano il loro governo e mettono a dura prova la loro pretesa principale di garantire la sicurezza. Ultimo ma non ultimo, il processo caso in questo momento alla corte di Manhattan, che sta facendo parlare di sé tutti gli Stati Uniti. Luigi Mangione's case hit a cultural nerve. Il caso di Luigi Mangione tocca un nervo scoperto culturale. Si tratta dell'omicidio di Brian Thompson, che ha sconvolto la maggior parte degli americani, e molte persone sui social media hanno però iniziato a mostrare solidarietà al suo assassino, il signor Mangione, incanalare la propria frustrazione nei confronti del sistema sanitario. Ricordiamo che Mangione ha appena ammesso alla corte di aver ucciso Brian Thompson, amministratore delegato di United Healthcare, dopo essersi dichiarato colpevole di stalking con conseguente morte. Ha detto: sparato al signor Thompson a Manhattan e lui è morto. L'uomo aveva 50 anni, era padre di 2 figli, e Mangione rischia una condanna massima all'ergastolo. Iniziamo ora la lettura dei principali media internazionali, con l'assistenza tecnica di Pino Lombardo da Catania, di Paola Brai da Roma, la regia di Giulia Nucci, la curatela del programma di Anna Maria Giordano. E andiamo più in profondità sui titoli e le notizie principali, soprattutto quelli che riguardano, come chiaramente si può intendere, la politica e le guerre. Avevamo letto appunto l'apertura di oggi di Times of Israel, e anche Al Jazeera racconta ancora l'ultimo capitolo della guerra in Iran, e titola anch'essa: Trump promette di rendere lo stretto di Hormuz territorio statunitense molto presto. quindi titolo estremamente simile. Quasi tutti questi titoli infatti sono basati sulle dichiarazioni di Donald Trump. Vediamo qualche dettaglio, soprattutto dall'altra parte. Risposta alla minaccia di Trump di rivendicare lo stretto di Hormuz, il vice ministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi dichiara che il canale rimarrà iraniano e che il blocco continuerà fino a quando gli Stati Uniti non accetteranno la sconfitta. E il ministro degli esteri, sempre iraniano, Rakhchi, afferma che il memorandum d'intesa di Islamabad, segnato la fine della guerra, non un cessate il fuoco, sottolineando che gli Stati Uniti hanno violato l'accordo e che i combattimenti sono ripresi, non lasciando quindi alcun cessate il fuoco di 60 giorni da estendere. Ci sono anche qui una serie di approfondimenti con diverse interviste a personalità politiche o diplomatiche o dell'intelligence statunitense qui in Al Jazeera. Mark Ginsberg, ex ambasciatore statunitense, anche consigliere della Casa Bianca per la politica medio orientale, afferma che la guerra economica tra gli Stati Uniti e l'Iran è destinata al fallimento. Intervistato Al Jazeera, dice che l'attuale campagna dell'amministrazione contro l'Iran è probabilmente una strada a perdere. Ha dichiarato che, sebbene gli Stati Uniti abbiano a lungo utilizzato tattiche di massima pressione, la situazione attuale è diversa perché lo stretto di Hormuz è completamente in gioco e l'Iran è completamente tagliato fuori dalle riserve di valuta estera di cui ha bisogno per sostenere la sua economia. Tuttavia ha avvertito che la Casa Bianca non ha una strategia chiara per risolvere la situazione in stallo e dice che di questa situazione non c'è una fine per questa amministrazione. L'unica cosa che sappiamo è che è impegnato, che Trump è impegnato in quella che io chiamo una campagna di resistenza epica. Ancora sui temi della resistenza, a questo punto alla pressione iraniana, ne parla Dan Grazier, che è direttore del programma di riforma della sicurezza nazionale presso lo Stimson Center, sempre negli Stati Uniti, e dice che l'Iran probabilmente può resistere alle crescenti pressioni economiche statunitensi, perché, dice, uno stato paria dal 1979 è stato soggetto a numerose sanzioni nel corso degli anni e quindi è interessante pensare che l'amministrazione creda che una forma di guerra economica possa ora produrre il tipo di risultati che 6 mesi di attacchi militari non sono riusciti ad ottenere. E poi dice anche che le forze armate statunitensi hanno anche altri obblighi di sicurezza in tutto il mondo, quindi è importante che non si rimanga completamente senza munizioni. In sintesi, riassume che questa è una sorta di massacro, di gioco al massacro economico. Vincerà chi resisterà di più e quindi quale delle due parti si tirerà indietro prima della collisione? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Anche il New York Times apre con questi temi stamattina sotto un profilo decisamente statunitense legato alla questione della portaerei di cui dicevamo ieri in rassegna stampa. Il titolo di oggi è: i problemi della portaerei della Marina sono legati agli attacchi alla base statunitense all'inizio della guerra, quando Diego Garcia, una piccola isola a 2200 miglia dal Golfo dell'Oman, è diventata il centro logistico della Marina dopo che l'Iran ha danneggiato una base in Bahrain. E accompagna, diciamo, a questa analisi in cui racconta che insomma i problemi della Lincoln sono iniziati in quel momento ed è un tempo abbastanza lontano dall'oggi, un pezzo sulle dichiarazioni di Trump della giornata di ieri. Il titolo è: Trump respinge le notizie sulle condizioni critiche a bordo della portaerei statunitense, e alla domanda se la missione dell'Abraham Lincoln si fosse protratta troppo a lungo, il presidente ha risposto che non era durata abbastanza a lungo. Temi parenti, sempre collegati a questa immensa crisi con l'area medio orientale, oggi sono tutte le violenze in West Bank che da qualche giorno si trovano sulle prime pagine dei giornali e che anche prima se ne occupavano meno. Vi segnalo un approfondimento ancora una volta di Times of Israel che è un taglio diplomatico, perché il titolo è: gli Stati Uniti affermano di aver spinto Netanyahu a rimanere in silenzio affinché condanni pubblicamente la violenza dei coloni di Qusra. In sostanza, diciamo, si racconta come il ministro Katz afferma di aver chiesto alle forze di difesa israeliane di pianificare il trasferimento completo delle forze dell'ordine civili in Cisgiordania alla polizia, che è già in gran parte responsabile della questione. I residenti affermano che agli attivisti è stato impedito di consegnare cibo alle famiglie assediate nel sesto giorno di assedio. Questo tema circola un po' su tutti i più grandi media internazionali. Ancora il New York Times oggi dedica un taglio centrale con un video, insomma, molto esplicativo, perché si vede chiaramente diciamo, quello che sta accadendo a queste famiglie, si vedono anche i coloni che sono di fatto protetti dall'esercito. Il titolo è: mentre l'esercito non riesce a proteggere i palestinesi, i leader israeliani simpatizzano con i coloni, e quindi si dà appunto questa notizia legata alle dichiarazioni del ministro della difesa Katz, che chiede che l'esercito se ne vada per lasciare spazio alla polizia. E Al Jazeera fa un'operazione simile ma diversa, nel senso che nero su bianco, tramite l'agenzia palestinese Wafa, dà i dati degli attacchi di ieri, paese per paese, luogo per luogo, e quindi su questi casi, un elenco dei casi, si vengono a leggere diverse cose in diverse città: la città di Dura, Nablus, Jabal al-Karn, Lizaria, e ancora una volta sempre a Kusra e ancora a Marjisia. Il The Guardian sempre dà rilievo soprattutto a queste dichiarazioni del ministro Katz, ma con un titolo più critico. Dice: l'esercito israeliano prevede di trasferire le forze dell'ordine nella Cisgiordania occupata alla polizia. Il vicepresidente palestinese definisce il piano una flagrante violazione del diritto internazionale, un passo verso la piena annessione da parte di Israele. A proposito di aspetti, diciamo, in questo periodo meno approfonditi da media internazionali, vi segnalo La Stampa in lingua araba sulla questione proprio del bilanciamento politico tra l'autorità nazionale palestinese e Hamas. Vi segnalo un pezzo del quotidiano Al-Arab che si intitola Soltat Abbas Tafta li Hamas Bahab al-Najat, cioè l'autorità di Abbas apre una porta di salvezza. La porta di salvezza è per Hamas attraverso le elezioni, ed è un pezzo sulle prossime elezioni legislative palestinesi il 28 novembre, che sono di fatto non lontane dalle elezioni israeliane. Ed è interessante perché ci dice che la partecipazione di Hamas alle prossime elezioni legislative palestinesi non è una semplice decisione elettorale di routine, rappresenta una scommessa più ampia, cioè ricostruire la posizione del movimento all'interno del sistema politico palestinese e trasformare le elezioni da un semplice processo democratico in una piattaforma per la sua riabilitazione politica dopo anni di guerra, assedi e conflitti interni. Ci racconta di questa dichiarazione del capo dell'ufficio per le relazioni nazionali di Hamas, Hossam Badran, che ha annunciato che il movimento intende proprio partecipare alle elezioni del 28 novembre nell'ambito di un'ampia coalizione elettorale. Diciamo che in questo senso Hamas considera il voto non solo come un mezzo per eleggere i membri del Consiglio legislativo, ma anche come un punto di partenza per la sua ristrutturazione, e in questo risiede il significato di questo passo. Il pezzo ha appunto quindi un tono di analisi e analizza innanzitutto questa volontà di Hamas di riprendere l'aspetto politico e ancora delle problematiche dell'autorità nazionale palestinese. Dice ancora l'Arab che l'autorità nazionale palestinese soffre di un altro problema più profondo, che è la crisi di legittimità popolare. Passando ancora, diciamo sempre adesso ai media delle panarabe, ma su un altro quadrante del mondo, c'è grande attenzione anche per altre elezioni, oltre a quelle ovviamente israeliane e in questo caso abbiamo detto legislative palestinesi, soprattutto per le elezioni negli Stati Uniti. Vi segnalo un long form molto bello, come al solito ricco di foto, davvero belle anche da vedere, e soprattutto che ci raccontano un luogo, di Al Jazeera sul partito dei cubani. Cosa sarebbe questa cosa? Come i repubblicani corteggiano il voto della Florida meridionale. In sostanza, i sondaggi suggeriscono che gli elettori cubano-americani in Florida rimangono in gran parte repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato del 2026, nonostante la frustrazione per i temi dell'immigrazione. È un reportage da Miami, soprattutto da una contea, la contea di Miami-Dade, che si trova all'estremità meridionale della penisola, dove vivono almeno 900.000 persone di origine cubana. Ed è molto interessante perché ci racconta, oltre alla storia di questa comunità, ci racconta anche quanto questa comunità sia cambiata negli anni, perché sostiene i repubblicani e non i democratici, nonostante appunto tutto quello che stia accadendo. È anche punteggiato da interviste ad analisti come il professore di sociologia della Florida International University, Guglielmo Grenier. E sempre sui temi delle prossime elezioni di midterm negli Stati Uniti, ma con una prospettiva naturalmente legata alle prossime presidenziali, The Washington Post sta facendo in questi giorni un gran lavoro e oggi titola l'analisi dei candidati democratici alla presidenza 2028. È un testo molto interessante perché ci proietta verso le presidenziali e dice che la lista è lunga di questi potenziali candidati, ma alcuni stanno guadagnando terreno più di altri. Spiega un po' cosa accade nel partito, chi va avanti, chi no e perché, ma soprattutto è interessante per i nomi che ci vengono dati, che sono poi quelli che alla fine aspettiamo. John Ossoff, per esempio, Wes Moore e Raphael Warnock, che sono dei nomi relativamente nuovi, dice che la base democratica sembra avere fame di nuovi leader in questo momento, e Ossoff, che è un senatore democratico della Georgia di 39 anni, risponde perfettamente alle esigenze dei nuovi elettori. C'è ancora potenzialmente in gioco Kamala Harris, la ricorderete appunto per avere sfidato Trump nelle precedenti elezioni. C'è ancora Gavin Newsom, che è un altro democratico californiano di questa lista, oltre alla Harris. C'è la famosa Alexandria Ocasio-Cortez, che i socialisti democratici hanno sostenuto sempre ed è sicuramente la senatrice più nota. Josh Shapiro, che è il popolare governatore della Pennsylvania, che ha avuto un'estate relativamente tranquilla, dice il Washington Post rispetto agli altri candidati di questa lista. Mark Kelly, il senatore dell'Arizona, che si è affermato come un forte oppositore alla svolta sinistra del suo partito. E infine Pete Buttigieg, che è il segretario dei trasporti di Biden ed è considerato dai democratici uno dei migliori portavoce del partito ed è anche un giovane candidato. Passando invece alle questioni legate a Russia e Ucraina, The Guardian ci racconta oggi come i reclutatori di Putin si affannino per evitare una seconda mobilitazione di massa mentre le perdite in Ucraina aumentano. Il tema è che la Russia sta subendo 30.000 perdite al mese di soldati e le regioni del paese sono sotto pressione per alimentare il tritacarne. Gli esperti affermano che potrebbe non essere sufficiente. Un pezzo che ha una parte, diciamo, reportaggistica, possiamo dire, dove inizia così: nelle cucine, nelle chat di Telegram di tutta la Russia, la stessa domanda viene posta con crescente frequenza. Vladimir Putin ordinerà un'altra mobilitazione. A quasi 5 anni dall'inizio della guerra, la Russia sta lottando per trovare un numero sufficiente di soldati per rimpinguare le proprie fila, poiché il reclutamento volontario rallenta le sue forze e subiscono pesanti perdite sul campo di battaglia. Dice ancora il The Guardian che il problema per il Cremlino è che sta diventando sempre più difficile trovare delle persone disposte a combattere, anche per somme esorbitanti, lo dice Alexei Tabalov, attivista per i diritti umani e direttore di un'organizzazione che aiuta i coscritti russi a uscirsene. L'ultima volta che Putin ha fatto ricorso alla mobilitazione è stato nel settembre 2022, quando una serie di drammatiche sconfitte sul campo di battaglia ha costretto il Cremlino a richiamare 300.000 riservisti per stabilizzare il fronte. E poi c'è un evento tragico che è al centro dell'interesse della stampa britannica, addirittura la BBC ne apre il suo sito, la storia di Jason Hardy, ex professore di Cambridge, al centro di una controversia accademica per plagio, che è stato trovato morto. Qual è la storia? Se l'avete seguita o se no la riassumiamo. Jason Hardy, ex professore dell'Università di Cambridge, è stato al centro di questa controversia I servizi di emergenza hanno riferito stamattina che un uomo era stato trovato privo di sensi in un'abitazione a Battersea, nel sud di Londra, e Ardei si era dimesso la scorsa settimana dalla cattedra di sociologia dell'educazione a Cambridge in seguito ad accuse di plagio e a dubbi su alcuni dei suoi risultati accademici. Aveva negato le accuse. E diciamo che il tema è stata soprattutto la campagna di disinformazione che sia stata accademica e anche mediatica, che dicono i familiari è stata troppo per Jason, che era un uomo gentile che voleva sempre vedere il meglio per tutti. Ci sono delle dichiarazioni alla polizia, perché ovviamente c'è il sospetto che questa morte possa essere appunto sospetta, ma la polizia dice al momento la morte è considerata inaspettata, ma non si ritiene che sia sospetta. Chiaramente ci sono poi delle conseguenze sull'Università di Cambridge. La rettrice dell'università, la professoressa Deborah Prentice, ha dichiarato siamo profondamente addolorati, eccetera. E diciamo tutta questa questione nasce da questa polemica, da un altro accademico, Nathan Kofnas, che si è autodefinito realista razziale, è stato licenziato dal suo incarico a Cambridge nel 2024, che aveva dichiarato di aver trovato numerosi casi di plagio nel lavoro del professore. E la storia è complicata dal fatto che Ardy è il primo professore di Cambridge nero e che ha affermato anche che alcuni errori nei suoi primi lavori accademici sono dovuti al suo autismo, poiché si affidava all'imitazione per dare un senso alle informazioni. In tutto questo è venuta fuori anche, diciamo, una campagna mediatica molto pesante, rispetto alla quale la famiglia denuncia appunto delle ripercussioni sul professore. Ultimo ma non ultimo, vi segnalo che Al Jazeera si occupa anche dell'eruzione dell'Etna e della cenere vulcanica che ha chiuso l'aeroporto più trafficato della Sicilia. Ne parla anche il tedesco Deutsche Welle. Si chiude così la nostra rassegna stampa, tra poco disponibile anche su Replay Sound. Adesso vi lasciamo alla programmazione di Radio 3 con Prima Pagina. Radio 3 Mondo ritorna domani, domenica, con la rassegna stampa settimanali, e lunedì prossimo alle 11 con la nuova serie di Lovely Planet, ideata e condotta da Anna Maria Giordano e da Laura Silvia Battaglia. Buona giornata e buon ascolto di Rai Radio 3.
1: L'estate di Radio 3, il sabato alle 9:30, Terra di Sguardi, la costruzione di un mito di Giovanni Carlo Federico Villa.
2: Questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata.
1: Come scrittori, geografi, artisti hanno raccontato l'Italia nei secoli. Da Dante a Goethe, da Strabone a Raffaele La Capria, Terra di Sguardi. Il sabato alle 9:30 nell'estate di Radio 3.
3: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
5: E voilà, una ghiotta bontà!
6: Questo piatto vai sicuro, te lo dico!
5: Kiwi e Arturo!
7: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
8: Buona festa dell'amicizia, Frido.
9: Prendila! Presa!
7: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
11: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
12: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Bagnariol, giornalista di Scomodo.
13: È sabato 15 agosto 2026. E è Ferragosto, ovviamente, quindi da parte mia e della redazione di Prima Pagina, la rassegna stampa di Rai Radio 3, un sincero augurio sia per chi ci sta ascoltando in diretta sia per chi ci sta recuperando via app. È una giornata dove il clima festivo non distoglie l'attenzione dei giornali da quello che è il caso per eccellenza della cronaca italiana del prossimo futuro, almeno sicuramente, ovvero quello di La Vitola Ranucci, anche se la mancanza di clamorosi aggiornamenti da parte della giornata di ieri ha portato la vicenda a scivolare dall'apertura di alcune delle testate nazionali di oggi. Oggi, vi ricordo, è anche l'ultima giornata in cui avremo a disposizione i giornali per questa settimana. Domani non escono, ma insomma, Prima Pagina, come sapete meglio di me, non va in vacanza. Partiamo con la lettura dei principali titoli della giornata di oggi, a partire dal Corriere della Sera, che infatti dedica l'apertura del suo quotidiano alla questione della Cisgiordania. Israele, lo scontro sui coloni. Anche 5 italiani costretti dall'esercito a lasciare il villaggio assediato. Aumenta la tensione in Cisgiordania, le pressioni degli Stati Uniti, Netanyahu condanna l'assedio. Torna anche qui il caso La Vitola. Caso La Vitola, i PM ripartono da PC e telefoni, Ranucci resiste sul report, niente passi indietro. Parla anche Paolo Meli, ieri abbiamo avuto modo di vedere la versione dei fatti dell'attuale direttore di Repubblica Stefano Cappellini, oggi parla l'altro uomo del sondaggio, Ranucci, ovvero l'ex direttore del Corriere della Sera, una delle voci più imminenti del giornalismo italiano, Paolo Meli. Paolo Meli non aprì il sondaggio né chiesi per chi fosse. La fotonotizia invece è dedicata alla serata quasi leggendaria, mi verrebbe da dire, per lo sport italiano di ieri, con i tre ori di Marco Tamberi, Simona Quadarella e Nadia Batocletti. Nuoto atletica, la notte del triplete d'oro. Troviamo qui in prima pagina sul Corriere anche una notizia che arriva dall'estero, molto interessante, su cui sicuramente approfondiremo in seguito. Social agli under 15, bocciato il divieto. In Francia l'Alta Corte ferma la legge Macron. I ragazzi devono potersi esprimere. Passiamo a Repubblica. Repubblica apre invece sulla vicenda Ranucci. La Vitola non è finita, al setaccio telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere. Ipotesi di un terzo livello. Tavares dal Camerun, tornerò, non merito il carcere. Ranucci, il governo vuole sostituirmi. Troviamo in prima pagina su Repubblica un articolo, un racconto in realtà, di Antonio Scurati, lo scrittore, un normale Ferragosto di Apocalisse, che poi avremo modo di leggere, aprirà la nostra sezione di approfondimenti. Anche qui riferimenti alla serata d'oro dello sport italiano di ieri, dalla bocciatura del divieto sui social agli under 15 in Francia e un riferimento agli Stati Uniti con a firma Lombardi e Vecchio, USA svolta ad M, il wok è una follia, prima l'economia. Veniamo con la stampa che apre anticipando quello che sarà il grande dibattito del nostro ottobre a livello politico, ovvero inevitabilmente quello della manovra. Manovra, duello sulle banche, tasse ai big del credito, tensione Lega Forza Italia. Meloni Media aspetta l'esito per la procedura UE sul deficit. La fotonotizia invece è dedicata alle notizie che arrivano da Catania. Ferragosto di fuoco è un ferragosto senza decolli né atterraggi, quello dell'aeroporto di Catania, per le ceneri dell'Etna che bloccano i voli. È una foto molto evocativa che vi consiglio di recuperare in questo senso. E troviamo anche in prima pagina, vista oggi cade il quinto anniversario, ieri abbiamo avuto modo di anticipare il tema con un articolo del Foglio sulla questione, cade il quinto anniversario del ritorno al potere dei talebani in Afghanistan, e qui oggi sulla stampa, pagina 12, poi lo leggeremo, c'è un reportage direttamente da Kabul firmato Flavia Amabile, la resistenza delle donne afghane, non c'è più felicità. Veniamo al quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi, Il Domani, che apre sulla questione della Cisgiordania. Israele, Netanyahu senza limiti, assolve i coloni e attacca Londra. 5 attivisti italiani sono stati evacuati dal villaggio palestinese di Gusra, assediato dagli estremisti. Il mondo condanna la tolleranza della violenza. L'Italia tace. Bibi, Regno Unito, una repubblica islamica. Oltretutto in prima pagina un articolo a firma Crippa, a tutta sicurezza, derby a destra, Meloni Vannacci. Il Viminale, meno reati, molti fermati. Veniamo ora al manifesto, anche qui l'attenzione è alta su quello che sta avvenendo in Palestina e in Cisgiordania. La colonia infame, dopo una settimana di assedio delle case palestinesi a Qusra, l'esercito non caccia i coloni, ma gli attivisti solidali con le famiglie prigioniere. Tel Aviv trasferisce i poteri di gestione dalle forze armate alla polizia. Un altro passo verso l'annessione. Qui anche un riferimento alle notizie che arrivano dalla Francia, la decisione della Corte Costituzionale francese di ieri. Francia ha bocciato il limite ai social, incostituzionale la legge di Macron, lo stop prima dei 15 anni lede la libertà di espressione. Su questo avremo modo di leggere proprio dalle pagine del manifesto un articolo firmato da Arianna di Genova. Passiamo così al quotidiano diretto da Marco Travaglio, Il Fatto Quotidiano, che in questo caso decide di aprire il suo giornale con una polemica rivolta verso la classe politica italiana, Camere e Regioni, un mese di ferie, metà italiani a casa. Crisi e caro prezzi, il 53% di chi non parte in vacanza incolpa la carenza di liquidità. I balneari, stagione del 2026, salva grazie al turismo straniero. Casta continua, in aula solo a settembre, in barba agli italiani. Vista l'alta attenzione e anche, insomma, lo schierarsi a favore di Ranucci, anche qui i riferimenti al caso Lavitola sono presenti in prima pagina. Ranucci, la RAI teme per report, Mieli, c'è chi voleva rovinarlo. Passiamo ora al quotidiano della CEI, L'Avvenire, che apre con il messaggio arrivato da Papa Leone XIV per la giornata del rifugiato. Minori prima che migranti, il Papa, i più piccoli vanno sempre tutelati, ricongiungimenti familiari da promuovere e diritti da garantire. Oltretutto, sulla prima pagina troviamo anche un riferimento, oggi è l'anniversario del vertice di Anchorage che avrebbe dovuto segnare una svolta per il conflitto in Ucraina, sappiamo benissimo che non è stato così. Trump, Putin e Anchorage, un anno dopo il vertice, per l'Ucraina è peggio. Andiamo ora verso l'area sicuramente più filo governativa dei quotidiani italiani, passiamo e apriamo questa sezione con il Messaggero, il quotidiano di Roma, che apre lo sfoglio del suo giornale con il caso Lavitola, i depistaggi di Lavitola, i silenzi di Ranucci e i dubbi della procura. Rai, CDA diviso sul caso Report, Rossi prepara il verdetto. Anche qui riferimenti a quello che sta avvenendo a Cusra e la fotonotizia dedicata al Tris di Ori, l'Italia è prima, campionesse che si esaltano nella fatica. Trionfo di Quadarella, Batocletti e Tamberi, azzurri primi nel medagliere del nuoto e dell'atletica. Mentre vi segnalo dal quotidiano gemello, non solo ovviamente perché rappresenta l'altro grande quotidiano del centro-sud italiano, Il Mattino, il quotidiano di Napoli, ma anche perché è di proprietà dello stesso editore, la famiglia Caltagirone, Mattino di Napoli, vi segnalo dalla prima pagina l'apertura dedicata a un'intervista al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il campo largo adotti il modello Napoli. Il sindaco a settembre concentrarsi sul programma, poi la cosa migliore sarebbe trovare un nome condiviso. La città attraversa una trasformazione, il mio futuro è qui. Sulla nuova Bagnoli peserà il faro della Coppa America. Veniamo ora alla grande prima pagina del Foglio, che oltretutto ringraziamo perché ieri ha dedicato a firma Adriano Sofri un articolo al lavoro che abbiamo svolto qui a prima pagina e a tutta la città ne parla, soprattutto sul tema dei CPR, per cui ringraziamo il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, che apre sulla questione dei dati pubblicati dal Viminale nella giornata di ieri sui reati in Italia. Reati in calo e non solo, come giustificare le derive securitarie? Perché le buone notizie sulla sicurezza imbarazzano opposizione e governo? Anche qui forti riferimenti su tutta la prima pagina, tanto alla Cisgiordania quanto alla questione Ranucci. Il telefono mestolo di Ranucci non lascia report, rilancia e avvisa. Ho le chat di tutti, se mi tolgono la condizione, allora ci divertiamo. E se il signor Perbene Rossi non riuscirà a castigarlo, i gusci a lui e il caciucco a Sigfrido. Apriamo ora la parte dedicata alla triade dei quotidiani di proprietà della famiglia Angelucci con il Giornale, che dedica la fotonotizia di apertura alla questione dell'Etna. Trasporti in tilt, l'Etna blocca il Ferragosto in 5.000, in 50.000, in 500.000. Sto dando i numeri pure io, restano a terra. Mentre la notizia di apertura dello Sfoglio del Quotidiano è ancora una volta dedicata al caso La Vitola Ranucci, La Vitola i segnali in codice nella telefonata con Ranucci. Al setaccio degli inquirenti, i colloqui tra il conduttore e il faccendiere. Chi segna il colpo più importante sulla vicenda Ranucci, se avremo tempo poi lo leggeremo, è certamente Libero, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che parla con Gomez Clesius Tavares, parla l'uomo di La Vitola. Gomez Clesius Tavares al Libero: sono in Zimbabwe, non in Camerun, a brevissimo torno in Italia, non ho paura dell'arresto, dirò la verità. Polemica invece l'apertura del Tempo dedicata alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Basterebbe scusarsi, ma Elly ha perso la parola. Da tre giorni La Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato dimostrativo contro l'amico Ranucci. Ma Elly, che il 18 ottobre scorso accusò subito la destra, ora tace. È giù di voce, al telefono scarico, è imbavagliata o è solo faziosa e scorretta? Anche qui, prima pagina, dedicata ai dati del Viminale: meno sbarchi, meno reati, più rimpatri di clandestini, così si vince la sfida della sicurezza. Frontex, Italia batte Spagna. Ai dati del Viminale è dedicata l'apertura invece della Verità, l'ultimo quotidiano di destra che andiamo a vedere nella mattinata di oggi. Esclusivo, ecco i dati del Ministero dell'Interno per il 2025. Ecco, esclusivo è un termine che non utilizzerei, visto che insomma questi dati sono disponibili e sono presenti sulle prime pagine di molti quotidiani, ma sono scelte, e questa è stata la scelta fatta dal direttore Maurizio Belpietro, fatta da stranieri, una rapina su due. Gli immigrati sono solo il 9% della popolazione, però commettono il 35% dei delitti totali. Numeri shock a Firenze, dove l'incidenza arriva all'80% per spaccio. Qui in prima pagina il riferimento nella fotonotizia è al pezzo di Cappellini che abbiamo letto ieri, l'editoriale firmato dall'attuale direttore di Repubblica. Il direttore di Repubblica, La Vitola, ha scritto che Ranucci ti ha chiesto di fargli l'attentato. Avevamo sottolineato questo passaggio decisamente problematico presente all'interno del pezzo di Cappellini che abbiamo letto ieri nei nostri approfondimenti. Chiudiamo lo sfoglio delle prime pagine con i due quotidiani economici oggi in edicola, oltre a Milano Finanza ovviamente. Italia Oggi: Airbnb fa pace con il fisco, versati altri 318 milioni per le ritenute arretrate degli anni 2022-2023. E passiamo e chiudiamo con il Sole 24 Ore, che dedica l'apertura alle detrazioni nel 7.30, crescono le richieste per salute, scuola e spese veterinarie. Le spese sanitarie pesano per il 72% del totale e sono in crescita del 5,5%. Con questa titolo si chiude lo sfoglio delle prime pagine di oggi. Passiamo ora alla nostra sezione di approfondimenti.
0: Prima pagina, gli approfondimenti.
13: Eccoci qui. Recupero la selezione di articoli che ho preparato per oggi vi ricordo l'ultima selezione di articoli cartacei, quantomeno, visto che domani le rotative delle tipografie vanno in ferie, giustamente, beate loro, e partirei immediatamente con l'articolo, il racconto di Antonio Scurati, che oggi Repubblica pubblica a pagina 12. È un racconto dedicato al Ferragosto, alle ferie degli italiani, quindi quale miglior modo di celebrare questo clima festivo anche per voi lettori, quindi vi consiglio la lettura, poi ve ne leggerò una parte. Spossati, cedevoli ma rabbiosi, malinconici per l'affievolirsi di qualcosa di cui a stento ricordiamo il nome. Ci abbandoniamo all'inerzia di un ozio sterile, di un malumore cronico, di una vacanza triste. Languire, questo sembra il nostro destino. Che caldo, lo dice con un tono prossimo all'imprecazione, alla bestemmia. Eppure lo sussurra con un filo di voce. I suoni si articolano a stento. Lo dice con la pronuncia aspirata, tipica della Toscana. Ma potrebbe avere l'accento, cadenza o inflessione di qualsiasi altro luogo d'Italia. E forse d'Europa. Che caldo, si ripete. Non ha altro da aggiungere. Mi volto. Vedo un anziano disteso di schiena sul lettino di spiaggia da ultima generazione, con il petto rivolto al cielo arroventato, il capo reclinato, le braccia distese lungo i fianchi. Tiene gli occhi sbarrati e la bocca dischiusa. Anatomicamente è supino, ma di fatto è prono, totalmente sottomesso alla calura. Ancora una folta chioma di capelli bianchi sulla testa, un'abbronzatura sapiente, un corpo snello considerata l'età. Un bel vecchio, insomma. È un avvocato lucchese in pensione. Un uomo ancora in gamba viene qui in villeggiatura da 50 anni, mezzo secolo. Estate dopo estate, da tutta la vita. Ma quella vita adesso è finita. Che caldo. Alzo lo sguardo dal mio vicino d'ombrellone. La prospettiva mi offre un'infilata di lettini uguali al suo, di corpi schienati analoghi al suo, di identici languori. Mi appaiono decine, centinaia di supposti bagnanti talmente accaldati da non trovare nemmeno la forza, il coraggio, di trascinarsi in acqua. D'altronde, il bagno non offrirebbe refrigerio. Il mar Mediterraneo ha raggiunto in questi giorni temperature superiori ai 30 gradi. E allora i supposti bagnanti se ne stanno lì da ore, accasciati sui loro lettini di ultima generazione, distesi sulla schiena, le mani lungo i fianchi, gli occhi spalancati e la bocca dischiusa, perfettamente immobili nell'illusione che l'inazione li preservi e nel timore che l'azione li schianti. Mi alzo in piedi per vedere meglio, più lontano. La stessa scena mi si accampa davanti allo sguardo a perdita d'occhio. La stessa umanità languida, sottomessa, sfinita. Cerco di respingerla con tutta la poca forza di spirito rimastami, ma l'imagerie si impone. Sono cadaverici, siamo tutti cadaverici su questa spiaggia agostana, ancora debolmente vivi eppure già composti per la sepoltura. Supini e immobili sui nostri lettini da 50 euro al giorno, come dentro bar a sarcofago aperto. Questo meraviglioso angolo di mar Mediterraneo non è più un litorale, ma camposanto. Non più lido, ma morgue balneare. Un cimitero di viventi, cimitero marino. E mi si impone anche il paragone. Non riesco a non vedere in questo languore balneare, in questa moltitudine cadaverica da ombrellone, la metafora della nostra generale reazione all'emergenza ambientale che stiamo vivendo. Anzi, della nostra mancata reazione. Si abbatte su di noi la più grave crisi climatica dell'era contemporanea. Si verificano le più fosche previsioni sul futuro del pianeta e noi cosa facciamo? Niente. Come reagiamo? Nessuna reazione. O quasi. Fino a ieri il riscaldamento globale, la catastrofe ecologica, erano annunci provenienti dalla comunità scientifica, pressoché unanime, basati su calcoli esatti, ma arcani per l'uomo comune. Adesso, però, sono un fatto esperienziale, che viviamo sulla nostra pelle, pelle arrossata, sudata, tumorale, giorno dopo giorno. I ghiacciai alpini si sciolgono. Adesso, in questo Ferragosto 2026, adesso il fiume Po è ridotto a uno stagno maleodorante o una pretaia riarsa. Adesso i laghetti di montagna pullulano di alghe verdastre, i nostri mari di specie aliene tropicali. Adesso i boschi di mezza Europa sono in fiamme. I danni all'agricoltura si stimano in miliardi, l'aumento della mortalità dovuta alle ondate di calore in decine di migliaia di decessi. Adesso gli spaghetti alle vongole sono diventati un bene di lusso a causa della moria dei molluschi bivalvi. Potrei continuare con la lista delle disgrazie, ma preferisco fermarmi qui, perché gli elenchi di doglianze sono spesso a loro volta sintomo della nostra inerzia, della nostra passività, della nostra incapacità di elevarci dalla lamentela alla lamentazione tragica. Tutto ciò accade adesso, questo è il tempo dell'avvento, l'avverarsi dell'ormai antica profezia nefasta. Eppure nemmeno adesso reagiamo. Ad angosciare più ancora della gravità della crisi è la nostra incapacità di riscuoterci da infiniti terminali torpori. Questa è solo una parte, è un racconto molto lungo che copre pagine 12 e 13 di Repubblica, è un racconto che ci fa riflettere su quella che è la crisi climatica che attanaglia il nostro mondo, per cui una riflessione molto profonda, quella che arriva da Antonio Scurati, non c'erano dubbi che sarebbe stato così, di cui consiglio di continuare la lettura, a magari anche voi all'interno di questi camposanti marini citati dallo stesso Scurati. Passiamo ora alla nostra pagina dedicata agli esteri con la notizia che arriva dalla Francia. Questo è un tema che si impone anche nell'attualità politica italiana. All'interno del nostro Parlamento abbiamo diversi disegni di legge che trattano la questione del ban social per i minorenni. Ecco, in Francia ieri è arrivata la decisione da parte della Corte Costituzionale francese di procedere con lo stop alla legge promossa dal premier Emmanuel Macron. Questo è un fatto molto interessante, lo troviamo all'interno di vari quotidiani oggi. Per approfondirlo prendo il commento di Arianna di Genova che troviamo a pagina 5 del manifesto. Da quando in Australia, primo paese al mondo, nel dicembre del 2025 sono stati vietati i social network agli under 16, Meta ha bloccato circa 750.000 profili. Eppure, nonostante il governo abbia raddoppiato le sanzioni per le piattaforme, portandole a 99 milioni di dollari australiani, in caso di mancata applicazione della legge, quel provvedimento può considerarsi del tutto fallimentare. Gli e le adolescenti che si collegano a Instagram o TikTok aggirando l'ostacolo dell'età restano l'85%. Si connettono imperterriti, escogitando stratagemmi facilissimi per l'altro, dai contenuti inviati da amici via WhatsApp ai profili farlocchi fino all'utilizzo delle reti private VPN. Sfidano con l'intelligenza high-tech che li contraddistingue il mondo degli adulti, mentre questi ultimi delegano il controllo ad altri e consegnano alle avide piattaforme, di fatto, la possibilità di una schedatura di massa dei loro figli e figlie. Dai contenuti inviati da amici via WhatsApp ai profili farlocchi fino all'utilizzo delle reti private VPN. Sfidano con l'intelligenza high-tech che li contraddistingue il mondo degli adulti, mentre questi ultimi delegano il controllo ad altri e consegnano alle avide piattaforme, di fatto, la possibilità di una schedatura di massa dei loro figli e figlie. Ed è proprio questo che il Consiglio Costituzionale francese ha messo in evidenza.

campava malamente sul diritto alla privacy. Anche dei minori, sì, sono soggetti giuridici pure loro. La Francia ha rappresentato la testa d'ariete in un consesso europeo che si arrovella da tempo sul tema. Ma la legge che proibisce, bocciata così sonoramente per la sua anticostituzionalità, andrà ricalibrata con nuove garanzie. In primis bacchettano i giudici, rispettando il soggetto cui si vuole sottrarre la consapevolezza. La motivazione del Consiglio Costituzionale finalmente riconosce a chi non ha la maggiore età la capacità di discernimento, spesso assai più alta di quella degli adulti nella vita reale, e affida alla libertà di espressione un alto valore educativo, al posto della repressione, la quale provoca sempre uno stimolo alla rivolta e al sfangarla con tutti i mezzi a disposizione, e sono infiniti. Dato che una legge simile staziona anche sui banchi parlamentari del governo italiano, esiste un'alternativa percorribile per concedersi un rapporto più sereno con i social? È facile accusare le piattaforme quando si registrano le devianze o il disagio psichico che diversi giovani stanno vivendo. Basti ricordare come quella generazione punteggiata da più età sia scomparsa durante il Covid. Nessuno se li ricordava più gli adolescenti, con le loro fragilità e una vita relazionale in frattumi. Oggi la nostra società preferisce varare una legge antimaranza invece di interrogarsi o accogliere. E un ministro come Valditara preferisce vietare l'educazione sesso-affettiva a scuola piuttosto che offrire strumenti, per esempio, contro il cyberbullismo. Il migliore antidoto alle storture è consegnare fiducia ai più giovani in un mondo di grandi che non promette per niente bene e regalare loro un bel libro. Questo è sicuramente un punto di vista sulla vicenda, un punto di vista valido, ben argomentato, che merita di essere approfondito a mio avviso e può sicuramente anche essere contestato. Insomma, stanno comparendo sul piano accademico molti studi scientifici che mettono in guardia dall'utilizzo dei social per i minori e soprattutto da una tendenza che vede sempre più giovani affacciarsi sulle piattaforme social dove, insomma, manca molto spesso moderazione, dove vengono esposti a messaggi molto pericolosi per il loro sviluppo, per lo sviluppo delle loro relazioni sociali e con il diverso. Per cui è un tema che è destinato a incendiare il dibattito pubblico, l'ha fatto in Francia, lo farà in Italia quando il Parlamento deciderà di muovere concretamente. Per ora penso di aver contato una decina di disegni di legge, di proposte di legge arrivate a livello di partito, a livello bipartisan, che però sono ferme all'interno delle commissioni parlamentari. Sicuramente nel prossimo futuro, certo dipende dal futuro di questa legislatura, questa questione è destinata a riproporsi anche qui con maggiore forza. Però teniamo conto anche di quello che è successo in Francia, ovviamente. Continuiamo la nostra carrellata su esteri. Ieri abbiamo avuto modo un pochino, grazie al Foglio, di anticipare il grande anniversario di oggi, e no, non mi riferisco al vertice farlocco di Anchorage dello scorso anno, ma al ritorno al potere dei talebani a Kabul 5 anni fa, nel 2021, delle immagini che insomma hanno segnato la nostra estate, ma anche la storia dell'umanità. Se penso che la mia generazione è nata con il conflitto in Afghanistan, sicuramente, per cui vedere poi gli aerei americani lasciare quel territorio a segno della sconfitta degli Stati Uniti è stato un immaginario sicuramente fortissimo. Per questo ritorno sul tema con un reportage che ancora una volta, giustamente perché la situazione è tragica, mette al centro la condizione di vita delle donne afghane, ed è firmato dalla giornalista della Stampa a pagina 12, Flavia Amabile, direttamente da Kabul. La resistenza delle donne afghane nel giorno delle celebrazioni talebane. Nel 2021 abbiamo perso la felicità. Un silenzio irreale incombe sulle piste dell'aeroporto di Kabul. 5 anni fa, decine di migliaia di persone in fuga erano assiepate ovunque vi fosse un centimetro libero di spazio, con la speranza di salire su uno degli ultimi voli in partenza. Oggi le piste sono deserte, la folla è fuori dall'aeroporto, nelle strade della capitale. Si prepara ai grandi festeggiamenti dell'anniversario dell'abbandono americano, il tradimento che ha consegnato l'Afghanistan nelle mani dei talebani. Come ogni anno, il 15 agosto, caroselli di auto e persone prenderanno d'assalto le strade. A migliaia andranno in giro a urlare che Allah

0: Akbar, Dio è il più grande, anche se la miseria è a ogni passo. Sventoleranno le bandiere bianche e nere dell'Emirato Islamico e accenderanno fuochi d'artificio davanti a quello che un tempo era uno dei principali luoghi del potere, l'ambasciata degli Stati Uniti, e attenderanno che il governo lanci fiori colorati dal cielo, anche se molti preferirebbero del cibo perché vivono in una terra stremata, dove quasi la metà delle persone vivono sotto la soglia della povertà e circa 3,7 milioni di bambini rischiano di morire di fame. Ma la festa va onorata, quindi uomini, ragazzi, persino bambini, faranno il loro dovere. Le donne no. Nel giorno in cui i talebani le vorrebbero in strada, loro non ci saranno. Che c'è da festeggiare? Hanno distrutto le nostre vite, afferma Samira Azimi, 26 anni. Da un anno e mezzo gestisce una galleria d'arte insieme alle sorelle, una sorta di passatempo inoffensivo con cui il regime lascia che le donne possano tenersi impegnate. Era altro quello che Samira, fino a 5 anni fa, immaginava di fare. Aveva studiato finanza, aveva anche superato un esame per lavorare in banca. Poi sono arrivati i talebani e i divieti. Tutto quello che riguarda l'economia è diventato inavvicinabile per le donne. Samira non si è chiusa in casa come troppe altre afghane hanno fatto. Ha organizzato rapidamente un piano B per sé e per la famiglia, la galleria dove insegnano ad altre donne calligrafia e disegno. Per ora il regime ci permette di avere almeno questo tipo di attività, ma viviamo in un'eterna precarietà. Ogni giorno i talebani inventano un nuovo divieto per rendere sempre più difficile la vita delle donne. Sappiamo che prima o poi potrebbero colpire anche noi. E dovremmo celebrare anche il loro arrivo? Le afghane, il 15 di agosto, restano a casa. Queste sono testimonianze molto importanti che meriterebbero di trovare spazio sulla stampa nazionale, ben oltre quelle che sono le ricorrenze e gli anniversari, e bisognerebbe in realtà mantenere alta l'attenzione sulla vicenda per tutto il resto dell'anno e continuare a fare quello che insomma si cerca di fare con l'Afghanistan nei limiti del diritto internazionale, sanzionare il regime dei talebani, e questa è l'unica arma che al momento abbiamo, e non invece, come spesso viene fatto, iniziare a pensare di poterlo trattare come un interlocutore valido sul piano internazionale. Chiudiamo la nostra pagina di esteri e andiamo invece sulla politica italiana. I dati del Viminale pubblicati ieri riaccendono quello che è uno dei leitmotiv della politica italiana di oggi, ovvero quanto l'attuale svolta securitaria del governo Meloni sia dovuta alla presenza ingombrante di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. A questo tema Francesco Crippa sul Domani, a pagina 6, dedica un articolo. Il ferragosto securitario del governo, la Premier e Vannacci si marcano stretto. Tra sicurezza e immigrazione, il governo dà i numeri. Rivendica il successo delle politiche antimigratorie, festeggia il calo dei reati, ma intanto fa propaganda e chiede a se stesso un'ulteriore stretta. Un cortocircuito. Non è il cardo ferragostano, è l'effetto Vannacci. Il governo che si fa opposizione da solo pur di inseguire la crescita di Futuro Nazionale. La priorità dell'Europa, ha detto ieri Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza, è proteggere le frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata. Il riferimento è alla crisi di Ceuta di fine luglio, quando circa 70.000 migranti dal Marocco si sono riversati nell'exclave spagnola. Un evento che, secondo l'intelligence di Madrid, potrebbe ripetersi oggi, tanto che la città è stata blindata con soldati, cannoni ed acqua e filo spinato. Davanti a questo dramma umano, il governo italiano ha scelto di tutelarsi, sospendendo gli accordi di Schengen con la Spagna. Una mossa inutile, Ceuta non rientra nell'area Schengen, ma buona per mostrarsi in prima linea sul tema, alimentando l'allarme per un'emergenza che non c'è. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Rispetto al 2025, gli sbarchi sono calati del 55%, addirittura dell'82% rispetto ai primi 7 mesi del 2023, a inizio legislatura. I rimpatri, invece, crescono. Da gennaio sono quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dei 2 anni precedenti. Musica simile in Europa. Secondo Frontex, gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dall'UE sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma il calcolo è provvisorio e non si tiene conto della crisi di Ceuta. Ma dietro ai numeri ci sono persone, esseri umani. I più vulnerabili, ha richiamato ieri Papa Leone XIV in occasione della 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Sono i minori, esposti a rischi connessi e a sfollamenti e tragitti compiuti da soli, a causa di immani responsabilità economiche, politiche e militari di chi decide. Soprattutto, aggiunto, non possiamo dimenticare la tragica condizione di quanti vengono separati dai genitori a causa di un rimpatrio. Un messaggio per chi oggi chiede di aumentarli. Questo è un tema forte, l'articolo ovviamente si interroga su quanto pesi sulle decisioni da parte del governo italiano la figura di Vannacci che soffia insomma a destra della destra con il tema della rimigrazione. È un tema insomma che abbiamo affrontato molto spesso durante questa settimana. Certo è lo spazio dedicato all'ex generale sulla stampa italiana continua a essere ampio, continua quindi a sostenere la sua crescita nei sondaggi, perché lo sappiamo benissimo l'assunto che ogni forma di pubblicità è ben accetta, anche quella negativa, per cui non sarei sorpreso se alla ripresa, alla riuscita dei sondaggi politici con il ritorno dei parlamentari in aula, il partito di Vannacci possa occupare la quarta posizione come partito più votato all'interno del contesto italiano. Diciamo che ovviamente questa è una questione che interroga il ruolo della stampa in questo senso, però è anche vero che non si può far finta di niente dinanzi a un fenomeno politico simile e che soprattutto, e ne ho avuto prova compiuta anche durante questa settimana, gli articoli su Vannacci tendono ad avere ampia circolazione online e questo per i giornalisti non è mai un male. Sempre per rimanere all'interno del contesto della cronaca italiana, oggi se riusciamo, visto che insomma l'unico scoop inerente a Ranucci è quello che dà Libero avendo sentito Tavares, ma per il resto non abbiamo grandi aggiornamenti, proverei ad evitare il tema, vediamo se il tempo me lo permette, per cui tornerei sulla questione che è destinata a segnare la data del Ferragosto e non solo, perché si prevede per l'aeroporto di Catania una chiusura fino al 17, causando e continuando a causare enormi dissidi per disagi per i viaggiatori siciliani, per cui vi sottopongo, visto che insomma domani dovremo inventarci una puntata solo grazie agli articoli che troviamo al di fuori del mondo del cartaceo, per iniziare ad abituarci, vi sottopongo questo articolo pubblicato dal Post, che tratta appunto dell'aeroporto di Catania e del perché si trovi appunto in quella posizione. Da giovedì 6 agosto all'aeroporto di Catania migliaia di persone dormono dove capita, sulle scale e lungo i nastri trasportatori, fermi come gli oltre 700 voli rimasti a terra a causa delle ceneri dell'Etna. I passeggeri più fortunati sono stati portati all'aeroporto di Palermo. Moltissimi altri devono aspettare che l'Osservatorio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dia buone notizie sulle eruzioni del vulcano e soprattutto sui venti che finora hanno spento le ceneri verso il sud. Anche stavolta, come è successo spesso negli ultimi 30 anni, la chiusura forzata ha fomentato un dibattito nella politica siciliana che da tempo si interroga sulla posizione dell'aeroporto e sulle possibili alternative per evitare questi disagi. A essere fuori posto non è il vulcano, ma l'aeroporto, ha detto il ministro della Protezione Civile ed ex presidente della Sicilia, Nello Musumeci. Quando nel 1912 l'aviatore Ignazio Lanzia di Trabbia pensò di costruire una pista per uso militare, non si preoccupò del vulcano né tantomeno della cenere. Scelse la zona di Fontana Rossa, perché era l'unica area pianeggiante abbastanza estesa vicino alla città, formata dal deposito di sedimenti dei fiumi di Taino, Gornalunga e Simeto, sopra le colate laviche dell'Etna. In un certo senso, se l'aeroporto di Catania si trova lì, è almeno in parte a causa dello stesso vulcano che oggi lo blocca. Fino agli anni Ottanta non si fece troppo caso alla cenere prodotta dalle eruzioni del vulcano, perché la maggior parte degli aerei aveva motori a elica. Con la diffusione dei motori a reazione, i rischi aumentarono. Quando la cenere entra in questi motori, fonde per il calore della combustione e si deposita sulle palette delle turbine, che possono smettere di funzionare in volo. Nel 1982 un aereo della British Airways perse temporaneamente tutti e quattro i motori, attraversando una nube di cenere del vulcano indonesiano Gulangung. L'aereo riuscì comunque a planare fuori dalla nube, riavviare i motori e atterrare. Ma quell'episodio fu l'occasione per iniziare a studiare protocolli e sistemi di allerta per ridurre i rischi. Da decenni la regione Sicilia discute di spostare l'aeroporto altrove, senza che nulla si sia mai concretizzato. Musumeci lo propose una prima volta nel 1999, quando era presidente della provincia di Catania. Nel 2003 la regione avviò uno studio per costruire un aeroporto intercontinentale del Mediterraneo nell'area centro-orientale della Sicilia, tra le province di Enna e Catania. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche dell'epoca, un gruppo cinese si fece avanti per realizzarlo con un investimento da 300 milioni di euro, ma l'operazione non riuscì nemmeno a partire. L'attenzione si spostò sull'ex scalo militare di Comiso, in provincia di Ragusa. Già nel 2003 l'ENAC lo descriveva come un'infrastruttura complementare a Fontana Rossa, utile in presenza di ceneri di nube vulcanica. Nel maggio del 2011, dopo un'altra chiusura di Catania per via della cenere dell'Etna, l'allora presidente dell'ENAC, Vito Riggio, disse che Comiso sarebbe stata l'unica alternativa in casi simili. L'aeroporto di Comiso aprì al traffico civile nel 2013, ma senza risolvere i problemi perché non è abbastanza grande per essere una vera alternativa a Catania. Il Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035, scritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme all'ENAC, osserva che i piani di potenziamento di Catania e Comiso non paiono sufficienti a intercettare la domanda di traffico al 2035 e ipotizza la costruzione di un nuovo scalo nell'area di Agrigento. Anche in questo caso si tratterebbe di un aeroporto di dimensioni ridotte, utile per la Sicilia meridionale più che assorbire un'emergenza come quella di questi giorni. È un articolo secondo me molto puntuale, anche se manca di una riflessione che è arrivata durante tutta questa settimana di Prima Pagina, grazie soprattutto alle segnalazioni dei nostri radioascoltatori e delle nostre radioascoltatrici. Si parla molto poco in questo senso di potenziare le infrastrutture interne. Il problema non è tanto la chiusura dell'aeroporto di Catania, il problema è che per raggiungere il vicino, in realtà si tratta di 200 km, aeroporto di Punta Raisi di Palermo, bisogna percorrere 200 km in 4 ore utilizzando il treno. È un tempo che ovviamente squalifica qualsiasi possibilità di veder risolto il proprio disagio a causa della chiusura dell'aeroporto in tempi brevi, ed è un punto che secondo me l'articolo non sottolinea e che invece si basa molto sulla questione del possibile nuovo aeroporto siciliano, quando in realtà, come abbiamo visto in molti altri casi, la richiesta da parte della regione, da parte dei suoi abitanti, è quella di infrastrutture. È una richiesta che non possiamo dimenticare e che è giusto sottolineare. Però tolto questo, è bene avere chiaro il motivo per cui quell'aeroporto sia lì, è bene avere chiaro quale sia la situazione, quale sia il dibattito interno. Questo, come sempre mi sento di dire, il Post lo fa in maniera decisamente puntuale. In questo senso il tempo mi aiuta oggi a non parlare finalmente per la prima volta in questa settimana del caso Ranucci, quasi mi emoziono in questo senso, perché preferirei dare spazio a una delle tre protagoniste della serata storica dello sport italiano di ieri. È stata dura scegliere perché insomma le imprese di Tamberi, Batocletti e Quadarella sono altrettanto meritevoli se paragonate tra loro. Tamberi ha sicuramente il sapore magico del ritorno, della resurrezione di un atleta che molti consideravano finito, ma io mi sento di incensare e dedicare, tramite le parole del Corriere della Sera, pagina 38, quella che è un'impresa storica compiuta dalla nostra Nadia Batocletti, che ha compiuto lo storico bis sui 5.000 e 10.000 agli europei. Nella borsa, alla fine di 10.000 metri di tartan percorsi granello per granello in totale controllo, Nadia ripone una corona d'argento portata allo stadio da mamma Jawara, come per i 5.000, e una corona dorata, la sua sorpresa per papà Giuliano che l'allena. Non sapeva niente, si è emozionato. E un'altra tonnellata di storia dello sport. È appena diventata la prima atleta a fare doppietta sulle due distanze in due europei consecutivi. ha superato i 3 ori di Jacobs e avanza a quota 4 come Tamberi, inaffondabile. Eppure la signorina Batocletti, da Caverano, il prodigio del mezzo fondo che il mondo ci invidia, non si scompone. Mio papà mi ha insegnato che i record cadono, le medaglie invece restano. La nostra Fakira ha colpito ancora. È stata una finale prima lenta e poi confusa, scompigliata dal vento fresco che soffia su Birmingham e turbata, ma solo sulla superficie, dalle sgrammaticature di avversarie che non hanno un briciolo della classe nel gesto tecnico di Nadia. Il piano era fare un paio di progressioni, ma le altre mi hanno anticipato, racconta. Fate pure, mi sono detta. A meno di 200 metri dal traguardo si è scatenata la bagarre. Le avversarie non erano regolari, cambiavano traiettoria e allora sono andata via. Il segreto di un 10.000 è la pazienza. C'è sempre il tempo di chiudere i buchi. Ha stampato 31 minuti, 41 secondi e 17 centesimi. È avvolta nel tricolore. 2 anni dopo l'Europeo di Roma è diventata un'abitudine. Ma quanta differenza tra l'Olimpico, la pista di casa e Birmingham. A Roma ero l'underdog, spiega. Qui arrivavo da super favorita. Non è un ruolo facile. Confermarsi è sempre più complicato. Ecco perché queste 2 medaglie valgono addirittura di più. E su questa bella pagina dello sport italiano, l'ennesima questa settimana, sono contento che è concisa con grandi soddisfazioni dal punto di vista sportivo arrivati dagli europei in pista e in vasca, possiamo chiudere la nostra sezione di approfondimenti e noi ci risentiamo durante il filo diretto con voi ascoltatori per le vostre domande e riflessioni.
1: Luca Bagnariol, giornalista di Scomodo, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Questo è un podcast Rai Radio 3.
5: 5 anni fa, a migliaia di chilometri di distanza, abbiamo visto gli afghani ammassarsi all'aeroporto di Kabul, li abbiamo visti appendersi alle ali degli aerei e poi precipitare giù. Sulla carta la guerra è finita, ma questo vuol dire davvero che l'Afghanistan è un paese sicuro? Per capirlo sono tornata anch'io. Sono Costanza Spocci e questo è Il Ritorno, Afghanistan 5 anni dopo.
6: Un podcast originale di Radio 3. Ascolta i 3 episodi su RaiPlay Sound.

0: Per intervenire e porre domande a Luca Bagnariol, giornalista di Scomodo, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Eccoci tornati qui con il nostro filo diretto, il momento dove insomma ci confrontiamo con voi radioascoltatori e radioascoltatrici, le vostre riflessioni, le vostre domande sui temi della giornata e non solo. Quindi se è disponibile partirei subito immediatamente con la prima telefonata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Luciana, chiamo da Campobasso, Molise.
1: Buongiorno Luciana.
2: Buongiorno, io sono rimasta naturalmente colpita dal, ho detto finalmente qualcuno che parla chiaro, che dice le cose che io sto pensando e che tento sempre di dire un po' in giro. A proposito del clima, mi riferisco all'articolo di Scurati, veramente io ho 82 anni, queste cose si sapevano da 50 anni fa. E il fatto che siano così ignorati, così poco presenti proprio nella consapevolezza generale della gente, che ci siano ancora dei negazionisti, che non si faccia niente, è una cosa veramente per me disperante. Quindi volevo aggiungere, insomma, mi ha fatto venire in mente la descrizione di Scurati, mi hanno fatto venire in mente le sue parole, la descrizione di capitoli di Manzoni sulla peste e della difficoltà con cui la gente arriva alla consapevolezza dei problemi più grossi e veramente importanti, per poi rimanere attoniti e incapaci di reagire di fronte a presentarsi poi di questi fenomeni. A parte questa considerazione, volevo aggiungere che questo problema non è, visto che non viene affrontato dall'alto, eccetera, deve essere affidato alla nostra consapevolezza. Questo è il messaggio che vorrei mandare di ciascuno di noi, perché se non siamo più capaci, e forse anche troppo tardi, se non siamo capaci di cambiare lo stile di vita e l'atteggiamento consumistico che è alla base di tutto questo problema, diciamo, ci abbiamo poche speranze. Invece mi sembra che si continui a ragionare sempre come se noi fossimo i padroni dell'universo e non incapaci di quell'empatia con l'ambiente, con la natura, con gli altri esseri viventi, con tutti gli altri esseri viventi, che praticamente è questo che ci ha portato a crederci così al di fuori. Volevo velocemente aggiungere una cosa, visto che così è un po' improvvisato questo mio discorso, sono pure emozionata.
1: Non si preoccupi.
2: Da tempo cercavo di poter intervenire nel programma, anche perché volevo segnalare per esempio un'altra delle storture terribili che dimostrano questo nostro atteggiamento sbagliato, questo antropocentrismo esasperato, che è per esempio anche la nuova legge che si sta preparando sulla caccia. Questa è l'ulteriore dimostrazione di come siamo proprio ciechi. Volevo anche dire velocemente, se non mi posso prolungare, che dobbiamo cercare anche di firmare di cercare di fermare questa legge anche attraverso la raccolta di firme che si trova anche online, proprio più che altro online, per fermare quest'ultimo scempio, che è l'ennesima dimostrazione della nostra inconsapevolezza.
1: Assolutamente.
2: Questa legge sulla caccia praticamente permette di fare strage di qualunque, di sparare su tutto praticamente, e si parla tanto di sicurezza, ma nessuno parla degli incidenti sulla caccia, che nella stagione venatoria tra il 2024 e il 2025, quindi nello spazio di 2 o 3 mesi, hanno provocato 53 incidenti di caccia, di cui 16 mortali. Di questi non si parla. Si parla dell'immigrato che ha fatto il suo di questi casi così eclatanti, ma che non è che hanno poi il significato. 16 incidenti di caccia, di cui
1: assolutamente Luciana.
2: No, 15, ecco, ricordo, sto ricordando i numeri, 15 incidenti mortali, anzi 16, 15 sono gli stessi cacciatori che si sono sparati tra loro in pochi mesi, e uno un povero malcapitato che ci si è trovato per caso. Insomma, voglio dire, è possibile che si chiede spazio alle cose ben importanti su questo problema del clima, che ci farà, io dico, non fritti ma arrosti, insomma, pare che non ci sia molta consapevolezza.
1: Assolutamente, invece, questo è una segnalazione puntuale, sicuramente. E la mancanza di empatia da un punto di vista ambientale dipende ovviamente dal fatto che vorrebbe dire mettere in discussione il modo in cui siamo abituati a vivere, a consumare soprattutto, che è un sistema che appunto lascia il mondo privo delle sue riserve, che insomma noi consideriamo nostre di diritto fin dalla nascita. Gli allarmi sono stati lanciati e anche l'appello sulla consapevolezza singola e individuale sicuramente è valido, ma non può bastare. Serve un intervento strutturale da parte della politica, ma da parte delle politiche più alte, quindi mi riferisco anche alle istituzioni europee. Ed è una cosa che c'è stato un tentativo sicuramente con il Green New Deal, ed è stato un tentativo fallimentare, poi smontato dalla stessa Commissione alla prima occasione buona possibile in questo senso. E non basta, bisogna intervenire, bisogna farlo in fretta. In realtà quello, siamo già oltre il tempo limite per poter limitare concretamente quelli che sono i danni fatti dal cambiamento climatico in questo senso, però ecco, rimane così se non c'è un intervento da parte della politica, anche se è stato sollecitato più volte. Io ricordo ancora i movimenti di piazza dei Fridays for Future, diventa tutto molto più complicato. Possiamo andare con la seconda telefonata, pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Daniele, Daniele da Padova, anche se adesso sono in montagna, a Patocco, in Carnia, per mia fortuna, e tra l'altro di fronte a me sono delle montagne con un bosco che sta bruciando da una settimana, per rimanere sul tema. E volevo collegarmi proprio a quanto si stava dicendo, proprio lo stavo dicendo adesso, perché il tema è il ruolo della politica, che è non solo assente ma è complice e colpevole in tutto questo, e dobbiamo insomma sottolinearlo con forza. E allora io prendo così ad esempio che nella discussione che c'è nel centro-sinistra, no, sulla leadership tra Schlein e Conte, in questo momento la parola clima è praticamente assente. E invece dovrebbe essere un tema centrale che deve portare la discussione a capire in quale proposte ci sono per affrontare il problema, no? Allora faccio solo un esempio. Io faccio parte di una chat con cui insomma sono presenti centinaia di persone, tra amministratori, ex parlamentari, insomma gente attiva politicamente, sia attualmente che anche in precedenza. E ho lanciato questa provocazione dicendo: guardate che non possiamo pensare a fare, di affrontare questa prossima campagna elettorale senza una visione, e la visione in questo momento non può essere che quella di affrontare il cambiamento climatico, perché se non mettiamo questo tema al centro, perché non è soltanto ambiente, economia e uguaglianza sociale e tutte le ripercussioni energetiche, tutto quello che ci sta dietro, se non lo mettiamo al centro abbiamo perso, siamo senza visione. E la risposta è stato un glaciale silenzio, cioè praticamente non c'è stata risposta. Allora non so se perché c'è paura di andare contro le posizioni della leadership o qual altro motivo, però volevo collegarmi anche a una cosa che dicevi in precedenza, quando hai citato il tema del Green Deal. Il Green Deal non è stato messo in discussione dalla stessa Commissione, è stato messo in discussione dalla successiva Commissione europea, che ha avuto un'altra maggioranza. Quando Timmermans e insieme con la von der Leyen hanno lanciato il Green Deal, l'hanno fatto in un momento che forse non ci ricordiamo: c'era la Brexit, c'era la Frankexit, il Italexit, stavano vedendo tantissime spinte di rottura dell'Europa. E quindi l'idea del Green Deal è stata anche il bisogno di avere una visione unica, un disegno che potesse aggregare e creare appunto la visione dei cittadini per avere un sogno davanti a noi, no? Ed ha funzionato per la prima Commissione, poi hanno distrutto altri interessi economici e non abbiamo tempo. Quindi il mio tema è: perché il centro-sinistra non capisce che questo deve essere il tema della politica. Se vuole richiamare gli astenuti, se vuole richiamare i giovani ad essere parte di un progetto politico, deve portare il cambiamento climatico al centro. Perché non lo sta facendo?
1: Grazie Daniele, un'ottima domanda, che io temo che la risposta è che non c'è questa consapevolezza da parte almeno da due principali sfidanti per la leadership del campo largo, che sono Schlein e Conte, che insomma non tirerei in mezzo la figura di ad esempio Bonelli e Fratoianni, dove invece mi pare che una consapevolezza ambientale sia abbastanza sviluppata e comunque l'ambiente rappresenti un po' il cardine della loro proposta politica. Questa attenzione sicuramente non è presente tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, almeno nel dibattito sulle primarie. Poi se si va a vedere il lavoro fatto in Parlamento, ad esempio per citare anche il DDL Caccia, che il Movimento 5 Stelle è il principale antagonista di questo provvedimento, arrivando addirittura a depositare un milione, non il record di Calderoli di 83 milioni, ma un milione di emendamenti in commissione ambiente e in commissione agricoltura, contro il DDL Caccia, per cercare di bloccarlo tramite ostruzionismo parlamentare. Sulla questione della commissione rientro un minimo, chiaramente è cambiata la maggioranza. Io mi riferivo al fatto che è un tentativo fatto dal vertice, da Ursula von der Leyen, e poi non è stato rivendicato e anzi è stato rigettato alla prima occasione possibile, appunto anche sulle spinte della nuova maggioranza e soprattutto su spinta del governo italiano. Questo va sottolineato, perché su temi come quello dell'ETS il principale protagonista del loro venir meno all'interno della ricetta politica del Green Deal è stato proprio il nostro Pichetto Frattin, che molto spesso noi ci dimentichiamo di questa figura del nostro ministro dell'ambiente, che ci sembra molto poco attivo sul piano italiano, ma sul piano europeo invece ha svolto un lavoro fondamentale all'interno delle trattative di rimodulazione del piano verde europeo. Quindi la politica in questo senso, dal destra, come abbiamo visto, c'è un tentativo di negazione e di abbattere queste politiche. La sinistra non vede queste politiche come qualcosa che è dispendibile da un punto di vista dei sondaggi, da un punto di vista del voto, e quindi questo crea un problema da questo punto di vista, impedisce di affrontare la questione. Quindi grazie Daniele per la domanda, che ci permette anche un pochino di riflettere su tutto l'arco parlamentare italiano e non solo. Possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, mi chiamo Paolo, chiamo da Colle Corvino in provincia di Pescara.
1: Buongiorno,
4: vorrei
1: Paolo.
4: Vorrei ritornare sul tema della Cisgiordania e di quello che sta succedendo, il caso delle famiglie assediate. Tra l'altro io ho la fortuna di essere in contatto con queste famiglie, perché in giugno ero ospite da loro, e quindi fino a ieri sera mi dicono che i coloni non sono andati via, sono sempre in zona, e quindi una prima annotazione è interessante che un esercito come quello israeliano non riesce a mandare via da una collina 30-40 persone. Ma il cuore del mio intervento non vuole essere questo, ma chiedere la sua opinione sul silenzio assoluto del governo italiano su quello che sta succedendo. Noi praticamente sappiamo che è in atto un'azione di pulizia etnica in Cisgiordania ormai da anni. Questo è solo l'ultimo episodio che, per ragioni che adesso non è il caso di indagare, ha trovato spazio più di altre attività, più di altre vicende che avvengono tutti i giorni. Sappiamo che questa attività di pulizia etnica è portata avanti da un governo amico del governo italiano, da uno Stato amico dello Stato italiano, lo Stato di Israele, e il governo italiano e le istituzioni in Italia non trovano, anche in questo caso che ha bucato le prime pagine, la dignità di dire qualche cosa e di alzare la voce nei confronti del governo israeliano, cosa che è successo addirittura in questo caso anche da parte degli Stati Uniti. E vorrei concludere soltanto ricordando che l'impunità dei coloni in Cisgiordania si nutre della tolleranza del governo e istituzioni israeliane, che a sua volta si nutre della tolleranza dei governi occidentali, compreso quello italiano.
1: Assolutamente. Grazie Paolo, no, ringrazio lei per la telefonata, per la riflessione molto puntuale in questo senso. Beh, il silenzio del governo italiano è un po' una costante all'interno di tutto il contesto del insomma, della pulizia etnica che sta avvenendo in Cisgiordania, del tentativo genocidario che abbiamo visto in corso a Gaza negli ultimi anni. È una realtà di fatto. L'Italia prende posizione poco e lo fa soltanto quando viene chiamata in causa direttamente. Non mi sorprenderebbe ad esempio una presa di posizione in questo senso da parte di italiani oggi, perché sono stati coinvolti degli attivisti italiani, quando in realtà questo è un caso che va avanti fin da domenica. Ora, a parole questo governo si dice contrario ai coloni. Io ho avuto modo di parlare con esponenti governativi, anche europarlamentari, tra cui Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia, e alla domanda se fosse pronta Fratelli d'Italia a appoggiare a livello europeo sanzioni nei confronti dei coloni israeliani e soprattutto il ban sulle importazioni dei prodotti che arrivano dalla Cisgiordania occupata, la risposta è stata: lo valuteremo. Noi siamo sempre stati comunque duri nei confronti delle violenze coloniali. Però questo incontro io l'ho avuto un mese e mezzo fa, la situazione sta peggiorando, il caso di Kusra sicuramente è riuscito a emergere all'interno del dibattito pubblico, e ancora queste condanne a voce aperta e ancora queste azioni da un punto di vista politico, perché appunto qui si va a parlare della tolleranza dei governi occidentali nei confronti di quanto succede a Gaza e in Palestina, c'è ancora. Quindi insomma, Paolo sottolinea un punto molto importante. Io, prima della prossima telefonata, approfitto per leggere qualche altro messaggio. Quindi leggo Maria da Nuoro che ci scrive: ritengo sia molto importante l'intervista fatta alle donne afghane. Secondo me bisogna parlare chiaro anche sulle responsabilità dell'Occidente in questa grave crisi. Questo è vero, comunque negli ultimi 5 anni c'è stato modo sicuramente di approfondire quello che è stato il ruolo dell'Occidente, perché si è arrivati a una rottura così dura nel 2021, a un ritorno così forte dei talebani che ha spazzato via tutta quella piccoli diritti che si erano riusciti a costruire all'interno di quel contesto, specialmente sul lato femminile. Ma questo, il tema delle responsabilità occidentali all'interno delle crisi medio orientali, ci dovrebbe riportare indietro nel tempo fino alla prima guerra mondiale, e ci chiamerebbe in causa in quanto sta succedendo a Gaza, quanto sta succedendo in Iran, insomma, non dimentichiamocelo. E questo non va fatto come un mero discorso di colpevolizzazione dell'Occidente fine a se stessa, abbiamo sbagliato e basta. Si tratta invece di riconoscere i propri errori da un punto di vista storico, la propria tendenza comunque alla sovraestensione, al mettere bocca in affari non propri, che ha causato grandi squilibri che ancora oggi ovviamente abbiamo modo di vedere. E quindi si tratta di questo. Da un punto di vista storico, fortunatamente questo passaggio è stato già fatto, perché gli studi neocoloniali ci spiegano questo e coprono un arco temporale che va dal 1400 fino ad oggi. Da un punto di vista di discorso pubblico e sicuramente da un punto di vista di un discorso politico, questi passaggi ancora vengono meno, e quindi sarebbe il caso di iniziare a farli. Possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Marco da Piosasco, provincia di Torino, e se non le spiace tornerei sul tema Ranucci. E dunque, io ho 61 anni, seguo praticamente da sempre Report, ho visto l'evoluzione del programma, il cambio generazionale dei suoi giornalisti, il cambio della conduzione, e infatti mi chiedo, in questi giorni non ho mai sentito parlarne, se è mai stata intervistata a riguardo, perché la vicenda a me lascia un pochino perplesso in generale, no? E che cosa ne pensa Milena Gabanelli di quello che è successo? Ha rilasciato qualche intervista? Io non l'ho letta. Allora, a suo tempo bisogna ricordare che Milena Gabanelli fu proposta da Beppe Grillo per la presidenza della Repubblica addirittura, no? E lei declinò, giustamente, secondo me, no? E quindi in ogni caso mi viene da dire che questo caso Ranucci è stato un po' gonfiato, perché che male ci sarebbe se un bravo giornalista a un certo punto nella sua carriera pensasse comunque di mettersi in politica? Allora, perché alcuni magnati dell'informazione, tipo il Berlusconi a suo tempo, adesso Angelucci, si comprano i giornali, e comunque uno ha fatto presidente del Consiglio, figlio, l'altro fa il deputato anche se è sempre assente, e invece noi invece adesso si punta su un giornalista che anche se non l'ha ancora ammesso, no, e in verità potrebbe tranquillamente a un certo punto dire va bene, smetto di fare giornalista, mi candido e la popolazione mi voterà nel caso in cui se verrò votato divento deputato o parlamentare e così via. Che cosa ne pensa?
1: Allora, grazie mille Marco, non ho problemi ovviamente a tornare sul caso Ranucci, per quanto l'ho sottolineato durante questi giorni è stato un caso, come ha detto giustamente Marco, abbastanza gonfiato dalla stampa, più che altro perché non abbiamo temi concreti di cui parlare se non ovviamente la confessione di La Vitola, che ad oggi ci spiega che è stato lui il mandante di quell'attentato. Non abbiamo ancora consapevolezza e certezza del fatto che Ranucci in tutto questo sia coinvolto direttamente, quindi che ci fosse il suo assenso tanto su questo progetto di candidatura politica, tanto sulla questione dell'attentato. Questo deve rimanere il focus, questo deve essere il punto su cui si deve esprimere però la magistratura, non noi. Ecco, i giornali italiani invece sotto questo aspetto non ci fanno mancare commenti giornalieri e lo faranno sempre, perché comunque ricordiamo è agosto, agosto è il mese della cronaca, la politica va in vacanza, gli esteri iniziano un pochino a scomparire dalle prime pagine, serve qualcosa che mantenga viva l'attenzione. Questo caso non parliamo di cronaca nera, ma parliamo di cronaca giudiziaria che vede coinvolto appunto comunque un volto noto della televisione di Stato. È importante sottolineare tutto questo, è molto interessante che sul tema non si sia ancora esposta Milena Gabanelli sicuramente, e quindi quello di Marco può essere un suggerimento che le redazioni possono cogliere a partire da domani, visto che oggi beati loro sono in vacanza, e per portare avanti queste domande all'ex conduttrice di Report. Mentre sulla questione della candidatura in sé di Ranucci, fatta in termini leciti, non c'è nulla di male assolutamente. Abbiamo visto fior fior di giornalisti tentare l'esperienza politica e anche riuscirsi, perché insomma adesso Lucia Annunziata siede al Parlamento Europeo con il Partito Democratico, nessuno ha contestato questa cosa da un punto di vista legale né da un punto di vista morale. Certo è, va fatto in termini leciti ovviamente, secondo i termini di legge, e è solo questo il discorso. Rimane il quadro su Ranucci più completo possibile che si possa fare, penso che sia questo, anche perché appunto di elementi ulteriori che non siano congetture portate avanti per interessi di parte non ce ne sono in questo senso, quindi mi fermerei qui e possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
6: Pronto?
1: Pronto?
6: Pronto?
1: Siamo in linea, sì. Mi sente?
6: Pronto, sono Claudio. Buongiorno, mi sente?
1: Sì, la sento. Buongiorno Claudio.
6: Bene. Buongiorno, la chiamo dalla provincia di Bologna, da Pianoro, anche se in questo momento mi trovo nella provincia di Roma. Allora, innanzitutto, gentile Bagnariol, complimenti per la conduzione e buon Ferragosto. Buon Ferragosto.
1: Grazie.
6: Non solo lei, a tutti, ma anche alla comunità di Spintai.
1: Grazie mille Claudio.
6: Allora, i miei argomenti che volevo porre sono sulle emergenze in questo momento pieno di emergenze, solo di emergenze. Ecco, dei tre temi che mi interessano in particolare vorrei entrare nel merito dei due principali. Chiaramente non parto dall'emergenza climatica, che comunque è il problema principale in questo momento, ma da carceri e morti bianche. Non sarà un buon Ferragosto né per chi vive nelle carceri, tantomeno per i loro familiari, e non sarà un buon Ferragosto neanche per le famiglie dei morti sul lavoro. Ok, carceri e condizioni estreme, si è stati richiamati anche dall'Unione Europea rispetto delle norme con varie sanzioni ormai in questi ultimi anni, che però non hanno prodotto nessun effetto. Anzi, questa maggioranza con questa tendenza al panpenalismo ha riempito le carceri anziché fare provvedimenti di clemenza che potessero concedere a chi è agli ultimi periodi della loro detenzione di poter effettivamente scontare in altro modo e non nelle carceri. Questo è una perversione di pena, di perversione di costringere le persone a una vita che non le potrà permettere molto spesso di tornare quando usciranno a pensare positivamente nella società in cui sono inseriti, con tutto quello che significa. C'è però all'interno delle carceri un buco nero, un nucleo ancora più difficile, di difficoltà, che sono i migranti rinchiusi nei CPR. Si chiama carcerazione amministrativa. Quelli sono ghetti, sono schiavitù carceraria, persone che non hanno neanche quel minimo di diritti che invece riescono ad essere affermati a fatica dai garanti, dall'autorità giudiziaria, per coloro che sono nelle carceri, quindi ancora peggio. E le morti bianche. Le morti bianche, l'ultimo caso, uno degli ultimi casi di una settimana fa, io ho sentito il TG3 dire, il TG3, alle ore 19, il cronista diceva, questa in studio però, questa persona era stata assunta in nero dal proprio datore di lavoro. Qualcuno mi deve spiegare che cosa significa assunta in nero. È una vergogna che un organo di un organo di informazione del servizio pubblico possa fare delle dichiarazioni del genere. Non esiste l'assunzione in nero, esiste solamente l'assunzione. E quindi a questo punto scontiamo anche una propaganda che ci porta a fuori dal problema, che ci inventa dei problemi e ci porta fuori dal problema, dal cuore dei problemi. Queste persone non hanno nessun diritto. Noi rischiamo di passare da essere uno Stato democratico a essere uno Stato profondamente irrispettoso dei diritti delle persone. Io volevo un suo parere. L'ultimo caso di questo moldavo che dicevo poco fa, che era arrivato il giorno prima ed era stato assunto in nero dal datore di lavoro di Padova, è stato lasciato morire in 2 o 3 ore di fermi ignavia prima di essere chiamato, quando mai era morto, di aver chiamato i propri familiari, non è stato portato all'ospedale. Quindi un suo parere in questo momento che ci possa permettere di avere una visione positiva come lei sa trasmettere dall'alto dei suoi 28 anni che insegnano a noi sessantenni ad essere positivi.
1: Grazie Claudio, apprezzo molto l'intervento, la richiesta di parere, non penso di dover insegnare nulla e in realtà su questi temi è difficile avere una visione positiva perché io non ricordo bene la citazione da dove arriva, però lo stato di una democrazia si vede anche dalla gestione del proprio sistema carcerario ed è un sistema carcerario che dovrebbe far fede al principio di rieducazione del carcerato e questa cosa non avviene, lo abbiamo visto, le condizioni della detenzione in Italia sono tragiche, il sovraffollamento è un tema costante a cui si cerca di rispondere unicamente tramite l'inserimento di nuovi reati nel codice penale e con la costruzione di nuove carceri. Questo è il programma che arriva da destra e il programma che arriva da Vannacci, che dovrebbe rappresentare la novità in questo senso. Sono sempre le stesse formule securitarie che tornano e non ottengono niente, ma questa è una lezione che ci dà la storia da secoli in questo senso. L'approccio securitario non risolve mai i problemi alla radice, perché questo richiede interventi da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico, anche da un punto di vista di welfare, a cui queste misure non vengono mai accompagnate in questo senso. E questo vale anche per il tema delle morti bianche, ovviamente, delle morti sul lavoro. Anche questo candore in realtà per parlare delle tragedie io vorrei abbandonarlo prima o poi, anche se è frutto un po' delle formule standard del giornalismo italiano. Parliamo di morti sul lavoro, parliamo di persone, di una tragedia costante. Questa settimana è stato uno dei motivi forti che è tornato per tutta la settimana di prima pagina. Io sono contento perché è giusto mantenere viva l'attenzione su quella che è una vera e propria tragedia sociale che sta colpendo il nostro paese, a cui non si sta ponendo freno in alcun modo. Anche qui torniamo sul dibattito in vista delle prossime elezioni, insomma il 2027 si avvicina e le ricette che vengono proposte a noi elettori iniziano a non dare delle risposte in questo senso, né tanto da un punto di vista sul tema delle carceri, né da un punto di vista sul tema della sicurezza sul lavoro, né sulla questione ovviamente dei CPR. Ne parlava appunto Adriano Sofri sul Foglio l'altro giorno citando noi e tutta la città ne parla. Ringrazio ancora ovviamente Sofri per l'attenzione e ne parlava come un buco nero vero e proprio, perché noi giornalisti non abbiamo modo di raccontarlo. L'accesso ai CPR ci viene negato oppure ci viene concesso solo dopo mesi dalla richiesta, nel tempo nel quale ovviamente si tenta di risolvere quelle che sono le storture presenti all'interno di strutture che la Corte Costituzionale italiana ha giudicato lesive dei diritti umani. Prima della prossima telefonata procedo con il messaggio di Chiara da Bolzano, che chiede: che fine hanno fatto i Fridays for Future? È un tema sicuramente molto interessante, posso dire che molti di loro sono confluiti anche in altre battaglie e quindi portano il tema dell'ambiente all'interno di altre rivendicazioni di stampo sociale, ad esempio ovviamente la battaglia per la sicurezza sul lavoro sicuramente è inerente a questo tema, ma anche a livello di politica. E buona parte del movimento dei Fridays for Future è stato sicuramente inglobato all'interno delle proteste per il genocidio a Gaza, quindi questo è una realtà di fatto. Questo è un fattore positivo, vuol dire che comunque la mobilitazione a livello giovanile non è spenta. Certo, si rischia di perdere il focus in un momento in cui in realtà sarebbe ancora molto importante mantenere il focus sulla questione climatica, sulla emergenza che stiamo vivendo e che ci sta travolgendo in questo senso da tempo. Sarebbe molto importante tornare a mantenere attiva l'attenzione unicamente sul tema ambientale. È anche vero però che insomma le piazze possono avere al tempo stesso più rivendicazioni allo stesso tempo. Ci chiede invece Stefano da Savona se il programma politico di Vannacci non è totalmente anticostituzionale e inattuabile. Beh, questa cosa ce lo dice anche lo stesso Vannacci, che ha ben deciso di non allegare alle sue proposte alcun tipo di copertura economica. Questo ovviamente non riguarda solo Futuro Nazionale, è una tendenza che i partiti politici italiani hanno: promettere senza poi avere bene in chiaro quali siano i conti da fare e poi trovarsi al momento dell'elezione con l'impossibilità di soddisfare le proprie promesse agli elettori. Questo sicuramente è una questione che si riproporrà nel caso in cui Futuro Nazionale entrerà a far parte della maggioranza del futuro governo. E soprattutto c'è un disegno di legge che mi sento di segnalare, molto interessante, che arriva da Carlo Cottarelli, che se passasse a Camera e Senato imporrebbe la obbligatorietà di introdurre nei programmi politici le coperture a livello finanziario per coprire i costi delle manovre proposte. È una proposta che mi sento di accogliere a braccia aperte. In realtà ci vuole chiarezza nei confronti degli elettori, non bisogna prenderli in giro. La politica fatta da promesse irrealizzabili non porta a nulla, lo stiamo vedendo. Già solo avere chiaro che una misura si possa fare da un punto di vista economico sicuramente aiuterebbe tutti. Possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
7: Buongiorno dottor Bagnariol.
1: Buongiorno.
7: Complimenti per la sua settimana di conduzione, spero di riascoltarla presto, molto presto. E detto questo, io rimango su Gaza. Sono anni che all'inizio, con grande stupore, sgomento, anche un po' di fastidio, sentivo affermare da Lucio Caracciolo che la narrazione dei due stati per i due popoli, in quella sfortunata area, in realtà è una favoletta che si racconta ai bambini per farli addormentare senza pensieri. Bene. Nel tempo ho approfondito la questione e purtroppo me ne sono convinto. Non c'è nessuna speranza, secondo me, e devo dire anche secondo Lucio Caracciolo, che mi fa piacere sia d'accordo con quello che penso io, che si possa mai realizzare una liberazione di quelle aree dall'esercito israeliano, che è l'emire dello Stato di Israele sul grande Israele che va dal Giordano al Mediterraneo, eccetera, eccetera, possa essere fermata. Queste elezioni non decideranno niente, perché Eisenkot non può fare a meno dei coloni, perché sarebbe una guerra civile, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, la cosa che però non vedo è cosa si fa allora. Cioè, un pensiero conseguente: sono anni che Lucio Caraccio dice che non se ne farà mai niente. Io prevedo milioni di profughi provenienti dalla Palestina, quindi da Gaza, Cisgiordania, dal sud del Libano, perché no? Cosa ne facciamo? Ci stiamo preparando? Penso che faremo l'ennesimo decreto per un'emergenza preannunciata da anni. Sono anni che c'è chi dice che succederà questo, e sta succedendo. E temo che questa operazione sarà benzina nel motore delle destre estreme europee. Adesso io non voglio preoccuparmi dei fatti di casa nostra di fronte alla tragedia che stanno vivendo i Gazawi, gli abitanti della Cisgiordania, ma mi sembra che faccia tutto parte di un disegno. Ma cominciamo a prepararci, cominciamo a pensare cosa fare di questi cristiani, questi uomini, che sono peraltro istruiti al 90, sono scolarizzati al 98%. In America credo siano al 68-78% di scolarizzazione. Ecco, quindi persone di profonda cultura e umanità. Cosa ne faremo?
1: È una bellissima domanda da questo punto di vista. È un'evidenza che purtroppo si pone, perché insomma abbiamo ben chiaro quali sono i piani dell'attuale maggioranza di governo israeliana, ma non solo. Comunque il tema della grande Israele è un tema forte all'interno di buona parte, se non sicuramente la parte maggioritaria, dell'opinione pubblica israeliana, ed è un'evidenza che noi assolutamente non stiamo preparando. Anche qui la formula dei due popoli, due stati viene elevata come un diktat ideale, sicuramente quella dovrebbe essere la soluzione. Gli anni ci hanno dimostrato che nel momento nel quale quella soluzione si è quasi concretizzata, ma quasi è un parolone in questo senso, in realtà c'è stata una spinta fortissima da parte di uno dei due attori chiamati in causa, non nascondiamoci, principalmente da parte di Israele, nel non renderla tale. E questo è un tema molto importante, perché inevitabilmente, forse, la speranza è che non sia così, probabilmente dovremo affrontare quella che diventerà in quel caso la più grande crisi umanitaria della storia dell'umanità, come se già quella che non è successa a Gaza in questo periodo possa essere descritta tale. E è un'evidenza a cui non stiamo pensando e verso cui sicuramente non arriveremo preparati. Mi sento di dire questo, la speranza è che non si presenti, ovviamente. E possiamo andare con la prossima telefonata, pronto?
8: Sì, salve, mi chiamo Pietro e chiamo da Ceccano e riflettevo in questi giorni bellissimi di cronache sportive.
1: A cui non stiamo pensando e verso cui sicuramente non arriveremo preparati. Mi sento di dire questo, la speranza è che non si presenti, ovviamente. E possiamo andare con la prossima telefonata, pronto?
8: Sì, salve, mi chiamo Pietro e chiamo da Ceccano e riflettevo in questi giorni bellissimi di cronache.

0: della Svizzera, della Svezia e anche l'Italia, no? Se togliessimo gli atleti, tra virgolette, colorati, il nostro medagliere sarebbe un pochino differente, a cominciare dal nuoto. Ecco, mi chiedo quale potrebbe essere il segnale, no, che viene dallo sport e che invece poi non viene recepito da una parte, spero minoritaria, della società italiana, che invece manifesta apertamente, come anche la presentazione che Mussolini fece delle leggi razziali a Trieste, diceva appunto che finalmente il sentimento razziale degli italiani veniva fuori con queste norme. Ecco, volevo sapere che cosa ne pensava di questo contrasto fortissimo, no? Perché lì vediamo questa cosa. Tempo fa io sono un collega, scrissi una cosa su Mbappé, cioè sul fatto che Mbappé potesse essere considerato francese o no, e molti risposero che non era francese pur essendo nato a Parigi. E stessa cosa potrebbe accadere per la nostra prima pista del mondo, oppure per la signora che ha vinto il triplo. Ecco.
1: Che non
0: penso
1: deve,
0: che siano considerazioni che,
1: non deve accadere,
0: che lo sport
1: ovviamente
0: potrebbe. Esattamente, però la tendenza forte mi preoccupa enormemente da questo punto di vista. Grazie per la conduzione e per la risposta, se vorrà darmela. Grazie.
1: Assolutamente,
0: tante.
1: La do volentieri, grazie mille, ancora buon Ferragosto. È un tema molto interessante, in realtà la tendenza dello sport un pochino ad anticipare quelli che sono poi gli stravolgimenti sociali in un contesto che comunque dipende fortemente dal merito, e quindi dove emergere dipende anche dalle proprie capacità. Poi ovviamente il merito, ricordiamolo molto spesso, è solo un mito, perché non può prescindere da quelli che sono il contesto sociale economico di provenienza. Però lo sport ha questa tendenza, e è una tendenza che viene rigettata, come è stato giustamente sottolineato all'interno di questa telefonata. Gli ultimi due mondiali ce l'hanno insegnato, soprattutto perché abbiamo avuto una nazionale che comunque ha dominato, che è stata quella francese, pur non ottenendo in entrambi i casi i titoli, che è stata delegittimata in quanto buona parte della sua squadra non rispettava i canoni della francesità. Cioè, discorsi di vannaccianismo puro in questo senso, sono tutti persone di colore, pochi sono nati in Francia, in questo senso tutti assimilati, arrivano, sono africani, sta giocando il Senegal, non sta giocando la Francia. Sono discorsi che sono proprio delle brutture che può raggiungere il discorso medio sullo sport, che leggiamo soprattutto sui social sfortunatamente, ma che devono essere rigettate, perché poi la forza invece è quella di Sara Curtis, la forza è quella anche di un Kylian Mbappé di andare oltre tutto e ottenere grandi risultati sportivi che devono essere solo celebrati, e in cui questioni come quella del colore della pelle non c'entrano assolutamente niente. Con questa domanda, con questa riflessione, si chiude il nostro filo diretto, si chiude la nostra penultima puntata insieme qui su Prima Pagina, e la tristezza inizia a salire in questo senso. Io ringrazio Marina Baviglio dalla parte tecnica, in redazione Maria Chiara Beranek e Giulia Nucci per la parte di redazione. Prima Pagina si chiude qui, rinnovo gli auguri di buon Ferragosto a tutti, godetevi questo super festivo voi che potete, ci riaggiorniamo domani mattina sempre alle 7:15 qui su Radio 3.
2: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo tempo.

0: Provaci a volermi bene.
1: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Un minuto di terrore. In Indonesia, sisma di magnitudo 7,7, epicentro sull'isola di Flores. Molti edifici crollati, il primo bilancio parla di 20 morti, rientrato l'allarme tsunami.
3: Ceuta, giornata di attesa. La città spagnola teme un altro massiccio afflusso di migranti, ma per Frontex gli ingressi illegali nell'Unione sono in calo del 37%. In Italia, dice il Viminale, sbarchi più che dimezzati.
2: Vietato vietare. La Corte Costituzionale francese boccia lo stop all'uso dei social network da parte degli under 15. Riflessione su altri modi per proteggere i minori dall'invadenza degli algoritmi.
3: Battocletti una certezza, Tamberi una sorpresa. I campionati europei piovono ori sull'atletica azzurra. Nel nuoto Quadarella si conferma regina continentale del mezzo fondo.
2: A tutti voi una buona giornata. In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Dunque andiamo subito in Indonesia. Nella notte un violento terremoto di magnitudo superiore a 7 ha colpito la parte orientale del paese, almeno 20 le vittime secondo un primissimo bilancio. In moto la macchina dei soccorsi si scava sotto le macerie in cerca di dispersi. Il corrispondente.
4: La terra trema e l'edificio si sgretola provocando una nuvola di polvere mentre la gente scappa. Un sisma di magnitudo 7.7 sulla scala Richter, accompagnato da decine di scosse di assestamento, ha colpito l'isola di Flores nell'Indonesia centrale. Stesse scene nel porto di Maumere, edifici che oscillano paurosamente, persone in fuga tra crolli e polvere. E si contano le prime vittime. La scossa principale è durata un minuto, l'epicentro a 10 km di profondità. La popolazione si allontana dalle coste dopo che le autorità hanno diramato un'allerta tsunami, poi rientrata. Le onde anomale non hanno raggiunto il metro di altezza. L'arcipelago indonesiano è interessato da frequenti terremoti per la sua posizione sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, che circonda l'oceano con un'intensa attività sismica e vulcanica. Da Pechino Nello Puorto, GR3.
3: Spostiamoci adesso a Ceuta per parlare della crisi dei migranti. Blindato il confine della città spagnola sulla costa marocchina, rafforzate le misure di sicurezza dopo la diffusione sui social di messaggi che invitano i migranti a tentare un nuovo attraversamento di massa della frontiera proprio nel giorno di Ferragosto.
5: Migliaia di agenti da entrambe le parti del confine di Ceuta monitorano ogni movimento. Impossibile avvicinarsi perché l'obiettivo è scongiurare un nuovo ingresso di massa che molti canali social annunciavano per oggi.
6: Ceuta vive un momento straordinariamente difficile.
5: Ceuta sta attraversando il periodo più difficile della sua storia recente, ha detto il presidente dell'enclave Juan Jesús Vivas, incontrando il presidente del Senato spagnolo. La risposta di Madrid, dice, non è stata proporzionata alle dimensioni della crisi. Serve un intervento più energico e misure speciali, come bloccare la possibilità di presentare richiesta d'asilo a Ceuta. Massima la vigilanza anche da parte europea, ma secondo gli ultimi dati di Frontex i flussi sono già in netto calo. Nei primi 7 mesi del 2026 c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa, un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%, numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
2: E in Italia sbarchi via mare più che dimezzati, meno 52%, mentre i rimpatri sono cresciuti del 34%. E quanto emerge dal tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale, secondo il Ministero dell'Interno, inoltre l'Italia si conferma tra i paesi più sicuri al mondo. Nei primi 6 mesi del 2026 i reati complessivi sono calati del 10%.
3: 11 morti intanto è il tragico bilancio dell'ennesimo naufragio nel Mediterraneo centrale. I corpi sono stati intercettati ieri dalla ONG SOS Mediterranee, che accusa le forze libiche di speronare i gommoni di migranti.
2: E sulle misure a tutela dei confini continuano a dividersi le forze politiche.
7: Della libera circolazione con la Spagna si parlerà dopo la settimana di Ferragosto, dicono governo e maggioranza. Essenziale, sottolineano da Fratelli d'Italia, la tutela dei confini nazionali. Carlo Fidanza.
8: I fatti dimostrano che il governo Meloni ha fatto bene a proteggere i confini e la sicurezza degli italiani. E alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
7: Per Forza Italia lo stop a Schengen è una misura in linea con l'Europa. Dalla Lega il leader Matteo Salvini critica Vannacci sul termine rastrellamenti e avversa aperte nella gestione dei migranti. I cittadini europei chiedono sicurezza. Le opposizioni replicano ai numeri dell'immigrazione con altre cifre. Dal PD Andrea Casu.
0: La vita reale degli italiani peggiora. Benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo e nessun aiuto per l'affitto. Il governo fa propaganda.
7: Anche il resto del centro-sinistra accusa l'esecutivo di occuparsi di migranti per non parlare, dicono i 5 Stelle, dei costi che pagheranno gli italiani a settembre. E a VS rincara, la premier Meloni si inventa un'emergenza al giorno per non parlare di stipendi e crisi energetica. Per più Europa su Schengen dal governo. Un atto imbarazzante. Francesco Macaro, GR3.
3: Il presidente americano Trump è tornato a parlare del conflitto in Medio Oriente. Molto presto dichiarerò Hormuz territorio degli Stati Uniti, ha detto, annunciando la sconfitta della Repubblica Islamica e sanzioni economiche mai viste. Immediata la replica di Teheran. Lo stretto è e resterà sotto il nostro controllo.
2: Resta altissima la tensione nella Cisgiordania occupata, dove un gruppo di coloni israeliani continua ad assediare un gruppo di case di palestinesi nei pressi di Nablus. Costretti ad allontanarsi i 5 attivisti italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in segno di solidarietà con la popolazione locale. In arrivo in Israele la prossima settimana il genero di Trump, Jared Kushner, incontrerà il premier Netanyahu dopo il suo no all'ultimo piano statunitense sul cessate il fuoco nella striscia di Gaza, accettato invece da Hamas.
3: Nuovo attacco israeliano intanto nel sud del Libano, 7 morti in un raid lanciato stamane, 3 i feriti. È il bilancio più pesante da giugno, quando è stata raggiunta una tregua nelle ostilità tra lo Stato ebraico ed Hezbollah.
2: Di nuovo in Italia con le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso. Dopo Ferragosto probabili nuovi interrogatori per la vitola e i presunti autori materiali.
9: Potremmo dare del colore a delle situazioni che magari risultano ancora un pochettino non chiare. È chiaro che l'intenzione non era quella di far male.
10: Così Antonio Falconieri, legale di 2 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato a Tor Vajanica, che ora vogliono essere ascoltati dai magistrati dopo essersi avvalsi della facoltà di non rispondere nel primo interrogatorio. Chiede di essere risentito anche il mandante, Walter La Vitola, mentre la procura, che tra un paio di settimane potrebbe convocare di nuovo Ranucci come persona informata sui fatti. Dal Camerun si fa intanto vivo il factotum di La Vitola, Clesio Tavares, accusato di aver organizzato il piano per far esplodere la bomba. Tornerò in Italia anche se mi arresteranno, dice al TG1. Nei prossimi giorni la procura ne chiederà l'estradizione. Da fonte dei legali è spuntata poi una frase secondo cui La Vitola avrebbe detto di non escludere che Ranucci sapesse del suo piano di falso attentato per fargli rafforzare la scorta. La procura di Roma però ha smentito, mentre il faccendiere ha escluso che il movente sia legato al suo progetto politico su Ranucci, ovvero l'ambizione di portarlo a vincere le elezioni. Claudio Vigolo, GR3.
3: La Corte Costituzionale francese ha bocciato la legge che vieta l'accesso ai social ai minori di 15 anni. È una limitazione sproporzionata della libertà di espressione e di informazione, dicono i giudici, perché potrebbe impedire l'accesso a comunicazioni utili e non rischiose. Ne abbiamo parlato con lo psicologo Giuseppe Lavenia, presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche.
11: Il no dei giudici francesi riguarda il testo della legge, ma non il principio che l'ha ispirata, cioè non dicono che gli under 15 sono esenti da rischi frequentando i social, ma che il divieto è mal formulato.
12: Questo è un divieto che è stato negato, ma sono stati bocciati i social con gli algoritmi indiscriminati che scrutano i nostri adolescenti, e quindi bisogna lavorare affinché i social attivino procedure di controllo migliori.
11: Però in Australia il divieto social under 16 c'è dal dicembre scorso. Le piattaforme hanno l'obbligo di verifica dell'età, ma pare che l'80% dei ragazzi eluda i controlli.
12: La legge col digitale non va di pari passo, i nostri ragazzi sono molto bravi a trasgredire quella legge. A mio avviso l'unica soluzione che abbiamo è creare maggiore consapevolezza negli adulti e rendere obbligatorio per le piattaforme il patentino digitale che dovrebbero rilasciare le scuole o degli enti certificati.
11: Cioè un percorso formativo con relativo attestato perché ragazzi non siano vittime degli algoritmi.
12: Quindi in qualche modo trasmettiamo il concetto di responsabilità anche ai ragazzi, alle piattaforme e ai genitori.
11: Donatella Gori, GR3.
2: Ferragosto sportivo ricco di soddisfazioni per gli atleti italiani. Ai campionati europei di nuoto in corso a Parigi, Simona Quadarella si è confermata regina del mezzo fondo, dominando la gara dei 1500 stile libero per la romana, il quarto successo consecutivo in questa specialità nelle competizioni continentali. Medaglia di bronzo per la staffetta mista 4% stile libero.
3: E grandi emozioni agli europei di Birmingham le ha regalate l'atletica leggera azzurra, con una serata illuminata da 2 ori e 2 bronzi. L'inviato.
13: Un'altra serata memorabile evoca quella di Tokyo di 5 anni fa. C'era sempre Tamberi d'oro, stavolta con Nadia Batocletti, il bronzo di Sioli nell'alto, quello atteso da sempre, da Desalu sui 200, che vale come un oro, dice lui. Finalmente Tamberi, dopo 2 anni di patimenti in pedana, davanti alla piccola Camilla, nel giorno del suo primo compleanno, in braccio alla mamma, in curva, 2.32, Sioli si arrende a un infortunio muscolare sui 2.27 ed è bronzo, l'oro di Tamberi. Il quarto in un europeo. Cosa c'è in questa medaglia?
14: C'è tutto il carattere che in questi anni mi ha consentito di fare quello che ho fatto, perché un conto è riuscirci quando tutto va bene, un conto è riuscirci quando tutto va male. Penso che a credere che questo obiettivo fosse possibile eravamo veramente pochissimi.
13: Nadia Batocletti regna anche sui 10.000 con un'accelerazione folle nel finale. Adesso può rallentare.
15: Sono davvero molto felice, sono davvero soddisfatta e sono finalmente leggera.
13: Italia prima nel medagliere, stamane la marcia, stasera il triplo, altri possibili orizzonti di gloria. Birmingham, Daniele Fortuna, GR3.
2: Siamo alla musica, ultime 2 giornate di Time Jazz, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu. Domani la celebre kermesse chiuderà i battenti con il tradizionale concerto al tramonto alla peschiera di San Teodoro nel nord della Sardegna. Questa sera invece appuntamento con la presentazione del libro L'urlo di Miles Davis di Reno Brandoni.
16: Attraverso Miles Davis, Reno Brandoni, chitarrista e scrittore, ha trovato le parole per raccontare una prova che lo ha segnato profondamente. Una storia personale che, filtrata dalla narrativa, riesce a restituire con maggiore intensità il dolore, la paura e la forza necessari per ricominciare. Brandoni, il romanzo, nasce da un'esperienza comune che lei ha avuto con Miles Davis.
17: Esatto, ho scoperto che Miles Davis ha avuto un problema simile al mio, cioè legato a un intervento sulle corde vocali, e nella sua biografia però lui non parla di quello che è la sensazione di ritrovarsi senza voce dopo un intervento del genere. E quindi, diciamo, unito alla biografia reale di Miles Davis, la mia esperienza personale, quindi colmando questo vuoto.
16: Ad accompagnare il volume è la prefazione di Paolo Fresu.
17: Paolo è stato oltretutto la persona che mi ha stimolato a scriverlo.
16: Come sta adesso?
17: Adesso in qualche modo riesco a comunicare, questo già è un passo avanti.
16: Maurelia Carafa, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Tommaso Margiotta e Luciano Pecoraro.
2: Adesso c'è Onda Verde, poi il meteo, quindi pagina 3. Prossimo giornale radio alle 13.45 da Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Buon ascolto e buon Ferragosto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Buongiorno, buongiorno e buona festività di Ferragosto. Questo 15 di agosto la viabilità è caratterizzata da flussi intensi di traffico da Bolino Rosso, con tempi di percorrenza superiori alla norma verso le località turistiche. Oggi gli spostamenti sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Trafficati i valichi di confine. Abbiamo code al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia verso Chamonix, e sulla 4 Venezia-Trieste code al casello della barriera di Trieste-Lisert. Sulla tangenziale di Mestre code tra Terraglio e la 27 Mestre-Belluno, e sulla 27 Mestre-Belluno ci sono code tra Cadola e Pian di Vedoia verso la strada statale dell'Alemagna, proprio per i veicoli diretti alle località del Cadore come Cortina d'Ampezzo. Anche sulla 9 Lanate-Chiasso troviamo code tra Ponte Chiasso e Lago di Como in direzione del territorio elvetico, ma anche sulla 23 la Palmanova Tarvisio code alla barriera di Ugovizza, e sulla 26 Genova Gravellona Toce code tra Masone e il bivio della 10. Invece critica la situazione in A14 perché abbiamo un incidente con traffico bloccato in entrambe le direzioni tra Roseto degli Abruzzi e Atri Pineto, in entrambe le direzioni ci sono ovviamente delle code. E anche sulla 12 la Genova Rosignano, anche qui è avvenuto un incidente che ha sviluppato delle code al momento quantificate in 3 km tra Genova Est e Recco in direzione di Livorno. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione da Alessandra Canale, da Rai Pubblica Utilità, un buon Ferragosto e guidate con prudenza. Arrivederci.
19: In collaborazione con il CIS.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 15 agosto. Nella mattina continua a splendere il sole al nord, ma con annuvolamenti sparsi nel pomeriggio sui rilievi alpini, dove arriveranno locali temporali. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte qualche addensamento pomeridiano sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, ad eccezione di Salento, rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove nel pomeriggio arriveranno locali rovesci temporaleschi. Venti deboli variabili e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi, localmente mosso sarà il canale d'Otranto. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
3: Radio 3, lezioni di musica. Johann Sebastian Bach, sonate e partite per violino solo, quinta puntata, con Luca Mosca.
4: Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla terza sonata del ciclo delle sonate e partite per violino solo. Domani faremo la terza partita e concluderemo il ciclo. Questa sonata comincia, come sempre, con un adagio e poi le sonate, no? Cominciano con un adagio e poi c'è la fuga. Ora, questo adagio è diverso rispetto a quelli della... Questo preludio è diverso da quelli della prima e della seconda sonata, perché non ci sono veri e propri recitativi come succedeva negli altri pezzi. E qui c'è un andamento sempre puntato, come una specie di marcia implacabile, che viene rotta solamente in due punti. Se le sentirete proprio, Bach fa una cosa veramente modernissima, perché è una scrittura molto accordale, poi improvvisamente, nel momento in cui c'è una cadenza molto importante, rimane una voce da sola, proprio impiccata, proprio nuda e cruda. E un po' la stessa cosa avviene alla fine, di nuovo, dopo una scrittura molto densa armonicamente, abbiamo invece una voce invece pianissimo, no? Lontana, nostalgica, e poi comincia, attacca la fuga, di cui vi parlerò alla fine del preludio. Volevo farvi sentire dei passaggi. Allora, è così, questa marcetta. Chiamiamola marcetta, insomma, di un'espressività rara, no? L'inizio della seconda parte, invece, è sulla quarta corda, sentite...

chiaramente è un gioco di progressione, no? C'è una cosa fatta nel grave e poi un gradino sopra, un gradino sopra. Qua invece la terza parte fa il contrario, invece di essere così grave, è nell'acutissimo e la progressione è discendente. Sentite.

adesso prepara questa cadenza e io mi aspetterei, e invece sospende tutto, e i soliti giochi magici di Bach. Sentiamo questo meraviglioso preludio. È una nascita. Nasce il pezzo e qua si apre. Improvvisamente questa parvenza di melodia è nell'acuto. Qui è proprio un modello di una progressione, molto lungo, e sentite. Ripetuto. Più in basso, una quinta sotto, cinque note sotto. E qui invece un tono sopra. Adesso attenzione, perché lui sta preparando il vuoto d'aria. Sapete, come in aereo, quando improvvisamente lo stomaco... Sentite? Ma incredibile. Però qui riprende. Cioè, abbiamo avuto un momento in cui ci è sembrato quasi un fantasma che è apparso, no? Cadenza. E ricomincia, proprio nel grave. Qui comincia la seconda parte. Modello di una progressione. Seconda parte del modello. E adesso ripete. Un tono sopra. È quasi stanco, no? È un ritmo stanco. Mi ricorda un po' Bidlo dei quadri di esposizione di Mussorgsky, no? Questo è come un carro che a fatica va avanti. È pesante. Questo è il rovescio. Per la prima volta fa discendente la figura puntata. Adesso improvvisamente arriva nell'acuto con una cadenza evitata. Il rovescio comincia a complicare il giocattolo, no? Il dritto e il rovescio.

Per la prima volta adesso sentiamo un pedale al basso. Sentite il basso che rimane fermo sulla quarta corda vuota. Sentite? Qua. La nota più grave è sempre sol, sol, sol, sol. Ecco, questo pedale prepara un altro vuoto d'aria improvvisamente nell'acuto. Qua. Ripete. Un tono sotto e ancora un tono sotto. Questa è la ultima parte, no, la terza parte di questo adagio. Ecco la cadenza evitata. Incredibile. È tutta una strategia formale, no? Un'architettura. Sentite questo passaggio. Una voce sola. Ed ecco che sembra riprendere l'andamento puntato, ma il giocattolo si è rotto. Ed ecco il secondo vuoto d'aria.

con questo accordo ha sospeso, no, l'armonia, e attaccherà, no, la fuga. La fuga che direi che delle tre sonate, ci sono tre fughe, no, è quella dove no, utilizza un po' tutti gli artifici contrapuntistici, tutti gli artifici del contrappunto. Quindi c'è il moto contrario, il soggetto è questo, il tema. E poi lo fa per moto contrario. Quindi, sempre, vi ripeto cosa vuol dire. Questo è il motoretto. Al contrario, invece di andare su, va giù. Capite? Quindi diventa... Quindi lo rilegge per moto contrario. E poi ci sono gli stretti. Per la prima volta, col violino solo, fa gli stretti. Cioè, le due voci che sono in gioco in questo momento, la prima voce fa il soggetto e la seconda voce non aspetta che sia finito il soggetto. Si sovrappone in maniera maleducata, possiamo dire. No? Sentite? Diventa quello stretto. Eccetera, eccetera. Sentiamo questa fuga. Questa è l'esposizione. E questo è di nuovo un momento di lamento al controsoggetto, ma intanto c'è la seconda voce che ha esposto il soggetto. Ecco, anzi, la risposta. Un modello di una progressione, attenzione, eccola qua. Più acuto. Modello, ripetuto, questo è un divertimento. Altra entrata del soggetto sulla quarta corda. Sesta, no, entrata nelle voci intermedie. Ecco proprio il divertimento, no? Il modello di una progressione, ripetuto. Sentite come ripete su vari gradini, no? A terrazze. Entrata del soggetto. Leggermente variato. Altro divertimento. Modello di una progressione. Ripetuto. Passaggio, questo è meraviglioso, sentite che roba, qua è una cadenza di inganno, va sul sesto grado, addirittura del modo minore, e conclude. E questa è la fine del pezzo, cioè lui ripeterà alla fine tutta questa parte iniziale. È cominciato un altro divertimento. Sono tutte progressioni. Sempre il gioco fintamente contrappuntistico, no? È una parte monodica con una voce sola, ma gioca con la quarta corda e la prima corda. Progressione napoletana, modello, progressione. Ecco lo stretto. Il soggetto è sovrapposto a se stesso, contrappunta a se stesso. Di nuovo. Molto difficile da suonare. Riesposizione alla quarta corda, cioè la corda più grave. Senti questa progressione?

altro stretto. Ecco il soggetto nella voce intermedia. Divertimento. Soggetto difficilissimo. È veramente difficile questo passaggio, molto scomodo.

Inganno. Cadenza perfetta. Stretto. Moto contrario. Moto contrario. Soggetto per motoretto. È molto difficile questa fuga. Adesso c'è una grande cadenza e c'è una grande parte contrastante. Sentite che meraviglia. Ripetizione, ripetizione, ripetizione. Passaggio, modello. Sentite come ci fa sentire ta ta ta tan tan, ti ti ti tan tan, che sarebbe un frammento del soggetto in mezzo a questo marasma di note. Ecco qua. Eccolo. Sentite? Ripetizione. Modello, passaggio, Brahms, sentite che roba, questo è Brahms, è un pedale brahmsiano. Sempre frammenti del tema molto riconoscibili. Ed ecco la riesposizione per moto contrario, sentite, contrario. Ricomincia, però al contrario. Seconda voce. Altra voce che entra. E la risposta. Soggetto, sempre per moto contrario. Divertimento. Ripetizione. Contrappunto libero qua, non ci sono progressioni, però questa invece è una progressione. Qui tutti frammenti al contrario, cadenza evitata.

cadenza, e qui comincia un divertimento fantastico. Modello, ripetizione, un tono sopra, ancora ripetizione, modello, ripetizione, ripetizione, ripetizione, ripetizione. Ma nell'acuto, l'ultimo Beethoven questo. Senti i frammenti del tema. Questo è Beethoven, eh? Gli ultimi quartetti, le ultime sonate per pianoforte. Sempre frammenti del soggetto che vengono fuori. Di nuovo Brahms. Questa volta non è sulla terza corda, ma sulla quarta corda. Pedale sulla quarta corda. E adesso attenzione, perché ricomincia da capo, quello che vi ho detto prima, no? Tutto il primo minuto e mezzo lo ripete. Questo era l'inizio della fuga. Lo ricopia fino alla fine. L'abbiamo già sentito, naturalmente non ce ne accorgiamo. La densità della scrittura è tale che non ci rendiamo conto che l'abbiamo già sentito questo. È una magia.

ma anche la stessa difficoltà di scrittura, no? Ci porta a sentire questo pezzo come se fosse un pezzo per orchestra, ma ancora più denso di un'orchestra. E questa è la mia sensazione, no? Che anche la difficoltà stessa dell'esecutore, no? Che deve veramente decifrare questa scrittura labirintica, no? E fa sì che noi percepiamo una complicazione addirittura maggiore che con un pezzo per orchestra, dove tutti suonano tranquillamente, no? Con un certo agio.

modello di una progressione, ripetuto un tono sopra, attenzione perché adesso arriverà a una meravigliosa cadenza di inganno, lo sta preparando, ecco la dominante ed ecco il sesto grado ed ecco conclude degnissimamente con la cadenza perfetta. Ecco, questo largo no, che abbiamo come terzo movimento di questa terza sonata è invece un'oasi proprio di tranquillità, no? quasi pastorale. Siamo in fa maggiore e fondamentale è il basso, che è il solito basso barocco, in fondo anche simile a quello della Ciaccona, al basso della Ciaccona della seconda partita. Ecco, è questo. Quindi una scala discendente dalla tonica. Re, do, si, la, si, do, fa. E lo troviamo però in sottofondo, no? In secondo piano rispetto alla melodia, che è questa. Sentite il basso, ve l'ho suonato.

vedete che sono quattro fasi. La prima è questa. La seconda è questa, che è la risposta. Poi c'è il via, no? La terza fase. E poi la quarta fase. È un po' in fondo la costruzione melodica che abbiamo in Mozart. Cioè un po' molto simile a quella della musica classica, no? Dopo il barocco, no? C'è Haydn, Mozart, eccetera, eccetera, Beethoven. No? Ecco, questa è la costruzione tipica dei compositori di 50 anni dopo, di 50 anni dopo. Sentiamo questo delizioso pezzo. Questa era la prima frase, la risposta. La terza frase. Sentite proprio come sono separate queste frasi. Qua, e ecco la quarta frase. Qua. E conclude sulla tonica. Cioè il giro è tornato indietro. Modello di una progressione. Tre note sopra. Altra deliziosa progressione. Modello. Un tono sopra e cadenza alla dominante, a modulato in do maggiore, e ricomincia. Prima frase, seconda frase, però interrompe, non ne fa quattro, ne fa due, e qui modello di una progressione, ripetizione. Altro modello, ripetizione, un gradino sotto, cadenza importante, comincia un'altra sezione, modello di una progressione, molto lungo, e qui lo ripete, sentite, un gradino sotto. Ripetizione. Modello di una progressione. Un gradino sopra. Coda. Questa potrebbe essere la fine. E invece, meraviglioso. Rompe il giocattolo, sentite, qua. E va verso l'acuto, il punto culminante. E adesso ci fa la cadenza, ma è evitata, qua. Questa volta invece non ci gabba, non ci prende in giro, ma ci dà quello che ci aspettiamo. Ecco, vedete come Bach riesca a giocare con la musica tonale. Ecco, in questo senso, no, il pezzo finale è proprio un gioco. È proprio un gioco. Si vede proprio dal tema, che è questo. Che c'è quasi da vergognarsi, insomma, a fare così. No, sembra veramente la filastrocca, una filastrocca infantile. D'altra parte, proprio Bach, in una partita per clavicembalo, fa così. Quindi questo gioco, oppure sentite nel flauto magico Mozart che fa... Insomma, queste taradarada, taradarada, sono un topico, no? Un altro luogo, no? Comune a tantissimi compositori, e soprattutto i grandi, perché i mediocri con questo ci farebbero un pezzo mediocre, invece questo è un capolavoro assoluto, fatto con Do, Re, Mi, Fa, Sol. Sentiamo. Ripete in eco. Di nuovo il gioco delle cinque note. Però al contrario,
Pedale di dominante. Sol, sol, sol, sol. Sol, sol, la. E qui cambia, non è più pedale. Adesso c'è un pedale di dominante però. Prima era la dominante di Do, adesso è la dominante di Sol. Colpo di teatro. Meraviglioso. Va in minore. Un pezzo che è tutto in maggiore. Proprio alla fine. E poi maggiore di nuovo. Ecco. Pedale di tonica. Però all'acuto. Sentite? Sol, sol, sol. Riprende il tema però per moto contrario, giocandoci. E arriva al pedale di dominante di Do. Sulla quarta corda vuota. Aggressivo, sentite il suono, quasi bartocchiano. Ripetizione un gradino sopra. Pedale di dominante di Sol. Al basso, re, re, re. Sol minore. Il tema in minore, poi in maggiore. Seconda parte. Questo è un modello colossale di 8 battute. Questa è una progressione, questo è il modello, che non finisce più. C'è l'eco. Adesso attenzione, lo ripete identico un tono sopra. Eccolo.

qui il tema è minore, viene sviluppato nel modo minore, ed ecco il pedale di dominante di re. Sta sviluppando gli elementi della prima parte, quindi risentiamo, questo l'abbiamo già sentito, ma in altre tonalità.

0: E qui arriva Beethoven, sempre nell'acuto. Potrebbe essere una specie di 111, di opera 111 di Bach. E di nuovo il colpo di scena in minore. Siamo in minore e poi in maggiore. Benissimo, possiamo sfumare. Io vi saluto e vi rimando a domani con l'ultima di queste puntate dedicate alle sonate e alle partite, dedicata alla partita numero 3. Un caro saluto da Luca Mosca.
1: Radio 3, lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato. Questa puntata è andata in onda il 21 marzo 2026. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
2: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
3: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi. Con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
4: Terra di sguardi, di Giovanni Carlo Federico Villa.
5: Le cascate di Tivoli mi hanno dato un'idea viva della potenza e del movimento dell'acqua. Quando Goethe annota queste parole nel suo viaggio in Italia, si trova davanti a uno dei paesaggi più celebri della penisola. L'acqua precipita tra le rocce, il vapore sale dalla gola, gli alberi si aggrappano alle pareti scoscese. Intorno, frammenti di mura antiche emergono dalla vegetazione. Nulla appare immobile. Nulla sembra disposto per essere osservato da un unico punto di vista. È un'immagine che aiuta a comprendere una trasformazione profonda. Per oltre un secolo, i viaggiatori avevano attraversato l'Italia alla ricerca di città, di monumenti, di collezioni, di biblioteche. Il viaggio era stato un esercizio di conoscenza. Si partiva per vedere Roma, Venezia, Firenze, Napoli, la Sicilia. Si confrontavano le opere celebri con ciò che si era studiato nei libri. Si misurava la distanza tra la fama e la realtà. Alla fine del Settecento lo sguardo comincia lentamente a cambiare direzione. Le strade che collegano le città acquistano un'importanza del tutto nuova. Le campagne smettono di essere semplici intervalli, le montagne, i laghi, le coste, le lagune attirano un'attenzione crescente. Il viaggiatore scopre che la penisola offre qualcosa che nessun catalogo di monumenti può contenere. Ed è Jean-Baptiste de Sennon uno dei primi a comprendere la portata di questo mutamento. Il suo viaggio pittoresco, descrizione dei regni di Napoli e della Sicilia, circola in tutta Europa e contribuisce a formare una nuova sensibilità. Sennon scrive: «Il regno di Napoli può essere considerato una delle parti d'Italia che più meritano curiosità. La bellezza e la dolcezza del clima, i monumenti antichi che racchiude una moltitudine di fenomeni interessanti per i fisici naturalisti concorrono a renderlo degno dell'attenzione dell'osservatore e dell'uomo di gusto, tanto quanto il resto d'Italia, e forse più ancora perché molto meno conosciuto». Accanto al testo abbiamo poi una serie di tavole che mostrano rovine invase dalla vegetazione, strade che scompaiono dietro una collina, coste battute dal vento, gole percorse dall'acqua. L'attenzione si sposta visivamente dai monumenti isolati ai rapporti che si instaurano con il paesaggio. È esattamente il momento in cui la rovina cambia significato. Per generazioni era stata osservata come un documento della storia. Adesso, alla fine del Settecento, entra dentro una scena più ampia. Le colonne convivono con gli alberi, i muri spezzati si coprono di edera, le radici penetrano nelle fessure della pietra, la natura e il tempo sembrano lavorare insieme. Tivoli diventa uno dei luoghi simbolici di questa scoperta. Il viaggiatore sente l'acqua prima ancora di vederla. Il rumore, il frastuono accompagna il cammino attutito dagli alberi, ma rimbalza sulle rocce, riempie l'aria e poi di colpo il paesaggio si apre, le cascate precipitano nella gola, il vapore sale verso il cielo, la luce cambia continuamente, ogni ora del giorno produce una visione completamente diversa ed è questa l'instabilità che colpisce i viaggiatori. Lo sguardo smette di cercare una composizione perfetta, comincia a seguire il movimento delle cose, una nuvola che modifica il colore delle rocce, un riflesso che trasforma la nostra percezione dell'acqua, un tratto di muro che emerge per un momento dalla vegetazione e subito scompare di nuovo tra le ombre. È questo che produce uno sguardo nuovo, attirato dalle apparizioni, dai frammenti, dal mutamento continuo delle forme. Ed è da questo momento che il viaggio acquista una geografia diversa. Le grandi città restano sullo sfondo. Il paesaggio entra al centro della scena.

Per molto tempo il paesaggio era stato considerato soprattutto come quello che si vedeva arrivando a una città. E adesso l'attenzione si sposta invece dalla città al passaggio, al transito, al valico, alle gole, ai luoghi attraversati durante il viaggio. Non è più soltanto la meta a contare, ma conta anche il percorso. Carlo Collodi, che percorre l'Italia con l'intenzione di raccontarla ai più giovani nel suo Viaggio per l'Italia di Giannettino, si sofferma proprio su uno di questi luoghi di passaggio, la Gola del Furlo, nelle Marche. Scrive: passai pure per il Col del Furlo. Che cos'è questo Col del Furlo? È una specie di tunnel o di galleria aperta, furor di scalpello, nella pietra viva della montagna, fin dai tempi dell'imperatore Vespasiano. E anche a proposito di questo passo del Furlo, mi piace ricordarti alcuni altri splendidi versi del nostro Maradi. E la Flaminia via fende una terra, massa di rupi enormi, e fora il monte, che fu sì aspro lo scarpel romano a cui si aprì. Te auspice la pietra che serba ancora il tuo gran nome in fronte, divino imperatore Vespasiano. Improvvisamente, in questo passaggio, il paesaggio non è più soltanto natura, è storia che attraversa la natura. Le pareti di roccia hanno conservato il segno del lavoro umano, la montagna ha custodito la memoria dell'antica via Flaminia e il viaggio è diventato l'occasione per leggere insieme Gino, imperatore Vespasiano. Improvvisamente, in questo passaggio, il paesaggio non è più soltanto natura, è storia che attraversa la natura. Le pareti di roccia hanno conservato il segno del lavoro umano, la montagna ha custodito la memoria dell'antica via Flaminia e il viaggio è diventato l'occasione per leggere insieme geografia, storia e tempo. E anche questo è uno degli insegnamenti

attraverso luoghi che fino a pochi anni prima erano rimasti ai margini degli itinerari più frequentati. Le distanze hanno iniziato quindi ad allungarsi, l'Italia ha iniziato ad ampliarsi, così come la luce a cambiare intensità. Ed è un'Italia che sta per rivelare un altro volto e il viaggio sta per entrare in una stagione nuova, in una stagione che ci racconta un'altra Italia ancora.

Se Tivoli insegna a guardare in modo diverso, è il Sud a mostrare fino in fondo le conseguenze di questo cambiamento. Per oltre un secolo il viaggio in Italia si era organizzato attorno a città, corti, accademie e monumenti. Adesso l'attenzione si sposta verso i territori, verso aree che fino a poco tempo prima erano rimaste ai margini degli itinerari più frequentati. E questa strada che conduce verso sud, in ogni miglio percorso, allontana il viaggiatore dall'Italia conosciuta. Paestum è una delle prime grandi rivelazioni. Raggiungerla richiede tempo, pazienza, una certa disponibilità anche, potremmo dire, all'imprevisto. Le strade sono molto meno comode, le locande si fanno sempre più rare, le distanze più lunghe di quanto ci suggeriscano le mappe del tempo. Per questo l'apparizione dei templi colpisce con una forza del tutto particolare, perché non sorgono all'interno di una città viva, non sono circondati da quartieri abitati o da monumenti che ne attenuino la presenza. Emergono come masse isolate, severe, quasi estranee al mondo circostante. E molti viaggiatori ci raccontano lo stesso stupore. Dopo ore trascorse in una campagna apparentemente uniforme, le colonne appaiono all'improvviso all'orizzonte. Alexandre Dumas scrive: «I templi apparvero all'improvviso nella solitudine della pianura, immensi, severi, come se fossero sorti dalla terra stessa». È un'immagine molto potente perché contiene una parte essenziale della sensibilità pittoresca, l'antichità che vive nel paesaggio. La rovina e la natura condividono lo stesso spazio. Il monumento non domina più il territorio, ne diventa una presenza. Poi il viaggio procede verso mezzogiorno e più il paesaggio sembra caricarsi di storie, più cambia il nostro racconto dell'Italia. Le coste, i piccoli porti non appaiono soltanto come luoghi della natura, diventano degli scenari della memoria. Ed è quello che accade lungo il litorale del Cilento, dove Luigi Mercantini ambienta uno dei testi più celebri di tutto il Risorgimento italiano. Eran 300, erano giovani e forti e sono morti. Me ne andava al mattino a spigolare quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore e alzava una bandiera tricolore. All'isola di Ponza si è fermata, è stato un poco e poi si è ritornata. Sei ritornata ed è venuta a terra. Scesero con l'armi e a noi non fecero guerra. Eran 300, erano giovani e forti e sono morti. La costa di Sapri entra così nell'immaginario nazionale. Il mare, la spiaggia, l'approdo diventano inseparabili dalla memoria della spedizione di Carlo Pisacane. Il paesaggio conserva intatta la sua bellezza, ma acquista anche una profondità storica nuova. Le onde che si infrangono sulla riva sembrano continuare a custodire il ricordo di quella vicenda. Il pittoresco, che è nato come un'educazione dello sguardo, incontra adesso un'altra dimensione, quella della memoria collettiva. I luoghi non vengono osservati soltanto per ciò che mostrano, vengono ricordati per quello che vi è accaduto. Allora, più si procede verso sud, più i colori cambiano e la luce acquista un'intensità nuova. I viaggiatori parlano spesso della sensazione di entrare in un'altra Italia. Le campagne della Calabria, le coste che guardano lo Ionio, le montagne che scendono verso il mare sembrano appartenere a una geografia diversa da quella incontrata lungo tutto il resto della penisola. Ed è soprattutto la Sicilia a dare a questa scoperta una forza del tutto nuova.

sono luoghi che senza dubbio possono dirsi tra i più incantevoli della Terra. E se l'Etna al suo interno somiglia all'inferno, si può dire a ragione che all'esterno somiglia al paradiso. Questo scrive Patrick Brydon nel suo tour intorno alla Sicilia e Malta, uscito nel 1773 e di enorme fortuna europea. Il paesaggio è straordinario perché mostra due dimensioni che si sovrappongono continuamente nello sguardo dei viaggiatori. Da una parte c'è il paesaggio reale, il mare, le coste, la luce. Dall'altra la memoria della letteratura antica, dei poemi, delle leggende, e l'una rafforza l'altra. E la Sicilia rappresenta il punto culminante di questa esperienza. Molti arrivano sull'isola con aspettative enormi. Da secoli viene descritta come una terra sospesa tra Europa e il Mediterraneo, tra antichità e natura, tra storia e leggenda, e quasi sempre la realtà supera l'immaginazione. Tanto che l'avvicinamento dal mare diventa esso stesso uno spettacolo. Giovanni Verga descrive in modo, come sempre, magistrale l'apparizione della costa. Di già la Sicilia sorgeva come una nuvola in fondo all'orizzonte. Poi l'Etna si accese tutto un tratto d'oro e di rubini, e la costa bianchiccia si squarciò qua e là in seni e in promontori oscuri. È un paesaggio, quello di Verga, che sembra perdere ogni limite. Il vulcano domina l'orizzonte, il mare riflette continuamente la luce, le montagne, le città e le coste si compongono una successione di immagini che mutano di ora in ora. Per molti viaggiatori il sud rappresenta il luogo in cui il paesaggio conquista definitivamente il centro della scena. Le città continueranno a esistere, i monumenti restano e resteranno importanti, ma qualcosa ha cominciato a mutare direzione. Lo sguardo si muove verso l'orizzonte, segue la linea delle coste e osserva il rapporto tra spazio e luce. L'Italia del Grand Tour ci ha insegnato a cercare i monumenti. L'Italia pittoresca insegna a seguire delle apparizioni, inseguire delle emozioni. E da questo momento il viaggio non si svolge soltanto più tra una città e l'altra. Si svolge lungo strade, promontori, rive, montagne che sembrano trasformarsi continuamente sotto gli occhi di chi li attraversa.

Dopo le grandi aperture del mezzogiorno, il paesaggio italiano rivela un'altra delle sue qualità più sorprendenti: la capacità di cambiare continuamente senza perdere unità. Il viaggiatore che risale la penisola scopre che la varietà non appartiene soltanto alle città, alle lingue, alle tradizioni. Appartiene allo spazio stesso. Ogni regione sembra possedere una luce diversa, un diverso modo di organizzare la visione. E fra i luoghi che entrano con forza crescente nell'immaginario europeo ci sono i laghi. Per lungo tempo erano rimasti ai margini dei grandi itinerari. Ora diventano una meta. I viaggiatori si fermano, sostano, osservano. L'acqua introduce una lentezza nuova nello sguardo. Le montagne si riflettono sulla superficie, le rive cambiano colore con il mutare delle ore, le distanze sembrano dilatarsi. Nulla domina realmente la scena. Lo sguardo passa dall'acqua alle colline, dalle colline ai paesi, dai paesi alle montagne lontane. È un paesaggio che vive di relazioni, in cui ogni elemento rinvia a un altro elemento. Anche il viaggio cambia ritmo in questo caso. La meta conta meno del percorso. Le soste diventano più frequenti, il viaggiatore impara ad apprezzare una foschia improvvisa, il modo in cui il vento modifica la superficie dell'acqua o muove le fronde. Ed è la medesima esperienza che si ritrova lungo le grandi strade costiere. Quando Gustave Flaubert percorre la via Aurelia, annota semplicemente: «Ho visto una strada bellissima, la via Aurelia». È una frase brevissima, eppure racconta un cambiamento profondo. Per secoli le strade erano state soprattutto degli strumenti per raggiungere una destinazione. Ora diventano parte dell'esperienza. Il viaggio si arricchisce di curve, di aperture improvvise, di tratti di costa, pinete, promontori, vedute che compaiono e scompaiono nel giro di pochi minuti. Il paesaggio scorre accanto al viaggiatore e cambia continuamente forma. La Aurelia, con il mare che appare e scompare tra le rocce e la vegetazione, diventa una sorta di scuola dello sguardo mobile. Ogni svolta modifica la percezione dello spazio, ogni tratto di strada propone una visione diversa. E anche le lagune entrano progressivamente in questo nuovo modo di guardare. Per molti viaggiatori rappresentano una delle esperienze più difficili da descrivere, perché ci mancano dei punti di riferimento stabili. La terra e l'acqua sembrano confondersi, le distanze diventano incerte. Ippolito Nievo, quando arriva a Grado, scrive: «Tutto intorno era mare, e mare pareva la laguna per il notturno oscurarsi delle rive. Sopra si incurvava il cielo, azzurro fiammeggiante, e all'orizzonte sorgeva sulla fitta ombra dei fabbricati la torre di Grado». La laguna non offre una veduta ordinata, offre una percezione mutevole dello spazio. Tutto sembra galleggiare, le linee dell'orizzonte cambiano costantemente e la luce del mattino, quella del tramonto, le foschie serali trasformano il medesimo luogo in paesaggi diversi, ed è questa mobilità a colpire i viaggiatori della fine del Settecento, dell'età del pittoresco. La penisola appare sempre meno come una sequenza di luoghi eminenti e sempre più come una continuità di passaggi. I laghi conducono le montagne, le strade costiere aprono improvvisamente il mare, le lagune dissolvono i confini tra acqua e terra. L'Italia diventa una sorta di geografia del movimento, e mentre lo sguardo impara a seguire tutte queste trasformazioni, il viaggio si spinge verso territori ancora più lontani, che ci portano distanti dai percorsi tradizionali, territori in cui il paesaggio ci appare quasi privo di ogni mediazione. Allora arriviamo, ad esempio, negli Abruzzi, nelle montagne interne, in quei grandi spiazzi che i viaggiatori del Grand Tour avevano spesso ignorato.

0: Se i laghi, le strade costiere, le lagune insegnano al viaggiatore a seguire il movimento del paesaggio, esistono dei luoghi nei quali questa esperienza si fa ancora più radicale. Sono le regioni interne della penisola, le montagne, le vallate isolate, i territori che per secoli sono rimasti quasi esclusi dai grandi itinerari del viaggio europeo. Il Grand Tour classico li aveva spesso ignorati. Le strade, d'altronde, erano difficili, non c'erano punti di sosta, i collegamenti erano incerti. La nuova sensibilità pittoresca, invece, trova proprio in questi luoghi alcune delle sue immagini più intense. E in tutto questo sono gli Abruzzi a occupare un posto del tutto particolare. Per molti viaggiatori stranieri rappresenta una sorta di frontiera interna, una terra vicina e lontana allo stesso tempo. Vicina perché nel cuore dell'Italia, lontana perché conserva dei paesaggi e dei modi di vita che sembrano appartenere a un'altra epoca, un'altra stagione della storia. Edward Lear attraversa queste regioni con lo sguardo del disegnatore. Cerca ciò che sfugge agli itinerari consueti, ciò che appare fuori dai percorsi obbligati del viaggio. Le sue pagine, i suoi taccuini ci restituiscono un'Italia fatta di montagne, di laghi, di villaggi isolati, di strade che si perdono tra le rocce. Descrivendo ad esempio il lago Fucino, scrive: gli antichi paesi che una volta fiorivano sulle sue sponde o sono del tutto scomparsi o hanno lasciato tracce troppo scarse per poterne individuare il sito. In poche righe si ritrovano alcuni dei temi fondamentali del pittoresco. Il paesaggio conserva la memoria del passato senza trasformarla in monumento. Le tracce restano disperse, lo sguardo deve cercarle. E ancora più sorprendente è l'esperienza raccontata da Ferdinand Gregorovius. Attraversando le montagne dell'Italia centrale, il grande storico tedesco descrive uno dei momenti più intensi della sua esplorazione. Finalmente giungemmo al termine della foresta, sul versante sud-ovest del monte, ed io provai l'impressione di un uomo condotto con gli occhi bendati dinanzi ad uno spettacolo meraviglioso cui si è stata d'un tratto tolta la benda. Dinanzi a me apparve luminosa ai nostri piedi la pianura marittima, le paludi pontine, pervase di varie strane tinte, più lontano il mare, dorato dal sole, le isole di Ponza, perdute in mezzo alle onde brillanti. Quella di Gregorovius è un'immagine rivelatrice. L'osservatore che passa dall'oscurità della foresta all'apertura improvvisa della pianura e del mare. L'esperienza pittoresca vive spesso di questi contrasti. Non procede con una contemplazione continua, alterna chiusure, aperture, ostacoli e rivelazioni. E anche le montagne cambiano del tutto significato. Per secoli erano state considerate soprattutto barriere da superare. Ora diventano esse stesse destinazioni del viaggio. L'architettura e la natura sembrano confondersi. Le montagne assumono l'aspetto di cattedrale, castelli, città immaginarie. Il paesaggio acquista una dimensione quasi visionaria. A poco il viaggiatore comprende che l'Italia non è soltanto il paese delle città celebri. Esiste un'altra geografia fatta di gole, di valichi, di altopiani, di laghi interni, di montagne, di foreste. Una geografia che raramente compare nelle guide tradizionali e che proprio per questo esercita una fascinazione crescente. Perché la ricerca del pittoresco ci conduce sempre più lontano dai percorsi codificati. Ci porta verso quello che è marginale, verso quello che è difficile da raggiungere, verso quello che sembra sottrarsi ad ogni definizione. Ed è seguendo questa direzione che il viaggio giunge infine a confrontarsi con una dimensione ancora più radicale dello spazio, una dimensione in cui la città, i monumenti, persino le strade sembrano scomparire. Questa è la dimensione della Sardegna, l'isola che per molti viaggiatori dell'Ottocento ha rappresentato il punto più remoto e sorprendente dell'intera esperienza italiana. La Sardegna occupa un posto particolare nella geografia del pittoresco. Per molti viaggiatori dell'Ottocento rappresenta l'estremo confine dell'esperienza italiana, un luogo che sembra sottrarsi alle immagini consolidate della penisola. Qui il viaggio incontra qualcosa che raramente aveva trovato altrove, cioè lo spazio. Dopo città, monumenti, lagune, montagne e coste, il viaggiatore si trova davanti a territori che sembrano estendersi senza misura. Le distanze aumentano con i centri abitati che si diradano via più, le strade attraversano paesaggi quasi disabitati e lo sguardo si confronta costantemente con una dimensione nuova. È Balzac a raccontare questa esperienza con parole che restituiscono tutta la fatica, ma anche tutta la meraviglia dell'attraversamento. Ho fatto da 17 a 18 ore a cavallo, io che ne avevo perso completamente l'abitudine e che da più di 4 anni non monto a cavallo, senza incontrare abitazioni. Ho attraversato una foresta vergine, chino sul collo del cavallo a rischio di morire. Per attraversarla bisognava procedere in un corso d'acqua coperto da una galleria di piante rampicanti e di rami che potevano accecarmi, spezzarmi i denti, portarmi via la testa. Sono querce verdi gigantesche, sugheri, lauri, eriche di 30 piedi d'altezza. E poi niente da mangiare. L'impressione dominante è quella dell'ampiezza. Le città che scompaiono all'orizzonte, i monumenti che cessano di organizzare la visione. Quello che resta sono foreste, altopiani, vallate, linee lontane che sembrano finire mai. Molti anni dopo sarà Lawrence ad attraversare l'isola con una sensibilità del tutto diversa, riconoscendo però le stesse caratteristiche. Questo dà una sensazione di spazio che tanto manca in Italia. Incantevole spazio intorno a un individuo e distanze da viaggiare, nulla di finito, niente di definitivo. È difficile, penso, trovare una definizione più efficace di questa. Per secoli il viaggio in Italia aveva significato concentrazione. Le città vicine tra di loro, le memorie sovrapposte, i monumenti che si susseguono quasi senza intervalli. In Sardegna il rapporto si rovescia. Lo spazio separa, lo spazio dilata, lo spazio restituisce alle cose una distanza che il viaggiatore aveva quasi dimenticato. La stessa sensazione compare sulle montagne della penisola. Le vette, i valichi, gli altopiani offrono punti di osservazione sempre più ampi. Il paesaggio viene guardato dall'alto, le pianure si distendono fino all'orizzonte, le catene montuose organizzano la visione. Pensiamo anche solo a quando Quintino Sella, il padre del club alpino italiano, il padre del Politecnico di Torino, il grande ministro delle finanze d'Italia Unita, descrive il Monviso come una presenza che domina intera l'Italia settentrionale. Questa meravigliosa montagna, che forma la parte più originale, più graziosa e più ardita dell'impareggiabile cornice che corona ogni vista dell'Italia settentrionale. La montagna, il Monviso, che diventa una struttura dello sguardo. Intorno ad essa si dispongono vallate, pianure, corsi d'acqua, città lontane, il territorio che appare come un insieme continuo. Ed è proprio qui che il pittoresco raggiunge uno dei suoi risultati più importanti. Il viaggio non si limita più a raccogliere immagini, impara a leggere delle relazioni. Una laguna richiama una costa, una montagna richiama una pianura, una rovina richiama un bosco, ogni elemento entra in rapporto con gli altri. Allora, le colonne di Paestum, gli acquedotti della Campagna romana, le torri costiere della Sicilia, i monasteri abbandonati delle montagne, tutti appartengono allo stesso paesaggio. La storia non si distingue più nettamente dalla natura. Le due dimensioni convivono. Alla fine del viaggio, il viaggiatore porta con sé meno monumenti e più visioni. Ricorda una strada che corre lungo il mare, una laguna immersa nella luce del tramonto, una cascata tra le rocce, una montagna che si perde nelle nuvole, una rovina che emerge tra gli alberi. È una memoria completamente diversa da quella del Grand Tour, perché alla fine del viaggio restano le immagini. Un brandello di strade lungo il mare, una laguna nella foschia, una cascata tra le rocce, una montagna che si perde nelle nuvole, una rovina che emerge dagli alberi. Ed è proprio da questa trasformazione che nascerà la stagione successiva. Finché il pittoresco dura, il viaggiatore osserva, descrive, confronta e registra. E presto il paesaggio comincerà a parlare direttamente alla sua interiorità. Le montagne, le coste, i laghi, le rovine diventeranno il linguaggio di emozioni, di desideri, di memorie, di proiezioni. Il viaggio non sarà più soltanto un'esperienza della visione, ma diventerà l'esperienza dell'anima.
1: Terra di Sguardi è condotto da Giovanni Carlo Federico Villa, a cura di Diego Marras. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le meraviglie. Estate nei borghi.
2: Buongiorno a tutte le persone in ascolto di questo nuovo appuntamento del programma Le Meraviglie, dedicate questo fine settimana al Friuli Venezia Giulia, nel contesto dello speciale Estate nei Borghi, bandiera arancione del Touring Club italiano. Domani torneremo ad Andreis, nel parco naturale delle Dolomiti friulane, mentre oggi siamo a Cividale del Friuli. Entrambe le puntate sono condotte dallo scrittore Flavio Santi, protagonista del resto di tantissimi episodi su questa regione, spesso assai eterogenei tra loro, come il racconto della biblioteca guarneriana, quello del fiume Tagliamento, l'incredibile storia della città utopica di Lignano Pineta, disegnata dall'architetto di Udine Marcello D'Olivo. Diverse puntate proprio a Udine, come quella sul Palazzo Comunale progettato da un altro eminente architetto friulano, Raimondo Daronco, sulla cui avventurosa vita Flavio Santi ha anche scritto un romanzo, L'autunno del Sultano. Questo sabato, dunque, abbiamo detto, siamo a Cividale del Friuli, città fondata da Giulio Cesare, forse da Augusto, un borgo ricchissimo di monumenti come il Tempietto Longobardo, il Duomo, il Battistero di Callisto, il Palazzo dei Provveditori Veneti, che ospita il Museo Archeologico Nazionale, ma l'attenzione dello scrittore si concentra su uno dei simboli di questo insieme che stiamo per raggiungere, ovvero il Ponte del Diavolo. E allora buon Ferragosto e buon ascolto da Diego Marras e Federica Barozzi.
1: Cividale del Friuli, raccontato da Flavio Santi.
3: Siamo a Cividale, borgo arancione del Touring Club. Abbiamo appena lasciato il centro, abbiamo lasciato il Tempietto Longobardo, che è insomma una dei monumenti più celebri di Cividale, patrimonio UNESCO. Abbiamo lasciato il Duomo, un altro monumento molto famoso. Abbiamo attraversato il Ponte del Diavolo, abbiamo imboccato una scalinata e siamo scesi sotto i due archi di questo ponte, che è un po' il simbolo di Cividale. Ponte del Diavolo. Ponte del Diavolo è una tipologia abbastanza frequente non soltanto in Italia, cioè le varie, penso a Bobbio, Torcello, vicino a Venezia, Lanzo Torinese, ma anche in Europa ci sono vari Ponti del Diavolo, quindi proprio una tipologia, vari Pont du Diable in Francia, diversi Teufelsbrück in Germania e Svizzera, anche in Inghilterra, il Davis Bridge. Però diciamo che il Ponte del Diavolo di Cividale, rispetto alla tipologia classica del Ponte del Diavolo, che di solito è a cosiddetta gobba d'asino, quindi anche un ponte un po' più piccolo e molto ripido, questo dal punto di vista proprio della struttura è invece un ponte molto lungo, a due arcate e praticamente tutto piano, dritto. Ci sono varie leggende legate proprio a questo nome. Tutto nasce probabilmente da questo masso enorme che fa da pilone centrale, che in cividalese, in dialetto cividalese, si chiama fuiazze, una specie di focaccia in italiano, che è questo masso di pietra arenaria. Anche qui un po' dall'origine misteriosa, perché qualcuno diceva che fosse addirittura precipitato questo masso da una delle due sponde che incorniciano il fiume Latisone. Invece probabilmente è proprio un'emersione dell'alveo dello stesso Latisone. Però appunto, tornando alla versione diabolica, che è quella poi più affascinante, romanzesca, che ci interessa, ecco, in una versione appunto gli abitanti cividalesi, non avendo ancora un ponte e dovendo appunto, essendo in difficoltà per passare dall'altra sponda, invocano addirittura la madre del diavolo, no? Il diavolo, la madre del diavolo, la quale si palesa e gli garantisce la comparsa di un ponte, però in cambio vuole l'anima di qualcuno. Durante la notte il diavolo in persona, chiamato dalla madre del diavolo, realizza il ponte, e l'indomani i cividalesi, molto furbi, accorti, come primo essere vivente mandano avanti o un gallo o un cane, quindi così non sacrificano nessun uomo e il diavolo viene così ingannato, gabbato. Questa è la prima versione. Poi ne circola invece una seconda legata all'architetto che ha realizzato, uno degli architetti che ha realizzato il ponte, che era Erardo di Villacco, quindi siamo addirittura in terre austriache, il quale anche qua in assenza stava progettando il ponte, in assenza però ancora del ponte doveva raggiungere la sua amante Annella dall'altra parte, in quello che oggi si chiama Borgo Ponte, quindi nell'altra sponda. Anche in questo caso invoca il diavolo, il quale si palesa e praticamente emergendo dal natisone, il diavolo trasforma le sue due corna nelle due arcate del ponte. E Eraldo riesce a attraversare, appunto attraverso questo ponte realizzato dal diavolo, il natisone, scopre l'amante Annella con un altro uomo e uccide i due e si butta nel natisone. In questo caso invece il diavolo è riuscito ad ottenere ben tre anime. Ecco, quindi Ponte del Diavolo, perché appunto legato a queste leggende. Però è evidente l'imponenza del ponte, appunto evoca queste immagini. Il ponte è di origine medievale, perché prima del Medioevo pare che ci fossero stati due ponti, però di legno, che collegavano un po' più a valle e un po' più a monte, però erano due ponti di legno, quindi destinati all'usura, poco sicuri, erano praticamente solo dei passaggi pedonali. Invece intorno al 1330, per l'esattezza c'è proprio un documento, 1332, si decide, la comunità di Cividale decide di erigere un ponte vero e proprio, che appunto collegasse le due sponde del borgo. E anche qua la storia è abbastanza romanzesca, perché c'è un avvicendamento. Allora, ci metto innanzitutto, per realizzare questo ponte ci si mette più di un secolo, siamo appunto 1332, verrà terminato nel 1453, quindi ben 121 anni per realizzare questo ponte. E ci sono vari avvicendamenti, vengono chiamati vari architetti, di cui conosciamo i nomi, sono nomi mitici. Il primo è Ognibene da Cremona, quindi addirittura da fuori del Friuli, il quale imposta il ponte, però imposta fondamentalmente le fondamenta, Ognibene da Cremona. Poi a un certo punto se ne va, anche qua probabilmente perché non aveva raggiunto degli accordi con la comunità. Gli subentra Lazzarino da Trieste, quindi un architetto un po' più vicino, più in zona, il quale continua il progetto e comincia, ecco, emerge l'idea delle due arcate, o anche tre. Anche qui, a seconda delle testimonianze, addirittura si parlava in certi documenti di quattro, quindi l'idea è dalle due alle quattro arcate. L'idea delle due, diciamo, viene probabilmente fissata da un terzo architetto, noto anche come il Conditor Pontis, addirittura il fondatore del ponte, perché è colui che probabilmente appunto decide per le due arcate, che è questo Montagnana, di cui spero si ignora la provenienza. Anche qua siamo intorno, sono passati più o meno dal 1332 una cinquantina d'anni. Anche questo Montagnano a un certo punto, per una serie di motivi a noi misteriosi, non scompare. Gli subentra il quarto architetto, che è questo Mastro Giacomo di Martino Degaro d'Aguro, addirittura di Bissone, quindi anche qua fuori, insomma, Lombardia o Svizzera, insomma, da fuori, il quale appunto decide anche lui, conferma le due arcate. L'altro aspetto interessante, perché fino adesso il ponte era fondamentalmente ancora di legno, avevano una serie di strutture di impalcati in legno che però appunto non erano molto affidabili, con le intemperie erano a rischio di appunto di usura, di corrosione. Mastro Giacomo di Martino decide per le due arcate e soprattutto per la pietra. Anche se all'inizio, anche qua è interessante perché c'è un dubbio sui mattoni, o mattoni o pietra, che pare che Bartolomeo De Cisterne, che invece è l'architetto del Duomo, avesse suggerito il mattone. Però ovviamente tra mattone e pietra è molto più resistente la pietra, quindi si coinvolgono le cave anche qua della zona, Cava di Gusbergo, la Pietra di Torreano, insomma tutte le cave qui in zona, e appunto si decide di realizzare questo ponte in pietra locale. Mastro Giacomo Di Martino anche qua, anche lui a un certo punto forse muore di peste, perché un'immancabile pestilenza, no, che caratterizza il Medioevo, c'è una pestilenza, qua siamo già quasi passato un secolo, siamo già intorno al 1410-20, forse muore di peste, forse scappa con la cassa, con i soldi destinati al ponte, insomma anche lui a un certo punto, qua è quasi una maledizione del diavolo, cioè il diavolo che ci mette quasi lo zampino, è anche l'ennesimo architetto che insomma scompare, un po' si volatilizza. E finalmente siamo all'ultimo, che è anche indicato nella placca, proprio quando si arriva, ci si dirige verso il ponte, c'è questa placca, è indicato questo eraldo che è già coinvolto in una leggenda sul diavolo, che è appunto questo mastro eraldo, Erardo, figlio di Janzil da Villacco, quindi viene dall'Austria, e lui l'ultimo architetto è quello che appunto alla fine pesce a completare il ponte, quindi questo ponte in due arcate, che fra l'altro sono due arcate asimmetriche, una misura 18 metri, l'altra 22, ma questo dipende dal pilone centrale, no, su cui appunto questo pilone appoggiato su questo masso, no, quasi diabolico, questa fuiazze, come la chiamano i cividalesi, che non è esattamente simmetrico, quindi le due arcate alla fine sono venute asimmetriche, appunto una di 18 e l'altra di 22 metri di lunghezza. In pietra, appunto in pietra locale, e Erardo di Villacco appunto mette la parola fine a questa lunga e leggendaria costruzione. Muore nel 1453, nel 1453 effettivamente è la data nota come anche quella di conclusione dei lavori. Anche se pare, anche qua, ovviamente le cose non sono così semplici come potrebbero, vorrebbero essere, forse il ponte non è definitivamente ancora completato, perché la moglie di Eraldo viene coinvolta con il rischio di pagare una penale, perché appunto mancava qualche lavoro di rifinitura, probabilmente il parapetto, quindi addirittura dopo la morte di Eraldo, no, la moglie deve completare questi lavori. Ma siamo nel 1453, quindi diciamo che 53 o 54, 55, appunto c'è la moglie di Eraldo che viene coinvolta. Ed è la chiusura di questo appunto lungo e leggendario ponte, che insomma, è uno dei punti di riferimento assoluti per la città di Cividale, perché alla fine collega il centro, quindi collega il Duomo, a così dall'altra sponda, che è il cosiddetto Borgo di Ponte. Anche se siamo ai piedi del ponte, siamo scesi attraverso questa scaletta e siamo praticamente sulla sponda del Natisone, questa è una giornata in cui il diavolo ci ha messo lo zampino, cioè tira un forte vento, pioviggina, quindi insomma è un'atmosfera gotico-diabolica, quindi il diavolo anche in questo caso ci ha messo lo zampino. L'acqua del Natisone, così frastagliata, il vento frastaglia, quasi scartavetra l'acqua del Natisone, questo fiume verdissimo, che d'estate appunto, poi il verde della vegetazione, siamo proprio sotto uno degli archi, una delle due arcate, sotto un fico, qua è pieno di vegetazione, il verde della vegetazione poi si riflette sulle acque del Natisone, quindi il Natisone effettivamente acquista questa singolare poi caratteristica, proprio coloritura verde. Questa è anche zona di bagni, soprattutto si fa il bagno d'estate, poi ci sono anche delle fotografie degli anni 50-60 in cui insomma è proprio zona, sono delle spiaggette. D'estate effettivamente magari sotto il ponte non si fa il bagno, si va più verso o a valle del fiume o a monte, ci sono queste spiaggette ricavate dalle sponde che sono appunto pietrisco, sono sassi, quindi anche zona insomma di piacevoli bagni. Poi rispetto al tagliamento il Natisone è più tranquillo, scorre anche più lentamente, non ci sono zone di rapide, quindi effettivamente molto molto piacevole anche insomma trovare, tagliarsi una piccola spiaggetta di pietrisco e immergersi d'estate.

Ponte del Diavolo di Cividale ne sa una più del diavolo, è proprio il caso di dire, nel senso che ne ha viste di ogni, perché è un punto di riferimento per la cittadinanza, e è successo di tutto, insomma, lungo il parapetto del ponte, anche leggendari ammazzamenti, risse, combattimenti. A un certo punto nel 1600 arriva anche un provveditore da Venezia, tale Paolo Balbi o Balbo, il quale dà una definizione secca ma molto bella del ponte, dice: uno dei ponti più belli e singolari d'Europa. Quindi addirittura, insomma, lo eleva a uno dei ponti più interessanti in ambito europeo. Il ponte resiste nei secoli fino alla prima guerra mondiale, e qua succede che dopo la rotta di Caporetto, quindi siamo fino a ottobre 1917, l'esercito austro-ungarico qua avanza. Cosa succede? Che questo ponte, che appunto garantisce il collegamento tra le due parti di Cividale, tra le due sponde, insomma, la comunità italiana di Cividale decide di distruggerlo, appunto per impedire all'esercito austro-ungarico di avanzare. E quindi il 26 ottobre del 1917 il ponte viene fatto esplodere, viene fatto brillare, la data del brillamento del ponte. Quindi questo ponte secolare che ha resistito a tutto, ha resistito al diavolo, ha resistito a omicidi, ammazzamenti, scontri, alle pesti, alle epidemie che hanno attraversato, no, hanno colpito Cividale, crolla in seguito alla disfatta di Caporetto, e appunto la comunità di Cividale decide di farlo esplodere il 26 ottobre 1917. L'esercito austro-ungarico arriva comunque a Cividale, trova il ponte distrutto, esploso, però si insedia in città e lo ricostruisce praticamente in 4 mesi. Cioè, il primo ponte, che aveva richiesto oltre un secolo, 121 anni, alla fine viene ricostruito praticamente in 4 mesi, per carità, anche per necessità proprio contingenti. Però dal gennaio, praticamente i lavori cominciano nel gennaio 1918 e viene inaugurato, ci sono queste foto dell'inaugurazione nel maggio, verso la metà del maggio 1918, con tutte le autorità austro-ungariche. Però poi la guerra finisce il 4 novembre 1918, Cividale torna all'Italia, quindi insomma con Cividale torna ovviamente ai cividalesi, all'Italia, questo ponte. Però oggi appunto noi vediamo il ponte ricostruito dagli austro-ungarici. È vero, è costruito in tempo di guerra, però alla fine a me piace anche immaginare che sia comunque stato una sorta di, no, di dono, che insomma, no, in un'ottica di pace, è vero, costruito sotto la guerra, però poi, no, ponte simbolo stesso di pace, di passaggio, di transito, no, di comunicazione. Quindi insomma, questa poi è una zona proprio di confine, quindi anche il fatto che alla fine questo sia stato ricostruito da tedeschi austro-ungari, cioè, insomma, mi piace vederlo in un'ottica positiva di pace. Qua siamo anche sul confine con la Slovenia, quindi proprio un crocevia, insomma, il ponte è proprio simbolo di passaggio. Questo, fra l'altro, è un ponte addirittura, quando passo su questo ponte penso sempre all'altro ponte più famoso, diciamo, soprattutto a livello letterario, che è il ponte sull'Adrina, il bellissimo romanzo di Ivo Andrić. Poi il ponte sull'Adena è meno antico del ponte di Cividale, ne ha viste anche lui, anch'esso di ogni, però insomma ogni volta che passo sopra il ponte di Cividale mi viene in mente anche quell'altro simbolo, insomma, di insieme di comunità, che è il ponte sull'Adena, che invece appunto è verso l'ex Jugoslavia. Nel secondo dopoguerra il ponte di Cividale è diventato anche oggetto di poesia. È interessante, c'è un personaggio legato, c'è un cividalese noto, insomma, qua in zona, che ha legato la sua vita, la sua storia al ponte di Cividale, che è un po' il cosiddetto poeta, insomma, viene chiamato il poeta del Natisone, che è questo personaggio molto singolare, ma insomma molto interessante, che insomma mi piace anche così condividere con voi, insomma, far conoscere, che
che Olivo, Olivier Pielci, detto Olivo, che questo è stato questo poeta un po' randagio, vagabondo. Lui è nato, fra l'altro è nato sì, 1913, quindi insomma un periodo a ridosso della prima guerra mondiale, poi muore nel 1978 e la sua vita è legata a Cividale, soprattutto al ponte di Cividale, questo ponte del diavolo, perché lui addirittura a un certo punto si costruisce una specie di casa, che è una casetta, una specie di baracca, no? I cividalesi, lui stesso la chiamava una baracca in lamiera, sulla sponda, qui proprio sotto l'arcata del ponte, qua su questa specie di slago, di spiaggetta in Pietrisco, qua una volta negli anni 50-60 c'era questa baracca di Olivo, di questo Olivier Pielci detto Olivo, che insomma un po' un antesignano di un'altra baracca famosa, di un'altra casa che sta a Roma in via Flaminia, che è di Valentino Zeichen, che però era un po' fiumano, quindi insomma qua della zona, per cui questa vicinanza così a una vita un po' randagia forse si respira anche un po' in quest'area di confine. E, insomma, Olivier Pielci, Olivo, ha realizzato questa baracca, poi lui insomma, è un personaggio appunto famoso in città, girava con un fazzoletto rosso, lui insomma fede comunista, questo fazzoletto rosso girava per le vie di Cividale con un cagnolino e componeva poesie, aveva uno stranissimo modo di comporre queste poesie, perché praticamente lui le componeva, erano delle sorte di poesie visive, perché lui addirittura le componeva attraverso le pietre della spiaggetta, lui componeva questi brevi componimenti che poi dall'alto del ponte si potevano leggere, quindi lui spianava una parte di questa spiaggetta con i bastoni di legno, tracciava i vari versi, che ovviamente erano versi brevi, e poi attraverso un po' di sassi li ricostruiva. Quindi dall'alto del ponte i cividalesi passavano, insomma dicevano vediamo oggi cosa ha scritto Olivo. Poi queste poesie appunto proprio concrete, incise sulla sponda della spiaggetta, Olivo le trascriveva e pare che poi le attaccasse sul ponte. Quindi la gente poi aveva anche la possibilità di leggere queste poesie molto legate alla natura, questo animo ecologista. Un'altra delle caratteristiche di Olivo è questa sensibilità naturalistica, quindi lui era molto vicino, c'è una bellissima poesia dedicata ai sassi del Natisone.

Tutti sono uguali per tutti, sempre costruiti sensatamente nel punto in cui si incrocia la maggior parte delle necessità umane, più durature di tutte le altre costruzioni, mai asservite al segreto o al malvagio. Queste le parole di Ivo Andrić, secondo me insomma sono la sintesi migliore proprio sull'idea di ponte in generale, però nel caso nostro di Cividale, ecco, il borgo tutto di Cividale è sempre vissuto e tuttora vive in funzione di questo ponte che collega le due sponde attraversate da questo splendido fiume che è il Natisone, collega, sempre collegato, e poi veramente ci sono queste splendide case che si affacciano sul ponte, per cui tutto il borgo di Cividale alla fine vive nel senso di unione che questo ponte ha sempre garantito e continua a garantire nei secoli.

0: Borgo di Cividale è ricchissimo di storie, una storia millenaria, pieno di monumenti splendidi. Penso al Tempietto Longobardo, patrimonio UNESCO, il Duomo in piazza, ma gli stessi musei, c'è un bellissimo museo cristiano, un museo archeologico, tutte queste bellezze fondamentali, essenziali, però poi c'è questo ponte che per me è un po' la sintesi di tutti i monumenti. Io fin da piccolo, insomma, sono venuto qui, l'ho attraversato, l'ho vissuto, che il ponte alla fine è un monumento, fra tutti i monumenti è quello che tu vivi, perché non lo calpesti, ti affacci dal parapetto, lo senti proprio tuo, come parte integrante di questo splendido borgo.
1: Cividale del Friuli, raccontato da Flavio Santi. Le meraviglie speciale estate dei borghi Bandiera Arancione, in collaborazione con il Touring Club Italiano, è un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: 45.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 15 agosto. Nella mattina continua a splendere il sole al nord, ma con annuvolamenti sparsi nel pomeriggio sui rilievi alpini, dove arriveranno locali temporali. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte qualche addensamento pomeridiano sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, ad eccezione di Salento, rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove nel pomeriggio arriveranno locali rovesci temporaleschi. Venti deboli variabili e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi, localmente mosso sarà il canale d'Otranto. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Prossimamente, Rai 3.
1: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.

Radio 3 Suite. La stanza della musica, a cura di Giovanna Natalini. Marco Cosci ospita l'ensemble Ivis Lolop. Puntata andata in onda il 28 gennaio 2025.

0: Ed era il primo brano eseguito dai nostri ospiti della stanza della musica, l'ensemble Hai visto l'Olop, che hanno eseguito di Andrea Falconieri il spiritello Brando, Brando dice il melo, un brano che ci porta nel pieno del programma che è dedicato a balli, canzoni e villanelle alla napolitana, ed è un percorso che ha sviluppato l'ensemble Hai visto l'Olop attorno a musica da ballo negli ambienti napoletani, ma non solo. Ricordo, perché l'ensemble Hai visto l'Olop è formato da Alessandro De Carolis ai flauti dolci, Lorenza Maio al violino e al flauto dolce, Giuseppe Copia, liuto, tiorba e chitarra barocca, Antonino Anastad alle percussioni, e poi più avanti si aggiungerà anche la voce di Irene Scarpato. Ma allora inizierei con chiedere al frontman, all'Alessandro De Carolis, innanzitutto il nome, da cosa viene questo Hai visto l'Olop?
1: Sì, allora il nome nasce da una casualità e forse anche da un errore, dovremmo dire così, perché nasciamo come un trio, tra l'altro con un'altra persona che in questo momento non è qui con noi, ma ci ascolta, insomma, sarà con noi nei prossimi concerti, che è Carmine Scialla, e appunto il gruppo nasce come trio e nasceva come progetto di musica medievale in realtà. Forse non abbiamo mai fatto un brano di musica medievale con questa formazione, l'abbiamo fatta con altre, ma non con questa qui. Però c'era un brano che ci piaceva, medievale, che era appunto una ballata di origine provenzale, che Hai visto l'Olop, Lorenar la Lèvre. Eravamo tre, uno scuro, uno rosso e l'altro biondo, i tre animali, perfetto. Poi non siamo rimasti in tre, non abbiamo mai fatto musica medievale, è rimasto solo il nome.
0: E quindi la lepre, il lupo... Esatto. E la volpe comunque sono rimasti. La passione quindi inizialmente musica medievale, però poi il vostro repertorio di lezione si è spostato più verso il, insomma, 500-600. Avete già, insomma, diverse partecipazioni a festival di musica barocca lungo tutta la penisola, avete già avuto riconoscimenti, avete già inciso un disco nel 2018. Qual è il vostro rapporto fra la musica, come dire, scritta, di cosiddetta musica classica, e la musica di tradizione orale?
1: È un po' il filo conduttore, in effetti, e questo sempre per fare un riferimento alle nostre origini. Siamo tutti musicisti che hanno studiato musica, poi ci siamo specializzati in musica classica e musica antica, ma veniamo... diciamo, abbiamo un'anima nella musica popolare, siamo tutti partiti dalla musica popolare, ci è sempre piaciuto suonarla, la suoniamo ancora professionalmente in tanti contesti, e quando appunto con questo gruppo abbiamo deciso poi di svilupparci nella musica antica, abbiamo deciso di mantenere questo rapporto con quella che era la musica delle nostre origini e di cercare nel repertorio proprio quei momenti della storia della musica in cui il repertorio culto e il repertorio popolare si sono in effetti interscambiati, essendo comunque, diciamo, due parti della stessa medaglia.
0: Ma come vi siete conosciuti? Perché allora qualche indizio ce l'ha dato De Carolis, inizialmente il trio musica medievale, la volpe, il lupo e la lepre, ma poi come si è costituito il gruppo, attraverso quali esperienze, come vi siete conosciuti?
1: Allora, anche questo in maniera casuale, penso di aver conosciuto prima Antonino, il percussionista, con cui appunto due musicisti giovani che volevano fare musica popolare, io già studiavo musica antica, volevamo suonare insieme e a un certo punto abbiamo cominciato a suonare insieme. Dopodiché Lorenza l'ho conosciuta in conservatorio, abbiamo studiato insieme a Benevento, lei è una studentessa molto più modello di me, e infatti è diventata anche violinista, bisogna dirlo. Il buon Peppe Copia si è aggiunto per strada man mano che abbiamo cominciato a macinare sempre più il repertorio della musica antica, e la nostra ultima aggiunta è la bravissima Irene Scarpato, che appunto altra grande voce della musica napoletana, soprattutto che sempre per mantenere questo filo conduttore tra la musica colta e la musica popolare abbiamo deciso di integrare in una parte di questo progetto.
0: Ecco, allora veniamo un po' a questo progetto, in parte l'ho anticipato, balli, canzoni, villanella napoletana. Come l'avete costruito? Dateci un po' qualche pista, qualche guida per poi, insomma, sviluppare questa serie di brani che ascolteremo con la stanza della musica.
1: Abbiamo concentrato la maggior parte di questo repertorio appunto sulla musica napoletana, del Seicento, questo per quanto riguarda la parte strumentale, in particolare attorno alla figura di un grande compositore che è Andrea Falconieri, che è stato un pioniere della musica del primo barocco napoletano. E infatti tante soluzioni musicali che poi ascolteremo sono già innovative per l'epoca, parliamo di un compositore di inizio Seicento che però scrive già in maniera molto matura e lo si vede per esempio in uno dei brani che suoneremo come La Follia. E, dicevo, abbiamo mantenuto questo filo conduttore con la musica popolare ricercando in Falconieri, in altri compositori, tutti quegli elementi della danza e insomma dell'esecuzione musicale che lasciavano intendere che ci fosse non solo una componente scritta, ma anche una componente forte di tradizione orale, quindi fatta di improvvisazione, fatta di anche inventiva nell'organico, e abbiamo cercato di giocarci su. Attorno a questa cosa abbiamo poi inserito le villanelle, quindi abbiamo fatto un passo indietro, diciamo così, per alcune di queste, prendendo alcune di queste composizioni di tipo popolaresco, perché ancora una volta non si tratta di musica veramente popolare. La musica veramente popolare di questi tempi, abbiamo una vaga idea di cosa sia, ma non lo sapremo mai, quindi possiamo soltanto andare per suggestione, appunto. Però, appunto, sappiamo che era in uso nelle corti quello di citare la musica popolare, citare i repertori popolari e soprattutto anche i contesti popolari attraverso una serie di immagini bucoliche o ridanciane, a volte anche molto edulcorate oppure a volte violentemente satiriche. È il caso appunto di molte villanelle, a dire il vero non quelle che facciamo noi. E quindi abbiamo preso alcune villanelle di inizio Cinquecento, in particolare quelle di Gian Leonardo dell'Arpa, e poi una villanella più tarda dello stesso Falconieri, che è Ovezzo Setta dalla Chioma d'Oro.
0: Ecco, il bilanciamento tra componente d'arte e componente popolare, componente scritta e componente improvvisativa, come riuscite a bilanciarlo e soprattutto come ci lavorate assieme? Perché è evidente che sia fondamentale il lavoro di gruppo. Certo. Nel fare musica è sempre importante, ma a maggior ragione quando c'è poi un elemento legato all'improvvisazione, quindi all'allontanamento dal testo.
1: Certo, è interessante, in effetti è interessante vedere anche le differenze tra di noi, potremmo dire. Io personalmente mi fingo un musicista classico, cioè io sono un musicista improvvisato, mi definisco, e anche improvvisatore nel senso anche povero del termine. E, scherzi a parte, ovviamente ci sono sempre delle differenze nel come ci si approccia al testo, perché da un lato la ricerca di quello che è tutto un repertorio che non è scritto, per forza di cose è fumoso, è effimero, quindi quello che possiamo fare è andare per inventiva, e prendere da riferimento proprio quelle cose, quei contesti popolari che ci danno dei riferimenti comunque grosso modo attendibili. Faccio un esempio tipico che cito, il maestro Roberto De Simone ha fatto più volte, quello della Tarantella del Gargano, che sostanzialmente è un esempio di basso continuo mutato in un mondo popolare, che è un po' quello che noi cerchiamo di fare al contrario quando ci relazioniamo con questo repertorio. Chiaramente questo è valido per quelli di noi che hanno un piede nella musica popolare. È interessante vedere anche come quelli più classici di noi si approcciano a questa cosa, perché quello che ne deriva è un mix interessante, secondo me.
0: E adesso nel prossimo blocco di musica cosa ci farete ascoltare? Siamo partiti con Andrea Falconieri e continuiamo a ritornare a trovare Andrea Falconieri, ma in una veste un po' diversa.
1: Sì, suoneremo un altro brano di Falconieri, La Suave Melodia e La Sua Corrente, quindi la danza da questa melodia derivata. Dopodiché La Follia di Falconieri, che già abbiamo citato, e poi introdurremo la nostra Irene con il brano Vurriaca fosse Sciaula, una villanella del XVI secolo.
0: Bene, allora direi che cedo di nuovo lo scettro del potere all'ensemble Ivis Lolop, che ci conducono in questo viaggio tra balli, canzone, villanelle alla napolitana e ancora nel mondo di Andrea Falconieri.

0: Ed era la voce di Irene Scarpato che si è aggiunta al gruppo, all'ensemble. Hai visto l'Olop, Alessandro De Carolis a flauti dolci, Lorenza Maio al violino, al flauto dolce, Giuseppe Coppia liuto, tiorba e chitarra barocca e Antonino Anastasia alle percussioni. Nel frattempo stanno arrivando molti messaggi di congratulazioni, insomma io cerco di fare anche un po' da cassa di risonanza di applausi virtuali tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Carmine vi ascolta e vi abbraccia, viva la musica antica e viva Hai visto l'Olop. Ecco, in questo secondo blocco di musica abbiamo ascoltato ancora Andrea Falconieri e abbiamo però anche ascoltato la voce. Allora, partirei con la musica, la parte strumentale, perché c'è un elemento che vi è molto caro nel vostro repertorio, anche nella vostra precedente registrazione discografica, c'è questo interesse per i bassi ostinati, le forme iterative. Cos'è che vi affascina di questo modo di fare musica? Magari potete anche un po' dare qualche spunto, perché magari non tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici hanno perfettamente chiara cosa voglia dire suonare appunto sopra la follia.
1: Certo, assolutamente. Infatti adesso il maestro Peppe Copia ci farà un esempio di basso ostinato. Grazie maestro Copia. Ecco, il basso ostinato che cos'è? Sostanzialmente, per dirla, la dico così alla brutta, anche per semplificare, quello che oggi sarebbe un giro di accordi, un ciclo che si ripete. Potremmo dire ossessivamente, non diciamo ossessivamente, ma comunque si ripete sempre, costantemente, mantenendo una scansione sostanzialmente simile appunto a quello che Peppe ha suonato, è il basso di follia. Ci sono tantissimi bassi che noi andremo a seguire questa sera, ce ne sono anche tanti altri, come il basso di Ciaccone, il basso di Bergamasca, il passo e mezzo. Sono, secondo me, potremmo definirli quelli che era lo standard del tempo, come oggi penso uno standard jazz, un brano che ha una sua struttura fissa su quale si improvvisa. Anche su un basso ostinato si poteva improvvisare e si improvvisava tantissimo. Infatti ci sono anche tantissime fonti che ci testimoniano quanto fosse in uso la pratica dell'improvvisazione in questi repertori antichi. Ovviamente, come si improvvisava, si componeva anche. Infatti, Falconieri è un esempio di squisita composizione di una follia sul basso di follia. Ce ne saranno tanti altri nella storia, da Vivaldi a Geminiani, chi più ne metta sostanzialmente.
0: Ecco, De Carolis, lei ha appena parlato di fonti. Come ci si avvicina a questo repertorio che effettivamente come dire, è molto distante nel tempo? Ci sono arrivate delle tracce scritte, ci sono anche però un po' come tutta la musica, quello che rimane sulla pagina scritta rappresenta una percentuale molto piccola di quello che poi è il compito di un esecutore da riattivare nel momento dell'esecuzione. Come vi avvicinate a questo repertorio?
1: Diciamo che appunto sì, bisogna essere anche un po' musicologi per appassionarsi alla musica antica, perché appunto c'è sempre l'incognita di provare a ricreare qualcosa che nel nostro orecchio non esiste più sostanzialmente, perché l'estetica è cambiata, sono cambiati, banalmente sono cambiati anche i rapporti tra le note, diciamo così, no? Faccio un esempio, quello che oggi è assodato, il temperamento equabile, che tutti quanti noi diamo per sicuro, non era assolutamente scontato, parlando di un'epoca come appunto quella di Falconieri, dove appunto c'erano altri rapporti tra gli intervalli delle note. Dico sempre così perché non so quanto posso entrare nel
0: No,
1: dettaglio.
0: ma credo che stia rendendo molto bene, insomma.
1: Perfetto, bene, sono contento di questo. Che stavo dicendo?
0: Stava ragionando su quindi il temperamento equabile, le fonti.
1: Ah, sì, giusto. E quindi trovandoci a ricreare quello che non è possibile ascoltare più, abbiamo ovviamente una serie di fonti dirette ai quali ci approcciamo, che sono i manoscritti o le raccolte a stampa dell'epoca, e molte sono anche le fonti indirette. Per quello che concerne la prassi, e in questo caso anche la diminuzione e l'improvvisazione, quello che è importante sono proprio tutte quelle fonti trattatistiche che i compositori ci hanno lasciato. Fortunatamente nel 500 e 600 abbiamo tantissimo repertorio di manoscritti o appunto stampe che testimoniano come i musicisti, soprattutto suonassero e come, per esempio, praticassero la diminuzione. Un esempio è il trattato del 1535, La Fonte Gala, di Silvestro Ganassi, uno, diciamo, il must have di tutti i trattati per chi voglia approcciarsi alla musica antica, appunto.
0: Stiamo parlando di improvvisazione, era già centrale l'elemento del corpo. I nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non mi possono vedere, ma io ho una posizione privilegiata e quindi vedevo anche l'interazione fra di voi, gli sguardi e il modo di vivere la musica attraverso il corpo, che è diventata ancora più centrale quando poi è entrata in scena Irene Scarpato con la sua voce e col suo corpo. Ecco, quanto è importante forse quanto è nel vostro interesse nel fare questo repertorio, anche mettere al centro il corpo. Noi pensiamo alla musica classica sempre un po' come qualcosa di astratto, però questo vostro percorso mostra molto bene come si faccia musica, certo con la testa, ma anche con le mani, col corpo.
1: Riguarda sì sempre un approccio alla musica, secondo me è vero in tutte le musiche, questo non soltanto nella musica classica, nelle musiche popolari, ma quello che facciamo è sostanzialmente qualcosa di fisico, secondo me. Ha molto a che fare con la materia, con il capirsi anche, con lo stare in contatto. Quindi dico una cosa che non riguarda neanche la musica antica, ma la musica in generale. Abbiamo necessità di comunicare con il nostro pubblico quando abbiamo la fortuna di averlo presente, in questo caso lo intuiamo, lo sentiamo in qualche modo, e anche tra di noi abbiamo necessità di comunicare in maniera agile quello che non riusciamo a dire con le parole, nel mio caso nel vero senso della parola, suonando uno strumento. E quindi il corpo chiaramente aiuta molto, perché la gestualità diventa parte integrante della musica.
0: In realtà è chiaro, De Carolis suona il flauto, quindi non può dire con la voce, però Irene Scarpato insomma, ha usato la voce con appunto inflessioni dialettali. Ecco, in questo vostro progetto la lingua napoletana quanto è centrale nel plasmare la melodia, gli equilibri? Non so se vogliamo anche far intervenire la cantante, se vuole prendere la voce, perché credo che è un elemento sicuramente interessante del repertorio vocale che eseguite questa sera.
2: Beh, penso che per me, diciamo, il napoletano poi diventa suono. Quindi la cosa fondamentale che mi restituisce la capacità e l'abitudine anche a parlare un dialetto, che poi è una lingua, è proprio la possibilità che questa si trasformi in suono. E per me il napoletano è già suono, quindi questa è la mia fortuna, diciamo, da questo punto di vista. E probabilmente se non ci fosse stato un repertorio in dialetto, forse Alessandro De Carolis non pensava proprio alla possibilità, diciamo, di inserirmi in questo progetto, perché è con il dialetto che principalmente io lavoro e mi esprimo vocalmente, quindi diciamo sono stata chiamata proprio per questo, per questa peculiarità.
0: Il lavoro appunto con la voce, col dialetto, quanto è anche influenzato invece dal repertorio strumentale? Ci sono sicuramente i suoi colleghi strumentisti colgono nella sua voce, nelle sue inflessioni, spunti, ma è un processo anche inverso? Come vi influenzate vicendevolmente?
2: Dopo lo chiediamo a Peppe questo, però io la mia risposta ce l'ho, nel senso che io ho dovuto, occupandomi principalmente di canzone classica napoletana, sempre di un repertorio sconosciuto e un po', diciamo, sotterraneo, ma comunque occupandomi proprio di canzone napoletana classica principalmente, quando sono entrata a far parte di questo progetto ho dovuto pensare di essere un foglio bianco e di farmi influenzare, cioè volevo a tutti i costi essere influenzata e al contrario però non lo so, quindi lo chiedo ad Alessandro, lo chiedo a te.
0: Peppe non vuole rispondere, ma allora risponde Alessandro De Carlo.
1: Rispondo io, sì, siamo sempre nell'ottica di come vogliamo approcciarci a questa musica, cioè di integrare tutto quello che è il non scritto. E in questo caso quindi anche, lo dico, lo azzardo, l'inventato, cioè di inventare qualcosa che sia un voler dare un'immagine di una musica popolare dell'epoca. Quindi sostanzialmente l'integrazione del napoletano moderno e anche del modo di approcciarsi alla musica popolare dei giorni nostri ci aiuta a dare un'ispirazione di quello che noi vorremmo provare a dipingere di un quadro passato.
0: E con questa idea del dipinto di un quadro passato, in questo dialogo tra presente e passato, che cosa ci suonate adesso nel prossimo insieme di brani?
1: Adesso facciamo un altro azzardo, perché improvvisiamo una follia, quindi nello spirito dei nostri antenati non suoneremo una composizione scritta, ma improvviseremo sul basso ostinato della follia. Quindi il risultato non è garantito, che il pubblico da casa lo sappia, noi faremo del nostro meglio. Grazie.

L'ensemble Ibis Lollop alla nostra stanza della musica che ci ha appena fatto ascoltare l'improvvisazione, una loro improvvisazione sopra il basso.

L'ensemble Ibis Lollop alla nostra stanza della musica che ci ha appena fatto ascoltare l'improvvisazione, una loro improvvisazione sopra il basso di Follia, poi La Villanella che ha l'acqua di Gian Leonardo.

0: eroica, una ciaccona. Prima De Carolis ci ha presentato l'improvvisazione con un moto di un po' di inquietudine, ci siamo lanciati nell'improvvisazione. Ecco, può far capire il rischio nel lavorare sì su basi ostinati, ma nel improvvisare, quindi senza nessuna traccia scritta. E come l'ha costruita a questo punto un'improvvisazione per dei musicisti che, lo diceva prima, forse vengono soprattutto da un retro, venite da un retroterra classico, almeno lei, e quindi quali sono le sfide quando ci si lancia un'improvvisazione?
1: Sì, in generale tutto quello che è appunto quando non si ha la partitura davanti, ma ci si affida all'ascolto e a un briciolo di conoscenza armonica, diciamo così, che non è detto che ci sia, tra l'altro. Nel nostro caso, beh, bisogna dire che si tratta di strutture armonicamente abbastanza semplici e quindi sulle quali è facile costruire delle melodie che siano piacevoli e, se riusciamo, anche interessanti. Sostanzialmente quello che cerchiamo di fare è avere un buon interplay tra di noi, quindi cerco di costruire delle frasi e di lanciare delle idee ai musicisti che volta per volta mi rispondono in maniera ritmica o in maniera armonico-melodica. Ovviamente suonando questo repertorio a un certo punto si sviluppano dei veri e propri pattern, quindi dei motivi ricorrenti che tendiamo a suonare un po' a memoria, un po' ricamandoci sopra volta per volta delle improvvisazioni diverse.
0: E ci avete adesso fatto anche ascoltare delle villanelle sia di Andrea Falconieri che di Gian Leonardo Dall'Arpa, che devo dire che colpiscono anche per la loro modernità. Che cosa vi ha affascinato di questo repertorio?
1: Come dicevamo un po' all'inizio, il filo conduttore è sempre il rapporto tra colto e popolare. Il fatto che, anche se in maniera, come abbiamo detto prima, edulcorata, un compositore classico, se vogliamo utilizzare questo termine, del 1500, del 1600, rivolgeva un briciolo di attenzione a una cultura che oggi definiremo una cultura altra, è per me interessante, per noi interessante. È un po' il lavoro che hanno fatto tanti altri musicisti anche prima di noi. Ricito nuovamente il maestro Roberto De Simone, che ha lavorato tantissimo sul rapporto tra mezzo scritto e tradizione orale, appunto. Infatti, le villanelle sono un caso specifico, appunto. Si tratta di musica, come ho detto anche prima, popolaresca, quindi non realmente popolare, ma che sicuramente attinge da un certo tipo di repertorio, che per noi è inconoscibile, ma è ferocemente interessante, diciamo così. Esatto,
0: Ma attinge a un paesaggio sonoro che si
1: sì.
0: respirava e in qualche modo voi appunto rileggete col filtro di oggi. Poco fa lei diceva sì, è un'invenzione, ma effettivamente ormai l'idea, la chimera di arrivare a una qualche forma di autenticità, insomma, è stata lasciata da parte. È chiaro che noi ascoltiamo questa musica e voi fate questa musica con la sensibilità dell'oggi ed è forse anche questo il bello
1: Certo, sì, in
0: del
1: particolare
0: progetto
1: in questo
0: musicale.
1: progetto qua.
0: Ecco, allora adesso che cosa ci fate ascoltare nel prossimo?
1: Allora, adesso usciamo un pochino dall'ambiente napoletano per rivolgerci a un ambiente più in generale italiano, con le composizioni di due compositori di inizio Seicento, che sono Tarquinio Merula e Marco Uccellini. Suoneremo una ciaccona di Merula, quindi una nuova composizione su un basso ostinato diverso, quello di Ciaccona, e poi su un altro basso di Marco Uccellini suoneremo la Bergamasca.
0: Allora adesso ascoltiamo Avvisolo Lop con appunto Merula e Uccellini.

0: La vita che mi diedi.
1: Monica D'Onofrio incontra Stefano Bollani.
2: Oggi chiedo agli ascoltatori di Radio 3 Suite di seguirmi in una casa romana, non vi dico dov'è, però è la casa di Stefano Bollani, che mi accoglie e accoglie anche voi in uno spazio privato. Noi siamo abituati a conoscerlo in spazi pubblici, a concerti, in sale da concerto, in luoghi aperti dove si esibisce in tutto il mondo. Invece questa volta io ho il privilegio di essere a casa sua, ma un pochino faccio entrare anche voi in questo spazio. E forse, Stefano Bollani, poi parleremo di tante cose, perché queste sono conversazioni un po' così informali, un po' anche a tutto campo. Però partiamo proprio dall'idea di casa. Cosa rappresenta per uno come te, che penso che abbia passato la gran parte della sua vita poi in tournée, in giro per il mondo, quindi che ha conosciuto più di tante, sicuramente più delle persone comuni e normali, ma insomma, come avviene a tanti artisti, molti alberghi, molte città diverse, avrei cambiato tante case, e ora sei in una casa, non diciamo dov'è, ma insomma in un posto centrale di Roma. E cosa significa per te casa?
3: Oh, che domandona subito. Allora, intanto benvenuta Monica, benvenuti a tutti gli ascoltatori. Guarda, casa intanto per me è Valentina, nel senso che in definitiva dove stiamo insieme e io sono dove mi sento tranquillo, per cui adesso siamo a Roma, potremmo andare da qualsiasi parte.
2: Valentina Cegni, tua moglie.
3: Sì. Valentina Cegni, mia moglie, sì, scusa, fatto bene a precisarlo. E questo ti direi, naturalmente, come dicevi tu, come ogni musicista ho vissuto in alberghi da quando avevo 15 anni, quindi in realtà oggi ne ho 51, sono una serie di anni, 36 anni che vado sempre in giro. Mi sono abituato, quando mi fermo due giorni nello stesso posto mi sento spaesato, perché ho bisogno di muovermi. Finalmente, grazie a questa trovata del Covid, fra gli effetti positivi, almeno nella mia vita privata, sono stato costretto a stare fermo a casa con Valentina e Jobim, il nostro cagnolino, e mi sono accorto che si sta bene. Quindi in futuro farò il possibile per alternare periodi di concerti e periodi di casa.
2: Allora, questa casa ha un bellissimo terrazzo, una bella vista su scorci anche abbastanza inediti di Roma, e nella stanza dove ci troviamo fatalmente troneggia un pianoforte. Allora, parliamo un po' di questo tuo pianoforte. Io faccio una piccola riflessione: ti ho visto tante volte in concerto e mi ha sempre, naturalmente non ti ho visto suonare su questo pianoforte ma su tanti altri pianoforti, però mi ha sempre un po', mi colpisce in generale quando parlo con i musicisti, il loro rapporto con lo strumento che suonano, perché sicuramente è un rapporto di intimità, è un rapporto fisico e tante cose. Il tuo però mi ha sempre molto colpito, perché se la devo dire in un modo così, con un'immagine, mi è sempre sembrato quasi un appendice del tuo corpo, perché ti ho visto tante volte che insomma, proprio prima poi parleremo anche di cosa significa la preparazione prima del concerto, del training che ogni musicista fa, però insomma io ti ho visto tante volte continuare a chiacchierare con le persone, stare in piedi, allungare una mano e cose del genere, fino a una volta, tu hai fatto scendo al Covid, mi ricordo un concerto nella cave dell'Auditorium, un parco della musica di Roma, in cui tu avevi questo grande entusiasmo, questa carica per essere ritornato a un concerto dal vivo, hai fatto addirittura a volare un pedale del pianoforte.
3: È un ottimo rapporto, devo dirti, perché l'ho incontrato molto presto, quando avevo 6 anni, perché volevo fare il cantante. Ho chiesto ai miei genitori di suonare qualcosa che mi tenesse libera la bocca. Pensa che poteva essere una chitarra o una fisarmonica. Sono molto contento che sia il pianoforte, perché appunto il rapporto fisico che hai con questo strumento è di tipo percussivo, perché il pianoforte è di fatto uno strumento percussione, tu pigi su codesto tasto, come si dice in Toscana, che però va a colpire una corda che, se colpita bene questa corda, produce una cosa così armoniosa e non solo, ma tutte quelle corde poi possono suonare insieme, ci sono 88 tasti, è la manna dal cielo, ci sono proprio un sacco di possibilità. C'è una storia molto forte degli ultimi 300-400 anni, adesso non, il calcolo esatto non l'ho fatto, che però è molto presente. C'è una storia di musica scritta apposta per questo strumento, di musica che viene suonata su questo strumento, come quella di Bach, è nata per qualcos'altro e invece suona magnificamente sul pianoforte. Poi c'è la musica jazz, poi c'è il modo in cui viene usato nel pop, poi ci sono altre culture e il modo in cui lo suonano i cubani, eccetera, eccetera. È un mondo incredibile.
2: E questo che hai in casa ha un significato speciale per te, oppure ci sono stati nella tua carriera dei pianoforti di tua proprietà che ti sono stati particolarmente amici?
3: Ci sono pianoforti a cui magari sono legato emotivamente perché con quel pianoforte è successo qualcosa, tipo ho registrato un disco molto bello, ho passato un bel momento e quindi ho alcuni pianoforti, me li ricordo per questo, perché abbiamo passato magari una esperienza insieme, come capita spesso ai musicisti, perché quello di casa ok, ma per il resto io suono sempre ogni sera un pianoforte diverso, molto bello ma sempre diverso.
2: A casa suoni abbastanza o suoni poco? Sei l'incubo dei vicini, per quanto, insomma, voglio dire, avere Bollani come vicino di casa non è esattamente avere l'allievo del terzo anno di conservatorio, che è una seccatura per molti condomini.
3: Io non lo vorrei accanto Bollani perché si incista, nel senso che sì, ogni tanto suona come se fosse un concerto, ogni tanto, ma per il resto magari sta studiando o peggio che mai sta componendo e quindi invece di improvvisare una cosa che il vicino può godere sta a ripetere le stesse due battute per trovare l'accordo giusto, per capire se è quella la melodia che davvero vuole, che davvero sente per il brano, se si collega bene al resto. Quindi insomma come compositore penso di essere noioso, come vicino compositore sì.

0: Senti Stefano Bollani, nello spirito di queste conversazioni è anche un, c'è anche quello un po' di ripercorrere una carriera, ma anche la vita di una persona, perché magari insomma tu hai fatto tante interviste, quindi alcune cose di te si sanno, però se ne hai voglia naturalmente anche un po' di riferimento alla tua famiglia d'origine, perché è sempre interessante capire se un artista viene da una famiglia dove ci sono dei precedenti in quel campo, oppure a volte sono dei talenti unici. E poi appunto, com'è stata la tua infanzia? Tu sei stato un talento precoce, questo lo possiamo dire.
1: Sì, sì, appunto, ho iniziato a studiare perché volevo fare il cantante e soprattutto volevo essere celentano inizialmente, quindi ho iniziato, diciamo, idolatrando qualcuno. Da subito io mi sono innamorato molto dei musicisti, dei cantanti, dei performer, anche degli attori, dei presentatori.
0: A casa tua si sentiva musica?
1: A casa mia sì, perché, ma non particolarmente, devo dirti. Mio padre lavorava in una ditta come direttore commerciale, mia madre stava a casa con me e mia sorella. Non avevo precedenti musicali se non una passione per la musica di mio padre, per il rock and roll degli anni 50, che lui cantava volentieri così con gli amici, e che di conseguenza mi ha fatto scoprire in casa una serie di cose meravigliose, tra cui Jerry Lee Lewis, Little Richard e Fats Domino, che suonavano tutti e tre il pianoforte in maniera molto anticonvenzionale, se ti ricorderai, anche con picchiando con il piede a volte. Io questo non lo sapevo perché sentivo i dischi, non c'erano i video naturalmente. Il risultato è che io nel frattempo invece ascoltavo Celentano, Carosone, quindi il mondo dello spettacolo mi attraeva, e nel frattempo ancora studiavo musica classica. Quindi sono stato fortunato forse a farmi da subito una biblioteca molto vasta di referenze e di amori, per cui gli amori sono stati tanti, poi gli amori musicali lo sono tuttora.
0: Poi tu hai fatto il conservatorio e hai iniziato un percorso classico.
1: Sì, nel frattempo stavo studiando pianoforte jazz. Quando sono entrato in conservatorio ho cominciato anche a prendere lezioni prima da Luca Flores, poi da Mauro Grossi, poi sono andato ai seminari di Siena Jazz da Franco D'Andrea, e a quel punto stavo suonando. Suonavo intorno ai 15 anni, suonavo già in 2-3 gruppi, suonavo 2-3 volte alla settimana, nei club a Firenze e anche fuori. Quindi insomma ho iniziato la professione, si direbbe.
0: Perché le tue città sono state dell'infanzia e dell'adolescenza?
1: Hai giusto, abbiamo mancato... Hai ragione, abbiamo mancato un passaggio. Sono nato a Milano, sono poi vissuto ad Alba e poi a Firenze. Sì, e qui siamo a Firenze, mi sono iscritto in conservatorio, sono riuscito a finirlo con un maestro molto severo e molto in gamba che si chiama Antonio Caggiula, che mi ha educato alla scuola pianistica napoletana. Io neanche lo sapevo all'epoca, l'ho scoperto dopo, ma è una delle scuole didattiche più importanti al mondo, è quella, è, diciamo, io metto la mano, diciamo, almeno in origine, poi magari nel frattempo io mi sono sporcato altrimenti, ma in origine ho studiato come mette la mano anche Barenboim, Riccardo Muti, Marta Argerich, perché sono tutte derivazioni di una scuola napoletana che poi è arrivata anche in Argentina.
0: Tu riconosci tuttora la validità di un metodo del genere?
1: Sì, beh, un metodo te lo devi dare o te lo devono dare, e io sono molto contento di questo, sì. È molto severo, nel senso che se me l'avessero fatto scegliere da ragazzino intorno agli 11 anni entrando in conservatorio, forse avrei scelto altro, perché è una cosa insomma impegnativa proprio per l'idea, il modo di studiare i brani. Ci sono esercizi ritmici, cose che magari da ragazzino tu non hai voglia di affrontare, vuoi semplicemente suonare quel brano lento, poi sempre più veloce finché non è il tempo giusto. Questa è l'idea che di solito si ha. Nella scuola napoletana la prima cosa che ti fanno fare è invece lavorare su degli esercizi ritmici tagliuzzando il brano e quindi spezzettandolo, e quindi è una cosa, se vuoi, anche concettuale a suo modo, che però in questo modo ti aiuta ad avere poi una memoria delle dita per tutti i passaggi, sia quelli semplici che quelli più complicati.
0: E l'idea di improvvisazione ti era già familiare anche quando eri molto piccolo?
1: Ma io penso, Monica, che sia familiare a chiunque mette le mani su uno strumento. La prima cosa che fai è che improvvisi. La prima, proprio. La seconda è che suoni insieme a un disco, ma comunque fai una cosa in più rispetto al disco e quindi stai improvvisando lo stesso. Oppure sì, cominci a imitare uno degli strumenti del disco, ma ci aggiungi delle cose. È solo che poi questa capacità e questo istinto naturale, che è creativo, viene magari inibito a volte perché non c'è il corso di improvvisazione nella formazione classica del musicista.
0: Senti, tu ti sei speso tante volte a favore della musica, ma anche della didattica della musica. Sicuramente il nostro paese da questo punto di vista non eccelle per quanto riguarda l'insegnamento della musica, come non eccelle per l'insegnamento della storia dell'arte, pur essendo forse i due campi per i quali siamo famosi nel mondo. Ecco, da questo punto di vista, proprio alla luce della tua esperienza, se tu dovessi essere un consigliere ministeriale, quali sono le idee, insomma, proprio concrete che tu suggeriresti per avvicinare i ragazzini? E poi soprattutto ti faccio anche un secondo passaggio di domanda, per avvicinarli sicuramente, perché questo è necessario per tutti, e poi anche per favorire i talenti, perché io, questa non so se tu la condividi, una mia idea che la scuola italiana, che pure ha tanti pregi anche confrontata con altre esperienze di altri paesi anche europei, però tende un pochino a omologare, cioè lo spazio per gli eccentrici, per coloro che hanno un evidente talento, viene un po' mortificato.
1: Allora, cara Monica, credo che questo avvenga da sempre, nel senso, adesso noi questa scuola ce l'abbiamo da pochi anni, se pensi alla storia del mondo, no? Però da sempre ci sarà qualcuno che tenderà, anzi una società, una fetta molto larga della società che tenderà non solo all'omologazione, ma tenderà a omologare i propri figli o quelle persone che incontra. Questo mi sembra lecito, tant'è vero che la storia va avanti anche grazie a questi gruppi che si danno delle regole, no? E decidono tutti insieme di affrontare un percorso, ma va avanti, forse, dal mio punto di vista, ammetto che faccio un po' l'artista, soprattutto grazie agli eretici. Però se non ci fossero questi che si omologano, non avremmo Leonardo da Vinci, probabilmente, che è nato musicista, però poi è diventato pittore, architetto, inventore, ha fatto qualsiasi cosa. Non credo che sia perché a scuola ha avuto un buon insegnante. Quello che voglio dire è che tutto serve. E quindi mi sono un po' ricreduto sulla vicenda della scuola. Io non saprei cosa consigliare, che percorso didattico, perché c'è gente che ci studia e quindi è giusto che lo sappiano loro come si fa a coinvolgere davvero un bambino. Quello che so è che, per come è strutturata la scuola ora, come affronta tutte le altre materie, quindi come affronterebbe anche la musica, quello che farebbe è tentare un percorso di omologazione grazie al quale nascerebbe qualche genietto, ma in reazione a questo percorso.
0: Tu hai detto che ti sei avvicinato alla musica perché ti piaceva cantare. Tuttora la canzone è una tua passione.
1: Ma io voglio ancora fare il cantante, io voglio ancora diventare Billy Joel o Stevie Wonder.
0: E canti spesso anche nei tuoi concerti. Ecco, cosa che ti piace della canzone? Vabbè, naturalmente è una domanda un po' generica, però insomma la canzone è anche una forma alla fine codificata, perché si tratta di un testo, di una misura breve, insomma c'è una serie di caratteristiche.
1: A me piace molto la capacità degli autori di canzoni, quelli bravi, condensare un'emozione in 3 minuti e mezzo, perché voglio dire, quando guardiamo un film non ci possiamo commuovere al secondo minuto. Mi viene forse in mente un film di Lars von Trier terribile, dove cade il bambino dalla finestra, d'accordo, ma altrimenti tu hai bisogno di una struttura narrativa che ti porta a identificarti con qualcosa per cui ti commuovi. Questo fatto di riuscirci in 3 minuti, 3 minuti e mezzo è un miracolo dell'umanità. Cioè la canzone è una cosa meravigliosa, perché altrove nella musica ci vuole più tempo, c'è un tempo non per forza di una sinfonia, ma il tempo di strutturare una cosa che ti porta a... L'opera ha bisogno di tempo, perché i personaggi devono prima interagire, poi tu capisci cosa succede alla povera Mimì e cominci a commuoverti. Questi i Beatles vengono sempre in mente i Beatles, in realtà i Beatles soprattutto per me in quei 3 minuti e mezzo disegnano un mondo al volo. Io entro subito in un mondo che è emotivo.

0: Per quanto riguarda il tuo lavoro, ovviamente è molto difficile, insomma, poi ne parleremo, perché poi insomma in questi anni poi ti sei anche dedicato alla televisione, hai una grande passione per il cinema, hai scritto libri, insomma in questa conversazione parleremo anche un po' di queste cose, quindi sei un artista. Tutte le etichette per gli artisti sono limitative perché escludono tante cose, però per il mondo l'associazione di Stefano Bollani, la prima, è con il jazz. È così o no?
1: A me va bene, tanto in qualche modo uno deve venire etichettato, mi sembra ottimo, perché jazz per me è sinonimo di improvvisazione, quindi è il linguaggio di chi sta nel presente e cerca di cogliere l'attimo, quindi va benissimo.
0: E in questo campo tu hai fatto degli incontri molto importanti della tua vita e anche ci sono stati dei sodalizi molto importanti, forse ce ne racconti qualcuno di particolarmente significativo, non so, Enrico Rava è uno dei grandi nomi che viene subito in mente, ma anche tanti protagonisti della scena internazionale. Raccontaci un po' qualcuno di questi incontri, magari proprio agli albori e poi come si sono sviluppati.
1: Guarda, ti racconto un aneddoto che in effetti forse illustra meglio la cosa, il mio rapporto, che illustra bene il mio rapporto con Enrico Rava. Penso sia l'unica volta che Enrico Rava mi ha trattato male, fra virgolette, cioè mi ha sgridato, diciamo la verità, perché altrimenti il rapporto è stato sempre di fratello maggiore, ma non padre figlio come poteva essere. Avevo appena conosciuto Enrico, lui era molto contento.
0: Che anni siamo più o meno?
1: Nel 1995 abbiamo suonato insieme a Prato, io ho 22 anni, lui mi telefona, io pensavo a uno scherzo, e mi dice se a Natale sono libero per andare a suonare a Parigi in un club, al Duc de Lombardi, insieme a Michel Benita, Aldo Romano. Una specie di sogno per me, ok? Quindi parto, vado a Parigi, addirittura io e Enrico dormiamo sopra al locale a casa dei gestori. Lei va anche in giro tutta nuda, tutto il giorno a stirare, sembra quella dei frustrati di Claire Bretécher. Quindi io ero assolutamente nel trip di chi stava entrando nel mondo del jazz. Suoniamo e io ero con questi tre grandi, ok? Va bene il trip del mondo del jazz, ma proprio per questo ero in rimessa. Quindi quando era il mio momento, il mio assolo durava quei due minutini, poi lasciavo far loro. Finalmente dopo il terzo pezzo è arrivato Enrico, ma serio, mentre suonavamo, e mi ha detto all'orecchio: senti, io ti ho chiamato perché mi piace come suoni, quindi vedi di suonare, cazzo. Non so se ci siamo capiti. Ecco, io questo lo ricordo molto bene, non ha avuto più bisogno di dirmelo, anzi casomai spesso gli monto in testa Enrico, perché avendo 88 tasti suono anche troppo quando siamo insieme, però insomma non me lo sono fatto ripetere due volte, ecco, da allora.
0: Ecco, tu adesso hai imitato la voce di Enrico Rava e qui apriamo un altro capitolo, perché insomma forse volevi fare il cantante, però forse qualche talento alla noschese ce l'hai, perché in realtà sono memorabili certe tue performance in cui, non so, Battiato uno per tutti, ma insomma, ecco, anche questo di cosa ti diverte, perché poi c'è sempre questo aspetto molto giocoso, io credo che non ti abbandoni mai, neanche quando sei assolutamente, come in questi ultimi anni ti abbiamo visto anche tutto vestito a modino in sale di concerto per concerti sinfonici.
1: Vesto a modino perché c'è Valentina che se ne occupa, perché sennò stiamo freschi. Ma guarda, l'imitazione è una passione, da quando ero bambino io imitavo le maestre, questa è una cosa naturale, imitavo Stanlio Oglio, entrambi, eccetera, Mike Bongiorno, ho iniziato imitando tutte queste persone, e poi è apparsa l'imitazione di Johnny Dorelli per caso, perché una persona mi disse: ma stai imitando Johnny Dorelli? No, mi sono accorto che potevo farlo facilmente, e da allora io semplicemente faccio Johnny Dorelli che imita gli altri. Non se ne accorge nessuno, ma c'è questo.
0: Questo qua mi sembra complicatissima, la meta imitazione.
1: Perché in realtà io so fare solo Johnny Dorelli, credo. Che poi sarebbe una cosa del genere. Carissima Monica, sono molto contento di fare questa intervista. Ti prego, non mi chiede niente, non ho voglia. E questa cosa qua, sì, penso sia la base di tutte le altre. Non so come spiegarlo, è un procedimento inconscio.
0: Ma c'è dietro, appunto, sicuramente ci vuole una, come dire, un talento per le sonorità, ci sono le persone che sanno fare tutti i dialetti, tutte le cose, però insomma c'è anche questo scavo della psicologia degli altri, che non è una cosa.
1: No, io penso che più che scavo della psicologia sia il talento della scimmia, la voglia di imitare qualcosa che mi piace, che poi è quello che guida anche la mia musica. Io alla fine ho iniziato perché, come molti musicisti, imitando quelli che mi piacciono.
0: E a questo punto quali sono quelli che ti piacciono veramente, che hai iniziato a imitare?
1: Da ragazzino il pianista che mi ha folgorato è stato Oscar Peterson. Io credevo fossero in due, credevo che fossero Oscar e Peterson, avevo proprio letto male le note di copertina del disco. Quando ho capito che era uno è stato uno shock, però poi ci sono state tante altre folgorazioni. Una è stata Frank Zappa, perché mi è apparso sotto forma di quel disco che lui aveva intitolato Does Humor Belong in Music? Io l'ho visto in un negozio di dischi, non sapevo chi fosse, avevo già credo 14-15 anni, ma boh, nessuno mi aveva mai parlato di questo Zappa. E il titolo mi è sembrato magnifico, io ho pensato, cosa sta dicendo? Andiamo a sentirlo. L'ho comprato e mi è sembrato un matto da seguire assolutamente. Ecco, tutti, e poi da lì in poi una serie di personaggi eretici, se vuoi, cioè particolari, che mi hanno sempre entusiasmato, perché penso che per esempio Prokofiev, Ravel, siano tutte persone eretiche, non so se mi spiego, però in realtà eretico nel senso che pensa alla sua maniera, non eretico da bruciare al rogo, non sai, voglio chiarirlo.
0: Di questi tempi sì.
1: Sì, non si sa mai.

0: Stefano Bollani, prima tu hai parlando della tua formazione, hai fatto riferimento alla scuola napoletana, ma qui riguardava appunto il pianoforte, però una tua grande passione è anche la canzone napoletana e molto spesso anche nelle tue esibizioni recenti, spesso anche affiancato proprio da Valentina Cenni, proponete un repertorio napoletano. Ecco, cos'è la canzone napoletana? Perché sopravvive ancora con questa carica emotiva ed emozionale così forte?
1: Sai, ci sono elementi musicali anche molto facili da scorporare, c'è un'emotività molto forte nei testi, c'è una qualità delle melodie e delle armonie e una lingua meravigliosa, che è quella napoletana, che ha un suono meraviglioso, in effetti. E io sono molto attratto, come sono attratto da brasiliano, forse il primo motivo è il suono della lingua, anche se non me ne rendo conto e penso che sia per motivi magari di armonie, delle armonie che utilizzano.
0: Ma lo capisci il napoletano?
1: Abbastanza, capisco forse meglio il brasiliano, però sì, abbastanza, dai, sì. Poi mi faccio aiutare dagli amici, naturalmente.
0: Ecco, e poi la tua grande passione per il Brasile, che racconta quando è nata, come si è sviluppato, perché tu insomma sei diventato quasi quasi nazionalità onoraria, sai?
1: E il Brasile è apparso nella mia vita quando ho cominciato a suonare con Barbara Casini, cantante fiorentina esperta di tutto quello che riguarda il Brasile, che mi ha fatto passare dalla bossa nova che conoscevo io conoscevo alcuni pezzi di Jobim, perché i musicisti di jazz ce li hanno nel database, li devono conoscere, e Bon, e mi ha fatto passare da questa bossa nova al mondo della MPB, della musica popolare brasileira, quindi Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, sono impazzito e ho cominciato a ascoltare le canzoni soprattutto, fino ad arrivare a un momento negli anni 2000 quando dovevo andare a suonare in Brasile a aver voglia di capire se c'era altro, e c'è un continente intero di musica che si chiama choro, samba, shochi, forró, eccetera, che viene dal Pernambuco, che viene da altre parti del Brasile che non sono solo Rio de Janeiro, che viene da Bahia, insomma c'è di tutto, ecco, quindi mi sono innamorato perdutamente a metà anni 2000.
0: Della musica e non solo, proprio della cultura in generale, credo della visione del mondo, perlomeno ogni tanto io ti ho sentito fare delle riflessioni anche su questa cultura, poi alla fine ottimista in qualche misura.
1: Forse sai cos'è? Che la loro musica è la loro cultura, è assolutamente la stessa cosa, infatti la percepiscono come cultura, questo per loro è di conseguenza è anche gioia, è il loro modo di stare al mondo, è quello, sono una cosa sola, tu senti che quello che esce da lì, dal samba, è effettivamente un popolo che sta cercando di stare unito, che ha molte influenze diverse, perché alcuni sono neri, alcuni sono bianchi, alcuni sono poveri, alcuni sono ricchi, e si sono inventati questa danza, e adesso è diventata la loro danza tradizionale, ma è molto recente, no? È una grande idea questa, per tenere insieme un popolo, è questo sincretismo che loro applicano poi nella religione e anche nella cultura.

0: ho tralasciato una domanda che avevo lanciato proprio all'inizio, però su questo ti voglio sollecitare ancora, e anche qui faccio ricorso alla mia esperienza di spettatrice dei tuoi concerti, no? Perché molto spesso agli artisti si chiede come si preparano a un concerto, che tipo di training fanno, e ognuno c'ha i suoi metodi, sì. Chi si rilassa, chi ha bisogno di silenzio, chi fa esercizi di tipo fisico. Sono un po' incuriosita da quello che fai, però sicuramente io t'ho visto a volte, come dire, chiacchierare, raccontare barzellette fino a 30 secondi prima di mettere le mani sulla tastiera, quindi o te lo fai molto prima, nei giorni precedenti, questo training, ma insomma non lo fai proprio a ridosso del concerto. Questo è un po' impressionante, perché non è da tutti, io non ne ho viste tante di persone che si possono avvicinare ad un impatto con una folla, con un grande teatro, con un'apparente disinvoltura come la tua.
1: Sai, intanto per anni io non ho avuto un pianoforte in camerino, no? Come capita nelle grandi istituzioni concertistiche, se tu suoni alla Scala, a Santa Cecilia, c'è un pianoforte in camerino, e quindi prima di entrare fai tutto quello che vuoi. Per anni non l'ho avuto, perché mi sono abituato quindi da ragazzino a salire sul palco e suonare, perché ahimè in viaggio studiare il pianoforte è molto difficile, ma anche portarsi una tastiera, perché non è la stessa cosa per la mano e neanche per la testa e neanche per il cuore, non è così divertente poi e neanche formativo. Di conseguenza, quando sei in giro non puoi studiare, a meno di non trovare una stanza nel posto, ma devi starci qualche ora, altrimenti se sei in viaggio con un furgone diventa difficile. Mi sono quindi abituato a salire sul palco senza preparazione, senza neanche scaldare le mani, però mi rendo conto che tutti gli altri lo fanno, un po' perché possono, no? Quello che c'è al sassofono sta in camerino e diciamo irradia di note i colleghi che vorrebbero stare nel silenzio, no? E invece io preferisco a questo punto puntare sulla vivere il presente, quindi io sto lì e possibilmente penso ad altro rispetto al concerto che sta arrivando, come tu infatti stavi facendo notare, perché preferisco salire sul palco con freschezza. Se posso, io evito la prova del suono.
0: Ecco, invece poi c'è stata in questi anni, si è un po' intensificata la tua esperienza anche con orchestre sinfoniche, con grandi direttori. Ecco, Stefano Bollani, cosa ha rappresentato questo per te in questi anni?
1: Beh, una grande opportunità di capirci ancora qualcosa di differente nel mondo della musica, perché grazie a Riccardo Scialli, che ha avuto questa intuizione, questa idea di fare insieme un disco su Gershwin, sono entrato, diciamo, dalla porta principale a fare il turista nel mondo della musica classica. Mai l'avrei pensato io da ragazzino, non pensavo assolutamente di fare il pianista classico. Appena preso il diploma, smesso con Liszt e tutti gli altri. E sono entrato da questa porta e ho capito che non solo c'era molto da studiare e da imparare, ma che c'erano anche linguaggi differenti fra musicisti, che bisognava intendersi, che si facevano le prove. Monica, si fanno le prove. Si fanno le prove, molte prove, ok, per fare il disco. E poi però scopri che nel mondo della musica classica, appena fatto il disco, non farai molte prove col direttore, con l'orchestra che incontri, anzi, a volte lo fai solo il giorno prima, e quindi devi essere velocissimo, devi capire i codici per far capire al direttore che cosa vuoi, per far capire ai musicisti che cosa vuoi, per capire cosa ti stanno comunicando. È tutto velocissimo. Tu dirai, nel jazz è ancora più veloce, sì, avviene sul palco, ma è quello che avviene in quel momento, e quindi è bello, è sempre bello. Qui invece, durante le prove, devi subito entrare in sintonia con l'orchestra e col direttore, perché c'è poco tempo per realizzare il concerto. Questo io non lo sapevo quando ho iniziato con la musica classica. Pensavo, Michel Lee mi aveva abituato che c'erano molte prove perché avevamo tempo per fare un disco.

0: Parliamo anche delle altre cose, ricordiamo poi, ecco, anche noi siamo qui a Radio 3, quindi ricordiamo che proprio in campo musicale, anche solo per noi, Stefano Bollani ha composto delle sigle che ancora sono...
1: Questa c'è, questa resiste proprio.
0: Che hanno reso riconoscibile Radio 3 in questi anni, ha scritto musica per il cinema. Il cinema è un'altra tua grande passione. Ricordiamo per esempio il film Il Pataffio, con il quale hai anche vinto un Davide di Donatello. Così.
2: Sì.
0: Il cinema è una tua passione da spettatore, però. Musica e cinema.
1: Musica e cinema, guarda, io sono ben contento di lavorare, è un termine forte, di avere a che fare con un regista e dargli una mano a realizzare il suo progetto. Mi piace molto mettere la musica sulle immagini. Anche, forse penso anch'io la musica per immagini, spesso.
0: Quindi, insomma, è un lavoro che ti... Perché anche questo è una cosa su cui uno riflette, no? Perché te ne accorgi, per esempio, chiaramente anche da spettatore un po' distratto, non parlo da addetto ai lavori, uno percepisce l'assenza di musica nel cinema, le poche volte che c'è l'assenza di musica è un'esperienza spaesante assai.
1: E in realtà poi con l'assenza di musica il compositore ci guadagna, perché se ce n'è poca, quella poca si farà notare. Ti ricordi Ascensore per il patibolo, che era quel film di Louis Malle, per cui Miles Davis ha scritto le musiche improvvisando sulle immagini, quindi scrivendo una intelaiatura e poi improvvisando col suo gruppo. In quel film, sì, poi ha realizzato un disco, ma in quel film la musica è pochissima, veramente poca, e ha preso, non mi ricordo quale premio, credo il premio a Cannes per la miglior musica. Ma davvero, poi io quando l'ho rivisto non ci potevo credere, perché è rimasta legata a quel film. Tu pensi a quel film e immagini la tromba con la sordina di Miles e uno che passeggia per Parigi sotto la pioggia, poi vai a vedere il film e scopri che suona pochissimo. Evidentemente l'assenza di musica è molto importante per far esaltare.
0: Nel film dedicato a Morricone c'erano delle riflessioni interessanti da questo punto di vista, perché a volte un lavoro molto preciso e attento, a volte quasi, non dico una casualità di associazione tra musica e film, ecco, secondo te come bisogna procedere? Cioè tu va prima visto il film, basta il soggetto, come ci si muove?
1: Ogni volta ci si muove in maniera diversa, perché ti contattano in un momento diverso della lavorazione. Quindi per esempio col Pataffio ho avuto la fortuna, essendoci due canzoni da far cantare agli attori, di essere coinvolto addirittura prima delle riprese. Ma spesso tu scrivi musica magari su un film che è già stato anche più o meno montato, poi magari cambieranno idea. Ogni volta è diverso, perché ha a che fare con persone diverse, con un film che ha una gradazione emotiva differente, ed è questo il bello. Nelle poche cose che ho fatto, la cosa bella è proprio la varietà delle situazioni che ti capitano, perché non ti cacceresti da solo in certi problemi, come musicare un esercito in marcia, ma che me frega. Invece questo film lo esige, e quindi vediamo come si fa. Però col Pataffio era molto divertente, perché era ambientato in un medioevo immaginario, e io quindi avevo gli strumenti da medioevo immaginario. Esempio, un tamburo di un tipo che nel medioevo c'era, ma un clavicembalo che nel medioevo non c'era, solo che è un liuto. L'effetto finale è di più o meno quest'aria di medioevo, che veniva tradita immediatamente dalle armonie del brano.

0: Stefano Bolani, in questi anni hai anche fatto tanta radio. Ricordiamo insomma la storica trasmissione che hai fatto alla radio, ma anche tanta televisione, in cui insomma alla fine facevi lo showman, perché varie cose. Ecco, come, che affinità hai con questi mezzi, quanto ti sei divertito, ma ti sei anche tanto divertito tu?
1: Ma io ho molti nomi tutelari, fra cui ovviamente Lelio Luttazzi, ma anche Enrico Simonetti, anche il già citato Johnny Dorelli, tutta la TV in bianco e nero, in cui il presentatore era anche musicista, anche programmi di Gorni Kramer, Franco Cerri e Lino Patruno, che apparivano in TV a parlare di jazz. Lino Patruno suonava nel programma di Enzo Tortora. Tutte queste cose a me non passavano inosservate, ovviamente. E quindi quando mi hanno chiesto di fare la TV qualche anno fa, la prima volta nel 2011, mi sono ispirato immediatamente a tutte queste persone, e anche a Leonard Bernstein quando teneva queste lezioni meravigliose di musica.
0: E qui si arriva anche alla scrittura. Tu hai scritto dei libri e immagino che poi in queste trasmissioni collabori anche alla scrittura, sì, quando non è tua esclusiva. Ecco, il tuo rapporto con la scrittura, ti diverte scrivere? Come ti rapporti alla scrittura e quanto ti interessa questo modo di esprimerti?
1: Mi diverte molto leggere, e di conseguenza, sai, quando una cosa ti...
0: Collabori anche alla scrittura, sì, quando non è tua esclusiva. Ecco, il tuo rapporto con la scrittura, ti diverte scrivere? Come ti rapporti alla scrittura e quanto ti interessa questo modo di esprimerti?
1: Mi diverte molto leggere, e di conseguenza, sai, quando una cosa ti piace tanto provi a farla. Mi sembra una conseguenza logica, poi magari non lo è per qualcun altro, però nella mia testa

0: che non si capiva, quello era figlio di quell'altro, quello era re di quell'altro, poi quello era la sorella di cose, mi piaceva un sacco, perché io ho l'animo del bibliotecario sotto sotto, mi piace mettere in ordine le cose.
1: Quindi queste cose si fanno delle scoperte.
0: Le scoperte pazzesche, io sono disordinato, però ho l'animo di quello che vorrebbe mettere in ordine, per esempio i libri sono in ordine. Ok, magari gli spartiti no, ma i libri sì, perché è come in biblioteca, ho fatto l'obiettore in biblioteca e quindi insomma mi piacciono proprio anche, mi piacciono da toccare, mi piace averli, mi piace guardarli, perché io ce li ho lì, ad esempio ti sto parlando e li guardo e mi viene un'idea, perché sono dei, ancora una volta sono dei numi tutelari, io lì so che c'è Calvino che mi guarda, so che c'è Cavazzoni poco dopo, non importa se sono vivi o morti, sono lì dentro, so che c'è Buzzati, e questo mi conforta, io mi sento in compagnia degli amici.
1: Sei ancora un lettore forte nella vita, sei uno che legge ancora tanto?
0: Sì, sì, leggo molti romanzi, però mi piacciono anche tantissimi altri libri di moltissimi argomenti, sì.
1: Regalaci una tua passione, perché qui bisogna, io saprei dire i libri del cuore, quindi qualcuno, uno o due.
0: Ah, guarda, io sono un fan di ti segnalo qualcuno poco conosciuto, uno scrittore americano poco tradotto in Italia che si chiama Robert Anton Wilson, che Tom Robbins definiva l'uomo più intelligente del mondo, per dire, ma stiamo parlando di una mente molto aperta e illuminata, che ha scritto romanzi anche molto divertenti, ma soprattutto ha ponderato su tutte le cose della vita, è stato amico di molti esponenti della controcultura americana negli anni 70, è una persona veramente intelligente, ecco, se, questo è un buon consiglio, in italiano c'è poco ma c'è.
1: Senti, e poi hai detto ti piacevano i fumetti e tuttora ti piacciono, poi sappiamo che addirittura sei un personaggio di un fumetto.
0: Mi hanno fatto un personaggio su Topolino, sì, Paperefano Bolletta, che ovviamente è un pianista squattrinato, amico di Paperino, sì. Sì, sì, sono appassionato di fumetti, sono amico di Leo Ortolani, che è quello che disegna Ratman, che è la cosa che mi fa più ridere in assoluto, però sono appassionato anche di fumetti americani di una volta, di Al Cap, sono appassionato di Barnaby, che era una striscia di Crockett Johnson, qui però entriamo in cose da nerd e da collezionisti. Però per fortuna ho degli amici che condividono la stessa passione, per esempio Lillo che è un ottimo disegnatore, non come me, Lillo è molto appassionato di fumetti.
1: Suoni, canti, scrivi, disegni pure?
0: No, appunto, no, proprio no, ma sai, no, da bambino facevo dei fumetti che sono una cosa impresentabile, cioè mi dovevano portare subito dallo psichiatra se vedevano quei disegni.
1: Senti una cosa, chissà perché uno, appunto, io vedendoti più dall'esterno, insomma, ti ho visto anche in situazioni di Radio 3, anche con meno persone, però ecco, tutto questo escono fuori, come bello che sia in queste conversazioni, degli aspetti del carattere inediti, per esempio non ti facevo una persona così... ti pensavo una personalità molto più anarchica da questo punto di vista. Poi ci sono anche i luoghi comuni, no? Che sono quelli legati a appunto un musicista jazz, uno si aspetta che faccia sempre ore piccole, che faccia una vita sregolata, un po' è fatale che questo accada, però invece poi soprattutto in questi anni so che ti sei dato anche molto una disciplina, insomma questa è una casa dove si vede che c'è anche un rigore, è un naturista.
0: C'è il bagno, c'è la cucina, tu stai dicendo sei stupita un po', dai, diciamo la verità. Ma poi quella delle ore piccole è una cosa che si fa quando è il momento di farla. Io penso di averne fatte abbastanza di ore piccole e ancora ne farò, però insomma, come abbiamo detto, no, un po' all'inizio, l'epoca in cui devi viaggiare per forza e devi mettere le bandierine, per cui no, devo suonare in Francia, devo riuscire assolutamente a suonare in Giappone, oppure il piacere di suonare in Corea, facciamoci queste ore di volo per fare una data, ecco, a un certo punto uno, no, ha anche voglia invece di prendersi del tempo, tutto qua, quindi non è detto che si facciano tutte quelle ore piccole.

0: ora, mettendo insieme un po' tutte queste cose, quali sono i tuoi progetti, le cose che avresti veramente voglia di fare? Probabilmente alcune sono proprio in cantiere, quindi di queste ne puoi parlare, però ci sono anche quelle lontane, difficili in questo momento, impossibili, sogni che uno vorrebbe realizzare mettendo insieme tutte queste cose.
1: Penso che sia Valentina che io abbiamo voglia di continuare nel mondo del cinema, di fare cose nel cinema, quindi nel mio caso di scrivere colonne sonore, ma anche di scrivere la colonna sonora del suo film che lei vuole realizzare da regista, al quale sta lavorando, sta scrivendo la sceneggiatura. E, è una passione comune che ci tiene molto insieme, noi guardiamo un film al giorno, quindi insomma ci piace proprio, sì.
0: Ecco, perché il cinema, io forse ho come l'impressione che in questi ultimissimi mesi, perché non direi di più, perché sicuramente il Covid e il lockdown ha dato un colpo mortale al cinema, tutti si sono abituati a farsi il cinema a casa e purtroppo diciamo che è un succedaneo per certi versi più credibile di altri, perché certo il teatro non è stato riproponibile sulle piattaforme, la musica dal vivo neanche, il cinema è quello che insomma ha più faticato. Ora io ho come l'impressione che le persone stiano un po' tornando al cinema, anche perché insomma c'è oltre che la visione, perché uno può avere anche a casa uno schermo gigantesco, però insomma esiste una ritualità che vuol dire uscire, andare con delle persone, magari confrontarsi e tutto questo. Tu lo vedi, vedi un futuro nel cinema ancora?
1: Sì, dai, sì, vero che lo vediamo.
0: Vuoi vedere, però.
1: Vero che lo vediamo tutti, perché il futuro tu devi innanzitutto dipingerlo se vuoi che accada. Quindi sì, io dipingo un futuro assolutamente di ripresa, come si dice in questi casi, ma poi ripresa, voglio dire, ci sono ondate. Certo che il Covid è stato un colpo, però magari è servito per prendere la rincorsa e produrre dei film ancora più belli.
0: Quindi vedete molti film a casa e vedi anche, perché non so, per esempio tutta questa nostra conversazione è stata tutta all'insegna, che questo è sicuramente un tratto tuo caratteriale evidente, no? della curiosità, della curiosità nei confronti delle cose che non conosci, delle cose nuove, anche delle storie, quindi vedi anche le serie, ti appassioni a questa?
1: Sì, ogni tanto guardiamo anche le serie, in realtà poi facciamo anche il possibile per andare al cinema, andare a teatro, naturalmente. Ma è capitata qualche serie, sì. Cioè, su Breaking Bad siamo caduti miseramente come tutti. Sì,
0: tanti, sì.
1: Ah, abbiamo
0: tante vittime.
1: Sì, sì, sì. No, poi ce l'aveva consigliata Terry Gilliam, ed era stupefacente come consiglio, perché appunto Terry Gilliam guarda una serie TV, sai, noi snob, no? Quindi in effetti lui l'aveva vista in due giorni, io ci ho messo un po' di più, ma insomma ci sono caduto, sì.
0: Senti un'altra cosa, perché ora abbiamo fatto questa conversazione, poi alla fine è abbastanza seria, però tu sei una persona che ride molto e fa anche molto ridere, perché io sei per esempio un raccontatore di barzellette strepitoso, te lo dice una che non solo non le sa raccontare ma non le capisce, perché a me le devono sempre spiegare, il che è veramente mortificante per chi le racconta e anche per me che mi sento deficiente. Però ecco, questo mi piace chiedertelo: cos'è che ti fa ridere e quanto è un talento anche quello di sapere innescare il meccanismo della risata? Questo tu l'hai fatto tantissimo alla radio, alla televisione, ma lo fai normalmente anche nella conversazione. Io mi ricordo appunto di barzellette, anche quelle a volte raccontate già con una mano sulla tastiera.
1: Ma a me fanno ridere moltissime cose, appunto dall'umorismo dell'assurdo in giù o in su, a seconda di come la vedi. Adesso al volo ti potrei dire cose meno note, per esempio sono sketch musicali a cui uno magari non penserebbe, ma io sì, ovviamente. Per esempio Dudley Moore e Peter Cook sono due comici inglesi che negli anni 60 imperversavano in TV, e Dudley Moore è un pianista jazz oltre che classico, che faceva anche un bel programma tradotto in italiano con Sciolti, il direttore d'orchestra, in cui raccontavano la musica, scusate la divagazione, e Dudley Moore e Peter Cook facevano delle cose divertentissime, Victor Borge faceva cose divertenti. Cerco di rimanere sul pianoforte, perché altrimenti poi entriamo nel mondo dei Monty Python o di Douglas Adams, quindi anche di quegli scrittori che fanno ridere. A me piace ridere leggendo un libro. Per farti un esempio, Ermanno Cavazzoni a me fa molto ridere, ma ridere vuol dire che rido a voce alta, che non lo posso leggere in treno perché do fastidio a quello accanto.
0: Esistono ma barzellette sulla musica e i musicisti?
1: Sono tantissime, non fanno ridere quasi nessuno tranne i musicisti di solito. No, veramente, sono proprio... sono...
0: Bisogna essere addetti ai lavori.
1: E poi la barzelletta, sai cos'è? Ho capito una cosa negli anni, ho capito questo, cara Monica, che è molto meglio raccontarla de visu, perché in radio è più difficile. Infatti non avete Radio 3 un programma di barzellette.
0: No,
1: mi
0: per ora no.
1: Ma perché? Perché è difficile, perché purtroppo ci vuole il contatto visivo, sì.

0: Stefano Bolagni, tu hai dei figli?
1: Ebbene sì.
2: Ebbene sì, ne ho due.
0: E una che ormai è diventata celebre, perché è una musicista, anche lei è un grande talento, l'abbiamo avuta anche noi a Radio 3, ecco, che effetto ti fa un po' questo, non dico passaggio di testimone, però, perché non è questo, ma questa condivisione di una cosa così importante con tua figlia che si chiama Frida?
2: Ma guarda, è stupefacente sempre per me vederla suonare, sentirla parlare di musica, perché è un talento naturale. Lo so che fa ridere, perché anch'io pensavo di essere un talento naturale finché non ho visto lei, perché veramente c'è una...
0: Quando l'hai capito? Quando era molto...
2: Ma quasi subito. Innanzitutto aveva l'orecchio assoluto, cosa nuova per me e anche per la sua mamma, e poi aveva subito un'intelligenza musicale, anche solo pum pum buttando le mani sul pianoforte stava costruendo qualcosa, poi un gusto dell'armonia subito, e poi questa voce, insomma ha fatto tutto da sola. In realtà questa si chiama quella cosa che sei venuta a fare al mondo, sei venuta al mondo per fare quello.
0: Questo è
2: una soddisfazione, perché molte persone, come sai, per capire il motivo per cui sono venute al mondo ci mettono un po'.
0: Non ci riescono
2: e smettono di cercare, oppure se cercano battono la testa varie volte perché magari no, non la prendono alla prima. Io ho avuto questa fortuna, e anche Frida, di capirlo subito, di avere proprio di dire vabbè, ma io questo devo fare, ecco.
0: Sì. Una fortuna che a volte può anche essere, insomma, è un impegno, una responsabilità, perché è un dono, bisogna
2: saperlo, bisogna onorarlo il dono, certo. sì, perché se ti fanno un dono tu dovresti restituire qualcosa in cambio, sarebbe carino, un altro dono. Se tu mi hai donato, se qualcuno, no, se il cosmo, quello che vogliamo, ti dona un talento, è giusto che tu poi faccia dono al cosmo di quello che produci con quel talento.
0: Senti Stefano Bolagni, stiamo quasi per finire la nostra conversazione, noi non abbiamo fatto nessun riferimento, poi insomma, ma non è questa neanche la sede a questa città, a questo momento storico e politico che stiamo vivendo, che è molto complicato, ci sono guerre che ci circondano da vicino, ecco, insomma, perché guerre purtroppo ce ne sono sempre state, ma ora ce le abbiamo veramente accanto. Io invece però voglio sollecitarti rispetto alla musica. La musica è un messaggio che sicuramente unisce, dovrebbe unire le persone. Ci sono state anche delle esperienze, anche di musicisti che si sono molto prodigati, ecco. Tu stesso, insomma, hai suonato tanto in Brasile, anche in condizioni complesse. Certo, la musica come la letteratura non possono risolvere i problemi del mondo che deve risolvere evidentemente la politica, però dei messaggi vengono veicolati.
2: La musica ha già risolto i problemi del mondo, siamo noi che dobbiamo prendere esempio dalla musica. La musica è già avanti, cioè questa possibilità di avere note diverse, diverse fra loro, ma tanto diverse, che magari prendi un accordo jazz di Bill Evans, non sono destinate a stare insieme perché ci sono le dissonanze che si creano fra due note troppo vicine, no? Se vuoi una specie di metafora, si potrebbe creare una guerra, questa dissonanza può creare una guerra. Dobbiamo prendere l'esempio, perché invece nell'accordo di Bill Evans, plin, queste dissonanze si sciolgono grazie ad altre consonanze che le racchiudono. Quello che voglio dire è che è un grande esempio di diversità che diventa non solo convivenza, perché l'unione non è che fa la forza, l'unione fa la bellezza nel caso della musica, fa l'armonia. Quindi la musica ha già risolto tutti i problemi, siamo noi che dobbiamo metterci al passo.
0: Bene, io ti ringrazio, intanto qui è diventato buio, non proprio buio, da queste belle finestre, prima quando sono arrivata c'era il sole, adesso c'è una penombra che però insomma anche questa, che se uno la vuole usare come ispirazione non è male.
2: Come si chiamava? Ed è subito sera, conversazioni con padre Virgilio Varotti, non so se il nome era giusto, però c'era questo programma una volta in Rai.
0: Insomma, diciamo che l'impostazione mi dice qualcosa, ora che sia proprio filologica non ci giurerei, però l'atmosfera...
2: Anzi, scriveteci sui social se sapete com'era esattamente.
0: Io che sono più grande di te, invece avevo l'almanacco del giorno dopo, non so se ti viene in mente.
2: Era bello questo pezzo.
0: Era bello, però ti assicuro che tutte le sere, quando c'era il buio e magari vivevi in provincia, proprio Allegria non te la metteva. No,
2: capisco, questo posso capirlo, sì.
0: Grazie.
2: Grazie a te, Monica. Ciao, ciao a tutti.

puntata del 5 maggio 2024. Tutti gli episodi della Vita che mi diedi sono riascoltabili sulla piattaforma RaiPlay Sound in una playlist dedicata con lo stesso titolo.

0: RAI Radio 3.
1: Le parole dei padroni del mondo. Un programma e un podcast di Luca De Biase.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio alla conferenza sulla sicurezza di Monaco a metà febbraio 2026 è stato gentilmente duro con l'Europa, ma ancora una volta ha definito stupida l'idea che si possa affrontare il futuro sulla base di leggi e accordi internazionali. Ha ribadito che l'Occidente deve mostrare energia e muscoli per restare in controllo del suo destino. Pochi giorni dopo l'Europa invece è tornata ancora una volta a parlare la lingua della legge, decidendo di indagare la piattaforma X di Elon Musk per violazioni delle norme della privacy. Muscoli contro leggi, insomma. Oggi ne parliamo con Enrico Piedemonte, giornalista, a lungo corrispondente negli Stati Uniti, autore del recentissimo Perché la destra vince, Nutrimenti 2026. Un libro ricco di informazioni sulle fondamenta culturali e ideologiche dell'attuale leadership americana. Il segretario di Stato americano Marco Rubio alla conferenza sulla sicurezza di Monaco a metà febbraio 2026 ha ricordato le radici europee degli americani. Ha ribadito l'idea americana secondo la quale una cultura troppo liberale e legalista ha portato l'Europa sull'orlo del declino, ha avvertito che gli americani possono andare avanti da soli, ma sperano di poter proseguire il cammino insieme agli europei, a condizione che questi smettano le loro politiche liberiste e si uniformino alla politica del presidente Donald Trump. In sostanza, ha gentilmente ordinato agli europei di obbedire, altrimenti rischiano di essere spazzati via dalla storia. Lo ha fatto gentilmente. E così ha fatto una figura molto migliore di quella del vicepresidente J.D. Vance, che un anno prima era stato addirittura brutale con gli europei. Ma chi ha ascoltato Rubio con molta attenzione, come Natalie Tocci, editorialista del Guardian, suggerisce che il suo discorso è tutt'altro che incoraggiante per gli europei. Gli americani non hanno certo lesinato le prese di posizione dure nei confronti dell'Europa nell'ultimo anno. Hanno aumentato radicalmente i dazi contro le importazioni dall'Europa, imponendo alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen un'umiliante scena di accettazione delle condizioni americane nell'agosto del 2025, condizioni che comprendevano la promessa di investimenti addirittura per 600 miliardi di euro negli Stati Uniti. Hanno inoltre preteso un aumento delle spese militari europee per sostenere gli acquisti di armi, molto spesso americane, della NATO. Hanno cambiato la loro politica nei confronti della Russia, mostrando un fronte meno compatto di oppositori all'invasione russa dell'Ucraina. Hanno scritto un documento strategico sulla sicurezza nazionale che suggerisce nuove politiche verso l'Europa. E nello stesso tempo esponenti importanti americani hanno apertamente sostenuto le parti politiche meno favorevoli o apertamente contrarie all'Unione Europea. Il presidente americano poi ha promesso che gli Stati Uniti, in un modo o nell'altro, si prenderanno la Groenlandia, che appartiene alla Danimarca. I tempi di reazione degli europei non sono fulminei, ma mentre Rubio usava il più classico dei pugni di ferro nel guanto di velluto, i leader di Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e della Commissione europea stavano lavorando a un piano congiunto per una politica europea indipendente. Può essere più o meno credibile, ma si osserva che su un punto non sembrano voler cedere, la loro politica di indipendenza digitale. Gli europei continuano a far valere le loro regole sulla concorrenza e la qualità del sistema dei media, anche quando questo implica prendere provvedimenti contro le piattaforme americane. Di conseguenza, dagli Stati Uniti piovono proteste vibrate e persino scomposte, come quando gli imprenditori e i politici americani hanno invocato addirittura la libertà di espressione per difendere X in una causa nella quale gli europei accusavano la piattaforma di Musk di non essere chiara sul significato della spunta blu. Ma forse su questo punto gli europei possono cercare una loro riscossa, visto che il sistema di potere di Trump è contraddittorio in materia. Trump si fa finanziare dai tecnocapitalisti e promette di non introdurre norme sull'intelligenza artificiale e il digitale, come chiedono appunto i tecnocapitalisti. Ma il movimento populista che lo sostiene è sempre più preoccupato dall'intelligenza artificiale, sicché molti repubblicani, come mostra un'inchiesta del Financial Times, sentono la pressione e su questo punto abbandonano la politica del presidente, chiedono norme che proteggano il popolo da una tecnologia che rischia di mettere in crisi il lavoro di molte persone. Per comprendere se lo scontro tra americani e europei può essere affrontato anche cambiando la narrativa che induce a prevedere la prosecuzione della dipendenza europea dagli americani, occorre spostare il confronto dal terreno ideologico a quello pratico. Una strada è quella di trovare nuove alleanze dal Canada all'India. Un'altra strada è la decodifica delle radici culturali della critica radicale nei confronti dell'Europa, che molti leader della politica americana sembrano portare avanti con sempre maggiore decisione. A quel punto, la richiesta dei tecnocapitalisti di eliminare le regole europee sul digitale, priva di posizioni culturali ma ricca soltanto di interessi da difendere, potrebbe risultare isolata. Ebbene, da dove viene la cultura anti-europea della destra americana? Sentiamo che cosa ne pensa Enrico Pedemonte, esperto di storia e politica americana, autore di un recente libro intitolato «Perché la destra vince».
0: Quella per indebolire l'Europa da parte della destra radicale americana è una battaglia in corso da almeno 20 anni. Fin da quando, nel 2005, Heritage Foundation, il più importante think tank dei conservatori americani, fonda un Center for Freedom, un centro per la libertà, dedicato a Margaret Thatcher, e comincia a fare campagna per la Brexit, considerata la battaglia numero uno nella strategia contro l'Unione Europea. Nel 2021 il presidente di Heritage, Kevin Roberts, dichiara di voler esportare il modello conservatore americano in Europa, avviando alleanze con organizzazioni della destra europea e il finanziamento di movimenti contro Bruxelles. Addirittura un'organizzazione americana, Alliance Defending Freedom, apre sedi in molti paesi europei per sostenere cause legali contro l'aborto e il matrimonio omosessuale. La destra cristiana ha un ruolo importante nella definizione di queste strategie. Yoram Azzoni, un esponente dell'estrema destra religiosa, organizza convegni a cui partecipano tutti i più importanti esponenti della destra europea, nei quali dice testualmente: «L'Unione Europea rappresenta una nuova forma di totalitarismo anticristiano. Sotto la copertura del multiculturalismo e del politicamente corretto, l'Unione Europea e altre organizzazioni internazionali impongono valori liberali e materialisti che danneggiano le persone religiose».
2: Prendersela con l'Europa serve a compattare diverse tensioni politico-culturali, dal thatcherismo neoliberale all'integralismo religioso, ed è coerente con un obiettivo di lungo termine del sistema di potere americano. Sentiamo che cosa ne pensa Pedemonte.
0: Il 14 febbraio 2025, circa un anno fa, alla Casa Bianca da appena 3 settimane, il vicepresidente J.D. Vance dedica il suo intero discorso alla conferenza sulla sicurezza di Monaco a impartire lezioni di democrazia all'Europa. A preoccuparlo non è la minaccia russa all'Europa, ma la minaccia che viene dall'interno del continente, cioè, secondo lui, la crisi della democrazia. Il suo non è solo un giudizio politico, ma anche morale. Secondo Vance, l'Europa è debole, dipende dal gas russo e dalle armi americane, perché non ha la volontà di garantire la propria autonomia. Inoltre, l'Unione Europea è un progetto antinazionale imposto dalle élite cosmopolite che non ha radici nel popolo. Vance è convinto che l'Europa si stia suicidando perché ha un tasso di nascite tra i più bassi al mondo e consente l'immigrazione di massa dai paesi musulmani. Dice che l'Europa ha abbracciato un femminismo radicale che ha scoraggiato la maternità e distrutto la famiglia tradizionale. Ma questo astio nei confronti dell'Europa non è solo culturale e ideologico, è soprattutto la volontà di indebolire un'Unione Europea in grado di competere con gli USA. Un anno fa Donald Trump ha detto: «L'Unione Europea è stata creata per danneggiare gli Stati Uniti». Pochi giorni fa il Financial Times ha scritto che il Dipartimento di Stato americano sta preparando un programma per finanziare organizzazioni dell'estrema destra europea nel 2026, quelle organizzazioni che vogliono smantellare l'Unione Europea.
2: Insomma, si direbbe che gli Stati Uniti contemporanei stiano adottando una tattica cara all'Inghilterra dell'età moderna. Indebolire l'Europa rompendo le alleanze tra gli stati che la compongono e riducendo le spinte verso l'unità. In fin dei conti l'ideologia viene piegata all'interesse superiore degli americani per mantenere l'egemonia in un periodo in cui la Cina prende sempre più spazio nell'economia globale. Gli Stati Uniti vogliono che in Europa ci siano tanti staterelli e non un'unione potente e concorrenziale. O almeno questo è quello che sembra. Se così fosse, il tema ideologico servirebbe a dividere gli europei e diventerebbe addirittura coerente con la guerra cognitiva scatenata dai russi. La democrazia europea, l'Europa pacifica e aperta nata sulle rovine degli stati nazionali distrutti dalla Seconda Guerra Mondiale, l'Europa attraente e capace di qualche autonomia geopolitica e geoeconomica, è un problema per gli americani. E quindi occorre attaccare proprio la democrazia, coltivando tensioni culturali, emotive, irrazionali, ideologiche, che costruiscano un dibattito senza soluzione. Del resto, quella democrazia era uscita molto indebolita dagli eccessi tecnocratici della politica europea negli anni successivi alla crisi del 2008, lasciando oggettivamente spazio alle ricette politiche più gratificanti dei cosiddetti populisti. Tutto questo mette in luce quanto sia strategica per gli americani l'egemonia nel mondo dei media. Ecco ancora Pedemonte.
0: Nei giorni scorsi l'autorità europea per la privacy ha avviato un'indagine su larga scala su X, il social network di Elon Musk. Questo perché negli ultimi mesi l'intelligenza artificiale di Musk, che si chiama Grok, avrebbe creato e pubblicato online 3 milioni di immagini sessualmente esplicite, di cui 23.000 rappresentavano minori. La Commissione europea parla di abuso su scala industriale. Questo mette in evidenza il contrasto stridente tra l'approccio normativo europeo e quello americano, un contrasto che ha radici culturali profonde. Già 30 anni fa la Corte Suprema degli Stati Uniti bloccò il primo serio tentativo di proteggere i minori dal porno online. Nel 1996 il Congresso americano aveva approvato una legge, il Communications Decency Act, una legge che voleva proteggere i minori impedendo la diffusione dei contenuti indecenti, in pratica del porno. Ma nel giugno 1997, un anno dopo, la Corte Suprema bocciò quelle norme, affermando che su internet era impossibile proteggere i minori senza soffocare la libertà di espressione per tutti gli altri. Meglio sacrificare il primo obiettivo che comprimere il secondo. Quindi 30 anni fa fu deciso il codice genetico dell'internet che conosciamo. Niente censura e niente responsabilità, grazie a un'altra norma, la sezione 230, per le piattaforme. L'Unione Europea la pensa diversamente, crede che le piattaforme abbiano la responsabilità di governare i contenuti pubblicati. Non è solo uno scontro culturale, ma anche geopolitico, visto il potere delle piattaforme.
2: Bisogna ammettere che l'idea europea che le piattaforme abbiano la responsabilità di governare i contenuti non è un'opinione astratta, ma la descrizione di una realtà nella quale le piattaforme di fatto governano i contenuti con i loro algoritmi, amplificandone alcuni e soffocandone altri. Amplificando i contenuti emotivi, coinvolgenti e manipolatori, soffocando quelli impegnativi, razionali e documentati. Ma bisogna anche aggiungere che garantire la massima libertà di azione alle big tech è stata una politica di grande successo per la potenza economica americana, sicché si può dire che quando invocano la libertà di espressione, gli americani sottolineano l'aspetto culturale di uno scontro geopolitico, cioè strumentalizzano la cultura per interessi economici e geopolitici. E gli europei non ne devono fare a loro volta soltanto una questione di principio. Se vogliono una riscossa, devono cogliere il lato pragmatico delle loro regole e usarle come trampolino di lancio per costruire nuove piattaforme, alternative a quelle americane, senza obiettivi velleitari, ma con investimenti decisi, finanza coraggiosa e imprenditorialità competente.
1: Le parole dei padroni del mondo. Un programma e un podcast di Luca De Biase. Online su tutte le piattaforme.

Rai Radio 3. La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: effetti personali, musica e piccole storie di chi fa la radio.
1: Benvenuti all'ascolto di Effetti Personali, il programma di Radio 3 dedicato alle piccole storie di chi fa la radio. Io sono Beatrice Palazzoni e oggi sarò con voi dalle 13.15 alle 13.45 per raccontarvi la magia della radio, le fantasie, le suggestioni e il fascino di una tecnologia che speriamo resterà intramontabile.

Questa era Ain Hin, brano d'apertura dell'album Night Rain, Il regno della notte, della cantante pakistano-statunitense Aruj Aftab, uscito nel 2024. Sarà la musicalità della lingua urdu o le ipnotiche e raffinate sonorità dell'arpa e delle chitarre, ma io mi sento letteralmente trasportata in un'altra dimensione quando l'ascolto. Non a caso è stata definita da Rolling Stone la sacerdotessa del folk trascendentale. Tra l'altro, questa canzone ha anche una storia davvero particolare. Nasce dall'adattamento di una poesia che in una notte insonne la cantante aveva sentito recitare da un'amica attrice su Instagram. Il testo racconta l'attesa trepidante dell'amato, che non arriva, poetizzando il suo ritardo a causa degli elementi naturali. Forse è sopraggiunta la notte, forse è arrivata una tempesta, forse prima di incontrarmi è arrivata la pioggia. Grazie a queste atmosfere oniriche entriamo nei miei effetti personali con il giusto stato d'animo. Siete pronti ad ascoltare un aneddoto personalissimo che mi lega alla radio e alla sua magia? Allora, molti di voi forse ricorderanno i boombox, le radiolone quelle da spalla, color grigio metallizzato che nei primi anni 90 venivano portate anche in spiaggia. Ecco, io in quegli anni ero una bimba ed ero davvero molto fantasiosa. Guardavo quegli apparecchi con talmente tanto stupore rispetto al loro funzionamento da immaginare che proprio lì, sulla sabbia, sotto le radio accese a tutto volume, si nascondessero dei chilometrici cavi colorati che scendevano sottoterra e addirittura fin sotto il mare per raggiungere una lontana e meravigliosa isola, l'isola della musica e della radio. Ecco, questo è letteralmente il mio primo ricordo che mi lega alla radio, quando ancora non sapevo che sarebbe diventato il mio mestiere. Sì, sicuramente io avevo una fervida immaginazione, ma voi vi siete mai meravigliati di fronte ad una radio? Fin dove si è sospinta la vostra fantasia?

Abbiamo ascoltato Uno es árbol di Juana Molina. Per chi non la conoscesse, si tratta di un'artista argentina nata a Buenos Aires nel 1962 e considerata dalla critica una maga surrealista dell'era digitale. Uno es árbol è la prima traccia del nuovo album Doga, uscito nel 2025 dopo ben 8 anni di silenzio. Questo lungo lasso di tempo ci dà l'idea di quanto la lavorazione del disco sia stata complessa, alternando improvvisazioni al sapiente uso di sintetizzatori analogici e sequencer. È incredibile come le tecniche d'avanguardia riescano ad affascinarci in maniera così profonda e direi conturbante. È incredibile come questi strumenti studiati scientificamente in ogni singolo dettaglio sprigionino in realtà una potentissima aura magica. Se ci pensate bene, anche i primi ricevitori radiofonici entrati nelle case private negli anni 20 del Novecento erano motivo di fascino, non solo per la trasmissione di voce e musica, ma anche perché mostravano i nomi delle stazioni, permettendo di immaginare città esotiche e ignote come Tallinn, Helsinki, Oslo, e permettevano di captare voci incomprensibili con la certezza che provenissero da luoghi lontani. E da luoghi lontani, azzarderei alieni, arriva il prossimo brano. Tra gli strumenti usati per realizzarlo ce n'è uno davvero particolare. Vediamo se qualcuno indovina di cosa si tratta.

Incense di Erika Badu con Kirsten Agnesta, tratta dall'album New America Part 2. Forse avrete riconosciuto l'arpa, ma quel sottofondo cosmico e leggermente inquietante da dove arriva? Si tratta del theremin, altrimenti detto eterofono. Il theremin è il più antico strumento conosciuto che non preveda il contatto fisico dell'esecutore con lo strumento, ideato da un fisico e violoncellista sovietico ad inizio Novecento. A proposito di oggetti affascinanti come questo, qui a Radio 3, proprio all'ingresso della storica sede di Via Asiago 3, conserviamo in bella mostra una sorta di misterioso e imponente scettro sciamanico. Alto più di 2 metri, con una lunga base in cemento a sezione ottagonale, su cui posano 2 enormi anelli in lega incrociati tra loro. Se fossimo nel mondo di Harry Potter, sarebbe di certo una passaporta, ma nel mondo reale si tratta di un raro esemplare di antenna radiogoniometro navale, appartenuta proprio a Guglielmo Marconi, il papà della radio. Questo strumento ha avuto un ruolo cruciale nelle prime trasmissioni telegrafiche senza fili, per capirci la tecnologia da cui deriva l'odierno wireless. Beh, se volete vederlo e fantasticare sul suo strabiliante funzionamento, non vi resta che venirci a trovare. Nel frattempo, ci godiamo il prossimo brano.

Abbiamo ascoltato la hamaca dei Los Cisnes, i cigni, che ci porta in Sud America e più precisamente in Perù. Tratta dall'album Perù Selvatico, è stata pubblicata nel 2022 da Analog Africa, l'etichetta discografica tedesca specializzata in musica africana, fondata dal tunisino Sami Ben Rejeb, esattamente 20 anni fa. Sì, abbiamo praticamente fatto il giro del mondo con una canzone. E proprio a Lima, in Perù, dove ci hanno fatto volare i cigni, è ambientato il libro La zia Julia e lo scribacchino di Mario Vargas Llosa, un libro che parla d'amore, di storie e di radio. Se non l'avete mai letto, fatelo, perché è il romanzo che per eccellenza consacra la radio al ruolo di inesauribile fucina del fantastico. Pedro Camacho, il protagonista di una delle due trame principali del romanzo, è un popolarissimo autore di radiodrammi che conquista folle di ascoltatori con le sue assurde e incredibili storie, fino a quando, ossessionato dal lavoro, inizia a travestirsi dai suoi personaggi, non solo mentre recita dietro al microfono, ma anche mentre scrive le sue sceneggiature. Inizia a confonderne i personaggi, a spostarli dall'una all'altra storia, a cambiare loro il nome, li uccide e li resuscita fino ad impazzire lui stesso.

E questa era Cariñito dei Los Hijos del Sol, famoso gruppo peruviano noto per aver unito la cumbia con il jazz. L'aura di meraviglia che accompagna la radio non scaturisce solo dagli oggetti che permettono la realizzazione del nostro piccolo miracolo sonoro. La radio è magica anche perché, come insegna Pedro Camacho, ci permette di vivere mille vite, di ascoltare le parole concretissime di personaggi immaginari, di far risorgere le nostre voci amiche.

E usando le parole dello stesso Vargas Llosa, proprio per imbellire ciò che è brutto, conferire l'eternità ad un istante e trasformare la morte in uno spettacolo passeggero, vorrei terminare questa puntata di Effetti Personali ascoltando un brano tratto dall'album Elsewhere dei McFly's Got Time. Questa band romana mescola il folk classico degli anni 60-70 al ritmo indie rock più contemporaneo. La voce è quella di Alessandro Speranza, talentuoso musicista, compositore e amico scomparso prematuramente nel 2023. Questi erano i miei effetti personali, io sono Beatrice Palazzoni e vi do appuntamento a sabato prossimo dalle 13.15 alle 13.45 per ascoltare altre piccole storie di chi fa la radio. I McFly's Got Time con No One.

0: questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Cari amici vicini e lontani.
4: Con Renzo Arbore.
3: È un peccato se ve la perdete.
4: Cari amici vicini e lontani, ogni domenica 21:10, Rai Storia.

0: Ore 13:45.
1: Rai GR3.
2: Ceuta blindata, il Marocco blocca centinaia di migranti pronti a raggiungere via mare l'enclave spagnola, a largo della Libia, vittime e soccorsi.
3: Terremoto in Indonesia, almeno 38 i morti, 2000 sfollati, epicentro del sisma di magnitudo 7,7 nelle acque a nord dell'isola di Flores, rientrata l'allerta tsunami.
2: Una marcia tutta d'oro, Massimo Stano e Sofia Fiorini trionfano nella maratona agli europei di atletica, Italia sempre più leader del medagliere.
3: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Valentina Antonelli. La questione migranti resta dunque al centro del dibattito in Europa. Attenzione puntata su Ceuta dopo i timori di un nuovo ingresso di massa nel territorio spagnolo in Marocco. Da Bruxelles l'inviato.
4: Sarebbero centinaia i migranti bloccati nella notte dalla polizia marocchina mentre si preparavano a entrare illegalmente a Ceuta. In prevalenza subsahariani, sarebbero stati poi dispersi sui monti a sud-ovest dell'enclave, secondo quel che riferiscono fonti della sicurezza del Marocco. Nel giorno di Ferragosto, indicato da tempo come momento di una nuova ondata migratoria, da entrambi i lati della frontiera erano state notevolmente incrementate le forze di polizia. Aspettiamo di vedere cosa succede in questa settimana, ha detto il ministro degli esteri Tajani a Corriere della Sera. Invece di preoccuparsi dell'Italia, Madrid dovrebbe pensare al Marocco, è da lì che arrivano i problemi. Ma la crisi migratoria non si ferma. 11 corpi sono stati ritrovati in mare da SOS Mediterranee proprio mentre l'ONG tedesca Sea-Watch ha salvato 6 persone. Sarebbero stati costretti a gettarsi da un'imbarcazione. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
2: Botta risposta tra Stati Uniti e Iran sul futuro dello stretto di Hormuz. Il presidente Trump attacca: molto presto dichiarerò Hormuz territorio americano. Poi annuncia la sconfitta della Repubblica Islamica e sanzioni economiche mai viste. Secca la replica di Teheran: lo stretto resterà chiuso e sotto il nostro controllo, scrive

0: ex il vice ministro degli esteri Gharib Abadi. Intanto nell'area dello stretto di Bab el Mandeb gli Houthi, ribelli yemeniti filo iraniani, tornano a colpire il porto strategico sul Mar Rosso di Al-Maqa, almeno 6 morti.
1: Altro fronte di conflitto, il Libano, dove ci sono stati nuovi bombardamenti israeliani, 7 morti nel sud del paese, tra loro 2 donne e 3 bambini. Le forze armate di Tel Aviv affermano di aver attaccato obiettivi di Hezbollah in risposta ad azioni contro i propri soldati nella fascia che definiscono di sicurezza. Secca replica del premier libanese Salam: le persone uccise non erano obiettivi militari, dichiara. In un altro attacco, 2 morti nella zona di Nabatieh.
0: Il terremoto in Indonesia, sale il numero delle vittime, almeno 38, proseguono le ricerche dei superstiti, il corrispondente.
2: Isola di Flores, Indonesia orientale. I passeggeri a bordo di una nave da crociera attraccata al porto assistono al crollo della stazione marittima. La gente scappa in preda al panico mentre le strutture collassano. Il terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito alle 6 del mattino, ora locale, seguito da decine di repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La scossa principale è durata 1 minuto, l'epicentro a 10 km di profondità. In tutta l'isola si contano decine di vittime, si scava tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne, ma le operazioni sono rese difficili dalle frane. La popolazione si è allontanata dalle coste dopo che le autorità hanno diramato un'allerta tsunami, poi rientrata. Le onde anomale non hanno raggiunto il metro di altezza. L'arcipelago indonesiano è soggetto a frequenti terremoti per la sua posizione sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, dove lo scontro tra diverse placche tettoniche genera un'intensa attività sismica e vulcanica. Da Pechino nello Puerto GR3.
1: Un pensiero alle persone che soffrono, ai popoli schiacciati dalla guerra, è arrivato da Papa Leone all'Angelus. Per loro il pontefice ha pregato Maria nel giorno della festa dell'Assunzione. Sentiamo.
3: Oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione.
0: La cronaca, tragedia a Palermo, dove una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere precipitata dal 9° piano di una palazzina. Inutili tentativi di salvarla dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto.
1: Reati in calo del 10%, diminuiscono omicidi, furti, rapine e frodi informatiche. È uno dei dati diffusi dal Viminale nel consueto report sull'attività delle forze di polizia. In calo gli sbarchi, aumentano i rimpatri. Preoccupa l'incremento, pari al 71% rispetto all'anno scorso, degli attacchi informatici. Oltre 7.000 le manifestazioni di piazza con più feriti, specie tra gli agenti, stanziati per la videosorveglianza urbana negli ultimi 3 anni, 156 milioni di euro.
0: Ferragosto, giornate di partenze per gli italiani in vacanza, ma non per tutti. Alcune categorie di lavoratori coprono turni anche oggi, dipendenti del settore sanità, bar, ristoranti, supermercati. In una Roma quasi completamente deserta abbiamo raccolto le voci di chi non si è fermato neppure il 15 agosto.
4: Pochi rumori, qualche movimento davanti al supermercato. Qui, zona Roma Nord, si lavora tutto il giorno.
5: C'è una vita privata, c'è una famiglia, vorrebbe stare con la famiglia, però di volte è una vita un po' sceglie e devi lavorare.
6: Sì, oggi sono da lavorare, non c'è nessuno per strada, è veramente una tristezza. Avrei preferito sinceramente stare con la mia famiglia.
4: Tra i lavoratori che incontriamo, molti avrebbero preferito dedicarsi al tempo libero, soprattutto se non si guadagna molto di più durante il festivo. Discorso diverso per chi ha una maggiorazione economica più corposa.
7: Io l'ho voluto fare perché si guadagna il doppio e poi si lavora di meno, diciamo.
8: Quindi conviene.
7: Certo.
8: Quante ore fa di turno adesso?
7: Vabbè, noi siamo le 20.
4: Nel nostro giro tra le strade semideserte abbiamo parlato anche con alcuni gestori di negozi e attività commerciali.
9: Noi abbiamo il nostro staff ormai da anni che comunque lavora con noi durante le feste, ma che ovviamente hanno il premio in busta paga, cioè comunque gli viene calcolato come un'extra, come è giusto che sia, come dovrebbe essere così per tutti.
10: Personale è difficoltoso trovarlo, soprattutto ragazzi italiani.
4: Paola Nania, GR3.
1: Nel Regno Unito è stato trovato morto James Hardey, il più giovane professore nero della storia dell'Università di Cambridge. Di recente era stato accusato di plagio. L'inviata.
11: Jason Hardy, il professore universitario accusato di plagio, è stato trovato morto ieri sera a casa sua. A 41 anni era il più giovane docente nero a cui l'Università di Cambridge avesse mai dato una cattedra, in più affetto da autismo, simbolo quindi di inclusione e modernità. Poi le prime crepe nel suo curriculum spettacolare, riconoscimenti inventati e soprattutto plagi su plagi, almeno 180 passaggi della sua tesi di dottorato risultati identici al lavoro di altri. Lui sosteneva di essere vittima di attacchi razziali nel mondo accademico inglese di colore solo l'1% dei docenti. Il 5 agosto le sue dimissioni. Parla l'attivista Jolene Mom, amico di Hardy.
12: Era un uomo molto vulnerabile, proprio non capiva cosa gli stesse succedendo. Spesso mi diceva, la mia vita è finita.
11: Ora la stessa Cambridge fa ammenda. Avremmo dovuto comunque proteggerlo, siamo vicini alla famiglia. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR3.
0: Lo sport ora, perché arrivano bellissime notizie dagli europei di atletica a Birmingham, altri due ori dalla maratona di marcia per gli azzurri, podi anche nella mezza distanza e l'Italia sempre più leader del medagliere. L'inviato.
13: Tradizione e passione ispirano chi abbraccia questa specialità così faticosa, ma poi arriva la mattinata più splendente della marcia azzurra. 5 medaglie nelle 4 prove sui saliscendi del centro di Birmingham. La più giovane, Sofia Fiorini, 23 anni, toscana, a Milano per allenarsi, per studiare soprattutto e poi anche per tifare Inter. Oro sulla distanza della maratona con il record del mondo, innamorata della marcia, si rivolge ai più piccoli.
14: Aspettiamo tanti nuovi piccoli marciatori che si uniscano e portino avanti la marcia nel mondo.
13: Il campione esperto Massimo Stano, adesso anche oro europeo con il cappello di paglia dell'anime One Piece.
15: Sono vecchio, diciamolo in inglese, old but gold.
13: L'argento nella mezza maratona di Alexandrina Miai, veronese, origini moldave, con dedica alla nonna.
16: Io sto facendo questo anche per lei che non l'ha potuto fare, perché una volta i tempi erano diversi e suo padre le disse che una donna non poteva stare tutta la vita in tuta, doveva indossare la gonna ovviamente, quindi non ha potuto continuare a correre e inseguire il suo sogno di fare sport.
13: Argento anche per Francesco Fortunato nella mezza maschile e bronzo di Andrea Cosi. Altre emozioni stasera allo stadio, c'è il triplo con Diaz e Dalla Valle. Birmingham, Daniele Fortuna, GR3.
1: 100 anni fa Grazia Deledda vinceva il Nobel per la letteratura, un anniversario che viene celebrato con eventi culturali, mostre, festival letterari. E proprio oggi, 15 agosto, ricorrono 90 anni dalla scomparsa della scrittrice, unica donna italiana ad aver vinto il prestigioso premio per la letteratura, la seconda in assoluto dopo Selma Lagerlöf. Tra i suoi libri celebri Canne al vento nel 1926, la premiazione l'anno successivo. Allora, ascoltiamo un passaggio del suo discorso alla cerimonia.
17: Sono nata in Sardegna, la mia famiglia composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, 13 anni, fui contrariata dai miei.
0: Tratto da un testo dello scrittore Gaetano Savatteri, il corto La banda muta di Alessia Bottone racconta il valore perduto del silenzio. Dalle band di New Orleans che seguivano i funerali alla Sicilia degli anni 30 fino ai funerali social con tanto di selfie.
18: Stranezze e contraddizioni dell'animo umano anche nel momento dell'addio. Nell'epopea degli anni 20, musicisti emergenti come Armstrong non disdegnavano di suonare i funerali. Era normale in quei luoghi e in quell'epoca seguire il feretro con una band. La tradizione, traslata nell'Italia del Sud tra gli anni 30 e 50, però si trasformò. La banda c'era, ma non suonava per rispetto. La regista Alessia Bottone ha realizzato un cortometraggio su un argomento così delicato, mettendo a confronto il rispetto silenzioso e l'odierno bisogno di spettacolarizzazione. Anche un funerale.
19: Piero Nicosia, che poi è il protagonista del cortometraggio, mi ha fatto leggere il testo dello scrittore Savatteri, La banda muta per l'appunto, che è ispirato a una storia vera. E questa storia mi aveva particolarmente colpito perché avevo appena terminato di leggere alcuni articoli dedicati a quello che viene definito oggi il presenzialismo funebre, quindi questo bisogno di dire io c'ero ad un funerale e di scattarsi anche dei selfie, così come è accaduto al funerale di Costanzo e al funerale del Papa.
18: Aurelia Carafa, GR3.
1: Prima di salutarci, un'ultima ora che riguarda l'Indonesia, dove c'è stato, lo dicevamo, il terremoto. Esprimo a nome del governo italiano la più sentita solidarietà al popolo indonesiano per il violento terremoto che ha colpito l'isola di Flores. Al momento non risultano connazionali tra le vittime, è quanto scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.
0: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Francesco Pionaglieri e Tommaso Margiotta. Tra poco c'è Onda Verde, poi sabato in concerto, prossimo GR3 alle 16:45. A tutti ancora l'augurio di una buona giornata e buon Ferragosto.
20: Abbiamo trasmesso GR3.
21: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Onda Verde. Viaggiare informati.
23: Buon pomeriggio da Rai Mobilità. Coda al valico del Monte Bianco in entrambe le direzioni, tempi di attesa di circa un'ora in direzione Francia. Coda sulla 32 tra circonvallazione Oulx e Bardonecchia, direzione Bardonecchia, sulla 5 code tra Courmayeur Sud e la statale 26 di diramazione del Monte Bianco. Anche in A10 code a tratti, siamo tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia verso Ventimiglia, incidente tra Arenzano e l'allacciamento alla 26 in direzione Genova, al momento senza ripercussioni. Troviamo rallentamenti anche in A9 direzione Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Ed in A4 code alla barriera di Trieste, Lisert, Monfalcone Est in entrambe le direzioni. Code anche per un incidente sulla 23 tra Udine Nord e Gemona Usoppo in direzione Tarvisio. In A15 code a tratti per lavori e traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Code a tratti per incidente in A12 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. Sulla 11 diramazione Lucca Via Reggio il traffico intenso tra Lucca San Donato e Massarosa direzione Via Reggio. E poi si rallenta per un incidente tra Monte Catini Terme e Pistoia direzione Firenze. Traffico rallentato in A1 in prossimità di Sasso Marconi direzione Bologna. È tutto per questo aggiornamento. Da Irene Mandolesi, buon viaggio.
22: In collaborazione con il CIS.
24: Questo è un podcast Rai Radio 3.
25: 5 anni fa, a migliaia di chilometri di distanza, abbiamo visto gli afghani ammassarsi all'aeroporto di Kabul, li abbiamo visti appendersi alle ali degli aerei e poi precipitare giù. Sulla carta la guerra è finita, ma questo vuol dire davvero che l'Afghanistan è un paese sicuro? Per capirlo sono tornata anch'io. Sono Costanza Spocci e questo è Il Ritorno, Afghanistan 5 anni dopo.
26: Un podcast originale di Radio 3. Ascolta i 3 episodi su RaiPlay Sound.
22: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Questo piatto va in sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai!
5: Buona festa dell'amicizia, Frido!
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
8: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Sabato in Concerto, benvenuti qui su Radio 3 per un'ora circa di musica dal vivo da parte di Antonio Tessitore, Ghighi Di Paola, Giovanna Natalini e Luca Marchese. Oggi vi portiamo a Rudolstadt, dove si svolge annualmente il Rudolstadt Festival, per un concerto di bluegrass, che è una musica derivata dal country americano, dal quale si distingue per l'uso di strumenti acustici, per le armonie vocali a parti strette, per una marcata dimensione ritmica che ascolteremo molto evidente insieme in questo concerto. Ma il bluegrass ha anche legami con il jazz, il blues e con le musiche importate dai coloni europei, in particolare con la musica irlandese, così come ebbe a sottolineare Bill Monroe, il mandolinista che insieme al suo gruppo, i Bluegrass Boys, diede l'impronta e il nome a questa musica. Musica che oggi ascoltiamo grazie a un gruppo molto affermato, gli Hen House Prowlers, che hanno raggiunto i 21 anni di attività, hanno 10 dischi all'attivo e un percorso che, oltre ai concerti, li vede molto impegnati nella diplomazia culturale, così come loro stessi definiscono i laboratori che organizzano in giro per il mondo, pensati per creare un dialogo tra culture diverse attraverso lo scambio di pratiche musicali. Se volete vedere cosa fanno, potete andare sul sito della loro organizzazione no profit, bluegrassambassadors.org. Da Chicago, Illinois, arrivano quindi Ben Wright, voce e banjo, Jake Howard, mandolino e voce, Chris Dollar, chitarra e voce, e John Goldfein, basso e voce, quindi gli Hen House Prowlers che ascoltiamo qui insieme su Radio 3 per un concerto che è stato registrato il 7 luglio 2024 a Rudolstadt, quindi in Germania, nel corso del Rudolstadt Festival. Buon ascolto. Well,

Gli applausi del pubblico presente al Rudolstadt Festival il 7 luglio del 2024 per gli Hen House Prowlers, ovvero Ben Wright, voce banjo, Jake Howard, mandolino e voce, Chris Dollar, chitarra e voce, John Goldfine, basso e voce. Il gruppo attivo a Chicago ha pubblicato un ultimo disco nel 2025 intitolato Unravel per l'etichetta Dark Shadow Recording. Sì. Volete, potete cercarlo. Vi lasciamo con un altro brano tratto da questo stesso concerto e con i nostri saluti, quelli di Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Giovanna Natalini e Luca Marchese. Vi diamo appuntamento con Sabato in Concerto la settimana prossima, sempre alle 14. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, residui rovesci potranno verificarsi in area alpina, specie sui monti del Trentino Alto Adige. Altrove, invece, si esaurirà completamente l'attività temporalesca del pomeriggio. Domani, domenica 16 agosto, tempo in prevalenza soleggiato, ma con la formazione di imponenti nubi sui monti nelle ore più calde della giornata. Attività temporalesca che sarà più diffusa e marcata lungo l'arco alpino, con i temporali che arriveranno anche in pianura, specie in Piemonte e Lombardia. Fenomeni che si svilupperanno anche lungo tutta la dorsale appenninica, in Puglia e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Venti per lo più deboli e a regime di brezza, appena più vivaci sulle coste ioniche di Calabria, Basilicata e Puglia. Poco mossi i mari. Temperature che, seppur ancora elevate, subiranno una diminuzione nei valori massimi che saranno generalmente compresi tra 32 e 36 gradi, con locali picchi di 37-39 in pianura padana e Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.

0: Galleggiamo senza peso nell'oceano salato. I nostri piedi ogni tanto urtano uno contro l'altro fino a quando il sole sprofonda nel mare e colora di rosa e arancione gli orli inferiori delle nuvole. Nuotiamo lentamente verso riva, nel mentre raccogliamo i rifiuti, bottiglie di plastica, una ciabatta di gomma, due lattine vuote di Red Bull, una spada giocattolo gialla.
1: Pantagruel di oggi in diretta a Radio 3 si apre con una citazione da Vita sommersa, romanzo di esordio di Tara Menon, docente di letteratura inglese a Harvard, un testo che forse i nostri ascoltatori conoscono perché è stato libro del giorno a Fahrenheit all'inizio di giugno e in quell'occasione Graziano Graziani ha intervistato l'autrice. Il libro è pubblicato in italiano da Feltrinelli con traduzione di Clara Nubile. È un romanzo sulla perdita della natura, sul cambiamento climatico, sul fatto che stanno scomparendo specie intere. Un tema difficile da mettere a fuoco per molte persone, dice l'autrice, perché non capiscono che significa la scomparsa di intere specie viventi.
0: Ai microfoni oggi pomeriggio da Radio 3 Katia Paso
1: e Paola De Angelis.
0: Ecco sì, Paola, come avevi appunto accennato, abbiamo pensato che una immersione nei fondali oceanici potesse essere

0: una buona idea per passare insieme ai nostri ascoltatori questo sabato di Ferragosto, quindi scrutare dentro gli abissi ci porterà a vedere il bello e il tremendo, la meraviglia e il pericolo. E non a caso abbiamo scelto come preludio appunto un breve estratto da questo folgorante romanzo d'esordio di Tara Mannion, pubblicato appunto da Feltrinelli, che racconta una storia d'amicizia, una storia tra due giovani donne innamorate delle meraviglie dell'oceano. È un'amicizia che sopravvive anche dopo la morte di una delle due, provocata dallo tsunami del 2004 che devastò il sud-est asiatico. E nella seconda parte del libro si parla anche dell'uragano Sandy, che nel 2012 colpì i Caraibi e l'East Coast degli Stati Uniti. Insomma, insieme ai nostri ospiti cercheremo oggi di comprendere lo stato di salute dei mari, degli oceani e quello che ci aspetta se non invertiamo appunto la rotta. Accanto al tema guida, tanti collegamenti dai festival, la musica e rubriche costruite appositamente per Pantagruel. Intanto Paola, prima di inabissarci appunto nei fondali oceanici, vogliamo sollecitare gli ascoltatori di Radio 3 con una domanda semplice: quali ricordi, quali immagini vi legano alla vita sommersa dei mari e degli oceani? Possono essere anche delle suggestioni che arrivano dai libri, dai dischi, dalle opere d'arte.
1: Il numero per entrare in contatto con noi è il 335-5634-296. Intanto salutiamo anche i nostri curatori Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo. In regia oggi c'è Luigi Iavarone, in redazione Daria Corrias, Cristiana Munzi, Piero Sorrentino, alla parte tecnica Cristina Santi.

0: quanto è profondo l'oceano, quanto è alto il cielo e quante rose sono cosparse di rugiada. How Deep is the Ocean è una canzone di Irving Berlin del 1932, scritta in un momentaccio della vita di Irving Berlin dal punto di vista sia professionale sia personale, ed è stata una di quelle poche canzoni che hanno esordito alla radio anziché su un palcoscenico o in un film. Allora, perché? Cosa succedeva a Irving Berlin in quegli anni? Beh, intanto nel 1928 aveva perso il figlioletto di 3 anni e mezzo, quindi questo aveva innescato una grande depressione per durata diversi anni. E poi, forse anche in conseguenza di questo evento luttuoso, aveva perso molta fiducia in se stesso, non si sentiva più tanto capace di scrivere canzoni. I suoi musical di Hollywood anche non andavano benissimo, poi le cose cambiano per una fortunata coincidenza, perché nel 1932 una delle sue canzoni viene inviata a Rudy Vallée, era Say It Isn't So, e quella canzone ha successo, arriva in testa alle classifiche, quindi insomma cambiano le cose per Irving Berlin. Recupera alcuni versi da una sua composizione di parecchi anni prima e scrive How Deep is the Ocean, che diventa uno dei maggiori successi del 1932 e così lo riporta proprio non solo in testa alle classifiche, ma anche gli dà una grande sicurezza. Quindi l'oceano come metafora della grandezza e della profondità dell'amore. Quindi questa domanda, how much do I love you, quanto ti amo, e poi non ti dirò bugie, e poi tutta una serie di domande retoriche che appunto vogliono sempre dire tantissimo. Billie Holiday la canta nel 1954, a questo punto, prima di tornare al tema di oggi qui a Pantagruella, a Radio 3, quest'estate dedicata ai mondi sommersi, il tema di oggi sono gli oceani. Iniziamo con il primo ospite, Katia, a girare per i festival in corso in Italia, e a cuor leggero andiamo a Bologna.
1: Eh sì, noi continuiamo ostinatamente e gioiosamente a intercettare quanto le piazze estive ci stiano ancora regalando dei pranzi creativi, degli spettacoli, delle passeggiate artistiche. Cominciamo il nostro itinerario per i festival italiani qui dalle frequenze di Radio 3, sintonizzandoci con il Ferragosto di appunto Cuor Leggero, la stand up nel parco a Teatri di Vita per Bologna Estate, e ne parliamo con Stefano Casi. Buon pomeriggio, Stefano.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, Stefano Casi, vi immaginiamo ancora indaffarati con il vostro pranzo di Ferragosto che organizzate, lo ricordo, assieme a Cucine Popolari. Che cosa è successo finora e che cosa vi aspetta?
2: Sì, ormai è diventata una tradizione il pranzo di Ferragosto nel parco che circonda Teatri di Vita a Bologna. Ecco, dire Ferragosto a Bologna è davvero una grande sfida. E noi da alcuni anni abbiamo lanciato la sfida di ritrovarci proprio nel bel mezzo di Ferragosto e all'ora più calda, afosa possibile, però in compagnia, in comunità, con questo grande pranzo per oltre un centinaio di persone, e con le cucine popolari, che sono una iniziativa di volontariato che raccoglie fondi appunto per sostenere chi ha bisogno, e quindi sta finendo, diciamo che il pranzo vista l'ora è stato abbastanza lungo, poi a Bologna non ci facciamo mancare niente, quindi lasagne, ecco, roba diciamo
1: altro che cuor leggero. E noi a cuor leggero accogliamo queste narrazioni e diciamo che invece in questo momento appunto possiamo solo immaginare, però magari questa sera invece sì. Allora, Stefano Casi, tra i tre artisti che si esibiranno a breve c'è Jacopo Cossutta. Ascoltiamo un frammento del suo monologo di stand-up Sapo.
3: Ciao. Allora, so che non sembrerebbe guardarmi, ma mia madre è cinese. Non è una... cioè, allora, ve la spiego. Mia madre è morta dandomi la luce, cosa che mio padre ha preso assolutamente bene e si è risposato con questa donna cinese, ok? So perché voi state ridendo di questa cosa, comunque è terribile, però vabbè. No, vi dico questo perché quando... molti non ci credevano, quando i bambini venivano a casa mia... Quando ero piccolo, non adesso, sarebbe strano. Va bene. Praticamente i bambini venivano a casa mia e mi dicevano, tipo, cominciavano a farmi una serie di domande stupide, tipo, ah, ma quindi tu conosci il Kung Fu? In realtà prima mi chiedevano, ma scusa, ma quella donna è la Colf, chi è quella rincoglionita cinese? E poi diceva, mia madre, vabbè, ok. E... lasciamo stare. E... una storia lunga, eroina. Poi comunque, allora, e mi dicevano, ah, ma quindi tu conosci il Kung Fu? No. Ma quindi tu parli cinese? No, non so perché, vabbè, ok. E poi diceva, però tu sai distinguere i cinesi tra di loro? No. E, se pensate che dire che i cinesi si somigliano tutti sia razzista, vi assicuro che A funziona da entrambe le parti. Sono quasi sicuro che mia madre mi segnasse con una X quando mi veniva a prendere l'asilo. Ma soprattutto, ancora adesso mi arrivano dei messaggi di WhatsApp di lei che mi dice perché non mi hai salutato? Perché ha trovato il classico hipster del cazzo con la barba e gli occhiali e pensa che sono io, ok? Anche di solito rispondo facendomi la foto col primo cinese che trovo dicendo mamma Jackie Chan.
1: Vabbè, abbiamo sondato la temperatura, molto giocosa, va veramente
0: stupendo.
1: A cuor leggero,
0: non a stomaco leggero comunque.
1: Esatto, a cuor leggero, un estratto da Sapo, uno dei tre spettacoli finalisti del concorso Cicala d'Oro che come ogni anno si svolge a Bologna all'interno delle iniziative estive di Teatri di Vita. Ne stiamo parlando con l'orchestratore e direttore artistico Stefano Casi. Allora Stefano, fino ad ora diciamo quali talenti sono emersi o che tipo di comicità è emersa? Qual è lo spirito che avete voluto imprimere al vostro concorso di mezz'estate e perché proprio la cicala come animale totem?
2: Ecco, io partirei da qui, proprio
1: sì.
2: Dalla cicala.
1: Sì.
2: La cicala perché ci assorda ogni estate, noi appunto siamo in un parco, quindi le cicale, come dire, sono il sottofondo naturale delle nostre estati, ma è anche un omaggio a uno storico concorso per comici che fu la Zanzara d'Oro, che nacque proprio a Bologna, ormai decenni fa, fondato da Roberto Cimetta e Paolo Scotti, da cui uscirono nomi come Gene Gnocchi e così via. Quindi è stato davvero un concorso storico e per noi è stato un omaggio rispetto a questa cosa, alla memoria di quella bella esperienza, declinandolo appunto un po' con la cicala che ci è più vicina, ma anche declinandolo con la contemporaneità e quindi non un generico concorso per comici ma per stand up comedy. E quindi il tentativo è quello di capire dove si sta muovendo, come si sta muovendo la stand-up comedy, che ormai è diventato un linguaggio diffusissimo ovunque, a cominciare ovviamente dalla televisione, ma che in realtà al di là della superficie mostra delle potenzialità estremamente forti sia sul fronte teatrale, perché poi appunto richiede anche una capacità teatrale, drammaturgica, recitativa, la consapevolezza del tempo, del ritmo e così via, della presenza scenica, e anche per quello che riguarda ovviamente i temi che con la stand-up comedy possono arrivare in maniera estremamente diretta e anche politicamente molto scorretto. Ecco, da questo punto di vista il lavoro di queste edizioni, questa è la quinta edizione, ci ha mostrato effettivamente un grande movimento, come dire, di nuovi nomi, nuove personalità, e appunto l'intento è quello di riuscire a trovare gli ultimi due vincitori delle ultime due edizioni, Emanuele Laghi e Wendy Lafortu, presenteranno proprio oggi pomeriggio la semifinale, mentre stasera la finale sarà presentata da Vito e Eva Robbins, e quindi ecco, diciamo che c'è, notiamo che questo linguaggio fa un po' fatica a superare lo standard, diciamo, della stand-up comedy televisiva, ma ogni tanto mostra delle personalità forti che partono dal proprio vissuto, dalla propria esperienza personale e anche dallo sguardo sulla politica e su quello che ci circonda.
1: Sì, infatti fra l'altro appunto noi abbiamo avuto qui ospite anche Daniele Gattano, che da voi ha presentato per Estroica e Pancake, e Giuliano Dule, che è un stand-up comedian molto molto acceso e molto dritto, d'origine albanese, e appunto questa sera ci sarà questa serata condotta da Vito e Eva Robbins. Noi ringraziamo Stefano Casi, lo restituiamo al suo pranzo, comunque alla sua direzione d'orchestra di questa appunto lunga giornata. Grazie Stefano per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: E non andiamo molto lontano, ci spostiamo da Bologna a Rimini, dove è in corso la 14ª edizione del festival Le Città Visibili.

0: Diretto da Tamara Balducci, che andrà avanti fino al 12 settembre tra produzioni internazionali, nomi dell'avanguardia teatrale italiana e aperture a giovani artisti del territorio. In particolare siamo stati qui a Pantagruele incuriositi dal lavoro della compagnia portoghese Os Possessos, diretta da Isabel Costa. Il lavoro si intitola Manifesti per dopo la fine del mondo, andrà in scena il 19 agosto al Museo della Città e ne parliamo per capire meglio appunto di che cosa si tratta. Abbiamo raggiunto al telefono Camilla Berardi. Buon pomeriggio Camilla.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: Allora Camilla, i manifesti a cui Isabella Costa fa riferimento sono stati scritti in questi ultimi appunto 26 anni, dopo l'anno 2000. Fondamentalmente, sì, anche nonostante appunto i registri immagino tutti diversi, però qual è il mondo che leggendo questi manifesti ci aspetta sempre che ci sia un mondo ad aspettarci?
1: Sì, i manifesti selezionati da Isabel Costa sono tutti manifesti per l'appunto scritti in un'epoca abbastanza recente e danno la possibilità al pubblico di immaginare che cosa potrebbe essere il futuro dopo la fine del mondo. Per cui abbiamo il manifesto accelerazionista del 2014 e partendo da quello che è stato un po' il simbolo per Isabel Costa, ovvero il manifesto futurista di Marinetti, si conclude proprio invece con il suo opposto, per cui il manifesto del dopo futurismo, nel quale Franco Berardi, detto Bifo, rilegge quel manifesto immaginando come potrebbe essere un futuro nel quale non si acclama l'amore per il pericolo, ma il pericolo dell'amore. Per cui riguardare quelle che sono le questioni che attraversano il nostro presente, la cura, lo sguardo verso l'ambiente, lo sguardo verso il lavoro e qual è il sentimento che ci anima, provando a ribaltare quelle che sono invece le chiavi che guidano la nostra contemporaneità.
0: Ecco, io farei ascoltare a questo punto un frammento, quindi una parte di uno dei manifesti di cui stiamo parlando.
1: Sì.
2: Prima di tutto c'è bisogno di formare una comunità che ci conduca fuori dalla confusione in cui ci siamo immersi, di studiare, dibattere in modo critico il disordine strutturale, di immaginare e mettere in pratica le alternative che troveremo. Piccoli cambiamenti non saranno sufficienti ad alleviare la pressione. La questione non è più se vogliamo o se abbiamo bisogno di un cambiamento radicale. Sta già avvenendo. È come manipolare questo cambiamento per ottenere qualcosa di positivo. Intraprendere scelte difficili fa parte di questo cammino. L'arrivo di una nuova era geologica, l'antropocene, il periodo in cui l'impatto degli esseri umani sul pianeta ha causato danni irreparabili, ha reso queste scelte ancora più difficili. Ci dividiamo in due gruppi. Da una parte, chi crede che la vita dopo l'antropocene porti un peso per noi esseri umani, del quale siamo responsabili, che l'unico modo per sostenerlo sia riconoscere l'impatto che abbiamo causato. Se la natura e gli ecosistemi mutano, perché non approfittare di questo cambiamento e cavalcarlo? Il secondo gruppo crede che queste interferenze non possono essere positive, che sia necessario rimettere al comando la natura. Propone che almeno metà di tutto il pianeta sia protetta, una sorta di riserva naturale, e che l'altra metà resti a noi, umani. Invece di un miscuglio organico fra esseri umani e non, vivremo separati, da un lato le persone, dall'altro la natura. Eppure nessuna scelta può essere fatta senza prima comprendere che qualunque decisione è inevitabilmente legata al sistema economico nel quale viviamo. Qualsiasi area protetta può diventare velocemente un capitale naturale, un asset. La logica del profitto si fa sempre più creativa. È efficace nel trasformare ciò che intendiamo come tutela della natura in servizi per la salvaguardia dell'ambiente.
0: Ecco, rimettere al comando la natura è sicuramente una buona idea, era la voce di Marco Saccomandi che leggeva il manifesto dopo l'antropocene del 2021. Ecco, volevo chiederle, Camilla Berardi, come risuonano, come si fondono l'anima portoghese e l'anima italiana in questa avventura scenica?
1: Si fondono grazie a un'intuizione che è nata in realtà nel 2025 a Ravenna grazie ad Agata Tomsic, che ha messo in contatto Ospos Sessos e Isabel Costa con Spazio A Teatro, che è la compagnia della quale io faccio parte, di cui fa parte Marco Saccomandi e tutti gli attrici, le attrici e gli attori che reciteranno nello spettacolo. Da quel momento, che è stato proprio il primo debutto dell'opera in Italia, è nata in entrambe le compagnie la volontà di continuare con questo progetto e grazie a Tamara Balducci e Le Città Visibili possiamo riportarlo in scena in Italia. E questo avviene proprio grazie alla volontà di Tamara e del Festival di coltivare una rete che non è solo una rete, diciamo, legata alla città, ma che guarda al territorio emiliano-romagnolo e anche nazionale, di guardare a quella che è una giovane compagnia quali noi siamo, che opera sul territorio ravennate e non solo, e che però ha questo sguardo verso anche un paese come il Portogallo. Noi siamo andati diverse volte, insomma c'è un dialogo intenso che mira proprio a continuare anche questo lavoro con l'idea di andare in scena ancora e quindi lo sguardo di Isabel Costa attraverso una traduzione continua, perché si lavora chiaramente in inglese, però è uno sguardo che riesce anche attraverso quella che è una traduzione in italiano a legarsi a quello che ognuno degli attori e ognuna delle attrici porta attraverso le parole dei manifesti, in italiano chiaramente.
0: Ecco, vorrei anche ricordare, siamo un po' alla fine di questa nostra conversazione, ma che la compagnia portoghese fa la stessa regia in diverse parti del mondo e quindi si tratta appunto di un format che gira sì, anche con diverse lingue. Un'ultima curiosità, che cosa allora, siccome lo spettacolo debutta all'interno di un museo, noi che cosa dobbiamo immaginare? Gli attori entrano in dialogo anche visivo con questi manifesti, vengono proiettate le parole, vengono soltanto recitate, cioè uno spazio bianco, uno spazio invece visivamente forte?
1: No, non ci sono proiezioni, ci sono solo parole. L'idea è proprio che lo spettatore entri in un museo e che a un certo punto qualcuno vestito più o meno come lui, come lei, inizi a parlare in modo tranquillo, pacato, ma raccontando, dicendo parole che potrebbero cambiare il mondo. E quindi sono proprio gli attori che guidano, traghettano come dei piccoli caronte i piccoli gruppi di spettatori, perché possono divisi in gruppi molto ristretti, e il pubblico ha delle audioguide per cui ascolta la voce dell'attore o dell'attrice in modo veramente ravvicinato, come se queste parole che inizialmente, se pensiamo appunto al manifesto futurista, sarebbero pensate per essere urlate, per essere decantate in piazza, invece l'idea è proprio che vengano ribaltate, che quel potere, il potere di queste parole possa essere ancora più efficace se detto in un rapporto più intimo, anche uno a uno, perché chiaramente la cuffia consente di stare ancora più in relazione con quelle parole. Per cui il pubblico attraversa il museo, gli attori guidano il pubblico fino all'uscita, e quindi è proprio un attraversamento, un percorso nel quale gli spettatori e le spettatrici potrebbero anche perdersi nel museo stesso, perché le parole continuano ad andare avanti.
0: Ecco, noi ci auguriamo che queste parole, dopo il debutto del 19 agosto, continuino ad andare avanti anche in altre parti d'Italia. Ringraziamo Camilla Berardi per essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a voi.
0: E ricordiamo che appunto il Festival Le Città Visibili, la 14ª edizione, diretta sempre da Tamara Balducci, andrà avanti fino al 25 settembre. Tra gli altri artisti presenti, la compagnia Cuocolo Bosetti, Teatro Sotterraneo, Caterina Marino.

I Velvet Underground a Pantagruel, a Radio 3, siamo in diretta in questo giorno di Ferragosto. Io sono Paola De Angelis, con me c'è Katia Ippaso. Ocean, sul tema di oggi, mondi sommersi è il tema di quest'estate, ma oggi in particolare ci occupiamo di oceani. Questa era la versione da VU, un disco che è uscito alla metà degli anni 80 ed era però tutto materiale registrato alla fine degli anni 60. Erano i brani che dovevano costituire il quarto album del disco e che invece poi vennero archiviati e dimenticati dalla casa discografica fino all'inizio degli anni 80. La formazione in questo caso era Sterling Morrison, chitarra, Lou Reed, voce e chitarra, Maureen Tucker alle percussioni. Avete sentito come i suoi piatti proprio suggerissero l'infrangersi delle onde, ma anche come poi queste onde diventavano dei veri e propri marosi quando pestava sui tamburi. E poi Doug Yule a basso e tastiere in sostituzione di John Cale, che era stato cacciato, espulso dal gruppo da Lou Reed. La follia e il mare sono delle estensioni immense e profonde, allucinazioni grandi quanto il mondo, forse un modo per cancellare la piccolezza dell'essere umano, della nostra coscienza. La terra è un occhio, l'oceano il suo purificatore, canta Lou Reed. Sappiamo che aveva delle grandi ambizioni letterarie e sono arrivati dei messaggi sul tema di oggi, per esempio, e sono molto interessanti perché uno parla di un'esperienza e uno è una lettura sul tema mari, oceani. Il mio ricordo marino più bello risale alla fine della mia prima immersione, quando un barracuda si è fermato a giocare tra le mie pinne. È stato emozionante scoprire di poter creare una connessione con un animale dall'aspetto così poco rassicurante, scrive Jacopo. Mentre invece Silvana, qualche mese fa, ha letto Animali non umani di Carl Safina, che è un biologo americano, e scrive Silvana: la parte sulle balene è toccante e dolorosa. Estinguendo le balene stiamo estinguendo un patrimonio culturale ed emotivo di immenso valore. Siamo dei disgraziati, conclude. E quindi Silvana potrebbe essere d'accordo con il titolo della prossima canzone, Sea Swallow Me, ovvero Mare Ingoiami. Sono i Cocteau Twins e Harold Budd, una collaborazione che nasce sempre alla metà degli anni 80. Harold Budd, compositore noto per i suoi lavori ambient, le sue collaborazioni con Brian Eno, non aveva mai collaborato in precedenza con artisti pop come i Cocteau Twins, che avevano all'epoca un suono molto riconoscibile, con queste chitarre elaborate, stratificate, questa grande atmosfera creata anche dalla voce di sirena di Elizabeth Fraser. C'era anche un divario di età e di stile tra Harold Budd e i Cocteau Twins, quindi un progetto molto unico, The Moon and the Melodies. Ascoltiamo Sea Swallow Me.

E questa era Sì, Swallow Me, Cocteau Twins e Harold Budd da The Moon and the Melodies. E veniamo a un altro brano, anche questo è un classico, disco prodotto dal batterista dei Pink Floyd, Nick Mason, e registrato dopo il fatidico incidente del 1973 che rese Robert Wyatt paraplegico. In realtà gran parte di Rock Bottom era stato scritto prima, molto prima di quell'incidente, all'inizio del 73, quando Robert Wyatt e quella che poi sarebbe diventata presto sua moglie, Alfreda Benge, si trovavano a Venezia, dove Alfreda lavorava come assistente alla regia di Nicholas Reagg per il film Don't Look Now, che in italiano è A Venezia, un dicembre rosso sangue con una coppia strepitosa di attori, Julie Christie e Donald Sutherland. In questo disco Rock Bottom c'è tutta la libertà, l'improvvisazione, anche la strumentazione, se vogliamo, del jazz, con però una struttura, una forma canzone che è più tipica del rock o della musica folk. Le copertine di questo disco, perché sono due, sono entrambe di Alfreda Benge, e in quella originale c'è un disegno a matita di una scena situata sulla riva di un oceano. La parte superiore descrive un po' un'attività proprio sulla spiaggia e all'orizzonte, mentre sulla parte bassa del disegno c'è una scena sottomarina con uno strano animale e delle piante acquatiche. Robert Wyatt, voce e vari strumenti, Richard Sinclair al basso in questa canzone che si ispira al mondo dell'oceano, alle sue creature, per descrivere Alfie, la sua compagna di vita, anche il difficile rapporto tra di loro in seguito alle nuove circostanze. Alfie è mutevole, sempre diversa, la notte e al mattino. Vieni dalla spuma che corona l'acqua salmastra, la pelle lucente al chiaro di luna. Un po' pesce, un po' focena, un po' cucciolo di capodoglio. Sarà diversa in primavera perché è una creatura stagionale, come le stelle marine trasportate dalla marea, finché il tuo sangue si unirà alla prossima luna piena. La tua follia si armonizza perfettamente con la mia.

0: Fine anni 60, passeggio in riva al mare seguendo Anita, la titolare dello stabilimento balneare dove passiamo le nostre estati da bambini, e il ricordo di Donatella che al 3355634296 qui in diretta a Radio 3 ci scrive un messaggio sulla sollecitazione del giorno, cioè quali sono i ricordi appunto delle esperienze marine o addirittura oceaniche. Lei ricorda appunto un momento in cui si giocava con i granchi e poi lei spaventata e rifiuta, ma insomma mi è rimasta sempre una grande curiosità. Purtroppo di quei granchi non ce ne sono più, come non ci sono più i cavallucci marini e neanche i pesci ragni, il terrore di quell'estate. Poi c'è un altro ascoltatore che ricorda Il mare intorno a noi di Rachel Carson, che è una lettura imperdibile per comprendere il legame delle creature con l'acqua. Però anche Ponio sulla scogliera di Miyazaki, che bello, ha perfettamente ragione. Noi nel frattempo abbiamo raggiunto Maria Sole Bianco. Buon pomeriggio Maria Sole.
1: Buon pomeriggio a voi, buon Ferragosto.
0: Grazie di essere con noi. Allora, Maria Sole Bianco, biologa, esperta di conservazione dell'ambiente marino e divulgatrice scientifica, è presidente dell'associazione World Rice che si occupa della tutela degli oceani e fa parte dal 2012 della Commissione Mondiale delle Aree Protette. Per Rizzoli ha pubblicato Pianeta Oceano. La nostra vita dipende dal mare, il futuro del mare dipende da noi. Allora, leggendo il suo libro, Maria Sole, lei insomma ci dà molti dati interessanti, fa molte osservazioni, non sono tutte come dire di tono apocalittico, ci nutre anche qualche speranza, quindi cerchiamo nel corso di questa conversazione di appunto affrontare un po' tutto l'arco. Mi colpisce il fatto che lei appunto registri che solo recentemente i progressi nella tecnologia e nell'ingegneria marina hanno permesso agli scienziati di sondare le profondità dei nostri oceani, e la cosa davvero straordinaria è che tutto ciò che abbiamo esplorato riguarda solo il 5% dei fondali. Ecco, perché una misura così esigua? Qual è la più grande difficoltà che si incontra in questo processo di esplorazione e di conoscenza, Maria Sole Bianco?
1: Allora, intanto, diciamo, da quando è stato pubblicato il libro, che era 2020, ad oggi siamo arrivati al 20%, quindi questo già è un dato positivo, no? Da questo punto di vista. Ed è una questione tecnologica quanto una questione proprio di investimento in questa tipologia di ricerche. Proprio nel libro scrivo che con il budget di un anno della NASA, che è l'Agenzia Americana per l'Esplorazione Spaziale, la NOAA, che invece è l'Agenzia Americana per l'Esplorazione Oceanica, potrebbe lavorare invece 1600 anni, no? Quindi in realtà abbiamo sempre guardato allo spazio,

0: abbiamo guardato fuori dal nostro pianeta invece che guardare e scoprire le profondità oceaniche con tutti i misteri ma anche i tesori che nascondono. Ricordiamone uno recente, importantissimo, attraverso diciamo lo studio e la scoperta di questi ecosistemi di profondità che si chiamano sorgenti idrotermali, sono stati trovati degli organismi che contenevano degli enzimi che sono stati fondamentali per sviluppare i test diagnostici per il Covid. Quindi un mondo inesplorato che però può veramente rappresentare anche una soluzioni, diciamo, e possibilità per l'umanità e non solo in campo medico. Quindi ad oggi appunto ne abbiamo sviluppate, mappate in maniera approfondita solo il 20%, però ecco, è un tesoro del nostro pianeta che purtroppo non guardiamo abbastanza.
1: Allora, lei fra l'altro insiste molto su un termine a noi molto caro, che è la parola cura, che include anche l'aspetto psichico e quello fisico, no? Il nostro. Sì. Quindi le nazioni che proteggono i loro mari avrebbero un tasso inferiore di mortalità, mentre più in generale le persone che hanno un contatto continuo con il mare sano, con un mare sano, soffrirebbero meno di depressione. Quindi solo un oceano sano può garantire comunità sane. Allora, Maria Sole, noi abbiamo iniziato questa puntata di Pantagruelle dedicata agli oceani con una citazione da un romanzo di Tara Menon che è stato appena pubblicato da Feltrinelli, che si intitola Vita sommersa, e vorrei leggere un secondo brano da questo romanzo. L'estate dei nostri 14 anni, io e Ariel assistemmo al fenomeno dello sbiancamento dei coralli. Ogni giorno per 3 mesi vedemmo i coralli scolorire davanti ai nostri occhi. Fu come guardare un film al colori sfumare nel bianco e nero. Allora, questa parte del racconto fa riferimento alla Thailandia poco prima che il terribile tsunami appunto sconvorrà il sud-est asiatico nel 2004. Il fenomeno dello sbiancamento dei coralli è, quando è cominciato, diciamo, di che cosa è sintomo, per cercare di essere chiari, Maria Sole Bianco?
0: Allora, diciamo che intanto spieghiamo come vive il corallo. Il corallo è un animale che produce questo scheletro calcareo e vive in simbiosi, quindi proprio in una relazione di estrema dipendenza con una piccola alga che si chiama zooxantella. Questa zooxantella è responsabile sia del suo colore sia che del 90% del suo nutrimento. Allora, finché le condizioni sono favorevoli, questa relazione consente sia alla zooxantella di avere una casa sicura, cioè all'interno dello scheletro di carbonato di calcio del corallo, sia al corallo di avere il 90% del nutrimento in più, perché la zooxantella fa la fotosintesi gli regala, diciamo, quindi sostanze nutritive, glucosio praticamente, per svolgere le sue funzioni vitali. Quando invece le condizioni dell'ecosistema cambiano e soprattutto cambia la temperatura dell'acqua, questa relazione viene impattata, nel senso che come reazione principale il corallo espelle la zooxantella dal suo scheletro, quindi perde sia il colore sia la possibilità di approvvigionarsi per il 90% di nutrienti, e questo si chiama sbiancamento dei coralli. Il corallo non è morto del tutto, perché ha ancora appunto il 10% di capacità, però se persiste, diciamo, questo stress e quindi persiste l'aumento della temperatura delle acque, allora poi avviene proprio una vera e propria moria del corallo. Quindi è una reazione di estremo stress che poi, se non passa, causa poi la morte delle barriere coralline, e così ne abbiamo perse veramente tantissime, quasi il 50%, perché lo sappiamo che le acque del nostro pianeta si stanno scaldando sempre di più, no? Prima avevamo anche fenomeni diciamo ciclici, come il Niño, la Niña, che erano anni in cui l'acqua diventava più calda. Adesso progressivamente, lo sappiamo, le temperature del nostro mare, dell'oceano, stanno aumentando e continuano ad aumentare. Sì, e quindi questo crea uno stress, ecco, incredibile per questo ecosistema che, ricordiamolo, occupa meno dello zero, le barriere coralline, meno dello 0,1% della superficie dell'oceano, ma supportano l'esistenza del 25% di tutte le specie marine. Quindi una specie su quattro in mare esiste perché esistono le barriere coralline. Quindi scompaiono loro, perdiamo il 25% delle specie.
1: Volevo ricordare un altro dato che leggevo proprio ieri in un articolo: oltre il 90% del calore in eccesso del pianeta viene assorbito dagli oceani e buona parte di quel calore è il frutto delle emissioni climalteranti che l'uomo alimenta con i combustibili fossili. Facciamo una piccola deviazione cambiando appunto di frequenza, facendo ascoltare un frammento da Tre Soldi di una puntata realizzata nel 2014.
2: La bioluminescenza è facilmente visibile se ci facciamo il bagno di notte e facciamo anche qualche bracciata. Quando sono presenti questi organismi unicellulari, vediamo che la traccia delle nostre mani nell'acqua forma una scia bioluminescente, o se il mare è un po' mosso, il frangersi delle onde crea questa bioluminescenza. Quindi è molto bello e anche molto emozionante, in presenza di questi organismi bioluminescenti, appunto farsi il bagno, verso un minimo movimento dell'acqua causato dal movimento del nostro corpo che crea queste reazioni bioluminescenti, e sono come tanti piccoli puntini, no, azzurrognoli che si accendono lungo il percorso delle nostre mani. Una cosa molto bella, è un'esperienza che penso quasi tutti possono fare facendosi il bagno di notte. Allora nelle notti, per esempio estive, anche sotto costa si possono concentrare questi organismi, e quindi fare il bagno durante questi periodi può essere molto emozionante.
3: I marinai della Bretagna dicono che i brasi, la fosforescenza del mare, è cagionato da certi pesciolini resi azzurri dallo splendore delle stelle o da una specie di fosforo che sollevasi dal fondo del mare quando soffiano forti venti. Nell'Alta Bretagna sentonsi qualche volta sulle spiagge sordi gemiti quando l'acqua è fosforescente, ed i vecchi marinai dicono: arde il fuoco nell'inferno degli annegati e sentonsi gemere le anime. Nella stessa regione dicesi che il dio delle acque possiede nel fondo del mare un bellissimo giardino dove vanno le anime di coloro che morirono santamente, e adorno con pietre preziose e brillanti che splendono in tal modo nell'oscurità da far che il mare sembri di fuoco.
1: E abbiamo ascoltato un breve frammento dal documentario Notturni realizzato per Tre Soldi e andato in onda il 15 maggio del 2016 su Replay Sound, Le oscurità degli abissi marini, le leggende notturne del mare, nelle parole dei testimoni mischiati a testi poetici e letterari di Hanier Müller, Maria Savio Lopez, Camillo Sbarbero, lette da Tania Carriba, sonorizzazioni di Marcello Anselmo. E siamo in diretta da Radio 3, dagli studi di Via Asiago. Tessendo una narrazione assieme a Maria Sole Bianco, scienziata marina e divulgatrice scientifica. Maria Sole, era il 14 maggio quando a 50 metri di quest'anno, quando a 50 metri di profondità, 5 ricercatori italiani sono stati trovati morti in un atollo delle Maldive. Mi chiedo se questa recente tragedia ha cambiato qualcosa nella sua percezione del pericolo anche rappresentato dalla profondità dell'oceano.
0: Allora, sicuramente è stata una grande tragedia per il mondo scientifico, perché erano dei professionisti. Monica Montefalcone, tra l'altro, insegnava proprio all'Università di Genova, che è la stessa che ho fatto io formandomi nella laurea triennale, ed erano professionisti sia nel campo scientifico che nel campo proprio della subacquea. Quindi in realtà chiunque si approccia al mare con uno spirito anche di rispetto, ne riconosce la meraviglia, ma anche la pericolosità, anche il fatto che comunque bisogna sempre trattare e approcciare questo ecosistema con rispetto, ma anche con l'amore e la voglia di conoscerlo sicuramente, ma anche con la consapevolezza del fatto che siamo in un ambiente che è esterno al nostro, quindi certo, tutti ne siamo consapevoli, e però questo non ci impedisce di continuare a esplorarlo, perché queste esplorazioni scientifiche sono quelle che poi ci permettono di avere i dati e gli elementi per su altri fronti comunicare e anche lottare per la sua salvaguardia. E purtroppo il mare ha ancora bisogno di tante voci che ne raccontino l'importanza per la nostra esistenza.
1: Ogni anno nei mari finiscono in media 8 milioni di tonnellate di plastica, leggo sempre dal suo libro, probabilmente il dato è ancora aumentato, è come se ogni minuto un camion della spazzatura riversasse tutto il suo contenuto in mare, ogni minuto per 365 giorni all'anno. Naturalmente è un'immagine apocalittica, però appunto nel suo libro c'è una continua oscillazione tra dati abbastanza sconcertanti, tanti che dovrebbero appunto portarci verso un pessimismo cosmico leopardiano, però poi lei per esempio ricorda che associazioni come la sua, il World Rise, ma anche Greenpeace hanno aderito all'obiettivo nazionale qualche anno fa di proteggere, per esempio se ci riferiamo soltanto ai mari italiani, almeno il 30% dei mari italiani entro il 2030. Come fare? Alla fine del libro lei dà addirittura delle soluzioni, 6 soluzioni per aiutare a salvare gli oceani. Magari velocemente potremmo partire dalla prima, che è anche quella che ci incuriosisce di più, perché ci chiama anche a un gesto attivo che consiste nell'imparare a conoscere e gestire la nostra impronta ecologica. Come?
0: Beh, naturalmente ci sono anche degli strumenti per poterlo fare. Nella nostra vita quotidiana noi svolgiamo tutta una serie di azioni, da come ci alimentiamo a come ci muoviamo a cosa compriamo, che hanno un impatto, e questo impatto può essere in qualche modo regolato, nel senso, per esempio, chi ha una dieta estremamente ricca di carne, diminuendo quel consumo potrebbe diminuire la sua impronta appunto ecologica, o chi si sposta sempre in macchina, magari usando la bicicletta qualche volta di più, può diminuire quell'impronta. Quindi dipende anche da che tipologia di cittadini siamo, ecco, e quali sono le nostre abitudini. Sicuramente le nostre azioni possono avere un impatto poi positivo, perché ogni goccia conta, no? Si chiama un po' così questo primo consiglio, quindi rendersi consapevoli del fatto che possiamo contribuire a fare la differenza, ma dall'altra parte abbiamo bisogno di azioni concrete a livello anche governativo. E quella che citava lei prima è quella più importante, l'obiettivo più importante che noi abbiamo in questo momento anche a livello internazionale, cioè la protezione efficace di almeno il 30% dell'oceano entro il 2030, attraverso l'istituzione di aree marine protette, che ricordiamolo non è che sono aree dove nessuno può andare, ma dove semplicemente le attività vengono regolamentate. Da una parte viene tutelata la biodiversità e dall'altra, se sono gestite in maniera efficace, queste aree diventano un importantissimo volano di sviluppo economico e sociale anche per le popolazioni locali, quindi veramente un nuovo modello di sviluppo, e l'Italia dovrà raggiungere anche lei questo obiettivo. Adesso siamo solo al 10%, di cui solo lo 0,06 è una comprovata efficacia di gestione, non solo con Greenpeace ma con tante organizzazioni a livello italiano, tra cui WWF, Legambiente, stiamo lavorando da lì stiamo lavorando insieme per rappresentare anche un fronte unico per facilitare il raggiungimento di questo obiettivo, che è un obiettivo importante che determina veramente il futuro del Mediterraneo, perché la natura ha un'enorme capacità rigenerativa se gli lasciamo lo spazio per poterla esercitare.
1: Direi che sono delle immagini molto chiare. Noi ringraziamo Maria Sole Bianco per essere stata con noi. Adesso lei è in un aeroporto, deve prendere un volo e quindi la liberiamo. Grazie.
0: Grazie mille, grazie a voi.

0: I Genesis a Pantagruel, Radio 3, sono le 16, quasi 8 minuti. Siamo sempre sul tema dell'acqua, del suo scorrere, della sua potenza, del suo richiamo simbolico. A Trick of the Tail, disco del 76, primo album in cui Phil Collins, batterista del gruppo, diventa anche cantante dopo l'abbandono di Peter Gabriel. Alcuni brani come questo, Ripples, sono stati scritti proprio per essere cantati da lui. Una canzone che nasce come combinazione tra un brano per chitarra a 12 corde composto da Mike Rutherford e una sezione centrale guidata dal pianoforte di Tony Banks. Il brano si chiude con un assolo di chitarra di Steve Hackett, brano molto lungo, di oltre 8 minuti, ne abbiamo sentito la metà, una chitarra però sintetizzata. Ed è questa Ripples una riflessione malinconica sullo scorrere del tempo, sulla natura effimera della giovinezza, della bellezza fisica, sull'irreversibilità proprio dell'invecchiamento, il tutto convogliato attraverso l'immagine di un volto nell'acqua. Ripples sono proprio le increspature sulla superficie dell'acqua. 335-5634-296 è il numero di Radio 3 a cui inviare i vostri messaggi oggi sul tema dell'oceano, sui libri, sui film, anche sulle esperienze che avete avuto a questo proposito. Adesso però noi andiamo in Afghanistan, dove il 15 agosto del 2021 i talebani conquistavano per la seconda volta la capitale Kabul. Il ritorno, Afghanistan, 5 anni dopo, è un podcast di Rai Play Sound, disponibile dal 13 agosto. Lo firma Costanza Spocci, giornalista di Radio Tremondo, che è al telefono con noi. Ben trovata, Costanza.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, sono 3 episodi questo podcast, con registrazioni sul campo e interviste raccolte in collaborazione con Emergency, che raccontano la vita quotidiana. Ora, il primo dato di cui si parla per fortuna in questi giorni, dopo un lunghissimo silenzio sull'argomento: le donne sono scomparse dalla vita quotidiana, vivono nel terrore, e quelle che lavorano lo fanno infrangendo i divieti. Costanza, tu sei riuscita a parlare con alcune di loro. Che ti hanno raccontato?
1: Beh, innanzitutto diciamo che ci sono alcune donne che possono ancora lavorare in Afghanistan. Sono le maestre che insegnano alle bambine che possono andare a scuola fino al 6° grado, quindi diciamo la scuola primaria, e poi le dottoresse, quindi soprattutto ginecologhe, le infermiere e le ostetriche. Quindi chi lavora nel campo sanitario ancora può lavorare. Sono donne che però possono, cioè quelle che stanno lavorando adesso sono quelle che si sono laureate prima del 15 agosto 2021, cioè prima dell'avvento dei talebani al potere. Chi prima stava studiando infermieristica o anche ad esempio legge o architettura o qualsiasi altra cosa ha dovuto smettere. Quindi le donne che lavorano, che io ho trovato negli ospedali, sono donne appunto che possono lavorare in questo caso sotto tante restrizioni, sotto tanti controlli, ma possono farlo. Il problema è che appunto quello che ci si chiede, che anche loro lo ponevano come problema, dicevano: noi adesso ci siamo, stiamo lavorando, ma adesso nessuna più va a scuola, nessuna più va all'università, fra 30 anni non ci saranno più dottoresse in Afghanistan, non ci saranno più infermiere e neanche più ostetriche. E quindi il primo problema che loro ponevano era il futuro del loro lavoro, innanzitutto. E poi queste donne che hanno raccontato insomma un po' com'è lavorare sotto il giogo dei talebani, mi raccontano ad esempio nel reparto maternità di Emergency nella valle del Panjshir, che è una valle che ha resistito a lungo all'occupazione talebana, per ben 2 volte, diciamo, solo che la seconda ha ceduto, insomma i talebani sono entrati, e proprio perché è un'area per così dire resistente, in questo momento è sotto un'occupazione militare ancora più forte rispetto ad altre aree come ad esempio la capitale Kabul. Quindi questo vuol dire che ci sono molti più checkpoint, molti più controlli. Questo significa anche che queste infermiere o dottoresse ostetriche, quando vanno al lavoro, sono fermate costantemente perché c'è la polizia morale che controlla se loro sono vestite correttamente. In questo caso si portano il burka, perché nella valle del Panjshir il burka è diventato obbligatorio, così come nella provincia di Herat. Non è obbligatorio il burka in tutto l'Afghanistan, ad esempio a Kabul per il momento non è stato imposto l'obbligo del burka, le donne possono ancora andare in giro ovviamente velate. Il problema è che la polizia morale inizia ad essere molto presente presente anche lì e impone, anche se non c'è una legge scritta, che le donne portino la mascherina, quella chirurgica, quella che si portavamo noi durante il Covid, perché comunque devono avere il volto coperto. Queste donne quindi mi raccontavano che, cioè, la loro più grande paura è che un giorno, uscite di casa, i talebani dicano loro: no, oggi voi non andate al lavoro, adesso tornate indietro e rimanete chiuse in casa come tutte le altre. Perché appunto, a parte queste donne, queste ostetriche, dottoresse e infermiere che lavorano, tutte le altre sono rinchiuse dentro casa, non possono spostarsi senza un accompagnatore uomo che si chiama Mahram, cioè il marito, il fratello o il padre, e appunto non possono lavorare, non possono studiare, non possono andare nei parchi. C'è solo un parco a Kabul che è proprio un parco segregato, ci possono entrare solo donne e bambini, l'unico, gli uomini devono aspettare fuori. In tutti gli altri parchi le donne aspettano fuori, vanno a casa e possono entrare solo gli uomini, non possono andare ai ristoranti. Appunto, ogni volta che camminano da sole per strada, anche solo per andare a fare la spesa, immaginate, vengono fermate e viene chiesto loro: perché non avete un accompagnatore? E se vengono fermate con un uomo al loro fianco, spesso, soprattutto se sono ragazzi più giovani, viene chiesto ad entrambi, vengono chiesti i documenti per controllare appunto che l'uomo, l'accompagnatore, sia effettivamente qualcuno di famiglia.
0: Ecco,
1: quindi questa è un po' la situazione.
0: È una situazione, Costanza, che ci hai raccontato perfettamente. Facciamo ascoltare comunque una delle voci che hai raccolto in questo tuo podcast, Il ritorno Afghanistan, 5 anni dopo.
2: Stop me. Hey girl, stop. I'm coming, what's up?
3: Una notte, dopo il turno, un uomo della polizia morale l'ha fermata.
2: Where are you at the night? I see, this is my car. I am a nurse. Why you don't wear the hijab? Where is your mask? My mask was like that. It is not food, it is my child.
3: Lei gli fa vedere il testerino dell'ospedale. Gli dice che ha appena finito il lavoro. Lui si fissa sulla mascherina, che Parwana ha abbassata sul mento, non sul naso invece, come dovrebbe fare, per coprirsi il viso. Se ti vedo di nuovo qui ti metto in prigione, dice lui.
2: Don't speak, go on. If I see you again in here, I maybe take you and put at the jail. Yes, I see him. Okay. I go to home.
3: L'Afghanistan è un paese per uomini, dice Parwana. Noi siamo sprecate.
2: From this part I started the crying. That I reached the home. I just crying. Because in here they are saying the woman is waste in Afghanistan. It is just the place of male. They really eat our rights.
3: Ci stanno mangiando tutti i nostri diritti, uno dopo l'altro.
0: Ecco, era un frammento del podcast Il ritorno Afghanistan 5 anni dopo, disponibile su Rai Play Sound già da 2 giorni. L'autrice Costanza Spocci, giornalista di Radio 3 Mondo, che ringraziamo di stare raccontando appunto qui a Pantagruel questa sua narrazione, l'indagine appunto che ha fatto. Costanza, noi ci ricordiamo perfettamente quelle immagini terribili appunto di 5 anni fa, i bambini che venivano spinti dalle loro mamme sopra il filo spinato, no? Perché potessero avere un futuro, qualsiasi futuro che non fosse quello che si andava profilando appunto da quel momento in poi, corpi che precipitavano nel vuoto davanti alle telecamere, insomma, quando appunto le ultime truppe della coalizione internazionale si ritirarono dall'Afghanistan. Che cosa allora in questo momento appunto il mondo che tu descrivi è un mondo senza speranza, ma c'è qualche via di fuga, c'è qualche modo che trovano le donne per organizzarsi anche fra di loro? Ieri leggevo un articolo molto interessante della Repubblica, c'era un'intervista in cui una dottoressa diceva che è rischioso addirittura parlare con le pazienti perché potrebbero essere accusate di parlare contro il regime e quindi potrebbero essere denunciate, cioè non c'è fiducia neanche tra le donne, oppure c'è, Costanza?
1: Ah, questo poi ovviamente dipende, come ogni regime, al di là che sia talebano o meno, come ogni regime ci sono i delatori e quindi è sempre certo. difficile fidarsi. Però io ho visitato diversi ospedali, diversi parti dell'Afghanistan, a Kabul, appunto quello in Panjshir e anche in Helmand, che è proprio una roccaforte talebana. Le dottoresse, le infermiere con cui ho parlato e anche le ostetriche mi hanno raccontato tante storie delle loro pazienti, addirittura io ho potuto parlare con tante pazienti anche grazie proprio all'intermediazione di queste lavoratrici della sanità. E quindi in alcuni casi invece insomma, mi ha raccontato di ragazze che hanno tentato il suicidio, alcune ragazze che erano proprio di fianco a noi per evitare che parlassero loro, mi raccontavano loro la loro storia, che sapevano perché avevano parlato con le pazienti, quindi c'è una certa solidarietà, poi ovviamente questo dipende sempre da chi ci si trova davanti, però io ho visto sia tra le lavoratrici e le pazienti, ma anche tra le lavoratrici stesse, perché pensate le donne che adesso lavorano il lavoro diventa l'unico mezzo per realizzarsi e diventa l'unico momento in cui si è fuori di casa, si vedono altre donne e altre persone che non siano i propri familiari, quindi il luogo di lavoro per queste donne è fondamentale, è la vita. Una ragazza di 25 anni e la stessa Parwana che avete sentito mi dicevano tutte, cioè il lavoro è importante tanto quanto mio padre, mia madre, mio compagno, mio marito, perché è quello che mi dà vita. E quindi io ve le ho viste sul lavoro queste ragazze, queste donne che lavorano tra di loro e vedo una grande solidarietà, cioè sono anche non sono solo colleghe, in tanti casi sono anche amiche, proprio perché è l'unico da 5 anni, è l'unico posto in cui si possono intrattenere relazioni al di là della famiglia, quindi questo c'è. E tra l'altro mi raccontava un'infermiera a Kabul che siccome c'è una grandissima crisi economica adesso in Afghanistan, quasi tutte le donne che lavorano sono le uniche che lavorano e che portano a casa il pane in famiglie di 8-20 persone, quindi anche per questo avranno molta paura di essere cacciate da dei talebani, perché questo vuol dire non solo la fine della loro vita privata al di là della famiglia, ma vuol dire anche proprio la fine della famiglia, nel senso che non si può più portare nulla a casa da mangiare.
0: Costanza.
1: Però questo vuol dire anche che cioè, tra di loro ad esempio c'è proprio una solidarietà anche economica, questo per, giusto per finire il discorso, mettono da parte dei soldi ogni mese, fanno una colletta e la danno alla persona che ha più bisogno quel mese, quindi insomma una solidarietà direi proprio che c'è in Afghanistan ancora,
0: perlomeno quella. Ci chiedono, siamo in chiusura di questo spazio che è un lancio di questo podcast di Rai Play Sound, il ritorno a Afghanistan 5 anni dopo, per raccontare che cos'è adesso l'Afghanistan a 5 anni dalla riconquista dei talebani. Ci chiedono: ma quanti sono i talebani e come si sostengono? Riusciamo a dare una rapida risposta, Costanza?
1: Allora, non si sa quanti siano. Io ho parlato anche con un esperto di talebani dei tempi in memory che si chiama Antonio Giustozzi, neanche lui con le sue fonti molto informate sa dire un numero esatto, anche perché gli stessi talebani quando si vedono si presentano in modi diversi, ci sono i ministri, ci sono le forze speciali, ma poi ci sono anche i sostenitori, quelli che cercano di ottenere un po' di soldi, ma anche quelli che stanno nei villaggi remoti, rurali, che sostengono il movimento ma che di fatto insomma non lavorano ancora perché non sono stati integrati, perché non ci sono abbastanza soldi. Chi lo sostiene? Allora, da un punto di vista internazionale, diciamo che l'unico paese che ha riconosciuto l'Afghanistan con il nuovo emirato, per così dire, 2.0, è la Russia, però alla Cina è molto interessata a sostenere i talebani perché stanno concedendo stanno concedendo esplorazioni a società cinesi per poter estrarre oro e altri terre rare, quindi la Cina è molto interessata, intrattiene buone relazioni, quindi soprattutto appunto Cina e Russia, però per dire anche l'Europa, la stessa Germania che ha già rimpatriato più di 170 afghani dal maggio 2025, in realtà sta intrattenendo rapporti con il governo dei talebani proprio per fare la cosiddetta remigrazione, e quindi insomma i sostenitori in un modo o nell'altro questo governo in parte ce li ha.
0: Allora, ricordiamo Il ritorno Afghanistan 5 anni dopo, un podcast di Rai Play Sound in 3 episodi già disponibile all'ascolto, e ringraziamo Costanza Spocci per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi.

0: La voce di Julie Rogers, la musica di Piero Piccioni, You Never Told Me, dalla colonna sonora di Fumo di Londra, film del 1966, diretto, sceneggiato, interpretato da Alberto Sordi, al suo esordio alla regia. Lo abbiamo ascoltato a Pantagruel, qui a Radio 3, in diretta, in questo 15 d'agosto, 16:24:35 secondi. Nel film Sordi è Dante Fontana, un piccolo antiquario di Perugia, un grande anglofilo, ammiratore maniacale della cultura britannica, che riesce ad andare a Londra grazie a un frammento di statua etrusca che deve vendere all'asta. È un omaggio al protagonista della rubrica Maestro sarà lei di oggi, come ci racconterà il nostro ospite Daniele Timpano. Benvenuto a Pantagruel.
1: Ben trovati a Pantagruel.
2: Salve Daniele. Allora, non ci poteva essere una cornice migliore per introdurre appunto questa finestra, questa rubrica Maestro sarà lei col punto esclamativo, in cui un artista del presente si confronta con un artista del passato. Allora, Daniele Timpano, autore, performer e regista delle sue stesse opere con Elvira Frusini, con cui forma la compagnia Frusini Timpano. Come probabilmente gli ascoltatori di Radio 3 ricorderanno, Timpano e Frusini, con la collaborazione drammaturgica di Lorenzo Pavolini, il nostro curatore, hanno realizzato quasi 2 anni fa, era appunto l'ottobre del 2024 quando debuttò all'interno di Roma Europa, uno spettacolo intitolato Tanti Sordi, Polvere di Alberto, che faceva risuonare la biografia di Sordi e la storia della vostra compagnia nel più ampio contesto della storia d'Italia, che poi è la cifra, è l'humus nel quale crescono molte delle vostre opere, da Dux in scatola, Daldo Morto, passando per Risorgimento Pop. Allora, Timpano, dopo tutto questo studio matto e disperatissimo, che comunque è il modo in cui lei è solito procedere, che cosa ha scoperto del fenomeno Sordi che magari non immaginava prima?
1: Beh, allora, Sordi è un personaggio che non solo la mia generazione ha amato, odiato tutta una vita, insomma, no?
2: Il famoso Ce lo meritiamo, Alberto Sordi, certo.
1: No, in qualche modo una specie di Saturno che divora i suoi figli, con cui un italiano, secondo me, in qualche modo si deve confrontare, in qualche modo. In una carriera lunghissima, cioè 80 anni di carriera praticamente, Sordi ha attraversato tutta la storia italiana, naturalmente, eppure, l'idea che abbiamo di Sordi è un'idea che è un'idea, compresa la nostra prima di lavorarci sopra, è un'idea tutto sommato generica, mitizzata, incartapecorita, tutta rattratta nel suo mito, l'italiano medio, la romanità, no? E tutto sommato abbiamo visto, anche portando in giro lo spettacolo, che i suoi film rimasti nell'immaginario collettivo, specialmente per gli spettatori dopo di noi, più giovani, no? Poi alla fine sono pochi, spesso le persone, diciamo, sotto i 30 anni conoscono più dei frammenti, il suo nome, la foto di lui che mangia i maccheroni appesa in tutte le trattorie, no? Eppure una figura centrale, imprescindibile nella storia del cinema italiano. E quello che abbiamo scoperto, diciamo, una delle cose che abbiamo scoperto è che anzitutto che Sordi è un attore molto bravo. Nonostante la tendenza stessa che aveva lui stesso a incastrarsi nelle sue stereotipie, nell'automitologia, certo, di se stesso, è un attore molto bravo e anzi persino molto molto sottovalutato. Ha fatto tantissime cose che noi non sapevamo, cioè che molti non sanno che ha fatto. Cioè, ha fatto film di propaganda fascista nella sua carriera, ha doppiato Oliver Hardy, ha cantato in Mi permetta Babbo, canta la Traviata, ha fatto Fregoli in un film, ha fatto Gastone in un altro, il Gastone di Petrolini in un altro film, ha fatto Chekhov la proposta di matrimonio di Chekhov in un altro film degli anni 50, ha fatto il Varietà con Nanda Primavera e Vando Osiris, il regista cinematografico, appunto Fumo di Londra è stato il suo primo film, ha scritto canzoni esilaranti e è stato personaggi famosissimi come il Marchese del Grillo, ovviamente, e l'Americano di Trastevere, l'Americano a Roma, ma anche personaggi semidimenticati come il giornalista partigiano antifascista di Una vita difficile di Steno, che praticamente è l'anticipazione totale di Eravamo tanti amati di scuola, di scuola, ecco, la storia è simile, ecco, ma anche personaggi del tutto dimenticati e bellissimi, come ne cito uno per chiudere questa prima, ne cito uno a caso che mi piace moltissimo, Peppino, che è un rigattiere ebreo del ghetto di Roma, in uno dei pochi film da regista cinematografico di Edoardo De Filippo, il Fortunella, no? Che è bellissimo, dove fa questo rigattiere ebreo talmente iperbolicamente sordido, lamentoso, petulante, infido, che riproporlo oggi in un film sarebbe improponibile.
2: No? Allora, lei nel frattempo ha preparato un piccolo montaggio d'autore da un inedito Alberto Sordi dai Capelli Biondi. Facciamo ascoltare un frammento.
3: È piaciuto il mercherita?
4: Sì.
3: Ne so tante sa di queste cose. Vuol sentire un ritmo americano, un ritmo sincopato? Adesso glielo faccio sentire. Sono vent'anni che non ritornavo al mio bel telo. Lo rivedo tale e qual come un dì. E la piazzita, e la chiesita, col suo campanile. E laggiù la mia casetta, tale e qual come allora. Mi viene da piangere, una finestra illuminata.

0: Era il 1951 da Mamma mia che impressione, film diretto da Roberto Savarese con Alberto Sordi che appunto cantava in questo bus. Perché cominciamo questo viaggio attorno al pianeta Sordi in Maestro sarà lei con questo frammento, Daniele Timpano.
1: Beh, allora, la canzone che abbiamo ascoltato è appunto un esempio di quello che dicevo. Sordi ha scritto molte canzoni, questa compare nel film, ma sarà poi incisa che è del 51, ma sarà poi incisa in disco nel 57. E come molte canzoni di Sordi, specialmente di questo periodo, anni 40-50, sono dei pezzi incredibili, sono a metà tra il sentimentalismo strappacore più estremo e il proto-demenziale. Ecco, sia nei testi sia nella resa. Questa canzone, come un'altra molto bella, che è Il bimbo che non conobbe infanzia, che consiglio di cercare, insomma, per chi non la conosce, sono canzoni che iniziano questa nel film è cantata in questo pulmino dove il protagonista vuole fare colpo sulla signorina Margherita di cui è innamorato e strapparla al rivale Belloccio, no? Ma nella versione incisa, come altro, inizia con gli archi, con i cori, è tutto molto sentimentale, poi diventa rumba, mambo, tutta una cosa saltellosa e cantata con questi testi sghembi che scriveva lui. Il film è importante perché è il suo primo film, ho scelto questo perché, mamma mia che impressione, è il primo film da protagonista, da attore protagonista che ha fatto Sordi, appunto nel 51, è di Savarese ma collaborò anche Vittorio De Sica, e fu un grandissimo insuccesso. Al botteghino fu un fallimento totale, tanto che la società di produzione che era nata per realizzare questo film fallì subito dopo. È un film ispirato al lavoro, diciamo, alla radio che fece Sordi, faceva Sordi negli anni 40, dove in quei programmi tipo Vi parla Alberto Sordi, dove nacquero i personaggi come Mario Pio, il Conte Claro, e soprattutto quello che è praticamente con un altro nome, il protagonista di questo film, che è il compagnuccio della parrocchietta, una specie di giovane dell'Azione Cattolica, iper per bene, iper petulante, con la voce super nasale, sempre sopra le righe, fastidiosissimo. Nel film Sordi è un Sordi appena trentenne, in piena forma, è biondo ossigenato, che saltella continuamente, una specie di super marionetta ipercinetica, e che è anche tutto sommato abbastanza diverso dall'immagine, diciamo, media che abbiamo nella testa di Sordi, ma che però è molto simile, che però ricorda molto i film che faceva in quegli anni, tipo un altro personaggio di questo tipo molto bello, è in Totò e i Re di Roma, che è l'unica apparizione di Sordi insieme a Totò, no? Dove fa questo insegnante, anche questo petulante, sadico in quel caso, cioè che fa gli esami, che boccia gli esami. Agli esami di Stato, insomma, Totò, anziano, impiegato che deve fare l'esame per prendere la terza media, insomma, che non aveva mai preso, e quel Sordi cattivissimo e petulante, con la voce nasale, non con la voce di basso che siamo abituati a associare a Sordi, è una delle anime, diciamo, di Sordi attore, e che in questo film è notevolissima. Il film è stato un fallimento al botteghino, ecco. Ma è un film che pure è un po' faticoso, è un film comunque eccezionale, è divertentissimo. Sordi sembra l'attore bravissimo che spesso nessuno vuole credere che è. Un attore sopra le righe, caricaturale in questo film, ma comunque è incredibile.
0: Allora, appunto, è interessante questa oscillazione nella vocalità che appunto sta mettendo a fuoco, quindi c'è o la voce nasale o anche la voce invece un po' più profonda, quella che comunque lo racconta in una postura diversa, che è quella che adesso ci dobbiamo immaginare arrivando al 1954 con un Alberto Sordi nei panni di un venditore di bolle di sapone in Accadde al commissariato.
2: Cittadini! Voi che mi avete seguito di vostra spontanea volontà, voi cittadini ben sapete in quali tempi ci troviamo. Tempi in cui tutto si può dire e tutto si può fare. tempi in cui non si sa che dire e non si sa che fare, tempi in cui l'intrepido aviatore diventa donna e la donna diventa
3: caporale di giornata.
2: Tempi in cui tutto è appeso a un filo come un palloncino. Questo palloncino si chiama incertezza. Questi sono i nostri tempi, o cittadini. Tempi incerti in cui da un momento all'altro può arrivare il fatto nuovo sotto forma di una bomba, di un marziano, sotto forma di un essere informe. Attaccati perciò, cittadino, all'attimo presente. Attaccati ai tuoi piccoli momenti di libertà e di riposo, alle tue illusioni che salgono fino al soffitto della tua dolce casa come variopinte bolle di sapone. Cittadino, non trascurare le tue bolle di sapone. Hai un momento. Hoppela, hoppela. Ed è per questo che io vi dico, per le gioie dei grandi di piccinità, questo è il vostro prodotto, cittadini. Bolle di sapone. Palloncini colati che salgono in cielo come le nostre illusioni, signori. Vi porto in a casa questo oggettino, signori, sborsando la modica somma di 100. Non ve l'aspettavate? Non ve l'aspettavate, signori? 100 lire, soltanto 100 lire, che non me li faccio neanche le spese, parola mio d'onore. Ma che c'è, lei? A me mette tanto antipatico, sto vecchio. Sta con lei? Mi scusi, signore. Guardi, signori, palloncini colorati, 100 lire, signori, signori. Dico 100 lire.
0: Ed era il surreale comizio di Alberto Sordi in un film del 1954, dove lo vediamo nei panni di un venditore di bolle di sapone, accadde al commissariato, regia di Giorgio Simonelli. Stiamo appunto facendo questo ritratto singolare di Alberto Sordi nella rubrica Maestro sarà lei, attraverso il racconto che ne sta facendo Daniele Timpano, che negli ultimi anni se ne è molto occupato. Cosa le comunica, dato che appunto in questo momento qui alla radio abbiamo soltanto la voce, che cosa le comunica la postura di Sordi in questo comizio, Daniele?
1: Va bene, ovviamente. Allora, io ho scelto questo pezzo per due motivi. Il film in sé, Accadde al commissariato, non è un film particolarmente notevole. L'episodio con Sordi però è veramente bello, e lui fa questa specie di ciarlatano, una specie di volpone di Ben Johnson, no? Che vende le bolle di sapone in piazza, e però è molto bello il testo ed è perfetto nei tempi, nei ritmi, nei cambi di registro dell'interpretazione, anche solo in questo pezzo. Però se spiega, allargando il contesto alla storia che c'è nel film, è anche molto più chiaro. Il protagonista nel film è una specie di nobile decaduto che per campare fa il venditore ambulante. Nel film Sordi, in questa scena, è vestito in giacca e cravatta alla parte superiore del corpo, e ha una gonna plissettata proprio da bianca, da donna proprio, tutto, no? E lui nel film va a raccogliere i curiosi intorno a sé. Quando ne ha raccolti abbastanza, improvvisa questi comizi che iniziano, come appunto abbiamo sentito tutti, con degli echi esplicitamente, prima vagamente, poi esplicitamente mussoliniani, sia nel tono sia nella postura, no? E poi piano piano diventa il tono del piazzista ciarlatano che vende appunto le bolle di sapone, che vende le bolle di sapone. Ma la cosa è fatto

0: pare che lui la facesse, la cominciasse già fuori dal teatro, raccogliendo gli spettatori per le strade, come un po' si vede nel film. E questa scena teatrale da uno spettacolo di rivista cui partecipò Sordi sopravvive in questo film. E il motivo per cui ho scelto questa scena, il rapporto di Sordi col teatro, di rivista e varietà, purtroppo non di prosa, ecco, di Sordi, purtroppo non anche di prosa, di Sordi è un rapporto molto robusto. Cioè lui tra il 36 e il 53 ha lavorato tantissimo a teatro, con Mario Mattioli, con Michele Galdieri, con Vando Siris, eccetera, ma soprattutto il varietà compare nel suo cinema, cioè nel cinema che ha fatto come attore e nel cinema che ha fatto anche come regista, compare costantemente, lo dicevo prima, non solo ha fatto Polvere di Stelle nel 73, dove c'è Vando Siris anche come attrice, e che racconta l'esperienza anche sua del teatro, nel teatro di varietà durante la Seconda Guerra Mondiale, ma il varietà compare in molti film, appunto abbiamo detto prima, in un film Gran Varietà fa Fregoli, in un altro film fa Gastone, in Ci vediamo in galleria, che è un film con Carlo D'Apporto, che è molto simile, è di 20 anni precedente, ma è molto simile a Polvere di Stelle come trama, certo, e come ambientazione, c'è sempre Sordi, è più giovane, che fa comunque una appare anche in questo film. Il teatro e anche molti attori del teatro di varietà, che accadeva spesso in generale nel cinema di quegli anni, compaiono nei suoi film. Nanda Primavera compare, con cui lui aveva lavorato come attore, da giovane, compare da anziana in molti film di Sordi.
1: Bene, abbiamo nominato, ecco, appunto non soltanto Alberto Sordi, ma anche una cosmologia, appunto, di attori del varietà che rappresentano quegli anni. Noi vorremmo andare avanti in questa conversazione, ma dobbiamo chiudere perché stiamo arrivando all'appuntamento con il GR. Ringraziamo Daniele Timperno per essere stato con noi e per, appunto, di averci raccontato Alberto Sordi a modo suo. Grazie Daniele.
0: Va bene. Vi ringrazio, buon pomeriggio.
2: E allora, come diceva Katia, si sta per chiudere la prima parte di Pantagruel qui a Radio 3 in questo giorno di Ferragosto. Tra poco daremo la linea al giornale radio per un aggiornamento sulle notizie all'Onda Verde. Sono arrivati parecchi messaggi sugli argomenti, sono arrivati messaggi anche sul brano dei Genesis, che è sempre un colpo al cuore, un tuffo nel passato, come ci scrive Laura. Torno ai miei 20 anni come Proust con questo pezzo dei Genesis, una magia, scriveva Rossella da Pescara. Sul tema dell'oceano invece, che è il tema di oggi a Pantagruel, qualcuno ci scriveva: sogno di fare un bagno sulla fossa delle Marianne, mi sembrerà di galleggiare nell'aria a 11.000 metri dal suolo.
1: Ecco, noi diamo adesso a questo punto la linea al GR, ai microfoni Katia e Paso
2: e Paola De Angelis. Potete continuare a scriverci al 335 56 34

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. La crisi dei migranti a Ceuta, scontri tra le forze di sicurezza marocchine e coloro che tentavano di attraversare la frontiera con l'enclave spagnola, usati idranti e lacrimogeni per disperdere decine di persone, per lo più subsahariani, in una zona montuosa a circa 3 chilometri dal confine. 110 gli arresti. Dopo l'allarme lanciato sui social, si teme un nuovo tentativo d'ingresso di massa, schierati centinaia di agenti su entrambi i lati della frontiera. Il terremoto in Indonesia, a poche ore dalla scossa di magnitudo 7,7 nell'isola di Flores, un'altra di 6,9 colpisce Sumatra, 47 i morti, nessun italiano coinvolto, fa sapere il ministro Tajani.
3: È l'ultima scossa di un lungo sciame sismico, l'epicentro è a oltre 100 km a sud di Medan, capoluogo dell'isola di Sumatra. Dopo la fortissima scossa dell'alba di oggi sull'isola di Flores, si scava tra le macerie in cerca di superstiti, mentre le zone interne sono difficilmente raggiungibili dai soccorsi a causa delle frane. Parte della popolazione ha lasciato la costa per un allarme tsunami poi rientrato. Solidarietà da tutto il mondo, dall'Unione Europea, che mette a disposizione i satelliti di Copernicus per le operazioni di ricerca e soccorso. Solidarietà anche dall'Italia. La Farnesina fa sapere che non risultano connazionali tra le vittime. Questo terremoto arriva a pochi giorni dal sisma che ha colpito la Colombia occidentale, causando oltre 300 morti e ingenti danni. L'Indonesia è particolarmente soggetta a sismi a causa della sua posizione geografica sulla cosiddetta cintura di fuoco, una zona a forma di ferro di cavallo che va lungo l'Oceano Pacifico dall'Australia alle Ande e su cui si verifica il 90% di tutti i terremoti. Tiziana Di Simone, GR3.
2: È una scossa di terremoto di magnitudo 3,9 ha fatto tremare il versante nord dell'Etna, epicentro 7 km a ovest di Linguaglossa, in provincia di Catania. Paura nei comuni dell'area, danneggiata una strada, evacuati i ristoranti. Intanto è di nuovo operativo l'aeroporto di Catania dopo il miglioramento dell'attività del vulcano che ha fatto scendere l'allerta. Gli aggiornamenti con Fabio Butera.
4: Sì, è finalmente riaperto al traffico l'aeroporto di Catania Fontanarossa dopo 9 giorni di voli bloccati per l'emissione della cenere vulcanica dell'Etna. Hanno iniziato ad avviarsi verso i controlli di sicurezza i passeggeri dopo giorni di attesa. Per tutta la mattinata c'è stata fiducia sulla riapertura dopo l'abbassamento dei livelli di allerta dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che il livello di allerta per l'aviazione che era passato da rosso e poi ad arancione per la diminuzione dell'attività esplosiva dell'Etna. Qui ci sono le persone che sono in attesa di partire. Lei partirà? Buongiorno. Riuscirà a partire?
5: Speriamo, dai, da 5 giorni che siamo in giro per la Sicilia, l'abbiamo presa con filosofia e quindi speriamo. L'Etna è stata questa opportunità, l'abbiamo sfruttata. Speriamo stasera alle 9 di poter ripartire. Partire per andare a Venezia.
4: Intanto a voi la linea.
2: Tragedia in famiglia a Genova. Un ragazzo di 26 anni ha coltellato la sorella di 18 durante una lite, poi è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Non sono gravi invece le condizioni della ragazza. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ferragosto trionfale per l'Italia agli europei di atletica, ben 5 medaglie azzurre dalla marcia, nella maratona oro per Massimo Stano e Sofia Fiorini, nelle mezze distanze invece tra gli uomini argentini.

0: argento di Fortunato e bronzo di Cosi. Tra le donne, altro argento, quello di Alexandrina Miai, e stasera attesa per il salto triplo con sogni di medaglia di Andy Diaz e Andrea Dalla Valle. Giornata di città vuote e spiagge piene, dunque quella di Ferragosto, che diventano crocevia di incontri e di atmosfere che il cinema ha rappresentato negli anni. Da Dino Risi a Carlo Verdone, il fascino di titoli diventati parte dell'immaginario di questa giornata.
1: No, io devo telefonato per sapere come ti è rimesso per Ferragosto.
2: E voi che fate a Ferragosto? Immancabile Carlo Verdone in Un sacco bello. Siete in spiaggia come Sergio Citti nel casotto?
3: Il motore, puoi spegnere il motore, per favore?
4: E come faccio? Vado a sbattere contro gli scogli.
2: O Paolo Virzì che portava l'Italia sulla spiaggia di Ventotene? Ma nell'immaginario cinematografico Ferragosto è soprattutto il poter attraversare la città vuota. If you want a lover. Lo fa Nanni Moretti in Vespa in Caro Diario ed è qui che Gianni Di Gregorio si ritrova a cucinare pasta al forno per un tavolo di signore.
5: Bravo! Buon Ferragosto!
2: E poi c'è Gassman.
6: Vabbè, ma oggi è Ferragosto. Mamma dice che il lavoro dei giorni festivi non rende.
2: Il sorpasso, il film di Dino Risi, il più legato forse alla memoria collettiva del Ferragosto, del boom economico, della villeggiatura. E per chi resta bloccato in città, un'unica alternativa.
7: Beh, ci vediamo là, Paolo della Morte, al solito posto. Sbrigati!
2: Miriam Mauti, GR3.
0: E dopo Onda Verde la linea torna a Pantagruel, il prossimo GR3 alle 18.45.
8: Abbiamo trasmesso GR3.
9: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Onda Verde. Viaggiare informati.
14: Un cordiale saluto da Rai Mobilità, traffico lieve flessione rispetto alla mattina, ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti oggi e domani fino alle 22. Tempi di attesa di circa 2 ore al traforo del Monte Bianco per andare verso Chamonix in A5 code tra Courmayeur Sud e la statale 26 diramazione del Monte Bianco, code a tratti in A10 tra Bordighera e Ventimiglia in questa direzione. Si segnala un veicolo in fiamme in A7 tra Gropello Cairoli e Casei Gerola direzione Genova. Code anche sulla 32 tra Circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso Bardonecchia e sulla 9 code in direzione Svizzera tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. Sulla Venezia Trieste il traffico rallenta tra San Stingo di Livenza e Cessalto verso Venezia e sulla 23 code alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Il traffico è intenso anche in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. Sulla strada delle grandi comunicazioni invece code per un incidente tra Montopoli in Val d'Arno e Ponte d'Era Est verso Livorno. E lasciamo la Firenze-Pisa-Livorno per la 29 Palermo-Mazara del Vallo, segnalando rallentamenti all'altezza di Punta Raisi, diramazione aeroporto Falcone Borsellino verso Palermo, code a tratti anche in A18 la Messina-Catania tra Cireale e la barriera di Catania in direzione Catania. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.

0: Doppio appuntamento Festival dei Festival questa sera. Iniziamo alle 20.30 con la London Symphony Orchestra e il BBC Symphony Chorus diretti da Antonio Pappano, che eseguiranno la Grande Messe des Morts di Hector Berlioz. La serata prosegue alle 23 con la prima parte del concerto registrato il 30 aprile scorso a Copenaghen. Leif Ove Andsnes eseguirà il concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Do minore di Beethoven. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.

0: E come promesso, dopo le notizie, torna Pantagruel in diretta a Radio 3, al microfono Paola De Angelis e Katia Ippaso sul tema di quest'estate, mondi sommersi. Oggi parliamo di oceani, lo faremo adesso con un'altra ospite. E però, se volete, potete continuare a scriverci, dirci quali sono i vostri film o libri preferiti sugli oceani, le vostre esperienze dirette su questo tema, e potete farlo al 335-5634. 296.
1: E continuiamo a tessere il filo del discorso oceanico. Stiamo cercando di osservare un po' più da vicino la vita sommersa dei mari e degli oceani. E abbiamo raggiunto al telefono Nadia Repetto. Buon pomeriggio, Nadia.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti i telespettatori, radiospettatori.
1: Grazie Nadia Repetto di essere con noi. Allora, Nadia Repetto è fondatrice della società Arte e Scienza e autrice di un libro recente, L'Oceano che cambia, pubblicato dall'editore Magennis. Allora, Nadia, il fatto che lei tessa da anni una fitta rete di relazioni appunto tra arte e scienza devo dire, una ricaduta immediata anche nella forma della scrittura di questo libro, che si basa sulla forza del racconto, senza essere banale, ricco di annotazioni scientifiche, di dati, ma contiene anche riflessioni di carattere economico, sociale e politico. Insomma, lei cerca di abitare la complessità del discorso che stiamo facendo nelle tante stratificazioni culturali, perché, ecco, questo vorrei che lo dicessimo, lo ribadissimo anche all'inizio di questa nostra conversazione: il fatto è soprattutto culturale, giusto, Nadia?
2: Intanto la ringrazio per le sue parole. Sì, io ho lavorato tantissimi anni nel settore del mare. Devo dire che sono stata anche, visto anche l'età, sono stata anche un po' una apripista, nel senso che al tempo in cui ho iniziato a lavorare, dopo essermi laureata in biologia marina, ho iniziato a fare quella che chiamiamo ricerca applicata. E quindi era una ricerca che doveva servire a dare dei risultati per poter anche cambiare eventualmente determinate situazioni. Non solo, ma siamo state anche io e un'altra mia collega di Bari le prime donne a salire sui pescherecci, a lavorare proprio sul campo. E questo mi ha indotto un po' a cominciare a scrivere, a raccontare un po' la mia vita, perché ho fatto comunque delle esperienze molto interessanti, molto belle. Detto questo, però, poi via via nella scrittura, perché ovviamente io non sono uno scrittore, quindi ho sempre fatto dei lavori scientifici, e nella divulgazione mi sono accorta che non bastava soltanto raccontare, era necessario andare oltre, perché, e questo io lo ribadisco anche perché credo che sia assolutamente importante, stiamo vivendo in un momento molto particolare della vita degli oceani e della vita della terra. È necessario un cambio di passo, è necessario fermarsi un attimo, ed è necessario, sarebbe necessario, non è necessario, sarebbe necessario poter dare una svolta alla nostra economia, perché lei giustamente dice: io ho fatto anche questi collegamenti, e sono partita da tutto questo, se mi posso permettere, non tanto da un libro, ma da un articolo della nostra Costituzione, della

0: nostra stupenda Costituzione italiana. È l'articolo 9 che recita che la Repubblica si impegna a promuovere lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica, a tutelare il paesaggio, il patrimonio storico-artistico, l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi. E ecco, io dopo tanti anni mi sto rendendo conto che tutto questo non è applicato, non sta avvenendo. E allora nel mio libro, anche se cito film, cito altri libri, altri colleghi, ma voglio partire da un punto fondamentale, che il nostro pianeta Terra in realtà è il pianeta mare, perché il 70% della superficie è dato dall'acqua del mare, dei fiumi. Però conosciamo pochissimo di questo. Un vostro telespettatore ha detto: mi piacerebbe scendere sull'abisso del Challenger, che è oltre 10.000 metri. Pensi che in tutta la nostra esistenza soltanto 3 volte abbiamo raggiunto queste profondità, mentre siamo 12 astronauti sono andati sulla Luna. E
1: Esatto,
0: questo fa già questo fa capire
1: sì, c'è una simmetria sicuramente,
0: Esatto,
1: sì.
0: ma questo vale per tutto, vale i soldi che spendiamo per la ricerca, vale per quello che conosciamo. Noi ad esempio abbiamo questa immagine del mare che sia una superficie, in realtà è un volume,
1: Certo.
0: il mare interconnesso, quindi è connessa le profondità con la superficie, dalle correnti, ma anche da quello che succede sul fondo. E quindi io credo che oggi non basti più, certo che le azioni singole sono importanti, ma oggi è molto importante sollecitare la politica, perché se non sollecitiamo questo, credo, non voglio essere pessimista, non voglio essere pessimista soprattutto in un giorno di festa come questo, in un giorno estivo, ma noi rappresentiamo lo 0, come uomini, come massa umana, lo 0,01 in termini di peso, ma abbiamo veramente, stiamo distruggendo questa terra, questo pianeta che è veramente unico. E quindi il mio libro è
1: Attraversa
0: piuttosto
1: appunto,
0: complesso,
1: sì,
0: ma sì.
1: appunto dicevamo che attraversa vari registri, e allora ecco, quindi lei fa parte anche del campo visivo di cui stiamo parlando. Racconta per esempio l'incontro con Cousteau alla nascita delle cineprese subacquee che servirono a
0: Sì.
1: girare un documentario importantissimo, Il
0: Il
1: mondo
0: mondo
1: del
0: del silenzio.
1: silenzio, di cui facciamo ascoltare adesso una breve scena.
2: Questi uomini sono i sommozzatori della Calypso, la nave del comandante Cousteau adibita a ricerche sottomarine.
3: Un'altra immersione. Con Philippe Taillet e Frédéric Dumas ne abbiamo effettuate migliaia negli ultimi 20 anni. Sì, perché sono già 20 anni che la nostra curiosità ci ha spinti sott'acqua. Io e Dumas abbiamo vissuto centinaia e centinaia di ore in immersione. La nostra gioia e il nostro entusiasmo sono rimasti intatti, come il primo giorno. Ora li possiamo condividere con i nostri compagni della Calypso. Il lavoro previsto in questa zona è terminato. Falco si toglie il suo autorespiratore. Ci apprestiamo a salpare. La Calypso, con i suoi 12 sommozzatori, il suo equipaggio e le sue apparecchiature, è un nuovo strumento al servizio della ricerca marina. A ogni missione accogliamo a bordo scienziati e specialisti delle università, dei musei, dei laboratori. Le nostre tecniche e i nostri sforzi vengono messi in comune per l'esplorazione delle profondità marine.
1: Ecco, era una breve scena
0: Sì,
1: estratta
0: sì, sì.
1: da Le Monde du Silence, film e documentario del 1956, diretto da Jacques-Yves Cousteau e Louis Malle, che avrebbe vinto la Palma d'Oro a Cannes nello stesso
0: Canna.
1: anno, sì, e l'anno successivo anche l'Oscar come migliore documentario. Stiamo parlando di Oceani e Mondi Sommersi con la ricercatrice e divulgatrice didattica Nadia Repetto. Io leggo anche dal suo libro alcuni dati che abbiamo dato parzialmente nella prima parte di Pantagruel, appunto il magazine estivo di Radio 3, che oggi dedichiamo agli oceani e mondi sommersi. Tra il 10 e il 15% delle specie marine conosciute sono a rischio di estinzione, solo il 7% dell'oceano è protetto.

0: netto, 12.000 sono le piattaforme marine offshore che estraggono petrolio, gas naturale in mare aperto. Si stima che ogni anno finiscono nell'oceano da 5 a 13 milioni di tonnellate di plastica, e il dato che lei giustamente colloca tra questi numeri è il seguente: 8.565 persone sono morte lungo le rotte migratorie in tutto il mondo nel 2023. Questo è un dato del 2023, stabilendo un record come l'anno con il maggior numero di morti mai registrato dall'International Organization for Migration. Ecco, tornerei su questo punto, Nadia Repetto. Questo doppio binario che è necessario probabilmente seguire per non cadere nello specialismo, è qualcosa che la comunità scientifica tende a fare oppure è raro?
1: Ma guardi, dalla mia esperienza purtroppo devo dire che è un po' raro, perché se pensa che soltanto intorno al 1975 si è cominciato a pensare di fare dei documenti per proteggere non soltanto il mare, ovviamente non soltanto l'oceano, ma l'intera terra. Devo dire che io spero, insomma, i giovani giustamente hanno molte speranze ed è giusto che sia così, ma se noi guardiamo i risultati di queste associazioni, di queste leggi sul mare, l'ultima è la legge che risale al maggio del 2026, che è la legge sulle zone profonde, e poi ha citato lei il fatto che vengono fatte trivellazioni magari in rotte dove migrano i tonni o i grandi cetacei. E quello che ho un po' l'impressione è che tutti questi accordi, queste speranze che avevamo anche ad esempio con la COP21 di Parigi, e dove si parla di raggiungere certi obiettivi entro il 2030, rimangono un po' sulla carta, non c'è un'azione concreta. È per quello che io sostengo che a sto punto non basta più la buona volontà delle associazioni ambientaliste, che fanno un lavoro enorme, importantissimo, neppure della ricerca, ma deve esserci un lavoro sinergico anche con chi gestisce la politica. Pensi soltanto che anche i fondi per la ricerca sono sempre più scarsi, il lavoro del biologo, ad esempio, faccio un po' di pubblicità al mio settore, ma il lavoro del biologo è più considerato come un hobby: che bello che vai in mare, che bello che fai le immersioni tra i coralli, anche per purtroppo verificare lo sbiancamento. Però quando poi si tratta di gestire la fascia costiera, quando si tratta poi di costruire i moli o qualsiasi altra cosa, si chiama l'ingegnere, giustamente, perché deve esserci un lavoro d'equipe, olistico, diciamo così, ma la figura dell'ecologo, del biologo, viene assolutamente trascurata. E anche il fare aree marine ormai comincia a non avere più senso, perché fare un'area marina dove tutto lì è protetto ma tutto intorno non lo è, fare un'area marina importante come Portofino e poi a poche miglia costruirci una diga per il porto di Genova, o fare l'area marina di Bergeggi, per parlare delle zone che conosco meglio, e poi decidere di fare un gasdotto, sono tutte contraddizioni in termini. Perché? Perché l'ambiente, nonostante non ce ne rendiamo ancora conto, ma è assolutamente importante per la nostra vita, viene sempre dopo l'economia, viene sempre dopo gli aspetti del denaro, del guadagno, profitto. Che poi del profitto.
0: Nel frattempo gli ascoltatori al 335-56-34-296, che è il numero di Radio 3 da cui riceviamo i vostri messaggi, appunto, sono continuamente in contatto, ci stanno seguendo dalle autostrade, dai luoghi di mare, e ci danno appunto anche delle loro suggestioni, perché all'inizio di questa puntata abbiamo chiesto chiesto di appunto raccontare le loro esperienze, oppure un libro, un film che su materia appunto oceanica o marittima li avesse colpiti particolarmente. Il mio libro di mare preferito è stato, appunto, l'abbiamo appena citato, abbiamo citato il documentario Il mondo silenzioso di Jacques Cousteau. Avevo 12 anni e la fortuna di vivere a Taranto nelle estati degli anni 70. Vivevo nel mio Ionio le avventure dell'esploratore, ci dice Piero, e sto ascoltando Pantagruel in viaggio su autostrade vuote e tanto caldo, ci fate compagnia, film connessi all'oceano che suggeriamo, Il mio amico Octopus, sì, Il mio amico in fondo al mare, è vero, è un film bellissimo che citeremo ampiamente domani, perché la puntata di oggi e quella di domani sono sicuramente connesse. È un incontro speciale con l'uomo, un augurio che l'umanità possa imparare a rispettare e custodire il mondo che ci ospita. Ecco, siamo un po' alla fine di questa conversazione con Dania Repetto, che è una divulgatrice scientifica, una biologa marina, che ha scritto un bel libro sul mare, sull'oceano, che appunto ha questa caratteristica che abita il pensiero della complessità, collegando appunto annotazioni scientifiche, economia e riflessioni anche letterarie, anche annotazioni su film che sono stati appunto determinanti. Allora, una curiosità, Nadia, per chiudere, leggo dal suo libro: mentre tentiamo più con le parole che con i fatti di attuare politiche volte a diminuire l'anidride carbonica nell'atmosfera, abbiamo una soluzione proprio sotto casa e non ce ne rendiamo conto, e questa soluzione si chiama posidonia oceanica.
1: Certo, oceanica. Cioè? Anche qui c'è una contraddizione. Intanto mi permetto, oltre, certo, perché insomma, di citare anche un altro mio regista preferito, non parla di mare, ma Nanni Moretti in Palombella Rossa dice che le parole sono importanti. Certo. E quindi voglio citare anche questo, perché in questo momento non stiamo vivendo un cambiamento climatico, ma una crisi climatica, e che esiste un limite all'espansione, allo sviluppo, all'economia. Certo, io non voglio essere negativa al 100%, ci sono, il mare ha una potenzialità enorme, in mare c'è una pianta, è una pianta superiore che si chiama Prateria di Posidonia, è una pianta costiera, e quindi come tale produce ossigeno. Ci sono anche, questo mi scuso anche con
0: gli ascoltatori,
1: con chi ci ascolta, sì. Sì, perché non voglio essere assolutamente negativa, però noi abbiamo stiamo finanziando un sacco di progetti per rimpiantare questa pianta, che è così importante non solo per produrre ossigeno, ma anche per stabilizzare il fondo del mare, perché ha delle radici, per diminuire il moto ondoso, insomma ha soltanto pregi, e vive insomma vicino alle nostre coste, perché in tutto il Mediterraneo, però dall'altra parte, per aumentare le fasce di ombrelloni e di spiagge, noi durante l'inverno facciamo ripascimento degli arenili, buttiamo sabbia, e proprio in questi giorni noi stiamo facendo un'ispezione sui fondali di non soltanto, perché ricevo anch'io tante sollecitazioni da parte di tutta Italia, e i nostri fondali sono ricoperti di fango, non c'è nella zona, le posidonie spesso, sì, sono sommerse. Bene. E quindi, ecco, parlo di coerenza, parlo di limiti, certo, di lo sviluppo e di coerenza. E invito tutti a cercare di cambiare il nostro stile di vita.
0: Il paradigma, appunto, come dice lei. Grazie, grazie a Nadia Repetto. Io chiuderei.
1: Grazie a voi, scusate.
0: Ma no, grazie.
1: Gli aspetti un po' negativi, ma in questo momento, guardi, sono necessari.
0: Però chiudiamo invece con belle note, perché è la chiusura anche del suo libro, con una citazione di Antonio Gramsci, 1919. Gramsci, che parla ai giovani e dice: istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza,
1: certo.
0: Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo, e organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra forza.

Le rotte della schiavitù, un progetto di Jordi Savall del 2017 dedicato al passaggio di mezzo la parte centrale della tratta degli schiavi, cioè la rotta oceanica del commercio triangolare atlantico, durante la quale milioni e milioni di africani furono deportati e ridotti in schiavitù nelle Americhe. Una delle più grandi e drammatiche migrazioni forzate della storia umana. Questo disco voluto, concepito da Jordi Savall, è una evocazione della schiavitù transatlantica, delle sue testimonianze musicali tra il 1444 e il 1888, anche se poi Savall ricorda che la pratica globale della schiavitù risale ad almeno 5.000 anni fa e continua purtroppo ancora oggi in varie parti del mondo. Con lui ci sono vari gruppi musicali, a cominciare dai due che Savall dirige da diversi anni, l'Hesperion XXI, specializzato in musica mediterranea dal X al XVIII secolo, la Capella Real de Catalunya, che è specializzata nella musica vocale ispanica e latina, in particolare quella catalana. Ci sono vari musicisti africani come Balaké Sissoko, La Cora, Driss El Malouni Alloud, le voci di Kassem Diabaté, Mamoni Keïta, Nana Kouyaté, e poi c'è il Tembembe Ensemble Continuo, che è un gruppo che esplora i rapporti tra il barocco spagnolo e la musica tradizionale del Messico e dell'America Latina. Il brano che abbiamo ascoltato era un anonimo che viene dal Codex Trujillo, reperito a Lima intorno al 1780. La Tonada El Congo è una canzone e una danza di schiavi, e nel testo si diceva: mi portano via per mare anche se non hanno nessun diritto.

0: e devo abbandonare la mia amata madre. Lo abbiamo ascoltato a Pantagruel alle 17:19 minuti di questo Ferragosto 2026. Katia, sappiamo che i giorni festivi possono essere molto crudeli e solitari per tante persone che non scelgono di passarli da soli. Infatti, tra i vari messaggi arrivati al 335-56-34-296 ce n'era uno di un'ascoltatrice che dice: sono più serena al di là dei vostri contenuti, che sono sicuramente severi, impegnati, insomma, che redarguiscono i nostri comportamenti. E ci scriveva questa ascoltatrice: è importante sapere che ci siete.
1: Un bell'oceano tranquillo e confortante come quello di Solaris è quello che evoca un nostro ascoltatore. Un altro invece ringrazia la Nadia Repetto, che è intervenuta prima a proposito appunto degli oceani, ricordando anche un altro programma, LIFE, lo strumento europeo per la tutela 2019 dell'ambiente.
0: Ce n'era anche uno invece su questa rassegna, il nostro ospite Daniele Timparo, che oggi ha dedicato la rubrica Maestro sarà lei ad Alberto Sordi. Ci scrive questo ascoltatore: Massimo, ne viene fuori un talento enorme ma incastonato nel suo tempo. Il teatro oggi sarebbe stato un luogo ideale per lui, magari sarebbe stato un'icona indie. Che ne pensi, Katia?
1: Mi sembra veramente un suggerimento, magari potremmo scriverci su una drammaturgia. Chiediamo l'intervento anche di Daniele Timpano. E quindi noi continuiamo, Paola, adesso con il Giro Festival di questo sabato pomeriggio qui a Pantagruel, in diretta da Radio 3, e con il secondo appunto Giro Festival di questo Ferragosto andiamo a intercettare quello che sta accadendo attorno a B-Motion, costola di opere estate festival dedicate ai linguaggi e ai temi del contemporaneo, che dal 21 al 30 agosto prende via a Bassano del Grappa. Con noi al telefono il direttore artistico Michele Mele. Buon pomeriggio, Michele.
2: Buon pomeriggio a tutte e tutti.
1: Allora,
2: e buon Ferragosto.
1: Grazie. Intanto c'è anche con noi Caterina Carpio, credo collegata. Buon pomeriggio, Caterina.
3: Buon pomeriggio a tutte e tutti e buon Ferragosto.
1: Grazie. Allora, noi lo stiamo passando appunto con cercando di attivare i sensi in vario modo. Allora, Michele Mele, il focus di questa edizione si accende anche sulla Svizzera e sulla Lituania. Mi chiedo se c'è qualche punto di contatto tra le creazioni che arrivano da questi due paesi, oppure dobbiamo immaginare linguaggi completamente diversi.
2: Vabbè, per scoprirlo intanto bisogna venire a Bassano, ecco. Dal 21 al 30 di agosto, dove sicuramente, diciamo, la selezione che abbiamo avuto la fortuna di programmare, anche grazie ai sostegni internazionali di cui beneficiamo proprio grazie ai Focus, e quindi ringrazio anche Pro Helvetia, che appunto è un'istituzione elvetica che ci dà la possibilità di programmare con degli aiuti importanti molte compagnie svizzere. Negli ultimi anni di viaggi, diciamo, è stato uno dei paesi che ho frequentato di più anche per prossimità, e quindi è stato anche relativamente facile, diciamo, selezionare tutta una serie di progetti tra il teatro e la danza particolarmente rappresentativi. Quindi mi piace citare Thomas Sauert, che è in realtà lui è un coreografo belga-svizzero che però ha sede appunto tra Losanna e Bruxelles, che insomma ci ha insegnato negli ultimi anni, diciamo, ad aprire il concetto di accessibilità a delle dimensioni che per noi non erano prossime. E quindi intorno al suo lavoro, al lavoro di Chiara Bersani, intorno al lavoro di Densuelle, che è questo progetto, insomma, decennale che il comune di Bassano del Grappa porta avanti in tutta Italia, abbiamo provato, diciamo, ad invitare il pubblico e i programmatori a riflettere insieme su queste tematiche. Però, come dicevi tu giustamente, ci sarà appunto un focus sulla Svizzera, ci sarà un focus sulla Lituania. In realtà cominciamo con un weekend tutto dedicato alla creazione del Veneto, che comunque è una regione che negli ultimi anni sta esprimendo una vitalità veramente incredibile, e poi c'è una giornata importante, particolare, che è quella appunto che vede protagonista anche la carissima Carpio, dove abbiamo un focus sulla drammaturgia contemporanea. Abbiamo cominciato qualche anno fa traducendo dei testi di lingua tedesca di Nino Ratishvili e Marianna Sascha Salzman. Abbiamo continuato con una traduzione nei dialetti italiani di un testo di Coltès. Quest'anno invece appunto sono degli attori, drammaturghi e registi che ci faranno appunto, come dire, condivideranno con noi delle parole che partono comunque dalla dimensione di recitazione, perché sono tutti degli attori che poi sono anche degli autori.
1: Bene, allora noi entriamo subito nell'atmosfera che viene suggerita.

0: Rita, dallo spettacolo Nel Nido, che è atteso il 24 agosto. Il punto di partenza è The Bird's Nest, un romanzo di Shirley Jackson. Ne facciamo sentire una scena.
1: Dottore, io vivo nel terrore. Qualcuno sta cercando di uccidermi.
2: Caro dottor Wright, ero convinta mi amasse.
1: La zia Morgan ha chiamato gli avvocati per bloccarle i soldi.
2: Non credevo lei desiderasse che me ne andassi.
1: Vogliono il mio denaro.
2: Oh, mal di testa fortissimo.
1: Niente soldi per la povera Bess, io me la rido.
2: Ma se vuole che me ne vada.
1: Dottore, non esiste nessuna Betsy. Io sono l'unica in grado di offrire davvero qualcosa.
2: Allora non c'è più nulla che la piccola Beth.
1: I soldi sono miei.
2: Possa fare.
1: Cordialmente, Bess.
2: Butta via il suo tempo, dottore.
1: Certe volte mi viene una gran voglia di mettermi a mangiarla dal di dentro.
2: Sua, Beth.
1: E masticare finché di lei non resta altro che un guscio vuoto. Allora lo frantumo e lo butto via.
0: Ecco, era un momento decisamente perturbante, come probabilmente sarà l'intero spettacolo, dal testo di Shirley Jackson, The Bird's Nest, di cui Caterina Carpio ha curato l'adattamento drammaturgico e anche la lettura scenica. Noi fra l'altro abbiamo dedicato a Shirley Jackson una parte della nostra conversazione di domenica scorsa, perché abbiamo appunto concentrato la puntata di domenica sui fantasmi reali oppure metaforici, e quindi ne abbiamo lungamente parlato di questa grande autrice americana nata nel 16 e scomparsa nel 65, che poi Stephen King ha sempre detto essere la sua grande maestra. Allora, Caterina Carpio, che cosa dobbiamo immaginare? Abbiamo a che fare con un testo sulla dissociazione, come abbiamo potuto immaginare. Ecco, dal punto di vista scenico, che cosa ha creato?
3: Allora, io sono partita a parte dall'amore per il romanzo, ma soprattutto dall'idea che mi sarebbe piaciuto vedere in scena per la prima volta come regista dall'altra parte, quindi sono assolutamente una neofita, però quattro corpi, i quattro corpi che abitano poi il corpo unico di Elizabeth, e quindi anche nella lettura scenica ho cercato, grazie alle attrici Cecilia Fabris e Giulia Di Renzi, di lavorare su questo numero 4. Ognuna di loro sarà un doppio, ognuna di loro sarà due personalità, due identità del corpo di Elizabeth, quindi sicuramente un ascolto perturbante, perché probabilmente non subito si percepirà il fatto che queste due attrici siano possedute.
0: Certo.
3: Esatto, però la mia scrittura è andata in quella direzione e spero possa arrivare, ecco.
0: Allora, farei ascoltare subito un altro momento, perché sì. Questa figura, questa personalità scissa è comunque in compagnia anche di un uomo che rappresenta il principio di realtà, diremmo freudianamente, ed è il dottore che ha in cura Elizabeth.
4: La mente di Miss R è una fogna. La conduttura principale di questo impianto fognario si è intasata e fuoriesce solo una striminzita sgocciolatura. La Miss R dal volto ebete e mansueto che mi trovo davanti ad ogni seduta. Ma un'occlusione impedisce il manifestarsi della vera personalità di Miss R. Io risalirò attraverso l'impianto fognario per raggiungere il punto ostruito ed eliminare l'intoppo che blocca questa creatura. Mi infilerò nelle condotte e, individuato l'ostacolo, lo aggredirò con gli strumenti affinati nell'arco della mia esperienza. Buongiorno, signorina Elizabeth. Ha dormito bene?
0: Ecco, era la voce di Marco Cavalcoli, che interpreta il dottore che ha in cura Elizabeth, la protagonista dello spettacolo Nel Nido, di cui stiamo parlando con l'autrice Caterina Carpio. E Caterina, ciò che il dottore sta annotando nel suo diario clinico contribuirà allo scioglimento del caso?
3: Allora,
0: senza dire necessariamente come.
3: Esatto, anche se la cosa più interessante per quanto mi riguarda, certo, nel romanzo è la cosa che poi ho voluto mettere in risalto di più e anche forzare di più rispetto alla scrittura della Jackson. Comunque, esatto, quello che abbiamo appena ascoltato è una metafora, dal mio punto di vista, aberrante, che la Jackson utilizza e mette in bocca al dottore, appunto legare l'idea di una paziente a una fogna, e come sturare questa fogna, come curare curarla.

0: guarirla, ma veramente usando dei vocaboli sprezzanti. E per me la figura del dottore, insieme poi a quello della zia, sono proprio delle due figure che andranno ad uccidere, voglio usare questo verbo molto forte, queste
1: Sì.
0: personalità, piuttosto che a curarle,
1: Chiaro.
0: perché qui è molto, la mia attenzione è andata molto sul concetto di cura. Cosa vuol dire curare? Anche molte volte se ne è parlato anche a Radio 3, che spesso ascolto. Qual è il confine? No? Queste quattro persone come vengono curate? Ecco, per me nel romanzo della Jetson non vengono curate, vengono eliminate per dar vita a un altro essere che, guarda caso, non ha più memoria, non ha più storia.
1: È
0: E questo
1: chiarissimo.
0: essere può essere. E quindi solo un medico che usa queste parole può arrivare a compiere poi quello che compie, alleato con la zia, altra figura abbastanza mostruosa dal mio punto di vista. Quindi ecco, per me è molto importante questo.
1: Sì, sicuramente questo omicidio appunto rituale che viene compiuto dalla società e quindi da diverse figure. Noi ci salutiamo facendo ascoltare un terzo e ultimo frammento perché lei appunto ha raccontato della zia. Saluto sia Caterina Carpio, grazie Caterina di essere stata con noi. E
0: Grazie a voi.
1: grazie Michele Mele.
0: Grazie.
2: Grazie mille, Katia, e grazie a tutte e tutti.
3: Cara Elizabeth, Betsy Bess, ho fatto una vita del cavolo con tua madre. Sono stata felice della sua dipartita. Presto ti ricovereremo in un bel posto, in un istituto, un manicomio. Un super bordello con tutti quei bei dottori che ti applaudiranno quando ti frazionerai in tanti appartamenti. Gentili infermiere che ti daranno le carezzine sulla testa quando diventerete in 16. Ti chiuderanno a chiave e l'universo sarà un posto migliore quando ti spaccherai in privato.
4: E adesso andiamo in Sardegna per l'appuntamento con Musica sulle Bocche, un festival nato nel 2001 da un'idea del sassofonista e compositore Enzo Favata. Il festival si svolge dal 16 agosto, quindi da domani, fino al 6 settembre, in varie località. È una rassegna diffusa e quindi tra i luoghi Porto Torres, l'Asinara, Argentiera, Tergo, Alghero. Ed è uno degli appuntamenti più importanti dedicati al jazz, alle musiche del mondo in Sardegna. Il nome richiama il territorio delle Bocche di Bonifacio, dove la manifestazione è nata. Vogliamo parlare dell'appuntamento del 20 agosto a Chiaramonti, nel Castello dei Doria, dove suonerà Elena Ledda, che abbiamo con grande piacere al telefono con noi. Benvenuta a Pantagruel qui a Radio 3, Elena.
5: Buon pomeriggio, buon Ferragosto a tutti. Devo subito correggere perché il nostro concerto è stato spostato a Martis, non più a Chiaramonti, per un problema di logistica, ma sarà un'altra location meravigliosa, vicinissimo a Chiaramonti, ma davanti alla chiesetta di Martis.
4: Quindi Martis però sempre il 20 agosto, perfetto.
5: Sempre il 20 agosto, tutto uguale, è a pochi chilometri da Chiaramonti perché c'erano lavori in corso, ma non si è potuto arrivare al castello, quindi hanno dovuto
4: Ma
5: spostare
4: andrà
5: l'evento.
4: benissimo perché ci sono tanti luoghi
5: Sì!
4: meravigliosi in Sardegna. Elena, allora abbiamo pochi minuti, però io non posso non citare il fatto che lei ha esordito giovanissima, a 20 anni. Tutta la sua carriera è dedicata alla musica della sua terra. Lei ha detto che non ha mai dovuto riscoprire le sue radici perché ce le aveva fin dentro casa da subito, fin da bambina. Allora, quali erano le tradizioni, queste radici che erano così vive nella sua famiglia, nella sua casa, anche se non viene da una famiglia di musicisti?
5: No, non vengo da una famiglia di musicisti professionisti, ma vengo da una famiglia di amanti della musica e che facevano musica. Mio bisnonno suonava la chitarra, il fratello di mia madre era un organista, non ha mai fatto la professione perché poi ha fatto l'insegnante di lettere. Tutti i miei fratelli in qualche modo suonano e cantano e scrivono. Io ho iniziato la mia carriera con mio fratello che è chitarrista. Abbiamo iniziato con lui, anche un bravo cantatore lui, e mia sorella è un'insegnante di canto classico e un'altra mia sorella scrive, è una scrittrice, scrive tutti i miei testi, quindi in qualche modo c'era la musica, la tradizione era viva e non ho citato la zia più importante che si chiama Elena Ledda e lei cantava, era la mia

0: madrina, era la mia zia preferita, io in qualche modo volevo emularla, volevo imitarla, e quindi cantavo con lei, ho iniziato a cantare con lei da piccolissima, da bambina. E, a 20 anni, in verità, io ho esordito col mio primo disco, ma ho iniziato molto prima a cantare nelle piazze in Sardegna. Avevo 16 anni e arrivavo nelle piazze e tutti dicevano: ma come, è una bambina? E quindi le tradizioni erano molto presenti. Io poi ho studiato anche le tradizioni che non erano della mia area geografica, perché io sono del sud, quindi del Campidano, sì. Quindi ho approfondito lo studio dei canti della Gallura, del Logudoro, della Barbagia, e poi ho studiato canto lirico al conservatorio, ho finito gli studi al conservatorio. Per un po' ho anche fatto la carriera insieme, mi dividevo un po' dal canto popolare alla musica lirica, ho avuto per tanti anni un gruppo di musica rinascimentale barocca, insomma. Poi a un certo punto la carriera comunque della musica popolare in qualche modo mi affascinava di più, mi attraeva di più, e quindi ho sempre continuato con questo percorso.
1: Ecco, infatti lei è un soprano drammatico con studi di conservatorio, come ci diceva, però sì. Lei ha scelto la musica folk, ma si è mai pentita?
0: Mai, mai. Io adesso che ho una certa età lo dico proprio mai, perché a me piaceva tanto il canto lirico, e non è che l'avessi fatto così, mi piaceva tanto. Quello che non mi piaceva, o meglio, preferivo fare la carriera, mi piaceva di più andare in giro, incontrare il mondo, cosa che invece con la musica classica, con la musica lirica non potevo fare, perché comunque io andavo tanto in giro con la mia maestra di canto e vedevo che comunque lì c'era un direttore, dirigeva, e anche se tu pensavi il personaggio di un altro modo, quello doveva essere. Insomma, ho fatto una scelta sia di libertà in qualche modo, di anche una scelta di vita, non solo è stata una scelta artistica. Mi piaceva di più incontrare gente, cioè proprio la mia passione era quello, viaggiare e confrontarmi con le altre culture. Io ho sempre difeso la nostra identità, la mia lingua, la tradizione, ma ho sempre amato anche il confronto, mi sono confrontata tutti, cioè certo, con tutte le culture del mondo e con tutti gli artisti più importanti, cioè che quelli che per me erano i più importanti.
1: Sicuramente, questo in effetti significa condivisione. Dunque, la serata del 20 agosto a Martis, nell'ambito di Musica sulle Bocche, la serata si intitola Amaius, che è una parola che significa incanti. Ci descriva, sì, un po' l'esperienza di questo,
0: allora,
1: concerto.
0: Amaius, io ho voluto chiamare questo concerto Amaius, appunto dal verbo ammaiare, incantare, perché sono piccoli incanti della nostra terra, della cultura musicale ma anche letteraria. Ci saranno, noi privilegiamo nei nostri concerti ormai da anni, anche dedichiamo una parte alla letteratura, cioè leggiamo i nostri testi perché sono importanti, perché sono sempre testi di autori importanti, quindi è uno spazio di questo, è piccoli incanti. Io dico sempre, questo è uno spettacolo, un contenitore dove ci posso cambiare. Questo spettacolo non è uno spettacolo come altri che faccio, che hanno un inizio e una fine. Questo può essere diverso tutti i giorni, perché in base alla giornata diciamo oggi inseriamo questo. Sono tutti incanti della nostra cultura, ma anche del nostro repertorio. Scegliamo, abbiamo per fortuna un repertorio molto ampio, visto che facciamo questo lavoro da moltissimi anni, e quindi in base alla giornata, infatti i musicisti qualche giorno prima di dire mandaci la scaletta, perché sanno che non sarà mai la stessa.
1: Ci sarà anche dell'improvvisazione, quindi lei suona in quintetto con Simonetta, sì, Soro alla voce, Mauro Palmas mandole, Giacomo Verdeo organetto, Silvano Lobina al basso, giusto?
0: Sì, sono i miei collaboratori storici, Mauro da sempre, Simonetta, eravamo compagne di scuola al conservatorio, Silvano da sempre, e manca Marcello Peghin, perché il direttore artistico appunto di Musica sulle Bocche se lo porta in giro per il mondo dall'altra parte.
1: L'ha rapito.
0: Però abbiamo la fortuna di condividere ormai da qualche anno un talento musicale che noi stiamo promuovendo in tutti i modi.

0: che è Giacomo Bardeo. Giacomo Bardeo ha 20 anni e abbiamo scoperto questo, veramente questo grandissimo talento 3 anni fa. È venuto ai nostri seminari di Mare Miniere, un festival che noi organizziamo nel profondo Sulcis, e dedichiamo una settimana allo studio con tanti maestri, e si presenta 3 anni fa, è arrivato Giacomo Bardeo, che abbiamo subito in qualche modo abbiamo prodotto come Mare Miniere anche il suo primo disco con Mauro Palmas, e quindi quando è possibile lo portiamo anche nei nostri concerti. È venuto con noi in Romania, è venuto con noi a Pisa, insomma quando è possibile Giacomo
1: vi
0: ci
1: segue.
0: Accompagna, perché è meraviglioso vedere, insomma, questa generazione che siamo noi, insomma, un po' stagionata, e invece con la nuova generazione
1: nuovi virgulti
0: esatto,
1: Elena,
0: il confronto non è solo culturale ma anche generazionale.
1: Intergenerazionale, esatto. Allora, noi oggi a Pantagruel qui a Radio 3 sul tema dei mondi sommersi stiamo parlando di oceani. Il brano che abbiamo scelto da far ascoltare prima di salutarci, anzi prima ci salutiamo e poi lo ascoltiamo, è Mare Mannu, cioè il mare grande. Dedicata a chi questa canzone?
0: Questa canzone è dedicata a Sergio Azzeni. Sergio Azzeni era un nostro amico di Mauro, un amico mio, un amico di Simonetta. Sergio Azzeni è considerato il più grande forse scrittore sardo del Novecento. Quando è scomparso giovanissimo siamo rimasti tutti abbastanza colpiti, cioè rattristati, quindi abbiamo voluto dedicare questa canzone che racconta proprio l'amore che lui aveva per il mare. Il mare grande sarebbe il mare Mediterraneo, il mare della Sardegna. Lui saluta questa donna che lo sta aspettando nella riva, e lui in qualche modo poi sparisce in questo mare.
1: Esatto, se l'è portato via un'onda, Sergio Azzeni. Allora grazie Elena Ledda, e questa
0: grazie
1: è Mare Mannu. Il concerto del 20 agosto a Martis per Musica sulle bocche.

0: E questa era Mare Mannu dalla grande voce di Elena Led. Chissà se ci sta ancora ascoltando, è arrivato un messaggio per lei. Enzo Cugusi dice: Elena Led è anche un'organizzatrice fenomenale, con altri e altre organizza da anni il festival itinerante Mare e Miniere, una vera risorsa per la Sardegna. Poi Katia, sempre dal punto di vista musicale, Valeria da Ferrara dice: adoro i Beach Boys di Brian Wilson, il loro periodo surfista e anche quelli successivi, grazie per interessante puntata oceanica. E poi Massimo che dice, a proposito del Ferragosto in solitaria di tante persone: chi ascolta Radio 3 non è mai solo. Beh, almeno questo possiamo fare, sicuramente un po' di compagnia a chi sta da solo a Ferragosto a casa.
1: E di respiro oceanico sicuramente anche l'archivio che è stato curato da Cristiana Munzi, come sempre Oceano Reale Fantastico, ed è un archivio che monta insieme delle suggestioni che hanno a che fare con la puntata di oggi e che anticipano in qualche modo anche il tema di domani, che è quello degli animali fantastici. Gli estratti sono da Oceano di Vittorio Giovanni Rossi, che documenta con grande intensità nel 1938 le sue esperienze in mare, e ascolteremo in particolare la sua esperienza su una baleniera norvegese, il dolore che la balena non può dire. E subito dopo ci immergiamo nell'utopia sottomarina di Jules Verne in 20.000 leghe sotto i mari, letture dei programmi Girasole del 1975 e Storie di terra e mare del 1990.
2: Pomeriggio. 6 rintocchi di campana. Klockener 3. Sono le 3. Sfiatò un baleniere che covava sonno e stanchezza dentro un mucchio di tende. Nasebit. Freddo cane. E col passo fangoso che danno gli stivaloni di gomma, s'avviò verso l'albero per salirvi a dare il cambio alla vedetta. Blast steerboard forut. Soffio al largo a dritta. E poi ancora, blast forut, to, 2. Il mare era verde, verde vitreo. Sopra pianamente vi passavano le forme ambigue, bige, fredde delle nuvole. E la luce veniva meno e flebile si risollevava a tratti, come la fiamma d'un lume a cui stia per mancare l'olio. 2 zampilli erano sgorgati sul mare, diritti, vaporosi, labili. Insieme svanirono. 2 balene. 2. La vita è una cosa che sa di miele. Ma le 2 balene sfiatarono ancora una volta e un'altra volta ancora, poi disparvero. Passò un'ora. Gli occhi, spremuti a raspare a foglia le acque, lagrimavano. Le acque e gli orizzonti parevano girare vorticosi attorno, folle giostra di malachite. Già le speranze si raggrinzavano, masse di nebbia già si muovevano nell'aria lontana. Una muraglia di caligine cominciava a formarsi. L'ombra della scalogna tornava a stendersi lugubre sull'undine. D'un balzo, ecco l'uomo sul castello, eccolo abbrancato al cannone. Quell'uomo così grosso e massiccio è schizzato lassù come il tappo d'una bottiglia di champagne. Hard backboard! Tutto il timone a sinistra! Le 2 balene erano lì, 100 metri lontano, al traverso di sinistra. In un vasto cerchio di spuma pigramente stagnavano 2 scogli orlati.

0: di fiacca risacca. Il cannone rombò, sibilò nell'aria il rampone, la corda sfrecciò volando fuori bordo. Dalla coffa, dal ponte, dalla prua fu un solo grido: «Fast Fisk! Colpita!» Fulmineamente le due balene si inabissarono. Una portava in fisso nel dorso il rampone, 64 chili d'acciaio. La corda del rampone continuava a srotolarsi sfrecciando nel mare e il mare a inghiottirlo. La baleniera a un tratto tremò violentemente, parve l'urto della prua contro uno scoglio. Il cavo, schiattando a balestra dall'acqua, era venuto in forza. Teso come ferro, gocciolante, il cavo saliva dal mare alla prua dell'ondine. La balena tirava l'ondine. L'acqua tempestosamente si spalancò, si rovesciò da due bande in due scroscianti marosi. Tra spruzzi e spume la testa della balena emerse. Il getto di vapore sprizzò dalla testa. S'udiva il respirare della bestia, affannoso, pompato come uno stantuffo che marcia a scatti. E l'altra balena? L'altra è scappata. E se è scappata vuol dire che era una femmina. La femmina, infatti, quando il suo maschio è colpito, prende la fuga, abbandonando il maschio al suo mortale destino. Ma se è colpita la femmina, il maschio non scappa. Devoto, intrepido, resta al suo fianco e con lei cammina finché lei non è morta. Il tuono mi riscosse da queste gravi meditazioni. Il cannone aveva sparato. Un altro rampone s'era piantato nel corpaccio della balena. «Fast Fisk!» Si vedevano i due cavi sbucare dal lucido tondo dorso come due briglie e freneticamente vibrare. La balena ora, con due ramponi incastrati nella carne, soffre dolori atroci, mi disse un baleniere. A questo non avevo pensato. La balena non grida. Le manca quella valvola di scappamento del dolore che è il gridare. Perciò, per chi è fuori della balena, è come se la balena non soffrisse. Ma se la balena gridasse, sarebbe un urlo tellurico, un grido delle viscere del mare, e le acque si riempirebbero di terrore e l'uomo si sentirebbe gelare il sangue nelle vene. La balena si era rituffata, la sua corsa tragica sott'acqua rallentava. I cavi a tratti s'afflosciavano, a tratti davano uno strappone alla prua, e la baleniera sobbalzava vibrando come un tamburo. Quanto può rimanere sott'acqua ferita com'è? Anche un'ora. I ramponi hanno attraversato il grasso, un buon mezzo metro di grasso, e si sono piantati nella carne, ma non hanno toccato nessun organo vitale. Si capisce, andrà per le lunghe.
1: Da Oceano di Giovanni Vittorio Rossi, 1938.

0: da 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne, 1869.
1: La colazione era composta da un certo numero di portate, i cui ingredienti erano stati forniti esclusivamente dal mare. Il capitano Nemo mi guardava. Non gli avevo chiesto nulla, ma rispose di sua iniziativa alle domande che ero impaziente di formulare. «Questi cibi vi sono in gran parte sconosciuti, ma potete mangiarli senza dimore», mi assicurò. «Sono sani e nutrienti. Già da molto tempo ho rinunciato agli alimenti della terra e non me ne lamento. Anche il mio equipaggio non si nutre diversamente da me, ed è tutta gente assai vigorosa. Dunque, questi alimenti sono tutti prodotti dal mare?» «Sì, professore. Il mare provvede a tutti i miei bisogni. Permettetemi di offrirvi questa confettura di anemoni, che non fa rimpiangere la frutta più saporita. Io assaggiai di tutto, più da curioso che da buon gustaio, mentre il capitano Nemo mi incantava con le sue affermazioni inverosimili. Il mare, questa nutrice prodigiosa ed inesauribile, non mi nutre soltanto, aggiunse il comandante, ma mi veste anche. Le stoffe degli abiti che voi stesso adesso indossate sono tessute con il bisso di certe conchiglie e tinte con la stessa porpora che già usavano gli antichi romani. Queste sfumature violette le ottengo dai murici del Mediterraneo. Scoprirete che sono fatte con materiale ricavati dal mare, il vostro letto, la penna e l'inchiostro che userete. Tutto mi viene dal mare, a cui tutto tornerà un giorno. Voi dovete amare molto il mare, capitano. Sì, molto. Il mare è tutto. Copre i 7/10 del globo terrestre. Il suo alito è puro e sano. È l'immenso deserto in cui l'uomo non è mai solo, giacché sente fremere la vita tutto intorno a sé. Il mare è il veicolo di un'esistenza soprannaturale e prodigiosa. È movimento e amore. È l'infinito vivente, come dicono i vostri poeti. Il mare è il vasto serbatoio della natura. È dal mare che il mondo è nato, e chissà che non debba finire nel mare. Qui è la pace suprema. Il mare non appartiene ai despoti, che in superficie possono ancora esercitare i loro poteri iniqui, combattere, predare, perpetuare tutti gli orrori della terra, ma già a 10 metri sotto il livello del mare, il loro potere cessa, la loro influenza si annulla, la forza bruta non conta più. Sì, signore, vivete. Vivete nel seno del mare. Qui soltanto è la vera indipendenza. Qui io non ho padroni. Qui sono veramente libero.

0: E abbiamo ascoltato una puntata dell'archivio a cura di Cristiana Munzi dedicata al tema di questa puntata di Pontagruel, che è andata a scovare al fondo degli abissi marini oceanici, quindi da Oceano di Giovanni Rossi e da 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne sono stati estratti appunto dei frammenti. Siamo arrivati anche alla fine di questo ferragosto, di questo pomeriggio ferragostano che avete passato in compagnia di Katia e Paso
1: e Paola De Angelis. Sono arrivati proprio sul finire dei messaggi da Carlo da Trieste, che ci parla di una bella iniziativa. Anche lui sta passando il ferragosto da solo, lavorando, facendo una cosa buona, perché sta cucendo alla macchina per cucire striscioni e bandiere per Peace Walk, che è una marcia internazionale per la pace, che è partita a gennaio dalla Galizia, da Finisterre, e che arriverà a Gerusalemme, ma che dal 19 passerà per Vicenza e poi il 31 arriva a Trieste. Quindi chi si vuole unire a questa marcia per la pace è il benvenuto. Domani torniamo per parlare di animali interiori?
0: Eh sì, sono dei temi in qualche modo collegati, perché oggi siamo andati negli abissi a incontrare delle strane creature che hanno poi tutto il loro ecosistema. Domani incontriamo degli animali reali che però rappresentano anche delle configurazioni psichiche in cui ci possiamo riconoscere. Noi appunto dobbiamo anche ricordare chi lavora a Pantagruel.
1: Sicuramente i nostri curatori Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, in regia Luigi Iavarone, in redazione Daria Corrias, Cristiana Munzi, Piero Sorrentino. I tecnici di oggi sono stati Cristina Santi e Gabriele Cioni. Tra poco passiamo la linea a una replica del dottor Gembe con David Riondino e Stefano Bollani. E prima però tanti cari saluti, buon ferragosto da Paola De Angelis
0: e Katia e Paso.
2: RAI, Radio 3.
3: Secondo il sociologo Poulain Charcot, la convivenza musicale coatta produce fatalmente la mutazione di un mansueto orchestrale in uno spietato conte di Montecristo sempre teso alla distonia vendicativa. Il direttore d'orchestra Otto Ackermann, alla fine di un faticosissimo Lohengrin, chiosò: dopo l'ennesimo litigio restammo senza fiati. Ma allora, l'orchestra sinfonica è un gruppo sociale ad armonia compatta o è un covo di musicisti rancorosi a scarto centrifugo? Nessuno lo sa con certezza. Nessuno, tranne naturalmente il dottor Gemma.

0: il dottor Jim B. Via dal solito tam tam. Divagazioni musicali con David Riondino e Stefano Bollani. Verifica notarile di Mirko Guerrini.
1: E voilà! Stefano Bollani al pianoforte che...
2: Buongiorno!
1: ...compone questa elegante colonna sonora, questo ambiente... intitolato Ambiente SIAE, no?
2: Quel sì, Ambiente SIAE.
1: Va bene, è un tappetino.
2: Siamo alla RAI di Firenze.
1: Firenze che esiste, Firenze. Che vive, che pulsa col pubblico, certo. In diretta a raccontare queste storie di djembe insieme al notaio Mirko Guerrini.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Oggi io non vorrei introdurre la figura di Bollani perché 3 anni fa, e Mirko lo sa, non mi prestò la lambretta che lui aveva.
3: Storia, sì.
1: E il tema di questa puntata è il rancore, quello di lunga data, va bene? E l'ospite di oggi, verso il quale non proviamo nessun rancore invece, perché mi prestò una lambretta 3 anni fa, quella volta che Bollani non me la diede, è Giovanni Sollima.
4: Buongiorno.
1: Benvenuto, buongiorno. Benvenuto a Giovanni Sollima. C'è anche poi un altro ospite, ma li presentiamo uno alla volta, così prendono il loro applauso uno per uno, se no si confondono e per rancore, certo, non si dividono gli applausi. Certo.
2: Devo dire che c'è un passaggio obbligato per i nostri ospiti, cioè una scheda letta da un nostro redattore, Libero Radichelli.
1: Che io non so se è vero, perché io non l'ho mai sentito in Rai questo redattore.
2: Libero Radichelli cura per noi un ritratto dell'ospite su quello che ha fatto, su quello che sta facendo e chissà anche su quello che farà. Lui sfoglia i giornali e raccoglie
1: i giornali
2: notizie
1: in maniera fastidiosa, anche perché si vede che non è della professionalità Rai.
2: Ascoltiamo,
1: legge, fuma.
2: Ascoltiamo Libero Radichelli.
5: Giovanni Sollima, violoncellista e compositore, nasce a Palermo, si diploma a Palermo, vive a Palermo, ma anche a Berlino, a New York.
1: Vabbè.
5: Suona violoncelli di ghiaccio, così le donne si squagliano.
1: Vabbè.
5: Lavora con ballerine, Patti Smith, Gideon Kremer, Nani.
1: E dici poco.
5: Compone contaminando rock, jazz, electric, minimalismo anglosassone, musica etnica di tutta l'area mediterranea, Sicilia, Balcani, Israele, Turchia, Andalusia.
1: Anche maleducato.
5: Nel 1993 Mino Fucillo.
1: Mino Fucillo che
5: scrive
1: c'entra?
5: Sul Mattino di Napoli, l'eclettico della trinarchia.
1: Vabbè, io non so, lo perdoni, questo, io non so chi sia sto Radichelli, evidentemente mutuato da qualche altro.
2: Però ha dato un'idea.
1: Ma in maniera così liquidatoria, così anche un po' inurbana.
2: Beh, ma ora c'è tutto il tempo di fare delle domande al nostro ospite, lei penso ne abbia una pronta.
1: Ecco, io ho una domanda che facciamo sempre ai nostri ospiti, una domanda un po' inquietante, un po' difficile. Però siamo sulla terza rete, quindi ci permetta, diciamo, la profondità, la trasversalità della domanda. Se vuole può non rispondere. La domanda è questa: Giovanni Sollima, come va? C'è rimasto un po' male.
6: No, mi mette in crisi perché io ho un po' il cervello in

0: Modalità risparmio. Con queste domande non so veramente, mi confondo. Cosa
1: Allora,
0: posso dirvi?
1: la facciamo pensare durante la trasmissione.
0: Ci devo riflettere, sì.
1: Alla fine,
0: sì.
1: Magari, se
0: Okay,
1: vuole,
0: d'accordo.
1: ci racconta.
2: Solo che alla fine la trasmissione va sicuramente peggio di come
0: Certo.
1: Senta, ma è vero che in un teatro igloo ha suonato un violoncello di ghiaccio costruito appositamente da lei? Lei costruisce strumenti?
0: Beh, no, ghiaccio. No, questo era stato costruito per me, in qualche modo.
1: Ma l'hanno fatto davvero di ghiaccio?
0: Sì, sì, anche il teatro, tutto era tutto ghiaccio.
1: Fantastico.
0: Sì.
1: Un film di James Bond, ho visto un film di James Bond che è così.
0: Esattamente, sì.
1: C'è una roba tutta di ghiaccio che entra dentro col ghiaccio.
2: Sì, siamo su Radio 3, Riondino, cerchiamo dei riferimenti. Scusami. Dica che l'ha letto in un libro di Musil, sì, piuttosto, sì, anche su James Bond.
1: Di Urmo Hikkonen.
2: Io ho anche più informazioni. In Alto Adige si svolgeva nel febbraio 2007.
1: È difficile.
2: A meno 20.
0: Non era Valsanales?
2: Era Valsanales?
0: Sì.
2: È possibile,
0: sì,
2: perché
0: comunque,
2: lei c'era, io no.
0: Sì, infatti.
2: È possibile che abbia ragione.
1: E come suona un violoncello di ghiaccio?
0: Suona, è il ghiaccio che veicola il suono, è molto affascinante. Molto,
3: suona un po' freddo,
0: però. È molto freddo. No, sai cos'è? Che ti, no, il punto è che lo strumento ti abbandona nell'arco di pochi minuti.
2: Cioè, ah,
0: ti si scioglie addosso.
2: I concerti sono brevi.
0: Sì, poi arriva colui che l'ha costruito con un secchio d'acqua, una secchiata, tac, e lo strumento si rimette in piedi con una forma un po' diversa.
1: Ma senti,
0: sì, ma è molto bello.
1: Io ci credo a quello che dici, non so se
0: è vero,
1: ma io ci credo.
2: Io credo sia vero.
0: Lo suonavo e si crepava tutto.
1: Per forza. E sì. Lui tirava l'acqua.
0: Sì.
1: Fantastico.
3: Sì. Ma colpiva anche lei
0: di me.
3: L'acqua.
0: Sì.
1: Ah, ecco. È come 007.
3: Ecco. Se, ma
1: siamo
3: ancora
1: in la 007 norvegese. 007.
2: Ten.
1: Ten. Va bene.
2: Noi abbiamo anche un altro ospite, cioè di solito abbiamo un ospite telefonico. In questo caso,
1: avendogli rotto il telefono, sì, una banda di amici di Sollima per rancore, non so, sì, perché,
2: ha
1: è
2: deciso
1: venuto
2: di
1: a
2: venire.
1: Piedi.
2: Ah, è venuto a piedi.
1: Sì. Lui è Francesco Nicolini e lo salutiamo, è qui con noi.
4: Buongiorno.
1: Egli è uomo di mondo, drammaturgo, scrittore e anche regista. E qualcuno su tutti sapranno che Paolini ha fatto queste cose che voi conoscete tutti, Vaglionte, ebbene le ha scritte Nicolini. Così, giusto? No?
4: Beh, le ho scritte insieme a Paolini.
1: Ma diamo, già che stai qui, lui non c'è. No. Ha fatto tutto Nicolini, gli ha anche spiegato come si doveva recitare e si è adeguato. Viva viva Nicolini. Bene, ascolteremo.
2: Poi parleremo con lui di una canzone che si è scelto per
4: se
2: restare
4: volete
2: sul
4: provocare
2: tema
4: rancore in qualche,
1: sì,
4: senso.
1: Esattamente.
2: Trattiamo, io direi di trattare il tema direttamente. Cioè, il rancore. Noi partiamo come sempre da un libro del dottor Gemelli.
1: Ma smettila!
2: Ma sta cercando di entrare in tema così.
1: Beh,
2: La credine dell'anima, storia del lato oscuro di Jean-Franz Kammenberger. Questo mi piace perché finalmente abbiamo la possibilità di indagare su questo compositore franco-tedesco di cui noi spesso nelle passate edizioni abbiamo ascoltato un'opera. Parte proprio da lì,
1: sì,
2: dottor Gembe, una parte dell'opera Sisifo e Tantalo. Lui ci narra di una presunta rivalità fra Kammenberger e Luciano Bario, una rivalità che portò, oltre ad accuse di plagio, all'accusa più grave di aver causato la morte del Bario stesso, episodio mai dimostrato storicamente. Io ascolterei, per far capire anche ai nostri ospiti di cosa parliamo,
1: come inizia la storia.
2: Ascolterei, esatto, Sisifo e Tantalo, almeno il passaggio finale. Questo non l'abbiamo mai detto. Sisifo e Tantalo, non so neanche se lei, Riondino, lo sapeva, fu commissionato al compositore da, pensi, Alessandro Piovesan, per
1: Piovesan,
2: il Festival di Venezia. È presentato in prima assoluta mondiale alla Fenice nel 55,
1: quando ancora non era bruciata.
2: Ecco, certo.
1: Lì lo dico, sono contento di raccontare Sisifo e Tantalo a Sollima,
2: certo,
1: che è il compositore, naturalmente anche a Nicolini, ma a Sollima, perché è un'opera impegnativa. C'è Sisifo e Tantalo. Sisifo, come si sa, spinge un grosso masso e il masso torna sempre indietro. Tantalo cerca la pozza d'acqua e non la raggiunge mai, l'acqua si ritira. In scena, in quell'edizione, c'era un palcoscenico con un piano inclinato di Renzo Piano,
0: certo,
1: su cui il cantante Sisifo premeva il masso che era rappresentato da un sassofonista in quel caso, e lo premeva verso l'alto. Tantalo cercava l'acqua. Ora il problema è che la pozza era esattamente sotto lo strapiombo sul quale Sisifo cercava di portare il sasso per fargli, certo, sopra lo strapiombo, per liberarsene. Che succede? Che l'autore rompe il mito, cioè fa sì che Tantalo sta arrivando finalmente all'acqua, arriva di fatto all'acqua, esattamente quando Sisifo riesce a far precipitare il sasso enorme, dove sulla pozza dove c'era Tantalo, uccidendo Tantalo. Quindi si rompe il mito
2: e inizia la storia.
1: Inizia la storia. Inizia la questo certo. Ci domandiamo noi, vediamo se è vero.
4: Tantalo
2: si presenta, è un po' brechtiana l'idea, sì. No? Loro no, si presentano. Tantalo.
1: È sdraiata a terra nel fango.
2: Ecco,
1: Sisifo.
4: Sisifo.
2: Si presenta.
1: Sasso
2: dice.
1: E quell'altro.
4: Acqua.
1: Ci è arrivato.
4: Ah.
1: E lo stupore.
4: Asso.
1: Il miracolo.
4: Asso.
5: Uzzola, uzzola, uzzola, uzzola.
4: Acqua.
2: Zuhilse si chiude l'opera.
1: Dice, aiuto, che è come l'inizio del...
2: In seguito
1: opera.
2: A questa prima, devo dire, Kammerberger ebbe un immediato successo. Sisifo e Tantalo debuttò al Metropolitan di New York il 15 aprile del 57.
1: Sicuro, sì.
2: Ecco cosa successe, però: il baritono Giulio Perugini, che interpretava Sisifo, si lussò la spalla sinistra mentre spingeva il masso sul piano inclinato, e il sipario si chiuse a metà del primo atto. Non riuscirono a finire la rappresentazione. Quella sera, fra il pubblico, c'era il compositore Luciano Bario. Luciano Bario, che è noto, lo abbiamo ascoltato anche qua, per i suoi restauri musicali di opere incompiute, che lui chiamava orrendering.
1: Ecco, no? Cioè lui in pratica concludeva le opere mettendogli degli atroci papazzum.
2: Attenzione,
1: dove...
2: no, stia.
1: Io ho sentito un papazzum su Schumann.
2: Bario, pensi, si è parlato di un rancore fra i due. Invece Bario riconobbe immediatamente la grandezza dell'opera di Kammerberger e decise di completarla. E compose un orrendering, quindi un finale per questa opera di Kammerberger.
1: Di cui non c'era bisogno, ma che lui...
2: No, ma lui l'aveva vista incompiuta. Nessuno gli ha spiegato che... Nessuno gli ha spiegato che c'era un seguito,
1: sentiamo,
2: capito?
1: Sentiamo, poi facciamo commentare a...
2: Certo.
5: Uzzola,
2: ah, ecco.
5: Uzzola, uzzola.
1: Capito? Beh, certo. L'ho rendering di Bario, capito?
2: Orrende l'idea, come
1: è
2: si
1: terribile, hai capito? È soldi, ma io vorrei un suo giudizio intanto prima di passare al terzo atto della faccenda, perché c'è una conclusione tragica, certo. Sia su Sisifo e Tantalo, sia su questo orrendering.
0: Ma trovo intanto sulla questione del completamento, è una forma strana, no? Avere questa percezione, no? Questo campo magnetico, una cosa che ti appare incompiuta e la prendi di petto così, no?
1: Le piace
0: l'idea? Io no, capisco le ragioni, no, c'è una cosa di natura.
1: Ho capito. No, viene da completare.
0: Sì, e quindi lo fai con, no,
1: con passione,
0: metti triadi maggiori, minori, le spari come proiettili.
1: È come se lo metabolizzassi, sì, e fossi,
0: sì,
1: anche,
0: sì,
1: tu.
0: Sì.
2: Beh, ecco, cade a fagiolo questo commento, perché proprio l'intervento di Bario rese l'opera più splendente, e qui nasce il rancore. Cioè Kammerberger assistette impotente al declino dell'opera originale e al successo in tutti i teatri del mondo del Sisifo e Tantalo col finale apocrifo.
1: Hai
2: capito?
1: È un problema questo.
2: Questo creò
1: quindi rancore nell'animo del compositore,
2: e qui arriva il punto. Cioè Kammerberger pianificava la vendetta. Gli si presentò l'occasione, mi faccio la colonna sonora da solo, guarda.
1: Sì.
2: L'occasione si presentò a Kammerberger quando un produttore giapponese, Hideo Kaioki,
1: sì,
2: chiese al vecchio maestro franco-tedesco di prendere come allievo Godzilla per delle lezioni di canto. Lei sa che era un periodo,
1: sì,
2: in cui
1: Godzilla Kaioki veniva riciclato, certo, come cantante confidenziale,
2: Hideo Kaioki cercò un insegnante, giustamente, no? Kammerberger, con la scusa di essere ormai vecchio e malato, indirizzò Kaioki e Godzilla presso un altro grande musicista, indovini?
1: Luciano Bario. No, mandò Godzilla da Bario.
2: Il quale, in seguito a una lettera di presentazione dello stesso Kammerberger, di cui non sospettava il rancore, accettò il nuovo allievo. La cosa incredibile, Riondino,
1: sì,
2: è che noi siamo in possesso, grazie al dottor Gembe, che ce l'ha mandata da Bora Bora, anzi dalla, sì, sede RAI di Bora Bora, cioè la Borai Borai. Lui ci ha...
1: Ai.
2: Sì, rialziamoci dopo,
1: sì,
2: questa.
1: Sì.
2: Lui ci ha mandato la registrazione della prima lezione di Godzilla.
1: Ma
2: la,
1: sentite,
2: prima lezione di Godzilla con Bario, come prima cosa cerca di intonarlo, cioè di insegnargli quella antica, cioè, e bella arte dell'intonazione che lei, di cui lei forse avrà sentito parlare
1: scarsissimamente.
2: Ecco, l'ascoltiamo.
6: Sì. Concert B flat tuning note.
1: Questo è Bario.
2: Insomma, un po' calante.
6: Concert A, tuning note.
3: Ne provo un altro.
1: È la voce di Bari. Oh mio Dio.
2: Ci fu una sola lezione.
1: Vabbè.
2: Una sola lezione. È però proprio... io credo che Godzilla abbia preso più di quanto non pensasse, perché poi avviò questa carriera da crooner che sappiamo,
1: certo, sì.
2: Di Godzilla abbiamo... Sings for Lovers, eccetera,
1: sì, sì, sì. Monster of Jazz,
2: Monsters of Jazz era la collana di Kaioki.
1: Si andò abbastanza bene Godzilla come... Ma voi dite Godzilla o Godzilla?
2: No, non ricominciamo.
3: No, è solo lei che dice Godzilla.
1: No, io mi ricordo si diceva Godzilla in campagna. Si va a vedere Godzilla.
3: In Sicilia come si diceva?
0: Qualcosa di simile anche lì, deve essere una cosa, sì.
2: Io, Riondino, se mi permette, passerei a un brano dal vivo, perché noi abbiamo la fortuna di avere questi meravigliosi ospiti e giusto anche vivi compositori contemporanei viventi, perché spesso esatto. I compositori contemporanei sono morti.
1: Sono morti.
2: A casa
1: allora non sono più contemporanei.
2: Molti contemporanei sono morti.
1: Dice sì. Di un contemporaneo, poi me lo chiami, è morto.
2: Allora che
1: contemporaneo è?
2: Infatti.
1: Appunto.
0: Si intitola When We Were Trees, quando eravamo alberi, il numero 4, questo lo so per certo perché l'ho appena registrato 2 settimane fa.

0: Giovanni Solima. Enrico Guerrini.
1: Salve a tutti, sono Giorgio Gaslini e vi offro la possibilità di riflettere su una questione fondamentale della musica. L'atto creativo è qualcosa di irripetibile. Ogni brano è un universo a sé, una scintilla creativa che si accende nell'intimo di ciascun compositore. Ma il tentativo di ripetere questi momenti, mettendo in atto la deleteria pratica del bis, atrofizza l'ipotalamo e riduce il musicista a un mero esecutore replicante. Anche tu sostieni l'unicità dell'evento. Basta bis, basta bis.
2: Una grande campagna del dottor Gembè, sì. Che qualcuno qui approva, qualcuno meno, però vedo che abbiamo adesioni illustri.
3: Soprattutto approvo questo tipo di recitazione di Gaslini, che ci ha fatto un grande regalo.
2: Certo.
3: Quando ha detto ipotalamo, ha detto in una maniera molto particolare, sì, irripetibile, quindi non bissabile.
2: Io ascolterei... Ascolterei ora, col suo permesso, una canzone, perché abbiamo qui il nostro ospite Francesco Nicolini per commentare una canzone che ha molto a che fare col rancore. Senta un po', senta un po'.
4: Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più, la tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua.
3: Ecco qua, Francesco Nicolini. Noi analizziamo un po' da psicanalisti questa, ogni volta una canzone, in questo caso è Piero Ciampi, Adius.
5: Sì, Piero Ciampi per me è un grande amore. Allora, visto che siete venuti a casa mia e mi avete distrutto il telefono e cellulare, ho pensato di venire qua per parlare un pochino, senza nessuna forma di rancore, di uno dei più grandi cantautori italiani. Forse non notissimo a tutto il pubblico per il suo strano destino. Ma d'altra parte, uno che scriveva "le mie canzoni sono un'alternativa al delitto, canto perché non voglio ammazzare", insomma.
3: Ma scriveva questo lui?
5: Un personaggio... Non solo.
3: Canta
5: non
3: che
5: solo.
3: Ti passa un po'.
5: Beh, insomma. Non è che gli passasse tanto. Ciampi cresce a Livorno, poi prende, va a Parigi e torna chansonnier. Viene messo sotto contratto subito dall'RCA. Comincia a pubblicare dischi, 45 giri, 33... e sono tutti un disastro. Piero Ciampi non ha mai venduto un disco.
3: Fantastico, ciò va a suo onore a quei tempi, essere così coerenti.
5: Ciò nonostante, tutti lo hanno considerato, tutti i cantatori italiani, il maestro dei maestri. Molte delle sue canzoni riguardano le sue storie d'amore, non entrerei ora nei dettagli, ma indubbiamente Adius, questa canzone di cui abbiamo sentito i primi versi, è uno degli esempi più clamorosi di un rapporto fuori legge con la canzone, con la parola. Adius, di cui abbiamo posto sentito l'inizio, la dividerei, se mi concedete questo.
3: Certo, basta che siamo verso la fine del suo trattato che lei si è portato.
5: La prima parte, insomma, ci siamo arrivati a questa...
3: Il prologo. Lei non lo ama, tu mi manchi molto, ogni ora di più.
5: Questa assenza che è un assedio, il cuore di Piero addirittura giace inerte sulla strada e un gatto se lo mangia. Però, quando lei gli conferma per l'ennesima volta che accanto a lui non ci vuole stare, ecco, in attesa, chiara, chiarissima, la risposta definitiva di Piero a questa signora.
3: A questa donna che non voleva stare con lui. Sentiamo.
5: Prego.
4: Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. So sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo.
3: Abbiamo capito il concetto. Passiamo alla terza parte. Perché c'è una terza parte perché e entra nella metafisica a un certo punto.
5: C'è un epilogo musicale straordinario perché nonostante tutto quello che è successo, cosa pensa? Che lui è bellissimo.
4: Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: non ridere, non conosci l'educazione,
1: portami una sedia e vattene.
2: Bella. Sì, sì, sì.
1: Questo tema della forte invettiva musicalizzata.
0: Bene, mi piace questo tono. Vada.
1: Come disse,
2: è stata riproposta sicuramente anche da altri. Ora, a me quello che sembrava interessante era andare a cercare un maestro.
1: L'ur invettiva. Grazie molto. Grazie questa.
2: È stato un piacere, grazie a voi.
1: Rimane con noi e quindi sarà presente ancora.
0: Io farei altra musica dal vivo, e siccome abbiamo un interprete, un conduttore, un attore, uno straordinario cantautore che ha in particolare il pregio di essere vivo e che si chiama David Riondino,
1: sì, eseguirò questa canzone dal vivo.
0: Ecco, eseguo una canzone dal vivo.
1: Però la eseguirò con qualche dubbio, nel senso che ve la manderò registrata. Perché vorrei commentarla, dato che è in francese.
0: Quindi è una canzone francese a tutti gli effetti, dovendo la definire
1: più
0: con
1: che
0: una
1: è una canzone francese, direi che è una canzone in francese.
0: In francese, scritta da un italiano, sì. In francese direttamente.
1: Mi sono ispirato un po' a Carlo Bruni come modello.
0: Certo, Carlo Bruni no.
1: In questo caso la mia canzone è in francese, io così tradurrò anche alcune parole. Si chiama il Bâton de Vieillesse, bastone della vecchiaia.
0: Il bastone della vecchiaia, sì. Bella.
1: Vecchi e bastoni era il titolo originale.
3: Nous allons tuer les vieux dans l'été parce que dans l'été il fait très chaud.
1: Andiamo a uccidere i vecchi d'estate perché d'estate è caldo.
3: Et les vieux vont se cacher dans les portons.
1: Ed i vecchi vanno a nascondersi per il caldo nei portoni.
3: Dans des murs verts où l'ombre est fraîche et noire.
1: Nei portoni semiaperti dove l'ombra è fresca.
3: Avec la blanche lumière comme on voit dans les peintures.
1: A contrasto col bianco come si vede
3: nei
1: quadri. Nous
3: allons avec un grand bâton.
1: Andiamo con un grande bastone.
3: Près de l'ombre de la porte ouverte.
1: Vicino all'ombra della porta aperta.
3: Et quand on entend ansimer.
1: Quando sentiamo ansimare.
3: Nous menons un coup très sec.
1: Diamo un colpo molto sec.
3: On entend criquer le vieux.
1: Si sente criquer il vecchio.
3: Et tomber la tête. Cassé.
1: E cadere con la testa rotta.
3: Sans un cri ou criant plus fort.
1: Senza un grido oppure
3: mes
1: gridando.
3: Mes enfants, c'est la mort.
1: Insomma, è la morte.
0: È la morte.
3: On les vieux dans l'été avec nos bâtons.
1: Ammazziamo i nostri vecchi coi bastoni.
3: Et ainsi ne devons plus payer leur pension.
1: Così non dobbiamo pagargli la pensione.
0: Giusto.
3: Qui nous empêche de jouir,
1: che ci impedisce di gioire,
3: de nous faire une famille,
1: di farci una famiglia.
3: Nous aussi nous voulons vieillir,
1: anche noi vogliamo invecchiare,
3: jusqu'au bâton,
1: fino al bastone,
3: de notre fille,
1: di nostra figlia.
0: Ma è bellissima, molto bella, è veramente bella.
1: Vieux bâton.
0: Io direi che è il momento di coinvolgere il nostro colto pubblico e quindi di coinvolgerli in un quiz. Il quiz è per il pubblico a casa, non per il pubblico in studio. Lo chiariamo quindi via le telefonate.
1: Ci scusi Solima di questi anglicismi. No, quiz è brutta come parola. Sarebbe un'interlocuzione col pubblico. Anglicizzata in quiz. Che
4: no, casomai è un'interloquizione.
1: Sì. Un quiz. Una crasi da interlocuzione. Bene, allora.
4: Allora, si tratta di indovinare il nome dell'autore della colonna sonora di un film coreano che si intitola Mister Vendetta, di cui vi faremo ascoltare un frammento, da non confondersi perché la colonna sonora venne proposta anche a Godzilla, però ci furono dei problemi contrattuali.
1: Non la cantò,
4: quindi la risposta non è Godzilla, quindi dovete indovinare l'autore delle
1: della
4: musiche
1: colonna sonora
4: di questo Mister Vendetta.
1: È aperta a tutte le categorie, lo dico... perdonatemi, perché in genere rispondono sempre camionisti. Ora ci fa piacere che i camionisti conoscano il cinema coreano, va bene, e quello d'autore coreano.
4: Non è detto.
1: Però possono chiamare anche altri. Ora non capisco perché solo i camionisti debbano rispondere. Ben venga l'alzamento di livello culturale, però ci intasa un po' la linea.
4: Quest'oggi non si vince assolutamente niente. Quindi...
1: Ah, benissimo, d'accordo.
4: Ascoltiamo. Sentiamo il contributo.
5: Chang Ji Mu, Ocho, Ayu Jia Jia Jia Kapala, Choco Choco Hai Choco Bela, Jia Jia Choco, Min Jia Jia Jia Peking, Ocho Ocho, Ko Choco Choco,
4: Bling Bling,
5: Bling Bling, Bling Bling.
1: È difficile, devo dire, indovinare questa cosa.
4: È abbastanza difficile. Credo ci sia una telefonata in linea. Pronto.
6: Pronto.
1: Pronto?
6: Buongiorno, la vostra meravigliosa compagnia, Lapo sono.
1: Si chiama Lapo lei?
6: Ma
1: si chiama è camionista anche lei. Dio buono, io do di cassoni mai a Nicolino.
6: Ecco, bravo.
1: Chiamano sempre camionisti.
6: Io telefonai
1: tutti
6: proprio per salutare il maestro Solli, ma che l'estate scorsa, se lo ricorderà, ci deliziò con un concerto per violoncello in azoto liquido. Alla piazzola di sosta a chilometro 57 della Palermo Messina, meraviglioso.
1: Ecco, bravo, vuol dire che voi camionisti organizzate concerti di musica di frontiera, sì, nelle piazzole.
6: Mm. No, ma non solo concerti, alle piazzole organizziamo rassegne, mostre di vettura, readings, in questi giorni proprio sulla Palermo Messina.
1: Ma bravi.
6: Si sta svolgendo il 10° festival autostradale del film sudcoreano.
1: Vabbè, che antipatici.
4: Allora sarà preparato?
1: Che fastidio.
6: E sono preparato, sì, perché in ogni piazzola c'è un veicolo telonato sul quale viene proiettato in contemporaneo lo stesso film.
1: Ah, sul telone del coso.
6: E l'audio lo ascoltiamo con Baracchino.
1: Hai capito? Beh, vedi, è un amore per la cultura notevole.
6: L'anno scorso abbiamo fatto una meravigliosa cerimonia di chiusura del festival a Casello di Cefalù. È venuto pure Von Calva in persona a ritirare il nostro premio pneumatico di ghiaccio.
1: Vabbè, d'accordo, lei mi sta allargando.
6: È venuto a Monte Bianco appositamente col camion frigorifero.
1: Va bene, d'accordo, ci deve dire la musica.
6: No, Riondino, mi permetta. Guarda le coincidenze, la vita è strana. Nella piazzola d'ora mi trovo. Stiamo proiettando proprio sul mio camion il film del vostro quiz.
1: Mister
6: Vendetta di Park Chan-wook.
1: Sì, allora avete anche delle pizze originali, proprio le proiettate sui teloni dei camion. Bravo.
6: No, ma noi non mangiamo durante il film, cioè non è che mangiamo la pizza, perché
1: no,
6: ci ha preso. Noi
1: detto
6: siamo
1: questo.
6: In silenzio e guardiamo il film, non siamo mica
1: Vabbè, non ne dubitavo.
6: Il compositore della colonna sonora di questo film meraviglioso.
1: Ecco,
6: è un attimo, ma sto parlando con Radio 3.
1: Allora ce lo dice o no?
6: Radio 3.
1: Ma smetta di parlare con le persone intorno.
6: Sono al telefono questo. Signore, non la devo lasciare, sta cominciando il secondo tempo.
1: Ma non ci ha detto il film.
6: Arrivederci. Harry, era lo spot.
1: Solli, ma è un incubo. Solo i camionisti rispondono. Siamo tutti là, poi sono preparatissimi su queste cose che non le so neanche
4: io. Questa volta però è arrivato più vicino del solito.
1: Sì, stavo quasi
0: era
1: per
0: un passo.
1: Dirlo, non lo dico
0: era
1: mai.
0: Un passo, era un passo, sì. Io andrei alla Hit Parade, che è l'ultimo passo della nostra trasmissione, è anche un modo per coinvolgere i nostri due ospiti, perché qui si tratta di commentare le vendite rilevate nella catena dei negozi del dottor Gembe. Sono sparsi un po' dappertutto, da Ranco alla Val di Rabbi. Vorrei ricordare che esiste un negozio online, dottorgembe.gr, con l'H al centro. Ecco, il notaio ci dà lettura della Hit Parade.
4: Sì, e invito i nostri due ospiti, Giovanni Sollima e Francesco Niccolini, a commentare con noi questa classifica. Al quinto posto troviamo il brano Colpa Mia
1: c'è quella,
4: di Ennio Flagelli e gli Accusatori.
1: C'è un cantautore che si assume tutti i tormenti e i dolori del mondo in maniera disgustosa, a mio parere, canta che è colpa sua. Sì. La cosa interessante però qui è la batteria, perché è suonata da un batterista.
0: Alla fine,
4: intervento molto doloroso.
0: Il batterista degli Accusatori. È periodo beat un po', no? Beat aretino.
7: Colpa mia, se sbagliano i ghiacciai è colpa mia, se seccano i bonsai è colpa mia.
1: Se seccano i bonsai.

0: E vabbè, è questo.
1: Vabbè, devo dire,
0: era un brano. Ci manca l'organo.
1: Il batterista degli Accusatori suonava prima con Igor Mann e gli Igor Manni e poi con Giannetto e gli Etruschi.
0: Esatto.
1: Poi è entrato negli Accusatori nel 69.
0: Senta, ma lei che archetti usa? Che un discorso, cioè brevemente, questo tema dell'archetto. È vero che l'archetto è fatto di crine e cavallo maschio?
2: Beh sì, i crini, no, ma anche femmina.
0: Anche femmina?
2: Sì, che io preferisco.
0: Lei preferisce la cavalla femmina nell'archetto?
2: Sì.
0: Perché dice, ora lo dicono, quindi lo riferisco senza tema di smentita, che sono più fragili perché il fatto che ci siano delle emissioni di liquidi dalla cavalla che toccano la coda è considerato un elemento che diminuisce la tenuta del crine, della coda, della cavalla.
2: Diminuisce la tenuta del crine, ma il suono è più bello.
0: Ecco.
2: È bene avere una vita breve, un crine della vita breve, ma dal suono più dolce.
0: Ho capito, che bello. Ci siamo chiariti un tema, è vero Bollani?
1: Sì.
0: Lo sapevi te questa cosa?
1: Io sì, ma vi ho lasciato parlare.
0: Perché
1: nel frattempo ho preso un po' di SIAE grazie al sottofondo che ho suonato.
3: Al quarto posto troviamo l'Istituto Szopiński di Cracovia con questa ricerca sui pensieri dei lattanti. Attraverso apparecchiature sofisticatissime riescono a carpire i pensieri di un lattante che ancora non può esprimersi.
0: Un infante.
1: Otto mesi, no? Dovrebbe avere.
0: Otto mesi. Nella sua culla e che cosa fa? Fa quello che può.
4: Pensieri del bambino, in fasce, infante, piccolo, molto piccolo. Insomma, sto lettino, non c'ho sonno, sai che fare oggi, mi sono sentito anche poco bene, ho mangiato il latte era buono, dopo ho visto un gatto, ho visto un coniglio, non sapevi che fare, uno sa anche fritto, laggiù in fondo, come si chiamano, 10 piedi, che chiacchiere, non so che dire, non so che fare, ma annoio e che fo, piango, insomma, certo, la vita è una cosa molto strana e triste.

0: sto con i babbo, sto con i babbo, sto con i babbo, sto con i babbo, sto con i babbo, sto con i babbo.
1: Questi movimenti psicologici.
0: Questi babbo, questi babbo, questi babbo, questi babbo, questi babbo.
1: Che determinano poi la percezione della realtà nell'adulto, tra la stasi e il movimento.
2: Straordinario.
1: Io trovo interessante.
2: Esperienza straordinaria.
1: Vero.
3: Siamo tra Joyce e Proust, non c'è nient'altro da dire.
4: Tra Joyce e Proust, c'è un oiato fra Joyce e Proust che è colmiato
3: dallo
4: dallo
3: Schopinski.
4: Proprio dallo Schopinski.
5: Al terzo posto troviamo il regista Béla Manescu.
0: Béla
5: Manescu, questo regista che aveva contento, questa mania particolare di introdurre l'aria della Cenerentola di Rossini in qualunque opera dovesse rappresentare e dovesse mettere in scena.
1: In questo caso sentiamo soltanto il brano Cenerentola, non stiamo neanche a ricordare in che opera era. Lui inserisce il brano della Cenerentola ovunque. Béla Manescu è un regista che ha questa caratteristica: lui annulla la scenografia e mette soltanto un grande tappeto cangiante, a volte verde, rosso, blu, sul quale fa lavorare gli attori da soli praticamente. Siccome nell'opera c'è il destino,
4: c'è anche il rancore,
1: vanno sempre a finire male, no? La tragedia, la tragedia, no? Con la quale si va a scontare. Cosa fa lui? Mette in scena l'elemento della tragedia non come trama ma come fatto oggettivo che colpisce l'interprete, e mette un mimo rumeno in genere molto grosso,
5: lottatore,
1: con un guanto bianco, va bene, il resto è dipinto tutto di nero lui, il quale dà dei ceffoni alla soprano in questo caso, la quale deve continuare a cantare nonostante questo oggettivo impatto del destino sul suo esistere reale, al di là di ciò che rappresenta.
4: Devo dire, no, sono curioso, la soprano sarà mica sempre la stessa, dico, perché poveraccia, è una vita che lavora con Béla Manescu.
1: Purtroppo sì, c'è un rapporto torbido tra i due.
4: È un po' masochistico.
1: In questo caso è un...
4: È ancora Amelia...
5: Amelia Cardoli.
4: Ancora Amelia Cardoli.
1: Dalla Cenerentola è questa, sì.

0: fantastica lei.
1: Lei
0: una tenuta, una tenuta
1: una tenuta di strada.
2: Sì, sì. È
1: no, è una grande soprano, io trovo.
0: È straordinario.
1: Un giorno sarebbe interessante sentirla cantare senza il mino, una volta.
2: Una volta, no, una volta
3: secondo me non è così interessante.
1: Non è non è
0: magari lì perde la tenuta di strada, sì. In quel caso sì.
1: Perché mancando il dolore un po' l'opera si scioglie. Certo. No?
3: Al secondo posto, concetto spaziale numero 53, Gianluigi Ponsacchi, questo artista noto per il progetto Veder con gli orecchi.
2: Il Ponsacchi entra nel taglio di Fontana. Cioè va oltre la rottura spaziale che Fontana opera sull'arte, sulla superficie del quadro, e entra dentro, ritenendo che il suo pubblico, il pubblico dei suoi quadri, debba ascoltare l'intuizione visiva del pittore. I quadri di Ponsacchi sono lastre grigie, davanti alle quali il pubblico, appena ci passa, c'è una cellula fotoelettrica che fa scattare da degli amplificatori quello che il Ponsacchi vuole che lui veda. E che sia il Ponsacchi è determinato dalla sua firma, che c'è sempre in queste cose. Valgono moltissimo, 100.000 euro l'uno. Certo. Facciamo sentire. Sì. Chi volesse comprarlo ci scrive in Rai e ha la registrazione originale. Noi curiamo l'installazione in casa del Ponsacchi.
1: Cioè portiamo la tela grigia.
2: Sì,
1: e
0: sono sempre quelli del cellulare.
1: Sono gli stessi.
2: Forse,
1: sono
2: portano loro. Forse sono gli stessi che portano loro. Se non ci chiamate, mandiamo gli stessi. Bene,
3: ascoltiamo. Allora,
1: però senza tela grigia.
2: Il Ponsacchi.
1: Prego.
4: Guarda. Un acero rosso. La foglia dell'acero rosso che grida sul cielo di maggio, il bianco muretto di sasso, davanti un cavallo, in fondo c'è il ponte, sul ponte c'è un nano vestito di verde, titolo, il nano del ponte, firmato in basso, Ponsacchi.
1: Molto bello, molto bello.
2: Perché sono facili da imitare, volendo. Uno dice, li posso fare anch'io. No,
1: no, no, perché ecco, c'è la firma.
2: L'ha già fatto prima lui. C'è la firma, Ponsacchi.
0: Sì, sì. No, ma questo è straordinario, se è un'opera visiva.
2: Vero.
0: È un'opera sonora al tempo stesso, con la firma.
2: C'è la firma. C'è la firma.
0: C'è la firma.
2: Dati, manca solo un critico, cioè, voglio dire.
0: Per me immagino un brano musicale con la firma. Non so.
2: Esatto, vero. Firma. Soldi, ma ci capisce.
0: Sì, è interessante, no?
1: Sarebbe bello invece chiudere tutti i brani.
0: Soldi, ma.
1: Potrebbe essere interessante.
3: Bravo, sapete che lo faceva Rachmaninoff, davvero?
1: Lo faceva davvero
3: Rachmaninoff? I brani di Rachmaninoff finiscono.
1: No, aspetti.
3: Allora. Dun. Che era Rachmaninoff.
1: Non si dice Rachmaninoff,
0: sì,
1: non è qui la cioè,
3: Rachmaninoff. In Italia si dice Rachmaninoff.
0: Iappatata, no?
3: Così. Iappatata.
2: Anche Verdi firmava così, tutte quelle cose fanno. Sono Giuseppe Verdi.
1: Perché era successo in Francia?
0: L'opera francese, no, aspetta. Questa è in Francia.
2: Verdi, infatti, per l'immigrazione francese. Piccolini, volevi dire qualcosa?
5: Sì, mi domandavo, quando ha scritto sul mio muro...
2: No,
5: Rondinò,
2: non sono
5: tritandomi
2: stato...
5: telefono, frigorifero e cellulare. Almeno mi resterà qualche cosa di...
1: È un'opera d'arte.
2: Sì, sì, qualcosa rimane, ma non sono stato io e quindi io tendo a...
5: C'è qualcuno, Bollani, che si firma Rondinò.
2: È stato Bollani, esattamente, sempre per motivi di rancore che non stiamo qua a spiegare. Ma Guerini, qual è la prima canzone? Ti prego di dirla dopo aver salutato questi ospiti fantastici che sono stati con noi. Intanto ringraziamo Giovanni Soldima.
0: Grazie.
2: Grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: E Francesco Niccolini.
6: Grazie.
1: Grazie a voi.
2: A questo punto notaio c'è soltanto da...
1: C'è grande attesa
2: rancorosamente.
3: C'è grande attesa per sapere chi
1: ma non vogliamo, non vogliamo litigare prima della fine della puntata.
3: E no. Se non me la fai dire, vedrai
1: allora,
3: che ci riesci.
1: Forza, forza.
3: C'è grande attesa.
1: Tanto non si sapesse.
3: Non si sapesse. Cos'è?
1: Che sarà?
3: Cos'è? Secondo te cos'è?
1: Io lo so, non lo dico.
3: È la sigla del dottor Djembe.

0: ringraziamo i nostri ospiti Giovanni Sollim, grazie, e Francesco Niccolini, e il nostro notaio arrangiatore Mirko Guarrini.
1: Grazie, grazie a tutti.
2: La nostra curatrice Monica Nonno, la RAI di Firenze, in particolare il nostro regista Riccardo Basile, i nostri autori Fosco D'Amelio e Rosaria Parretti, e i tecnici Andrea Cappelli, Andrea Taddeucci, Giovanni Polichi e Lorenzo Piscopo. A domani su Radio 3 alla stessa ora con Davide Riandino,
0: Stefano Bollani.

questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.

0: RAI GR3.
1: Ceuta, cariche della polizia marocchina alla frontiera con lacrimogeni, bloccati centinaia di migranti, oltre 100 gli arresti. Il terremoto in Indonesia, due le scosse, magnitudo 7.7 e 6.9, 47 i morti, centinaia i dispersi. La Farnesina, 500 italiani nell'isola di Flores, nessuna vittima. Ferragosto di sport, Esposito oro agli europei di ginnastica Zagabria nel corpo libero, in corso la finale di nuoto a Parigi, Italia in odore di podio, atletica Birmingham, azzurri primi nel medagliere. Ferragosto di musica, tradizionale concerto sinfonico in quota sul Monviso per 8.000 persone, 46esima edizione con Puccini e un omaggio a Nino Rota. Buon Ferragosto da Diana Alessandrini. Cominciamo con la situazione a Ceuta, dove la polizia marocchina è intervenuta per bloccare le centinaia di persone dirette verso l'enclave spagnola. L'inviato.
2: Le immagini rimbalzano su diversi canali social. La polizia marocchina spara gas lacrimogeni per disperdere i migranti. Centinaia si sono nascosti sulla collina a 3 km da Ceuta e tentano di avvicinarsi al confine. Scappano, rincorsi dagli agenti, 148 vengono fermati, soprattutto subsahariani. Anche i giornalisti spagnoli che stavano documentando l'operazione ricevono l'ordine di andarsene immediatamente. Delle persone sono cadute, sono state investite, altre sono svenute, dice un ragazzo marocchino che ha seguito tutta la scena. Non è stata una sorpresa. Da giorni sui social rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. La Spagna dovrebbe pensare al Marocco invece di preoccuparsi dell'Italia, aveva detto poco prima il ministro degli esteri italiani, è da lì che arrivano i problemi. Attacchi ben noti a Madrid, che oggi sapeva di dover dimostrare all'Europa di essere in grado di gestire l'emergenza, evitando una nuova escalation. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
1: Il terremoto in Indonesia, 47 vittime accertate al momento. Secondo la Farnesina ci sono 500 italiani nell'isola di Flores, ma per ora non risultano vittime. L'ambasciata a Giacarta segue la situazione. Sentiamo il corrispondente.
3: Si scava tra le macerie a Maumere alla ricerca di sopravvissuti al terremoto di magnitudo 7.7 che alle prime luci dell'alba ha squassato l'isola di Flores, Indonesia orientale. La scossa principale, durata un minuto e con epicentro a 10 km di profondità, è stata seguita da innumerevoli repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La stazione marittima non ha retto ai colpi del sisma. Da una nave da crociera attraccata al porto, i passeggeri documentano la fuga dai crolli. In tutta l'isola le vittime sono decine. Tra strade inagibili per le frane, le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne. Alla popolazione è stato ordinato di allontanarsi dalle coste per un'allerta tsunami, poi rientrata dopo poche ore. L'attività sismica frequente in questa regione, sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, ha prodotto altri terremoti. Uno di magnitudo 6.9 nell'isola di Sumatra, un terzo sisma di potenza inferiore si è verificato invece al largo dell'isola di Papua Nuova Guinea. Da Pechino Nello Puorto, GR3.
1: 5 anni fa il ritiro degli americani e degli alleati dall'Afghanistan con la riconquista di Kabul da parte dei talebani. Sfilate e celebrazioni nella capitale, quest'oggi ovviamente vietate alle donne, mentre il paese è in uno stato di crisi profonda. Tra le poche ONG che ancora lavorano nel paese c'è Emergency. Sentiamo la coordinatrice Eleonora Colpo.
4: In questi 5 anni la crisi umanitaria ed economica del paese non si è fermata. Secondo le Nazioni Unite ci sono quasi 22 milioni di persone che avrebbero bisogno di assistenza umanitaria. Le donne continuano a essere tra le persone più colpite dalla crisi. Per loro accedere alle cure è spesso ancora più difficile. La malnutrizione resta un altro problema enorme, estremamente diffuso, non solo nella popolazione pediatrica, ma anche negli adulti.
1: Da Castel Gandolfo all'Angelus dell'Assunta, le parole di Leone XIV per le popolazioni piegate da guerre, persecuzioni e tragedie, in particolare i fratelli e le sorelle della Terra Santa, la popolazione russa e ucraina, i cristiani discriminati. Poi il pontefice ha augurato a tutti un tempo di buon riposo. In occasione del Ferragosto, il Ministero dell'Interno, come di consueto, ha reso noti i dati sull'attività delle forze dell'ordine. Reati in calo del 10%, diminuiscono omicidi, furti, rapine e frodi informatiche. In calo gli sbarchi, aumentano i rimpatri, crescono invece del 71% rispetto all'anno scorso gli attacchi informatici, oltre 7.000 le manifestazioni di piazza con più feriti, specie tra gli agenti.

0: Uniti. Per Ferragosto la politica si ferma, la premier Giorgia Meloni dai propri profili social posta una sua foto sorridente con l'augurio di trascorrere una giornata serena in compagnia delle persone care. Il presidente del Senato Ignazio La Russa rivolge un pensiero riconoscente alle donne, agli uomini in divisa e a chi lavora al servizio della comunità, garantendo sicurezza, assistenza e servizi essenziali. E infatti ci sono categorie di lavoratori che coprono i turni anche oggi, dipendenti del settore sanità, bar, ristoranti, ma anche supermercati. In una Roma quasi completamente deserta, Paola Nania ha raccolto le voci di chi non si è fermato neppure il 15 agosto.
1: Io l'ho voluto fare perché se guadagna il doppio e poi se lavora di meno, diciamo.
2: Quindi conviene.
1: Certo.
2: Quante ore fai di turno adesso?
1: Vabbè, noi siamo le 20.
3: Non è discorso economico, è un discorso proprio che uno c'ha una vita privata, c'ha una famiglia, vorrebbe stare con la famiglia, però a volte è una vita un po' scegli e devi lavorare.
4: Un'imposizione, non è una scelta e sicuramente non c'è nessuna convenienza in quanto la maggiorazione è talmente minima.
0: Un Ferragosto speciale per il nostro sport, per i nostri atleti azzurri. Poco fa gli europei di ginnastica artistica di Zagabria, Manila Esposito ha conquistato l'oro nella gara del corpo libero, da record agli azzurri agli europei di atletica Birmingham, in vetta al medagliere, ed è in corso la finale agli europei di nuoto. In studio c'è Luca Cesaretti.
5: Ed è una pioggia di medaglie anche da Parigi, anche in questa sesta giornata. Tre ne sono già arrivate pochi istanti fa, un oro, un argento e un bronzo. Doppietta nei 50 rana con Nicolò Martinenghi che dopo i 100 fa l'accoppiata e vince anche nella singola vasca, mettendo alle spalle Simone Cerasuolo, secondo ex aequo con l'olandese De Groot. Nei 50 stile libero donne, bronzo di Sara Curtis, 23,99 per lei, record italiano, prima italiana sotto i 24 secondi, prima sul podio europeo di questa specialità, i 50 stile, quarta medaglia in questa rassegna europea. Nei 200 farfalla invece Razzetti si ferma al quarto posto, ad un solo decimo dalla medaglia, ma anche lui firma il record italiano. Non è finita qui, alle 19:20 la finale dei 1500 stile libero uomini con De Tullio, alle 20:47 la staffetta 4x200 stile libero mista con la nazionale azzurra. Ma lo dicevi, è grande Italia anche a Birmingham agli europei, mattinata 5 medaglie con 2 ori dalla marcia, dalle 20:45 la sessione serale con l'Italia che vuole continuare a rimpinguare il medagliere. L'inviato.
6: Adesso bando alla scaramanzia. Dopo la marcia di Ferragosto, 5 medaglie, quelle d'oro di Massimo Stano e la capitano anziano, e della più giovane Sofia Fiorini, 22 anni. L'Italia dell'atletica vuole vincere in trasferta sui padroni di casa della Gran Bretagna. Il proposito di Stefano May, il presidente federale, un giorno e mezzo alla fine. L'Italia 7 medaglie d'oro, 15 in tutto, svetta sugli altri paesi. La Gran Bretagna insegue con 4 ori. Stasera potrebbe arrivare altra gioia, dal triplo le possibilità maggiori con Diaz, Dalla Valle e Biasutti. Ci sono i 1500 metri con Pietro Arese e 10.000 con Yemen Crippa, adesso più incline alla maratona, ma ha vinto i 10.000 proprio in un europeo a Monaco nel 2018. Fondo e velocità, le due staffette in finale, anche la 4x100 uomini senza Jacobs, Desalu e Tortu. I più giovani, Marek e Longobardi, con Patta e Ceccarelli, hanno volato in batteria. Birmingham, Daniele Fortuna, GR3.
0: Restiamo all'estero, stavolta in Germania, a Berlino. Per Ferragosto si ritrova in strada il popolo della techno per celebrare il festival Rave the Planet. Sentiamo la corrispondente.
7: Prima che inizi il martellamento della musica elettronica, c'è un minuto di silenzio per la vittima e i feriti di 3 settimane fa, quando il terrorista islamista Abdul Ballou si lanciò sui partecipanti al Pride. Abbiate coraggio, prendete posizione, ora più che mai, gridano gli organizzatori. Siamo in tanti, siamo diversi e proprio in questo risiede la nostra forza. Poi parte la musica con una lunga parata di carri, ognuno con il suo DJ. Immaginate l'amore e l'appello di questo rave che celebra la techno, uno dei marchi di Berlino, ma anche la pace e la solidarietà. Decine di migliaia di persone ballano lungo la grande arteria che conduce alla porta di Brandeburgo, poco lontano dal luogo dell'attentato. 1500 agenti, elicotteri e droni vegliano sulla festa. Dissuasori mobili sono stati posizionati a tutti i possibili accessi. Non ho paura, dice lui, le forze dell'ordine stanno facendo un ottimo lavoro. La sua ragazza aggiunge, non ci lasciamo intimidire. I partecipanti sono più preoccupati per il caldo, sfiorati i 40 gradi, ma la polizia è pronta anche a questo. questo usa gli idranti per rinfrescare la folla. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
0: E come sappiamo anche in Italia questo è un Ferragosto con temperature ancora elevate, afa persistente, però l'ondata di calore sta per finire. Stasera possibili isolati temporali su Alpi, Prealpi e Appennino Ligure. Domani le massime oscilleranno tra 31 e 37 gradi, ma dal pomeriggio aumenta l'instabilità al nord, con brevi temporali anche intensi e locali grandinate su rilievi e alcune pianure, specie in Piemonte e Lombardia. E insomma, tutto questo caldo che ha colpito l'Europa costringe a ripensare le soluzioni per climatizzare ambienti ed edifici pubblici.
8: Il caldo è arrivato anche dove non c'era. In Finlandia quest'estate è scattata l'allerta massima con appena 26 gradi. Le case prive di condizionatori e costruite con materiali che attirano e trattengono il calore per contrastare il gelo in inverno sono arrivate a temperature interne di 30 gradi. A Londra, con il termometro oltre 35, gli iconici autobus a due piani si sono riempiti solo per metà. Il secondo piano si arroventa al punto che è impossibile affrontare il viaggio. Urbanisti, architetti e ingegneri sperimentano per refrigerare gli ambienti sistemi più efficienti ed ecologici dell'aria condizionata, che innesca un circolo vizioso. Raffredda all'interno, ma rilascia calore all'esterno, aumentando la temperatura lungo i viali in città, oltre a consumare molta energia, spesso ottenuta da fonti fossili. Tra le soluzioni ce n'è una che ha più di 1000 anni, le torri del vento. Le Badghir dell'antica Persia sono sistemi di climatizzazione naturale. Posizionate sui tetti degli edifici, sfruttano un principio semplice: l'aria più calda tende a salire, viene risucchiata e spinta fuori. A Parigi sono stati inaugurati 7 edifici scolastici che sfruttano questo principio. Giuseppe Milano, ingegnere, architetto, segretario Green Accord.
9: Questa grande crisi climatica è anche un'opportunità per rivedere in modo sostenibile le nostre città.
8: Francesca Fornario, GR3.
0: Ferragosto in musica ad alta quota, 8.000 persone stamattina sono arrivati sulle Alpi Cozie nel Cuneese per la 46esima edizione del tradizionale concerto sinfonico. Sentiamo.
10: Le noti suadenti e modernissime dell'intermezzo di Madama Butterfly di Giacomo Puccini a risuonare tra le vette del Monviso, a Rucas, anfiteatro naturale a più di 1500 metri di altezza. Sul podio il maestro Andrea Oddone con l'orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo propone un viaggio nella musica del Novecento. Dall'America di John Williams e il suo inno per le Olimpiadi di Los Angeles, alla Russia dei balletti di Spartacus del compositore armeno Aram Khachaturian. Dal Messico di Arturo Márquez con il suo Danzón numero 2 alla Roma della Dolce Vita di Nino Rota. Musica da ascoltare e da respirare, all'unisono con la natura e che eleva come la montagna. Torino, GR3, Elena Martelli.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Diana Alessandrini, che ha condotto in studio, in regia Gianluca Liberati. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45, dopo Onda Verde, la linea Hollywood Party. Buon proseguimento di ascolto e ancora buon Ferragosto.
11: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
13: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
14: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Meteo Radio.
16: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residui rovesci potranno verificarsi in area alpina, specie sui monti del Trentino Alto Adige. Altrove invece si esaurirà completamente l'attività temporalesca del pomeriggio. Domani, domenica 16 agosto, tempo in prevalenza soleggiato, ma con la formazione di imponenti nubi sui monti nelle ore più calde della giornata. Attività temporalesca che sarà più diffusa e marcata lungo l'arco alpino, con i temporali che arriveranno anche in pianura, specie in Piemonte e Lombardia. Fenomeni che si svilupperanno anche lungo tutta la dorsale appenninica in Puglia e nelle nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, venti per lo più deboli e a regime di brezza, appena più vivaci sulle coste ioniche di Calabria, Basilicata e Puglia, poco mossi i mari, temperature che, seppur ancora elevate, subiranno una diminuzione nei valori massimi che saranno generalmente compresi tra 32 e 36 gradi, con locali picchi di 37-39 in pianura padana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
17: Cari amici vicini e lontani,
18: con Renzo Arbore
17: è un peccato se ve la perdete.
18: Cari amici vicini e lontani, ogni domenica 21:10 RAI Storia. RAI Radio 3. La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu. La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
19: Tutto ciò di cui non si può parlare si deve...

0: Un gatto soriano diceva a un barbone: «Non porto rispetto né manco al padrone, perché all'occasione gli sgraffio la mano. Ma tu che lo lecchi, te becchi le botte, te mena, te sfotte, te mette in catena, col muso rinchiuso a un cerchio corbollo sull'osso del collo. Secondo la moda, te taglia li ricci, te spunta la coda, che belli capricci. Io, guarda, so un gatto, so un ladro, lo dico, ma a me non s'azzarda de famme ste cose». E il cane rispose: «Ma io, Gesù amico». Trilussa, il gatto e il cane.
1: Oh, bene, oggi parleremo finalmente di Trilussa, che poi in realtà sarebbe lo pseudonimo di Carlo Alberto Camillo Salusti.
2: No, no. Sì, Carlo, mi dispiace
1: Alberto.
2: Proprio.
1: No. Ho cercato Carlo Alberto, no. Camillo, sono sicuro.
2: Non è proprio l'argomento della puntata, capisci?
1: Ah, no.
0: No, Ivan, purtroppo no.
1: Scusate, perché abbiamo aperto la puntata con una poesia di Trilussa?
0: Beh, perché facendo riferimento all'animale.
1: Ho capito. Oggi, cari ascoltatori, parleremo di gatti, animali che alcuni pensano siano piccoli cani.
2: No, nessuno pensa che i gatti siano piccoli cani. No,
0: forse sì, vai a sapere.
1: No. Vabbè, allora, se lo sapete voi, parlate voi, andate.
2: Parliamo noi, parlo io, perché l'argomento non sono i cani, adesso lo diciamo l'argomento, ma prima diciamo chi siamo.
0: Certo.
2: Ma chi siamo qui ai microfoni di Radio Rai 3? Una nuova puntata delle ripetizioni, Gioia Salvatori, Daniele Parisi e Ivan Talarico.
0: A parlare di animali nella scienza.
1: Ecco perché abbiamo invitato Piero Martini. Infatti non capivo. Piero Martini, ci sente?
3: Vi sento benissimo. Oh. Stavo quasi per andarmene quando ho sentito dire che i gatti sono piccoli cani.
1: È un'ipotesi scientifica. Intanto benvenuto. Ah, ecco, sì. Benvenuto, come sta? Ci vogliamo bere a distanza un bel Negroni sbagliato? Io ho già qui il mio, se lei vuole ci facciamo un aperitivo a distanza.
2: Lascia stare l'ospite, non offrire alcolici a distanza.
1: No, ma noi ci conosciamo.
0: Ho capito, ma un Negroni sbagliato, Ivan. Tra l'altro lo conosciamo anche noi, chiaramente, però direi a questo punto anche di presentarlo come si deve.
2: Presentiamolo.
1: Piero Martini, noi la conosciamo, ma lei si conosce davvero? Chi è davvero lei? Ci dica, ci racconti chi è.
2: Stiamo iniziando malissimo. Piero Martini, ci venga incontro.
3: Sì, cerco di fare uno sforzo. Dunque, io sono un fisico, così molte persone pensano, ecco. Mi occupo di scienza, mi occupo di fisica, mi occupo di gatti e scrivo racconto, per cui insomma faccio un po' di cose tutte insieme.
2: Bene. Possiamo iniziare con il nostro ospite oppure devi offrire altri cocktail, devi dare fastidio? Possiamo iniziare a fare domande.
0: Dei salatini via posta.
1: Andate. Non apprezzate queste nuove innovazioni tecnologiche?
3: No, ma io l'apprezzo. Io sono un grande fautore dell'importanza dell'errore, peraltro, quindi un Negroni sbagliato dagli errori arriva nuova conoscenza.
0: Esatto.
3: Tra l'altro è quello che, ecco, sì, a proposito della mia presentazione prima, è quello che racconto anche agli studenti. Un'altra cosa importante che faccio è anche insegnare, naturalmente, sia all'Università di Padova, e raccontare agli studenti quanto è importante sbagliare è davvero, credo, questa davvero una cosa importante.
2: Ma lei è qui a casa perché noi siamo tre errati erranti, esatto, capisce? Esatto. Ecco. Dunque, io a questo punto direi iniziare con le domande. Come dicevamo prima, l'argomento della puntata sono gli animali nella scienza. Quali sono i primi esempi storici in cui gli animali sono stati usati come metafore o come simboli per spiegare, che ne so, fenomeni naturali oppure concetti scientifici? Cioè, per esempio, voi due, no? Facciamo una bella domanda a voi due.
0: Partiamo da noi.
2: Perché non si può. Prima bisogna sapere se avete una preparazione di base. Voi conoscete qualche animale simbolico per la scienza?
0: Guarda, mi viene in mente la tartaruga di Achille.
1: Certo.
0: Mi domando, possiamo pensarla come una forma primitiva di esperimento mentale, ad esempio? No?
2: Niente di meno, ti sei preparato?
0: No, me l'ha suggerita Piero Martino prima di iniziare la puntata, ci siamo sentiti al telefono.
2: Ecco,
1: adesso è tutto chiaro.
2: Molto bene.
1: Piero Martini.
3: Beh, la tartaruga effettivamente è stata, direi, uno dei primissimi animali che la scienza ha usato. Un animale che è stato oggetto di un esperimento mentale, quindi nessuno ha fatto del male delle tartarughe. Ma poi vi racconterò anche che nell'antichità, in realtà, poi non è che siamo andati tanto per il sottile. A qualche animale, insomma, l'abbiamo pure maltrattato, sempre per buoni scopi della scienza. Comunque, cominciamo dalla tartaruga. La tartaruga in realtà è molto interessante, perché questo paradosso che viene proposto da Zenone di Elea, che era un filosofo della Magna Grecia, e lui era, diciamo, un convinto sostenitore del monismo, no? del fatto che la realtà fosse lì modificabile, e come conseguenza di questo non ci fosse neanche il movimento. E quindi all'idea di questo paradosso nella quale c'è Achille, grande guerriero, molto veloce. Tra l'altro a me viene sempre in mente, incidentalmente, siccome sono importanti anche le connessioni, che tutto ciò avviene circa nel V secolo avanti in Cristo, e se non sbaglio è lo stesso periodo dei bronzi di Riace, no? Cioè, vado a memoria, e quindi mi vedo Achille come un bronzo di Riace. Ecco, quindi prendiamo Achille, c'è questa tartaruga, la sfida a una gara di corsa, la fa partire naturalmente con 10 metri di vantaggio, certo, perché lui è molto più veloce, è un signore. E quindi il punto del filosofo è questo, che nel momento in cui Achille è arrivato nel posto dove si trovava la tartaruga che va per esempio 10 volte meno veloce di lui è avanzata di un metro, e quando lui arriverà a dove si è trovata la tartaruga nel secondo passo, la tartaruga sarà avanzata di 10 centimetri e così via, insomma. E quindi secondo Zenone Achille non raggiungerà mai la tartaruga.
2: Questa cosa mi dà un conforto.
3: Questo è stato smentito.
2: Ah, è stato smentito.
3: Sì, no, è stato smentito, tra l'altro, perché poi vabbè, il motivo vero è che poi queste povere persone ancora, insomma, non conoscevano il calcolo infinitesimale,
4: certo,
3: matematica di parecchi anni più avanti. Ma a me quello che sta più simpatico, perché ho letto che c'era un altro collega loro, un tal Diogene di Sinope, sì, che alcuni ritengono sia un fondatore del cinismo, che smentì la cosa in maniera molto pratica. Prese una tartaruga e fece l'esperimento.
1: Certo.
3: La fisica della scienza sperimentale.
4: Cioè, pragmatico.
3: Pragmatico che naturalmente arrivò a prendersi la tartaruga.
1: Ha preso la tartaruga ma non ha preso Achille, quindi l'esperimento non è verificato fino in fondo.
3: Questo è vero, e nel frattempo Achille chissà dove era, stava correndo dietro al secondo bronzo di Riace.
1: Esatto. Ecco,
2: senta Martino, non dia spago a Ivan Talarico, perché sennò veramente, capisce?
1: No, mi dà spago perché tra l'altro proprio tra poche settimane io e Piero Martin festeggeremo il compleanno di uno degli animali più famosi della scienza, che è il gatto di Schrödinger.
4: Ma cosa festeggiate voi due?
2: Dare
4: scusa,
2: fastidio all'ospite.
4: Che vuol dire?
1: Vogliamo tranquillizzare i nostri radioascoltatori. Piero Martin, diciamo come sta questo gatto. Possiamo stare tranquilli perché noi agli animali vogliamo bene.
4: Ah, tu chiedi come sta il gatto di Schrödinger?
1: Certo, mi turba questa cosa.
2: Non si sa se è vivo o morto, mi sbaglio?
4: Esatto.
3: Il gatto di Schrödinger sta benissimo.
4: Oh, meno male.
3: Assicurarlo. Sono amante dei gatti, non ha ancora finito di consumare tutte le sue 7 vite. Quindi,
1: meno male.
3: Direi. Direi che sta lì. Vi raccontavo prima un piccolo inciso: all'epoca di Achille, in realtà qualche secolo dopo, c'era un tale che si chiamava Galeno, no? Abbastanza famoso come Ippocrate, che lui in realtà gli animali in realtà un pochettino li maltrattava, perché è stato uno dei primi a fare esperimenti sugli animali, in realtà autopsie, autopsie sugli animali per capire come era fatto, insomma, il sistema,
1: autopsie su animali vitali.
3: Spero morti, ecco. In realtà non lo sappiamo, per questo lascio un po' come dire un'ombra di dubbio, okay, che potesse anche usare, cioè averne anche maltrattato qualcuno, ma sempre comunque secondo lui con gli scopi nobili della scienza. Ecco, ma torniamo al gatto di Schrödinger, esatto, che in realtà è ancora vivissimo, e anche lui è un esperimento concettuale. Noi fisici piacciono questi esperimenti concettuali, e sostanzialmente viene utilizzato dal suo padrone, che è proprio Erwin Schrödinger, per un motivo abbastanza curioso. Erwin Schrödinger è uno dei padri della fisica quantistica, uno di quelli che insomma hanno contribuito a fondarla. C'è un'equazione fondamentale che ho spesso oggetto di ripetizioni a proposito, che è l'equazione di Schrödinger, per l'appunto, e che si insegna all'università. E lui a un certo punto, Erwin, ha dei dubbi. Questa teoria che lui stesso ha contribuito a costruire gli sembra che sia andata davvero un po' troppo oltre, e quindi si inventa questo paradosso, questo esperimento mentale col gatto di Schrödinger, per cercare di dimostrare che se fosse vera la fisica quantistica, il gatto sarebbe contemporaneamente vivo e morto. C'è tutto un apparecchio, il gatto è una scatola con del veleno, una cosa radioattiva. E in realtà, per fortuna, il gatto è vivo, e poi si dimostrò, insomma, che questo esperimento non era esattamente, come dire, adatto, proprio perché cercava di spostare su scala macroscopica dei fenomeni, come quelli quantistici, che avvengono su scala microscopica invece.
2: Ma vogliamo spiegarlo bene questo principio intorno a cui ruota il gatto di Schrödinger, questo problema a cui risponde Schrödinger col gatto?
3: Sì, allora c'è questo gatto che è dentro una scatola e sì. Dentro la scatola c'è una è chiuso, uh-huh. Quindi non si può vedere cosa accade, c'è una fialetta di un veleno potentissimo e questa fialetta può essere aperta da un meccanismo che è controllato da un decadimento radioattivo, quindi uh-huh. Un fenomeno tipicamente microscopico, che è statistico, che avviene, che non si sa quando avviene, e quindi il punto, secondo, siccome questo fenomeno ha a che fare, diciamo, risponde alla legge della fisica quantistica, il punto di Schrödinger è che fin tanto che non si effettua una misura, non sappiamo se il gatto, cioè si apre la scatola in poche parole, uh-huh. Non sappiamo se il gatto è vivo o è morto,
4: uh-huh.
3: E quindi, o è morto, e quindi il gatto, secondo Schrödinger, sopravvive in questo, cioè vive, non sopravvive, ma vive, insomma, è lì in una sovrapposizione di stati, e sia vivo sia morto. E quindi lo prende come una grande contraddizione: come fa un essere come un gatto a essere sia vivo sia morto, o è vivo o è morto. Eppure, poi in realtà, quello che si capisce è che questa sovrapposizione di stati è qualcosa che davvero accade, ma accade su scala microscopica. Non può certamente essere portata.
1: Non è un problema per gatti.
4: No, certo, certo.
3: Non c'è tripa per gatti, si direbbe.
4: Però scusate, io adesso vi interrompo un secondo. C'è un problema. Perché noi stiamo tralasciando un problema anche molto serio.
1: Che problema? Quale problema sarebbe?
4: La paura che molte rane hanno dei fisici. Sì, perché qui si scherza, si gioca, il gatto di Schrödinger, la tartaruga di Achille, ma le rane. No, dico alle rane, chi ci pensa alle rane? Chi ci pensa alle rane?
2: Mi sembra un problema tanto accessorio questo delle rane.
4: No, perché, sì. perché questa è una radio, è anche un modo per parlare, per confrontarci, per aprirci.
1: No, questo è vero, questo è vero. Giusto,
2: no,
1: giusto,
2: cosa
1: giusto.
2: Dici che è giusto, Ivan, è pure giusto, tu? No, dai.
4: È per questo motivo che abbiamo realizzato questo spot, io e Gioia, adesso lei fa finta di nulla. Dai, su, prego.
2: Però tiri fuori delle cose dal passato.
4: Abbiamo realizzato questo spot, prego, dalla regia Manuel per la musica.
2: Tirare
4: grazie.
2: In mezzo Manuel De Lucia perché... Ogni anno centinaia, migliaia di rane vengono immaginate come pile viventi, non perché brillino e neanche perché siano particolarmente cariche di energia vitale, ma perché da secoli anfibi innocenti vengono utilizzati per dimostrare che l'elettricità fa muovere i muscoli, divenendo testimonial involontari di esperimenti col filo della corrente. È ora di dire basta.
4: Beh, una volta ero solo una rana, e una rana dello stagno, al massimo una rana delle favole, per chi faceva carriera in quell'ambito. Oggi, per colpa della scienza, io... Scusate, non ce la faccio, scusate.
2: Aiutaci a restituire dignità alle rane. Non sono soltanto delle pile viventi, ma esseri con dei sentimenti.
1: Ragazzi, scusate, ma è terribile questo spot.
4: Chiama il numero verde 800 700 600 500 400 e così via fino a zero, e non è che dobbiamo dirli tutti, e anche tu potrai adottare una rana.
2: Campagna promossa dal Comitato Anfibio contro lo sfruttamento energetico delle rane.
5: Rane, rane, non sono solo pile, pile,
1: ma sono anche il titolo di una tragedia greca di Aristofane.
4: Beh, però dai, non male.
2: Posso
4: non
2: dire
4: male.
2: Col senno di poi, forse un po' esagerato questo
4: forse
2: spot.
4: Sì, forse un po' esagerato.
2: Ma poi tanto
4: esagerato.
2: Sentito questo tema della rana elettrica.
4: Comunque, era solo un modo per chiedere all'ospite Piero Martin perché proprio una rana immaginata come pila vivente diventa simbolo degli esperimenti sulla bioelettricità.
2: Ma non si poteva chiederglielo direttamente senza fare questo orrendo siparietto in cui ci siamo prodotti.
1: Siete barocchi che dobbiamo.
4: Ci dica, Piero, ci dica.
3: Ma no, io non posso che concordare in realtà con lo spot, anche perché la scienza ha fatto grandi cose, ma deve anche riconoscere, si parlava prima di errori, qualche passo falso, insomma, è certamente quello che abbiamo fatto alle rane,
4: certo.
3: Sia pur di nuovo per il bene dell'elettromagnetismo, ha avuto qualche ombra, sono costretto a riconoscere a nome dei colleghi e delle colleghe, che attorno alla metà del Settecento le utilizzavano, appunto, due per tutti, Luigi Galvani e Alessandro Volta, sono due eminenti fisici, due eminenti scienziati che appunto hanno avuto anche una diatriba sui risultati degli esperimenti con le rane. C'era chi diceva che appunto, in realtà poi alla fine ebbero ragione tutti e due in qualche maniera, ma come sempre poi la storia della scienza insomma, fa il suo corso, ci vuole del tempo a volte perché le realtà vengono a galla. E quindi da un lato c'era Galvani che appunto squartava, devo usare questi termini sì, un po' duri, tagliava metà le rane, le squartava e poi le scorticava e studiava appunto le reazioni che avevano collegando muscoli e nervi, le reazioni elettriche. Lo stesso poi faceva Volta, ma con interpretazioni diverse. Da un lato c'era chi, come Galvani, pensava che fosse appunto una bioelettricità, Volta diceva invece che era l'effetto di due metalli che venivano usati per fare il contatto.
1: Nel frattempo alla fine squartavano, poi, aprivano e squarciavano rane, però.
3: Esatto, lo so, questo è vero, purtroppo però è grazie a questo che i nostri cellulari funzionano, diciamo la verità, perché poi Volta a partire da questi studi capì il ruolo che avevano la vicinanza ai due metalli e inventò la pila, questo strumento fondamentale per immagazzinare energia elettrica e che oggi usiamo in maniera assolutamente ubiqua, un po' ovunque. Certo. Ed è uno degli strumenti che tra l'altro che ci fa riflettere anche, faccio una piccolissima deviazione, su quanto sia davvero importante il problema del nostro futuro energetico, perché a differenza dell'acqua o del cibo per i gatti, ecco, che possiamo facilmente immagazzinare in bottiglie o in scatolette, l'energia è difficile immagazzinare. Pensate a una normale batteria, no? E pensate anche alla luce, all'energia che avete dalla presa di casa. Ebbene, il costo, se dalla presa di casa vi costa 40-50 centesimi al kilowattora, se fate un conto con l'energia presa da una batteria, di quelle che fanno andare per esempio i telefonini, lì il costo sale enormemente, anche a un migliaio di euro al kilowattora, proprio perché immagazzinare energia elettrica è qualcosa di davvero difficile per problemi fisici, ecco. E quindi a Volta insomma va dato questo grande merito di aver scoperto questo sistema e soprattutto di aver dato un grande contributo alle scienze elettriche.
1: Io mi domando,
3: una per tutte, lui vai,
1: scusa. No, mi domando soltanto se noi invece del caricabatterie, quello esterno da telefono, ci portassimo delle rane in tasca, sarebbe utile?
2: Ecco una buona idea. Perché non ti sei mai dato alla scienza? Una domanda me la farei, una risposta me la so dare. Dunque, sì, prego. Vuole incentivare Talarico allo studio delle scienze?
3: Ma no, io devo dire solo che con delle rane ho un sacro rispetto. Pensi che quando mi capita di guidare dopo un temporale, dopo una forte pioggia sulle strade di montagna, occorre presto sempre estrema attenzione perché è pieno di rane, di rospi che saltano una parte all'altra della strada, a non investirle. Quindi ho imparato la lezione.
1: E allora scusate, prima della prossima domanda facciamo un minuto di silenzio per le rane.
2: Basta, no, non, adesso non è il davvero caso, basta. Non
1: è il caso. Vabbè, allora vorrei tornare ai gatti. Torniamo ai gatti. Fatemi parlare un attimo di gatti.
2: No, fate quello che vi pare ormai, questo è lo spot. Tu i gatti, dai, veramente.
1: Piero Martin, ci dica la verità. Voi fisici avete un debole per i gatti, vero? Il gatto di Tesla, quello della NASA, quello di Newton. Che cosa si nasconde dietro a questa vostra passione felina? E perché poi questi gatti sono diventati così famosi?
3: Guardi, non me ne parli. Io ne ho due e devo... io ne ho due fratelli rossi e devo anche dirle, confesso anche i loro nomi, non so se sono minorenni in realtà, quindi forse non potrei, ma
1: si
3: comunque si chiamano Alfa e Trizio. Alfa e Trizio, perché io mi occupo di fusione termonucleare.
2: Scusate se è poco.
3: Questo. No, ma non so, è una cosa, questa reazione fra un deuterio, un nucleo di deuterio, un nucleo di trizio, e che insomma, si fondono e producono una particella alfa e un neutrone. Diciamo, la stiamo studiando per produrre energia in modo pulito e sostenibile. Bene, allora, questo insomma, è il lavoro che io faccio tutti i giorni, appunto come dicevo prima, oltre a insegnare, e allora mi è venuto in mente, ho questi due gatti, li chiamo, insomma, gli do nomi da fisici. Allora già i gatti non rispondono, se poi li chiamavo deuterio e neutrone, non facevo ora a finire il nome che chissà dov'era, allora ho optato per la versione rapida, alfa. E Trizio,
4: non la giudichiamo, non la giudichiamo, no, per questo. No,
2: io potrei dare solo due nomi ai miei gatti, Rossetto e Correttore. Comunque io invece, a proposito di gatti, visto che qua stiamo parlando proprio forte degli animali, io ho sentito parlare di un certo gatto.
4: Però non ci ha parlato, aspetta. aspetta, non ci ha parlato del gatto di Tesla, di quello della NASA?
3: No, ma certo, sì, sono
2: veramente, no, è che io sono una pessima conduttrice.
4: No, ma no,
2: sono una persona che veramente...
3: No, ma...
2: torniamo indietro.
3: Sì, no, lei ha perfettamente ragione, sono stato io che in questo momento di egocentrismo ho parlato dei miei gatti, dimenticando invece sì, quelli di, insomma, colleghi assai più famosi di me, tipo Nikola Tesla, che aveva un gatto che si chiamava Machak, e che tra l'altro la sua lingua significa proprio gatta, era una gatta in realtà, e che lui nelle sue memorie scriverà che la osservava nelle giornate secche, proprio osservava le scintille che si sviluppavano dal suo pelo, e diceva che, e disse che da questi esperimenti lui la accarezzava, vedeva queste scintille, aveva tratto ispirazione per gli studi sull'elettricità e sul magnetismo che lo resero famoso. A Tesla si deve una citazione, una domanda filosofica che lui si pone all'età di 3 anni, dice lui, ed è questa: ma la natura è un gatto gigante.
1: Questa è una bellissima
2: cosa.
3: Sì. Zenone era il monismo, e qui siamo al gattismo. Scusate, con questa ho terminato.
2: A proposito di gatti, gattini, gattacci, gatti con gli stivaletti. Io invece, a proposito di gatti, avrei sentito parlare di un certo gatto speciale, il Felis Domesticus Chester Willard, un gatto che è diventato autore, signore e signori, di una prestigiosa pubblicazione scientifica. È vero? È una storia inventata? Possiamo saperne di più?
3: Ma certo, no, è verissima, anzi potete trovare l'articolo che è a firma appunto di questo gatto e del suo padrone, che si chiamava Jack Hetherington, era un fisico. Nel 1975 scrive un articolo scientifico, lo manda alla rivista Physical Review Letters, viene accettato, un ottimo lavoro, solo che ha usato il plurale nel testo, mentre lui era l'unico autore. La rivista gli dice: benissimo, però devi correggere, devi passare dal plurale al singolare. Lui è un po' perplesso, perché all'epoca deve ribattersi tutto, si usava la macchina da scrivere nel 1975, non ne ha voglia, e anziché ribattersi le 5-6 pagine di articolo, cosa fa? Aggiunge un autore. Naturalmente vuole mantenere anche, come dire, l'etica scientifica, e l'autore che aggiunge è il suo gatto. Ed ecco quindi Felix Domesticus, gatto domestico Chester Willard, dove Willard era il nome del padre di Chester, che era il gatto appunto. Quindi insomma, ecco, fatto, è proprio vero, ancora lo trovate.
1: Ma io a questo punto vorrei ritornare ai gatti.
4: Ma siamo già
1: però per me è sempre un eterno ritorno quello ai gatti, perché nel frattempo, mentre voi parlavate, discettavate, io, ripensando al gatto di Schrödinger che mi ha molto colpito, ho scritto una canzone.
4: Davvero? Ma adesso l'hai scritta?
1: Ve la vorrei fare ascoltare, sì, appena scritta.
2: Prego,
4: ascoltiamola.
2: Perché no?

Il gatto di Schrödinger non paga le tasse, il gatto di Schrödinger non graffia matasse, il gatto di Schrödinger non fa mai le fusa, il gatto di Schrödinger ha vita confusa, perché la verità è molto meno letale, si tratta di un esperimento mentale. Per dimostrare che la fisica quantistica ha molto spesso dimensione fantastica, il gatto è nascosto dentro al contenitore e non c'è nessun osservatore. In questo

0: Beh, complimentissimi. Beh,
1: complimenti. Bella canzone, Ivan, bella canzone.
2: Volevo dire queste cose, ci tenevo.
0: Bravo, Gattone, bravo, bravo. Accanto ai gatti, di cui il caro Ivan Talarico, Gattone a sua volta, lui stesso, certo. Micione, no?
2: Mi piace
0: epitetarti così. Ci hai fornito questa bella versione musicale. È vero che però i fisici, oltre ai gatti, inventano anche i demoni?
2: Beh, i demoni,
0: demoni,
2: ad esempio
0: sì,
2: quello di Maxwell, mezzo animale, mezzo spirito.
1: Infatti creato, leggo dai miei appunti, chiaramente quelli che mi ha dato lei, Piero Martin, prima della trasmissione, per discutere le leggi della termodinamica.
0: Ma Piero Martin, ma in che senso demoni? Ma è stato pericoloso.
3: Ma no, non è pericoloso, perché anche questo demone in realtà è concettuale, è un altro degli esperimenti concettuali.
1: Se lo inventa
3: Maxwell, e ha bisogno di un essere veramente strano, poi appunto diventerà in seguito un demone, perché è proprio un essere diabolico che addirittura è in grado di, secondo questo esperimento concettuale, di provare a contraddire uno dei grandi principi della fisica della natura, che è per esempio il secondo, le leggi della termodinamica, in particolare il secondo principio, quello per cui conosciamo molto bene: il calore passa sempre da un corpo a temperatura più alta, sì, a una temperatura più bassa. Motivo per cui se lasciamo il gelato in una giornata estiva sul tavolo, il gelato si scioglie.
2: Certo. Sconsigliamo ai nostri ascoltatori.
1: Io ho una domanda mia personale, posso farla? Certo, allora, certo. Oggi nell'era dell'intelligenza artificiale, quali nuovi animali immaginari stanno nascendo come metafore per spiegare i misteri della tecnologia?
3: Ah, guardi, allora mi farebbe da dare una risposta che ha due facce, diciamo. Sì. Una è che poi gli animali faranno sempre compagnia alla scienza, di questo sono assolutamente convinto, perché poi insomma fanno compagnia a noi, la scienza è fatta da esseri umani e pertanto questo suo collegamento mi sembra abbastanza naturale. Ma poi se parliamo in termini di futuro, di intelligenza artificiale, ho l'impressione che l'animale che sarà assolutamente in assoluto più importante sarà l'essere umano, diciamo la verità,
2: come sempre,
3: insomma, no? È come sempre in tempi in cui insomma, no, c'è questo grande progresso della scienza, della tecnologia, che deve sempre essere usato a nostro beneficio. Ecco, in questa ottica credo che appunto la nostra umanità, l'animale uomo, donna, sarà veramente importantissimo.
0: L'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai, come diceva quello.
2: Purtroppo sì.
1: Bene, noi siamo arrivati alla fine.
2: Noi parleremo volentieri ancora dell'asino di Buridano, del cane di Pavlov, della cavallina storna,
1: della vispa Teresa. Noi ringraziamo il nostro ospite Piero Martini, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie.
3: Grazie a tutte voi, tutti voi.
1: Ringraziamo il nostro tecnico Giuseppe Scarlata.
2: Se avete domande, consigli, critiche, suggerimenti, gatti, cani, emolumenti, mandateli alle ripetizioni @rai.it.
1: Avete ascoltato Le Ripetizioni, un programma condotto da Daniele Parisi, Gioia Salvatori e Ivan Talarico.
2: Scritto con Christian Raimo, Federico II di Svevia e Johann Sebastian Bach.
1: A cura di Manuel De Lucia ed Elisabetta Parisi.
4: Attenzione, le ripetizioni non sostituiscono un valido e coerente percorso di studi. In caso di lacune importanti, consultare un docente.
2: Tutte le puntate sono ascoltabili e scaricabili su RaiPlay Sound.

0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia.
2: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
1: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

19:31 minuti, anche a Ferragosto l'appuntamento con Radio 3 Suite in diretta dagli studi di Asiago è garantito per chi è in ascolto sulle frequenze di Radio 3. Buonasera al nostro pubblico da Riccardo Gianni, oggi e domani al microfono, da Gianni Grimaldi alla regia al di là del vetro, assieme ad Alessandro Avendolara e a Gabriele Cioni, responsabili della parte tecnica di un programma che vi terrà compagnia fino alla mezzanotte come sempre. E vi terrà compagnia in musica con due cartelloni musicali. Apriremo il primo tra circa un'ora collegandoci in diretta Euroradio con Londra, Royal Albert Hall, per un concerto prom che vedrà Antonio Pappano alla testa dei complessi della London Symphony per l'esecuzione del Requiem di Hector Berlioz, la Grande Messe des Morts, opera 5 del grande compositore francese, che occuperà l'intero cartellone londinese fino alle 22 circa, quando con Marco Lombardi parleremo di un suo libro in uscita per le edizioni Franco Angeli, un volume che incrocia cinema e gastronomia e analizza più di 100 scene tratte da altrettanti film famosi per mostrare come il cibo sia uno dei modi, e non il più peregrino, per raccontare la psicologia dei personaggi o per illuminare meglio gli snodi narrativi di una sceneggiatura. A seguire il secondo degli appuntamenti settimanali che stiamo dedicando alla chitarra e al suo fascino che attraversa epoche e luoghi, oggi assieme al nostro ospite virtuoso della sei corde Flavio Cucchi rivolgeremo la nostra attenzione all'America Latina, Brasile compreso come è ovvio, in un percorso tra musica classica e musica di tradizione popolare. Infine verso le 23, apertura del secondo e ultimo cartellone musicale con un concerto dell'ottimo pianista Leifov Andsnes con l'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese diretta da Antonello Manacorda, concerto che si è tenuto lo scorso aprile a Copenaghen. Al centro del programma l'esecuzione del terzo concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven. Questo è il menù di questa sera qui a Radio 3 Suite. Vi ricordo il numero per contattarci via WhatsApp e SMS per appunto i vostri messaggi. Lo conoscete, il consueto è il 335-5634-296. E a questo punto partiamo con la copertina musicale che oggi anticipa proprio il concerto danese di cui abbiamo appena parlato. Il pianista norvegese Leifov Andsnes alle prese con un classico del suo celebrato conterraneo compositore Edvard Grieg.

Le 19 canzoni popolari norvegesi, opera 66, sono opere straordinarie. Lo stesso Grieg era cosciente del loro valore musicale, in una lettera ne parla come di una grande realizzazione. In effetti, egli trasformò alcune melodie popolari tradizionali in miniature per pianoforte raffinatissime tra il 1896 e l'anno successivo. Le armonie che il grande compositore impiega in queste miniature sono ancora più fortemente cromatiche e anche ardite di quelle della sua precedente raccolta di canzoni popolari norvegesi, opera 17. Tuttavia, dato il carattere fondamentalmente ordinario dei brani originali, alcuni commentatori hanno detto che il trattamento cromatico di Grieg tende a accentuare il fascino suggestivo di queste melodie, che si trovano al loro interno. Queste 19 melodie hanno pezzi piuttosto lunghi, come quello che abbiamo appena ascoltato. Il numero 18 tra questi si intitolava Jeg går i tusen tanker, ovvero Io vago tra i pensieri più profondi. Al pianoforte c'era Life of Ansnes, che ritroveremo in coda alla nostra trasmissione questa sera per l'esecuzione del terzo concerto del pianoforte orchestra, in un bel concerto danese a Copenaghen con l'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese diretta da Antonello, dal nostro Antonello Manacorda. Dunque, l'appuntamento con questo grande pianista è nel nostro secondo cartellone, che inizierà, lo presenteremo attorno alle 23. A questo punto, però, noi partiamo con un piccolo percorso musicale che riguarda l'estate. Ovviamente oggi è Ferragosto, non potrebbe che essere così. Abbiamo del tempo da trascorrere in musica, lo facciamo con dei pezzi a tema, diciamo così. Uno di questi, tra i più celebri e celebrati nella produzione di un compositore britannico così suggestivo, e anche la sua produzione altrettanto suggestiva come Frederick Delius, è Summer Night on the River, che è un brano per orchestra che fa parte di una. Di una, sono due poemi sinfonici piuttosto importanti. L'altro è Al canto del primo cuculo in primavera, composti nel 1911, uno dei due pezzi per piccola orchestra di Delius. I due furono eseguiti insieme per la prima volta a Lipsia il 23 ottobre del 1913 sotto la direzione di Arthur Nikisch. Era nei primi anni del XX secolo. Delius era più conosciuto nell'Europa continentale che nella sua nativa Gran Bretagna. Visse in Francia, ottenne la maggior parte del suo successo musicale in Germania e molte composizioni, soprattutto a carattere così descrittivo, paesaggistico, molto suggestive, molti poemi sinfonici. E queste due opere, dicevamo, sono state eseguite proprio nel primo decennio del secolo breve del Novecento, e per quanto fosse stata completata per prima, La notte d'estate sul fiume è considerata la seconda delle due che furono presentate come immagini d'atmosfera. La prima esecuzione in Gran Bretagna fu presentata dalla Royal Philharmonic Society in un concerto alla Queen's Hall nel 14, dunque l'anno successivo. Dunque, noi ascoltiamo veramente in una bellissima esecuzione Summer Night on the River per orchestra di Delius, con l'orchestra del Welsh National Opera diretta da Charles Mackerras.

0: Summer Night on the River, l'estate raccontata in termini musicali con tinte delicate, suggestive, da Frederick Delius all'inizio dello scorso secolo. Radio 3 Suite, quando sono le 19:48 minuti, interrompiamo per un attimo il nostro percorso musicale destinato e così orientato verso la descrizione in termini musicali della stagione in questo Ferragosto, per parlare di un evento classicamente ferragostano e assolutamente imminente. Torna attesissima il Palio dell'Assunta a Siena, l'appuntamento da segnare sul calendario per domani 16 agosto in Piazza del Campo, nella città toscana che è già in fermento tra preparative, cene di contrada, prove, cortei storici, e a sfidarsi saranno 10 delle 17 contrade cittadine. Noi abbiamo al telefono, per parlare di questo evento, Sergio Pierattini. Buonasera Sergio.
1: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Sergio è un grande autore teatrale, complice di tantissime avventure qui a Radio 3, però in questa veste noi lo vogliamo come oggi come sfegatato contradaiolo, perché ne sa una più del diavolo.
1: Sì, infatti prima avete provato a collegarvi, a chiamarmi, ma io in realtà non potevo sentire perché stavo seguendo il cavallo della mia contrada, che è l'onda, che stava rientrando in contrada seguito da uno stuolo di contradaioli che cantavano e quindi non potevo sentire
0: già, e quindi abbiamo leggermente posticipato, ma io farò il finto tonto, Sergio, in questa occasione cercherò di far finta di non saperne proprio nulla. Dunque, anzitutto vorrei chiederti: perché 10 delle 17 contrade cittadine?
1: Perché hanno sempre corso un 10 e perché hanno provato i tentativi che sono stati fatti, anche di ipotesi di farle correre tutte insieme, sono stati vanificati dal fatto che sono troppe al canape. 16 contrade, perché poi una resta di rincorsa, quindi 16 contrade allineate è impossibile, è già complicato in 10, in 9.
0: E quindi si fa una rotazione. E so che alcune gareggiano.
1: C'è una rotazione.
0: Alcune gareggiano di diritto.
1: Sì, 7 gareggiano di diritto e 3 vengono sorteggiate a sorte. Se uno gareggiava di diritto a luglio, correrà il palio d'agosto dell'anno dopo di diritto. E se viene estratto a sorte e corre anche a luglio, l'anno dopo correrà soltanto se viene estratto a sorte. Questa è la regola della rotazione.

0: quindi
1: per garantire a ogni contrario di correre almeno un palio all'anno. Poi c'è chi ne corre due e quindi e chi l'anno dopo si è corso due volte, se non esce a sorte ovviamente non corre.
0: E ci sono recriminazioni, immagino, dire, naturalmente.
1: Come dice?
0: Ci sono anche recriminazioni, immagino, perché ovviamente quando si tratta di spirito di contrada, insomma, si...
1: No, non c'è recriminazione perché il meccanismo è questo, lo
0: e
1: sappiamo.
0: Quindi
1: ci sono
0: oliato,
1: recriminazioni quando intervengono delle squalifiche, e allora sulla squalifica per comportamenti che il comune, il regolamento del pari ritiene scorretti, allora lì ci possono essere recriminazioni e discussioni, altrimenti il meccanismo è questo, lo sappiamo, lo sanno tutti e via.
0: Ecco,
1: la fortuna gioca il suo ruolo fondamentale, perché già uscire a sorte se non corri e correre, insomma, aumenti le probabilità ovviamente di vincere essendo in piazza. E quindi ci sei. Io sono, mi trovo in questo momento a pochi metri dal cavallo dell'onda che stanno toilettando, diciamo, ripulendo, lavando e risistemando tutto dopo la prova di stasera, perché stasera è la prova generale, domani mattina ci sarà la provaccia e domani sera si corre il palio.
0: Sì, infatti il palio si corre domani, domenica 16, ma già dal 13 la città è entrata nel vivo, no? Con
1: sì,
0: tutti gli appuntamenti.
1: Sì, perché ci sono le estrazioni dei cavalli, perché i cavalli vengono estratti a sorte. Vengono scelti 10 cavalli dai capitani che corrono il palio, delle contrade che corrono il palio, ma poi questi 10 cavalli vengono estratti a sorte. Quest'anno la sorte, a questo palio di qui, sembra, ma insomma più che sembra, ha favorito il Nicchio, che è la contrada nonna che non vince da più tempo, avendo vinto l'Aquila, che era a luglio, che era 34 anni che non vinceva, l'Aquila che è uscita a sorte all'estrazione, è stata estratta tra quelle tre estratte a sorte, e la Lupa, che ha in sorte il cavallo che ha vinto a luglio. Quindi queste sono le tre favorite.
0: Ecco, ricordo che il cavallo del Nicchio estratto a sorte è Anda e Bola, che in sardo vuol dire vai,
1: sì,
0: e vola, dunque
1: promettente, sì, certo.
0: Promettente,
1: è un cavallo molto forte. E che poi ha come fantino Azeni, che è Tittia, che è attualmente il re della piazza e che in Siria è il record di Aceto, e
0: leggendario
1: ha già vinto,
0: Aceto
1: ha già fatto cappotto tre volte, ha fatto cappotto tre volte vincendo sia a luglio che agosto, quindi potrebbe ripetersi anche questa volta.
0: Quindi è una grandissima attesa per quello che avverrà domani, insomma, mi sembra di capire, no?
1: Molto, un palio più combattuto anche di quello di luglio, perché insomma c'è il Nicchio che non vince appunto da più tempo, poi c'è l'Istrice che, anche se è stata sfavorita, però è una contrada che è molto tempo che non vince, la Chiocciola non vince da molto tempo, poi c'è la Lupa che ha un ottimo cavallo, appunto il cavallo che ha vinto a luglio, e poi c'è l'Aquila che ci riprova, perché appunto ha un Benitos che è un cavallo molto forte, e Carlo Sanna, detto Brigante, che è un bravissimo fantino che ha vinto anche per noi un paio di volte.
0: Ecco, Sergio Pierattini, sappiamo che il giorno della corsa segue tutto un cerimoniale preciso, la messa del fantino, la benedizione del cavallo, il corteo storico e infine il palio, ma so che quest'anno c'è anche un po' di polemica sul volto androgino della Madonna sul drappellone.
1: Sì, questa artista rumena, Accente si chiama, ha fatto un palio particolare, però è un palio che risente lo stile dell'artista, quindi è stato scelto questo artista e l'artista l'ha interpretato a suo modo, era abbastanza prevedibile che facesse una cosa del genere. Poi le polemiche sono susseguite su certe figure, angioletti che hanno sono imbacuccati in una sorta di cappotti che poi da cui escono dei pesci, insomma queste figure, l'artista ho visto che usa molto queste figure, un po' ricorda un po' in qualche modo Bosch, ma insomma queste creature. Poi c'è questo volto della Madonna molto, sì, molto androgeno, molto strano, che poi ha delle mani molto grosse, da uomo quasi, è stato rivelato. Quindi insomma, un pario molto particolare. Però insomma, io sono sempre dalla parte dell'artista, perché insomma, se vieni scelto e fai la cosa che ti senti, quindi
0: certo, dalla Madonna, insomma, dalla Madonna dagli occhi grossi alla Madonna dalle mani grosse, insomma, quest'anno si ritorna a Siena. Bene, allora Sergio Piattini, io ti ringrazio moltissimo di essere stato con noi e averci raccontato soprattutto l'atmosfera di questo palio e raccontato così con dovizia di particolari anche tante cose che il grande pubblico magari conosce poco, ma che a Siena naturalmente sono all'ordine del giorno. Grazie molto per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie tante.
0: E a presto. Dunque, noi proseguiamo piano piano con la nostra musica, che ci porta a questo punto a un lavoro celeberrimo, insomma, che ci ricorda moltissimo anche in questo caso il pomeriggio estivo, perché è il prelude alla Prémédie d'enfant di Claude Debussy, un lavoro del 1894 ispirato a un lavoro di Mallarmé, poetico di Mallarmé, e la rappresentazione sonora più, forse più precisa, più suggestiva, ma anche più, potremmo dire, sensoriale proprio che esista di un pomeriggio estivo. Flauto dell'Incipit con i suoi cromatismi, una delle aperture più celebri dell'intera storia orchestrale, non soltanto debussiana, che ha proprio la qualità, potremmo definirla, esatta dell'aria immobile delle ore centrali del giorno, quando il calore sospende il tempo e tutto si fa lento, dorato e anche un po' onirico, una delle pagine più sensuali dell'intero repertorio orchestrale tra fine 800 e primo 900. Ascoltiamo il prelude di Debussy nell'esecuzione storica, quella dei New York Philharmonic diretti da Leonard Bernstein.

Era il 28 settembre del 1960 quando al Manhattan Center di New York City Leonard Bernstein, alla testa dei New York Philharmonic, registrava questo prelude all'après-midi d'enfant di Claude Debussy, tempo molto moderato, tre moderé nel caso davvero di questa edizione bernsteiniana del prelude. C'è da dire che l'estenuazione dei tempi lunghi, così, è una piccola ossessione di questo direttore che stacca tempi sempre molto lenti, si faceva sentire e dava davvero l'idea di questo pomeriggio assolato, caloroso e sonnacchioso del nostro fauno. Il nostro percorso attorno a, così, all'estate, ai suoi miti, alle sue figure, ai suoi personaggi, ma anche appunto alle atmosfere, prosegue verso nord. Ci dirigiamo in un nord indefinito, ma visto l'origine del compositore si può pensare che questo appuntamento in riva al mare, come recita il titolo di questo brano per orchestra di Ville Matveyev, sia appunto la Finlandia. E Matveyev è nato proprio in Finlandia nel 1986, si è affermato molto presto come musicista di grande versatilità, un musicista che ha riscosso molto successo come direttore d'orchestra, ma anche come compositore e come pianista, formandosi nel corso degli anni presso l'Accademia Sibelius, che è una delle accademie musicali più importanti d'Europa. Ha costruito poi una grande carriera internazionale come direttore d'orchestra, sia nel repertorio operistico che in quello sinfonico, e poi tante altre esperienze come compositore. Adesso ci regala questo brano per orchestra, Seaside Rendezvous, dunque appuntamento in riva al mare. Lui stesso, Ville Matveyev, è alla testa della Jyväskylä Orchestra, dunque una delle orchestre finlandesi, per un album appena uscito dalla Alba Records. Lo ascoltiamo.

Eki Debussiani, la musica di Vile Matveyev, Seaside Rendezvous per orchestra con la Jyväskylä Orchestra diretta dallo stesso compositore in un disco appena uscito. Eki Debussiani che mi portano a leggere qualche messaggio arrivato proprio a proposito dell'esecuzione di Bernstein, dell'après-midi d'un faune che abbiamo ascoltato prima della musica di Matveyev. Tre messaggi che arrivano al 335 5634296. Uno ce lo manda Francesca, dice: il pensiero va a Sakamoto, Replay, l'omaggio a Debussy avrebbe voluto essere la sua reincarnazione. In più Maria Grazia che scrive da Lodi: Debussy sognante e promettente. E infine Antonio dalla Sardegna scrive un bel messaggio ricordandoci anche un film molto amato anche da me, ma da tutta una generazione, ovvero il film Allegro non troppo di Bruno Bozzetto. Meraviglioso, commovente Debussy, ricordo di averlo sentito per la prima volta grazie a un eccellente lavoro cinematografico di Bruno Bozzetto, il film Allegro ma non troppo del 1976. Se non ricordo male, il titolo esatto era Allegro non troppo. Ero un bimbo, dice Antonio, e mi colpì questa figura di fauno anziano che correva dietro a delle giovanissime ninfe. 20, 15 minuti, 40 secondi. Proseguiamo ancora nel segno dell'estate, raccontandovi qualcosa a proposito della figura di Gershwin, di George Gershwin, grande compositore passato alla storia non soltanto come eccellente musicista e anche musicista, diciamo, di musica colta, ma soprattutto per il suo immenso talento nella scrittura di canzoni. E un album di qualche anno fa intitolato The Glory of Gershwin raccoglie alcuni ospiti molto prestigiosi accompagnati da un grande armonicista leggendario, Larry Adler, e dall'orchestra diretta dal grande George Martin, ovvero il quinto Beatles. Dunque, questa raccolta, il brano che apre l'album si intitolava Summertime, tempo d'estate, tutti lo conoscete, ma qui lo sentiamo da una voce davvero eccellente, quella di Peter Gabriel.

voce assolutamente magica, quella di Peter Gabriel, alle prese con Summertime dell'opera Porgy and Bess di George Gershwin, da un album uscito ormai molti anni fa con il titolo Glory of Gershwin, dove moltissimi dei grandi protagonisti della musica cosiddetta pop e rock si riunivano per celebrare il grande compositore americano, autore di canzoni indimenticabili. C'era Carly Simon, c'era Elton John, c'era Sting, c'era Elvis Costello, Kate Bush e tanti altri, alle prese con melodie immortali come Summertime, che ci riporta naturalmente dritti dritti a un'idea dell'estate in musica, che è diventata appunto sia simbolica che importante, imprescindibile quando parliamo di estate in musica. E tornando a atmosfere più nordiche, incontriamo la figura di Benjamin Britten, che nel 1945 tra i quattro interludi marini dall'opera Peter Grimes, che portano direttamente in musica il mare della costa inglese del Suffolk. Dunque quel mare luminoso, quell'atmosfera luminosa, ventosa, quella qualità della luce estiva nordica che è diversa da qualsiasi altra luce al mondo, e in particolare all'interno di questi Four Sea Interludes dal Peter Grimes di Britten c'è un brano che raccoglie anche una particolare angolatura dell'aspetto marino estivo, e Moonlight ha una profondità, un mistero, un'apertura sonora che evocano il mare d'agosto in modo più diretto, l'orizzonte ampio, l'aria salmastra e la sensazione fisica dello spazio aperto di notte.

0: Dunque era Moonlight di Britten dai quattro interludi marini e c'era Alessandro Crudele alla testa dell'Orchestra Filarmonia in una nuova bellissima registrazione che esce in questi giorni per la Lin Records, davvero un bellissimo lavoro in cui peraltro Alessandro Crudele si confronta anche, oltre che con l'orchestra, con un solista di eccezione al violino, il figlio di Barenboim. Dunque, a questo punto, alle 20-27 minuti e poco più, cominciamo a presentare il nostro primo cartellone musicale. Il Festival dei Festival, Cuore di Giorgio Marino, ci porta ai Prom questa sera. E dunque, benvenuti al Prom numero 38, che questa sera ci propone un unico grandioso capolavoro per il quale gli ampi spazi del Royal Albert Hall non potrebbero essere più adatti. Hector Berlioz scrisse il suo Requiem, ovvero la Grande Messe des Morts, la Grande Messa dei Morti, l'opera 5 del grande compositore francese. Lo scrisse nel 1837 con l'intento di stupire il pubblico parigino, che grazie alla grande tradizione dell'Opéra de Paris era ben abituato alla spettacolarità degli eventi musicali. Quando il Requiem fu eseguito per la prima volta, appunto in quello stesso 1837, sul palco c'erano ben 450 artisti, immaginate. E a dirigere le imponenti forze orchestrali e vocali questa sera a Londra c'è Sir Antonio Pappano, un direttore certamente a proprio agio con la grandiosità di uno spettacolo musicale come questo, come si addice a un'opera che mette in musica il testo della Messa da Requiem. Il lavoro di Berlioz è pieno e pervaso da una spiritualità drammatica, ma ciò che rende quest'opera veramente eccezionale è la sottigliezza con cui questo grande maestro del colore musicale utilizza le sue forze in modo combinato, assicurando che la drammaturgia implicita, la narrazione drammatica del Requiem, rimanga impressa nella mente di ogni ascoltatore, che sia credente o meno, che sia o non sia sensibile alla tradizione della spiritualità cristiana. Dunque, questo Requiem appartiene alla tradizione delle opere cerimoniali di ampio respiro che si affermò in Francia durante gli anni della Rivoluzione e dell'Impero Napoleonico, naturalmente il modo in cui la concepisce Berlioz fa trasparire l'attrazione di questo grande compositore per la monumentalità. La sua Sinfonia Fantastica raddoppiò le dimensioni dell'orchestra per cui Beethoven scrisse la quinta, arrivando a circa 100 esecutori, in particolare con un ampliamento di legni, ottoni e percussioni. Ma questo non fu solo per aumentare il volume sonoro, aprì anche nuove possibilità per effetti timbrici, per accostamenti e sonorità strumentali insolite, al fine di esprimere la gamma degli stati psicologici spesso estremi che lo interessavano. Dunque, furono però le sue commissioni per opere cerimoniali, politico-religiose di ampio respiro a incoraggiarlo a ampliare il suo orizzonte in termini di spazio, oltre che di volume e di espressione. Ascolteremo dunque le forze della London Symphony dirette da Antonio Pappano con London Symphony Orchestra, BBC Symphony Chorus, London Symphony Chorus, maestri del coro rispettivamente Neil Ferris, il secondo maestro del coro Mariana Rosas, e l'ausilio del tenore Julien Aric, che aiuterà appunto Pappano in questa impresa quasi impossibile. Sapete che i Proms poi hanno una sola prova mattutina, dunque bisogna tenere in mente naturalmente così tante dimensioni differenti, riuscire a far combaciare così tante esigenze differenti nella messa in scena musicale di un lavoro, a maggior ragione un lavoro così monumentale, che prevede, oltre che una grande orchestra, anche quattro bande di ottoni che appunto riescono a rendere questo lavoro così potente. La Grande Messe des Morts, dunque il Requiem di Berlioz, opera 5, è basato, dicevamo, sulla scansione della Messa da Requiem. Dunque Requiem Aeterna e Kyrie Introitus, poi c'è la sequenza Dies Irae, Prosa Tuba Mirum, Quid Sum Miser, Rex Tremendae, Querens Me Lacrimosa, L'Offertorio Domine Jesu Christe, Hostias Sanctus e infine l'Agnus Dei. In questo ordine le ascolteremo in diretta Euroradio. Ancora non sentiamo la segnale, diciamo, della diretta da Londra, dalla Royal Albert Hall, ma non dovrebbe tardare. Di solito questi concerti prom sono piuttosto puntuali, ma naturalmente anche un po' l'eccezionalità di questo evento fa sì che probabilmente qualche minuto di ritardo c'è. Dunque, dicevo che è un'orchestra di 140 elementi e un coro di 200, Berlioz aggiunse quattro bande di ottoni antifonali, tra cui uno strumento sostituito poi dalla tuba, agli angoli della cappella per evocare il giorno del giudizio. 16 timpani, 4 tam-tam per accompagnare il tuba mirum. E suggerì addirittura che, spazio permettendo, il coro potesse essere raddoppiato e triplicato, addirittura l'orchestra proporzionalmente aumentata. Dunque ci sono era previsto ci fossero addirittura 18 contrabbassi, quando oggi un'orchestra, quando è molto grande, ne ha 7, 8, massimo 9. Ecco gli applausi che accolgono. I musicisti coinvolti in questa impresa.
1: Well, Berlioz rearranged the text of the Catholic Requiem to make it all the more dramatic, as we'll hear as the drama unfolds over the next nearly hour and a half of live music from the BBC Proms here on Radio 3. Antonio Pappano conducts the Grand Messe de Mort, the Requiem.
0: Sul palco la durata della Grand Messe de Mort, il Requiem di Hector Berlioz, è di circa 1 ora e 20. Lo ascoltiamo.

0: from cataclysmic depictions of the Day of Judgment.
1: In diretta dalla Royal Albert Hall di Londra, in diretta Euroradio, abbiamo trasmesso il concerto pro numero 38 con la bellissima Grande Messe de Mort, il Requiem opera 5 di Hector Berlioz, Requiem Aeternam e Kyrie Introitus, e poi la sequenza di Esire Prosa Tuba Mirum, Quid Sum Miser, Rex Tremende, Querens Me Lacrimosa, L'Offertorio Domine Jesu Christe, Ostias Sanctus, e infine questo Agnus Dei, che conclude questo monumentale lavoro di Berlioz, che abbiamo ascoltato dalla London Symphony Orchestra, dai cori BBC Symphony e London Symphony, diretti da Antonio Pappano, maestro del coro Neil Ferris per quanto riguarda il coro della BBC, e Mariana Rosas invece per quanto riguarda il coro della London Symphony. Il tenore solista era il francese lionese giovane Julien Henry, e dunque una grande prova anche muscolare da parte di un direttore molto avvertito e molto avvezzo anche alle opere monumentali come Antonio Pappano, che ha tenuto con mano ferma questi enormi complessi che il Requiem di Berlioz richiede. Sappiamo appunto che le forze previste in origine erano davvero amplissime, oggi si esegue con forze leggermente più limitate, ma comunque una grandissima orchestra con quattro bande di ottoni che affiancano appunto la compagine orchestrale, poi i cori ovviamente, per tenere insieme nelle prime rappresentazioni del Requiem, la prima esecuzione del Requiem negli anni 30 e 40 dell'Ottocento, lo stesso Berlioz faceva uso di un metronomo elettrico per riuscire a dare il tempo esattamente in tutte le compagini orchestrali che questo brano richiede. Un brano di una durata di circa un'ora e 25, un'ora e mezza, che abbiamo ascoltato appunto in diretta Euroradio da Londra, con una grande partecipazione anche del pubblico, in una intervista molto bella che fra l'altro Pappano ha rilasciato. Parlava proprio in occasione di questa occasione del prom numero 38, parlava proprio della sua del suo piacere nell'esecuzione di grandi pezzi corali, gli piace lavorare con i cori, dunque non si è spaventato rispetto a una prova così che richiede così tanto come il Requiem berliosiano. C'è un buon numero di coristi, Berlioz dice che si poteva arrivare fino a 800, ma in questo caso erano circa 200, il che è naturalmente un numero considerevole. E chiedeva anche un gran numero di archi nella partitura originale. Berlioz chiedeva all'incirca 100-110 archi, tra cui appunto 18 contrabbassi, già ve lo segnalavo in apertura di cartellone. E l'osservazione che fa Berlioz e che fa Pappano, dice: oggi una grande sezione di contrabbassi è composta da 8 musicisti, e quindi il gigantismo che aveva in mente Berlioz era davvero impressionante. Una bestia, dice, chiosa in questo modo Pappano, una bestia di dimensioni gigantesche, ma in realtà in una architettura molto ben bilanciata, con momenti di estrema tenerezza, proprio questo contrasto che ha cercato e che ha amato favorire in questa esecuzione lo stesso Antonio Pappano. Quindi siamo quasi alle 22, sono le 21:59 minuti e poco più, noi chiudiamo il nostro primo cartellone musicale qui a Radio 3 Suite.

0: E cambiamo decisamente direzione. C'è una celebre scena di un film di Quentin Tarantino, proprio all'inizio di Pulp Fiction, questo lavoro cinematografico così importante del regista americano, che vede appaiati in macchina due killer. Sono interpretati da John Travolta, da Samuel Jackson, e questi due killer discutono in macchina e fanno confronti circa le abitudini alimentari così sottilmente, ma anche radicalmente diverse tra Stati Uniti e Europa. La discussione verte soprattutto sul sistema metrico differente. Dunque in Europa non usano le libbre, dunque i nomi dei panini, per esempio dei burger che si comprano nei negozi, cambiano il nome. Dunque il quarter pounder with cheese, che è il quarto di libra, viene chiamato royal with cheese, dunque royal con formaggio. E dunque questi aspetti di differenza fanno molto ridere i nostri due killer americani, con i nomi differenti, i nomi che cambiano, e poi soprattutto inorriditi dal fatto che in Olanda le persone mettono la maionese sulle patatine fritte al posto del ketchup. E poi un altro shock culturale dato dal fatto che John Travolta, che interpreta Vincent Vega, che a Parigi sia possibile comprare una birra direttamente da McDonald's, cosa che in America non è possibile. Dunque questi aspetti del cinema che rincorre o usa il cibo per raccontare, in fondo talvolta anche antropologicamente, le differenze nei personaggi, nelle trame, nelle differenze culturali, viene in mente appunto sfogliando questo bel libro interessante, molto divertente. Lo ha scritto Marco Lombardi. Buonasera Marco Lombardi, è con noi questa sera al telefono.
1: Buonasera.
0: Il libro si intitola Saporama, il senso del cibo per un film, pubblica Franco Angeli, con un titolo che ricorda Il senso di Smilla per la neve. Naturalmente è un gioco in questo sottotitolo, e Saporama naturalmente credo che si riferisca al sapore che poi diventa o può diventare Cinerama, e dunque può essere un panorama di sapori all'interno di una immagine cinematografica che in fondo è anche storica. Dunque questo libro racconta e analizza 111 scene tratte da altrettanti film, mostrando come piatti e bevande siano un modo per raccontare la psicologia dei personaggi coinvolti, per illuminare meglio certi snodi narrativi della sceneggiatura e anche della messa in scena del film. Dunque è interessante scorrere, perché naturalmente i film sono molto famosi e le scene, magari alcune di queste scene sono anche dimenticate, però io insisterei e vorrei anche un suo parere da questo punto di vista sul tratto indicativo del cibo all'interno di un film. Dunque, cosa indica? Perché da un certo punto di vista anche la provenienza culturale, dunque anche una conferma di una, potremmo dire, di un'appartenenza a una certa geografia, sia fisica sia naturalmente politica e anche culturale, antropologica. E dall'altra parte però
1: mi perdoni, sì? Credo che ci sia un misunderstanding, perché non sono l'autore io del libro di cui sta parlando.
0: Non è Marco Lombardi?
1: No, io sono Marco Lombardo.
0: Ah, ecco, non capisco allora come abbiamo questa... Ma dunque lei ha contribuito a questo libro?
1: No, guardi, mi dispiace, ma non sono io la persona che state probabilmente cercando per l'intervista.
0: Ah, ecco, cercheremo allora dunque, e mi scuso moltissimo con lei e naturalmente anche con gli ascoltatori per questo misunderstanding, che dunque ci porta un po' lontano dall'argomento di questa possibilità di racconto di un libro. Dunque mi scuso molto con Marco Lombardo, che è stato coinvolto inutilmente in questa puntata di Radio 3 Speed, e cercheremo nel frattempo di cercare di recuperare per un altro momento della nostra trasmissione il vero autore di Saporama, Il senso del cibo per un film. Dunque grazie, mi scusi ancora molto. A questo punto noi però alle 22-4 minuti, in anticipo con i tempi, cerchiamo di occuparci invece del secondo dei cinque incontri che facciamo con Flavio Cucchi e con il suo strumento, la chitarra, l'elogio della chitarra. I nostri ascoltatori naturalmente sapranno, quelli perlomeno più così più assidui alla nostra trasmissione, che siamo alle prese con un nuovo ciclo musicale. Sono cinque incontri dedicati alla storia, all'evoluzione e anche alle caratteristiche di uno strumento molto amato nel mondo, la chitarra. Forse dovremmo dire dire le chitarre, viste anche le diverse declinazioni di questo strumento, i molti volti, tanti aspetti che caratterizzano questo strumento, che è al tempo stesso uno strumento nobile ma anche popolare, dunque accompagna molto spesso anche proprio le diverse così occasioni in cui magari degli amici si riuniscono per poter cantare e suonare insieme delle canzoni, ma al tempo stesso è uno strumento di altissimo livello da un punto di vista proprio del concertismo classico, con grandi figure che l'hanno nobilitata, che l'hanno portata in auge, soprattutto direi nel Novecento, ma insomma è uno strumento molto antico. E lo stesso Flavio Cucchi, che è un grande virtuoso di questo strumento, ci ha raccontato e ci racconta durante questo ciclo tante delle possibilità e tante delle applicazioni di questo strumento nel corso del tempo, ma anche nelle diverse geografie. Nella prima puntata i nostri ascoltatori, peraltro una puntata recuperabile nel podcast appunto su Rai Play Sound, abbiamo parlato soprattutto della Spagna, che è un po' il punto di riferimento, il primo punto di riferimento della chitarra anche nell'immaginario collettivo. E questa volta un'altra area importantissima da un punto di vista così culturale e così che riguardi lo strumento è il Sud America, Brasile compreso naturalmente. E dunque proprio del Sud America e dell'America Latina in generale ci parla Flavio Cucchi, e ne parliamo appunto insieme in questo dialogo dell'elogio della chitarra, il secondo incontro con questo strumentista e con la chitarra.

0: E dunque siamo al secondo appuntamento con Elogio della Chitarra, nuovo ciclo musicale in 5 puntate che stiamo dedicando qui a Radio 3 Suite, alla storia, all'evoluzione, anche le caratteristiche di questo strumento amatissimo, un miniciclo che dunque ha per protagonista la chitarra, che per ogni puntata si avvale della guida di un maestro, di un grande chitarrista come Flavio Cucchi. Buonasera Flavio.
1: Buonasera.
0: E benvenuto, tornato qui a Radio 3 Suite per questo secondo appuntamento che ci porta sempre in giro per il mondo. Peraltro appunto Flavio Cucchi è un giramondo, ha veramente girato il mondo con la sua chitarra in Oriente, negli Stati Uniti, in tantissimi luoghi, con incontri che via via poi ci sta raccontando, sempre affascinanti, sempre interessanti, e questa sera sarà naturalmente lo stesso. Esploriamo un altro continente, una sezione importante di un continente, il continente americano. Centro America e Sud America sono una seconda patria importante dopo la regione iberica che abbiamo esplorato la volta scorsa. Ci sono grandissimi autori, sia classici sia popolari. Naturalmente la chitarra brasiliana, sappiamo il ruolo, la funzione che ha avuto e che continua ad avere, ma anche nel settore classico ci sono delle figure davvero di grande importanza, di grande riferimento. Ne vogliamo citare qualcuna?
1: Beh, sicuramente Heitor Villa-Lobos, direi. Anche lui, diciamo che insomma, ha a che fare con Segovia, diciamo. Ma anche il paraguayano Agustín Barrios Mangoré. Poi ci sono i valzer di Antonio Lauro, eccetera. Comunque, a parte questi grossi nomi che entrano in qualche modo nella musica classica, anche se hanno un sapore popolare, poi ci sono tutti i chitarristi brasiliani che fanno appunto... Quando si sente un samba bossa nova, subito si capisce di che cosa si sta parlando.
0: Eh sì, avremo anche qualche esempio di musica di questo genere. Tra l'altro so che tu hai incontrato diversi musicisti, ovviamente anche in quel mondo. Tra questi c'era anche Toquinho, un incontro speciale.
1: È stata una cosa buffa, perché mi trovo in un ristorante e avevo la chitarra perché venivo da un concerto. Per l'appunto entra Toquinho, anche lui con la chitarra, che veniva da un concerto. Allora, stando al tavolo, ho preso la chitarra e ho cominciato a suonare un suo pezzo, no? E allora lui ha sentito, dopo un po' si è avvicinato, è stato molto carino, poi ha suonato un pezzo anche lui, è stato un po' una festa in quel ristorante.
0: Incontro di chitarra. Dunque, parlavamo prima di Agustín Barrios, di una regione del Sud America che in fondo è anche poco esplorata da un punto di vista musicale, cioè il Paraguay. Un pezzo che, tra i molti che Flavio Cucchi ha eseguito, è Junto a tu Corazón. Ce ne vuoi parlare brevemente?
1: Ma dunque, Barrios Mangoré, come dicevo, era un autore un po' particolare, era di origine guaraní,
0: che è un'etnia, diciamo.
1: Un'etnia india, e la cosa particolare è che lui andava a fare i concerti vestito da indiano e si metteva anche il colore sulle labbra, non ci sono le foto, si possono vedere ancora, e ha fatto un grande repertorio, tutto legato alla musica popolare, diciamo così, però che è eseguito nel mondo classico, perché insomma ha un suo carattere. Agustín Barrios ha provato anche a venire in Europa, però nel 1935 un indio in Europa forse non era proprio il momento giusto, se ci pensi bene, no? Leggi razziali, eccetera, eccetera. Quindi non è andata molto bene. Però è un autore di... vi piacerà, ascoltiamo qualcosa.

0: La chitarra di Flavio Cucchi per questo classico di Agustín Barrios, Junto a tu corazón, uno degli elementi più interessanti di questo tipo di repertorio. Stiamo esplorando la chitarra in Sud America, in Brasile, anche nel Centro America, e anche la cantabilità del suono della chitarra. E credo che da questo punto di vista forse possiamo fare anche qualche esempio di che cosa significa la cantabilità in un'espressione della chitarra.
1: Sì, dunque, vediamo un po' da dove cominciare. Direi che per essere uno strumento a corda è più cantabile di altri. Perché? Se per esempio prendiamo un'arpa, al momento in cui l'arpista tocca una corda, quella suona e non puoi più intervenire su quel suono lì. Mentre invece la chitarra può intervenire in che modo? Facendo il vibrato.
0: I portamenti, no?
1: E il
0: Quindi...
1: portamento. Perché questo dico che è cantabile? Perché sono cose che fanno i cantanti. Sentite, i cantanti lirici fanno un vibrato pazzesco, anche a volte anche troppo, no? Però questo aspetto qui rende la chitarra più cantabile di un altro strumento. Anche il pianoforte, per esempio, appena suoni una nota non ci può intervenire. Lei va avanti seguendo le leggi della fisica, non quelle della musica che vorresti tu, no? Invece qui un minimo hai un po' di capacità di intervenire sul suono dopo averlo suonato. Ecco, questo, diciamo, è il segreto della cantabilità della chitarra.
0: Ecco, passando, diciamo, a questo ambito di musica di derivazione lusitana che arriva però negli Stati Uniti, arriva in America del Sud in particolare, incontriamo la figura di Héctor Villa-Lobos, no? Quindi è una figura interessante perché è una figura che di un compositore veramente compositore, che però naturalmente ha una parte della sua produzione così legata alla chitarra che molto spesso lo si identifica come un compositore principalmente chitarristico, ma naturalmente questa non è la verità. Però ecco, vogliamo parlarne un po', di questa figura e di cosa, rappresenta nell'ambito dell'innovazione anche dello strumento di cui stiamo parlando in questo ciclo, Flavio Cucchi.
1: Beh, diciamo che Villa-Lobos, molto legato alla musica popolare brasiliana, ha scritto molte cose per la chitarra, i preludi, gli studi di Villa-Lobos sono parte del repertorio di tutti i chitarristi. E un'altra cosa interessante è che usava la forma del choro, che è una forma virtuosistica che nasce dall'incontro tra danze da salotto europee, come la polka, il valzer, la mazurka e lo scottish, e i ritmi tipici brasiliani. Adesso magari possiamo far sentire un choro di Villa-Lobos.
0: Sì, sentiamo lo Scottish Choro, che è appunto uno dei più famosi tra quelli che ha scritto Villa-Lobos, lo ascoltiamo naturalmente alla chitarra di Flavio Cucchi.

0: E dunque siamo con Heitor Villa-Lobos appunto in questa dimensione di danza popolare, anche in questo caso una declinazione duplice tra la nobile, aristocratica, forma, che la chitarra prende in certe condizioni, in certe situazioni, è l'attivazione di un meccanismo che porta verso la tradizione popolare. In questo caso la tradizione dello Scottish, dunque di una danza proprio di quegli anni. Dunque, io non so se Flavio Cucchi è d'accordo, ma io trovo che i preludi di Heitor Villa-Lobos siano forse uno dei punti d'arrivo delle sue composizioni, sono davvero profondi e bellissimi tutti quanti. Dunque, come possiamo raccontarne anche agli ascoltatori di Radio 3 Suite la specificità e quali difficoltà anche tecniche pongono?
1: Dunque, diciamo che sono interessanti perché sono molto diversi l'uno dall'altro. Il primo è molto cantabile, l'altro usa molti arpeggi, poi ci sono accordi ribattuti, insomma, ci sono tante tecniche
0: Gli
1: diverse,
0: armonici anche, no?
1: armonici, usano proprio la chitarra in molti suoi aspetti, no?
0: Ascoltiamo il quinto di questi preludi, sempre dalla chitarra di Flavio Cucchi.

0: Il preludio numero 5 di Heitor Villa-Lobos a Radio 3 Suite, la chitarra di Flavio Cucchi. E dunque il ricordo di Villa-Lobos porta altri ricordi, altri incontri per Flavio Cucchi, perché è il ricordo di una collaborazione con una delle stelle del teatro italiano, uno dei grandi protagonisti, Carmelo Bene, con cui Flavio Cucchi ha avuto una importante collaborazione.
1: Sì, ho conosciuto Carmelo tramite il maestro Piero Bellugi, direttore d'orchestra. In quel momento stavano facendo il Manfred di Schumann e mi avevano invitato a cena. Ero molto amico con Piero Bellugi perché ho fatto tante collaborazioni, concerti per chitarra e orchestra insieme. Ho incontrato questo personaggio che veramente andava conosciuto perché è molto interessante. E lui mi ha proposto di fare degli interventi musicali in un recital che lui faceva, che avrebbe dovuto fare a Milano, con testi di Dino Campana. E aveva bisogno di cinque interventi musicali, ho pensato ai cinque preludi di Villa-Lobos. E così è stato. Personaggio divertentissimo, mi ricordo una volta. Stava raccontando una storia. Dunque, dovete sapere che lui era molto, molto, molto attento alla qualità del suono, perché la sua voce era una musica. A volte si può ascoltare, provate, andate su YouTube, trovate, quando lui parla, anche senza capire quello che dice, riesce a essere espressivo quasi proprio come suono. Per cui il suono voleva dei suoni pazzeschi. Doveva suonare alla Scala, mi pare, aveva chiesto un impianto che era costosissimo, no? Da sistemare. E allora mi raccontava della discussione con la sovrintendente, che gli diceva: ma come, con questa cifra io chiamo Pavarotti. E lui ha fatto: e che fa pagare Pavarotti? Ma amplifica? Era un tipo fenomenale. Abbiamo suonato, abbiamo fatto un concerto insieme a Milano, nel Palazzetto dello Sport, con 4.000 persone, è stato carino,
0: Beh,
1: una bella
0: interessante
1: esperienza.
0: conoscere Carmelo Bene e lavorarci insieme. Un'esperienza davvero. Parlavamo di Villa-Lobos, cioè dei suoi preludi e della sua arte così fenomenale, da un certo punto di vista è una delle figure del Novecento, dal punto di vista della composizione davvero più rilevanti. E per contrasto, invece, vorrei parlare della chitarra brasiliana, come viene declinata in senso più popolaresco. Prima facciamo accenno appunto alla musica di Toquinho, c'è cioè un grande protagonista della chitarra brasiliana che è scomparso ormai da un quarto di secolo. Si tratta di Baden Powell, un personaggio straordinario, collaboratore di Jobim, ha incontrato grandissimi personaggi, collaboratore anche di Vinicius de Moraes e compositore in proprio, non soltanto chitarrista. E devo dire che il Baden Powell compositore è sempre interessante. Qui lo sentiamo in una sua composizione tra le più curiose che io abbia rintracciato. Cioè, si tratta di Choro para metronome, dunque abbiamo ancora la forma del choro, ma abbiamo assieme alla chitarra anche l'attrezzo del metronomo, dunque il ritmo. Dunque c'era una frase di Frank Zappa che mi ha sempre colpito, diceva: io penso alla composizione come una forma di decorazione del tempo. Ecco, in questo caso noi abbiamo davvero una decorazione del tempo implacabile, sancito e scandito dal metronomo per tutto il pezzo, e la chitarra che sembra accordarsi inizialmente in maniera molto placida, tranquilla, a questo ritmo di metronomo, pian piano prende la sua via e poi miracolosamente ritorna a tempo sul tempo del metronomo, che conclude in eco tutto questo brano che ascoltiamo dalla chitarra di Baden Powell.

0: sembra un esercizio, un esercizio di stile straordinario.
1: È fenomenale. Quando ho cominciato ad andare con le terzine mi è venuto il mal di mare.
0: Sì, perché sembra allontanarsi dal tempo, ma il tempo è lì, implacabile, che ti dice dove devi andare, alla fine ti incontri miracolosamente col metronomo.
1: Infatti.
0: E il pezzo si conclude giustamente col metronomo, che in eco se ne va via e porta via anche questa elaborazione, questo volo, diciamo, pindarico della chitarra, no? attraverso le dita, l'invenzione proprio di Baden-Powell, che è stato davvero un chitarrista straordinario, ma soprattutto un compositore davvero raffinato. Dunque, veniamo a una novità discografica che vede protagonista Flavio Cucchi. L'ultima fatica discografica di Flavio è uscita proprio in questi giorni, è un album che raccoglie musica per chitarra di un compositore che è stato anche chitarrista e continua in un certo senso a essere chitarrista in parte, anche se il suo strumento è l'orchestra, perché Stefano Mainetti è un grande compositore di musica per il cinema, ha fatto decine e decine di colonne sonore importanti per il cinema, non soltanto italiano ma anche internazionale, vissuto per lunghi anni in America, negli Stati Uniti, e ha lavorato molto anche per la musica per la televisione, musica applicata al teatro anche, ma non ha mai dimenticato il suo strumento iniziale, il suo strumento con cui ha iniziato la sua carriera di musicista. Era una fan prodigio della chitarra e ha studiato quando era ragazzo lo strumento, fino a diventare chitarrista e poi dedicarsi definitivamente alla composizione. Dunque questo album in un certo senso racconta un po' anche la storia dell'evoluzione del lavoro di compositore di Stefano Mainetti, mantenendo però un forte legame con le sue radici. Si intitola Tempo Altro, Guitar Works, quindi lavori per chitarra, opere per chitarra dal 1977 al 2025, dunque anche composizioni recentissime, suonate tutte da Flavio Cucchi. Com'è stato l'incontro con Stefano Mainetti?
1: Ci siamo incontrati, vabbè, per vari motivi, diciamo così, però musicalmente ci siamo incontrati quando mi ha fatto ascoltare sul pianoforte il suo pezzo dedicato alla figlia Maria, la Banera para Maria. Quando l'ho sentito ho subito pensato che era chitarrabile, come dico io, quando si può eseguire sulla chitarra una cosa. E l'ho fatta questa trascrizione, lui era molto contento, e così è nata l'idea di fare un disco intero di musica sua, visto che mi divertivo, anche perché lui mi dava tanti manoscritti o cose così, in cui potevo anche un po' intervenire, metterci qualcosa di mio, rendendola più chitarristica, magari, perché magari erano cose che aveva scritto per il teatro, per la televisione, per cui non erano per chitarra, insomma, quindi andavano un pochino adattate. E allora per me è diventato anche un divertimento un po' creativo, insomma, mettendoci appunto la mia chitarra.
0: E il motivo per cui sistemiamo la musica di Stefano Mainetti, eseguita da Flavio Cucchi, qui nella puntata di Elogio della chitarra dedicata al Brasile, al Sud America, al Centro America, risiede proprio nel fatto che tutti questi brani, alcuni in maniera davvero molto spiccata, presentano una relazione forte con quel mondo culturale, e dunque per Stefano Mainetti evidentemente la chitarra ha un po' questa origine, no? questa sua applicazione a un mondo culturale, musicale, d'oltreoceano in particolare. Dunque la chitarra brasiliana, la chitarra centroamericana, la banera è una danza di origine cubana che però poi si diffonde anche in Spagna e poi arriva in Europa, nell'Europa colta dei grandi compositori, segnatamente francesi, pensiamo a Bizet, ma a Ravel ovviamente, anche a Debussy. Dunque diventa una danza nobile, mantenendo anche in questo caso una relazione con le origini, dunque con le origini di danza popolare. Dunque ascoltiamo la Banera para Maria di Stefano Mainetti con la trascrizione appunto di Flavio Cucchi alla chitarra, lo stesso Flavio Cucchi.

0: La banera di Stefano Meni e Radio 3 Suite, da un disco appena uscito per la Da Vinci Classics, con tutte le esecuzioni affidate a Flavio Cucchi, tranne un piccolo pezzo all'interno di questo album così personale di Stefano Meni, che è eseguito dallo stesso compositore, anche chitarrista. Veniamo adesso a una figura davvero importante in questo ambito e alla figura di Astor Piazzolla. Ecco, Oblivione è un pezzo importante nella sua produzione.
1: Sì, ho fatto una trascrizione perché il pezzo mi piaceva tantissimo e diversamente da altre versioni che ho visto, mi sono basato proprio sull'interpretazione strumentale di Piazzolla, non sulla canzone. Se l'ascoltate, la cantata da Chiara Milva, mi sembra che la cantava, sentite che è un pezzo vocale con una canzone, mentre invece sono andato a Piazzolla col bandoneon, subito comincia a improvvisarci sopra, immediatamente, non fa neanche una volta il pezzo liscio come dovrebbe essere. Allora mi sono ispirato a quella, e anche perché mi dava la possibilità, visto che non potevo imitare il bandoneon che fa 309 al minuto, e la chitarra non le puoi fare così velocemente. L'ho fatta a modo mio e mi ha dato modo anche quindi di divertirmi a creare qualcosa, insomma, di mio, ecco.
0: E noi ce l'ascoltiamo.

0: E questa era Oblivion di Astor Piazzolla con la chitarra e la trascrizione di Flavio Cucchi. Siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata dell'Elogio della chitarra qui a Radio 3 Suite, un miniciclo che ci sta portando a esplorare le diverse sfaccettature, le diverse declinazioni di questo strumento nelle diverse anche culture, in questo caso la cultura musicale sudamericana, centroamericana, il Brasile, l'Argentina di Piazzolla e tanto altro ancora. Dunque ci risentiremo la prossima settimana con un'altra puntata, sempre con Flavio Cucchi, che ringrazio di essere stato con noi, grazie davvero.
1: Grande piacere per me.
0: E dunque appuntamento la settimana prossima con la terza puntata di questo Elogio della chitarra. L'elogio della chitarra, la seconda puntata di questo breve ciclo di cui stiamo trasmettendo, di cui abbiamo parlato abbondantemente, lascia il posto appunto alla presentazione del libro di Marco Lombardi, Saporama, il senso del cibo per un film. Franco Angeli lo pubblica, un libro davvero molto divertente, pieno di spunti molto interessanti, che racconta soprattutto e entra dentro questo aspetto importante analizzando 111 scene tratte da altrettanti film, nel mostrare come piatti e bevande siano una maniera per raccontare, oltre alla psicologia dei personaggi coinvolti, ma anche determinati nodi narrativi della sceneggiatura, dunque come si integri il cibo all'interno di questo complesso meccanismo che è il film. Parlando prima in apertura di questo libro, dicevo che c'è una scena piuttosto conosciuta di un film di Quentin Tarantino, proprio all'inizio di Pulp Fiction, che vede insieme in macchina due killer che sono interpretati da John Travolta e Samuel Johnson, che discutono, fanno commenti e paragonano, diciamo, le loro abitudini alimentari americane rispetto alle abitudini europee. Ed è un dialogo esilarante in cui potremmo dire davvero che tutti i cliché e tutte, in fondo, anche la distanza culturale di questi due personaggi attraverso il cibo raggiunge una temperatura antropologica molto interessante. Dunque dà questo valore indicativo anche il cibo talvolta sulle abitudini, anche sulla geografia e sulla tenuta anche antropologica dei diversi personaggi. Dunque è un indicatore importante e Marco Lombardi ce ne parla abbondantemente in questo libro Saporama, che articola insieme sapore e cinerama probabilmente, e come sottotitolo ha il senso del cibo per un film, che ci ricorda il senso di Smilla per la neve, dunque il titolo di un romanzo piuttosto celebre. Buonasera Marco Lombardi, grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi, mi fa molto piacere che sia stata colta sia stato colto il rimando cinefilo a quel film. Sì, l'intento era proprio quello, e la temperatura antropologica l'avessi sentita prima di pubblicare il romanzo me la sarei rivenduta nel libro, perché è un'altra modalità di descrizione effettivamente corretta. Io quindi il libro come fosse una specie di termometro, però tutto parte da una domanda. Io sono sia critico cinematografico che no gastronomico, quindi queste due grandi passioni e i due mestieri hanno fatto già parecchi anni fa cortocircuito. Quando uno sceneggiatore scrive una sceneggiatura, ma mette i cibi, le bevande a caso, oppure c'è un perché, o almeno un tentativo di perché? E quindi l'ipotesi e il tentativo di studio di questo libro è quello proprio di trovare il perché per, come diceva giustamente prima, di descrivere un personaggio oppure di mettere luce a un passaggio narrativo, a volte anche di anticipare un aspetto caratteriale di un personaggio che fino a un certo punto sembra in un modo poi magari mangia, così entriamo in un esempio, mangia una torta, un personaggio che ci sembra terribile, proprio cattivissimo, mangia una torta magari alla panna, dolce, tenera, eccetera, e poi magari piano piano nel film viene fuori un aspetto tenero, dolce di questo personaggio. A volte serve proprio anche ad anticipare.
0: È interessante, quindi, che sì, possano essere anche degli indicatori geografici, no? Che confermano talvolta anche i luoghi dove ci troviamo, per esempio se siamo in Francia o se siamo in Olanda o se siamo negli Stati Uniti, probabilmente anche l'impiego all'interno di un film di una certa pietanza, di un certo modo di mangiare, può in un certo senso confermare, essere un indice, no? Un'indicazione anche piuttosto evocativa, importante, che contribuisce a dare credibilità a ciò che stiamo vedendo. Dunque entrare proprio dentro, potremmo dire, cascare dentro il piego all'interno di un film di una certa pietanza, di un certo modo di mangiare, può in un certo senso confermare, essere un indice, no? Un'indicazione anche piuttosto evocativa, importante, che contribuisce a dare credibilità a ciò che stiamo vedendo. Dunque entrare proprio dentro, potremmo dire, cascare dentro il film in un certo senso.
2: Vero, anche se io con la cinegustologia che

0: lo faccio a livello di scrittura in università, in Sapienza, dove insegno. Ho sempre provato a raccontare un film con delle associazioni a dei piatti, sempre trovando, insomma, una commedia romantica. Anche questa, ritorniamo sull'esempio di prima, dolce e tenera, e quindi magari può essere associata a una torta alla cannella, magari se c'è anche qualche scena piccante. E io quindi con Insaporama lavoro molto su questo. La parte geografica è verissima, però come dire, gli anelli di congiunzione tra quello che vediamo sullo schermo di edibile, che sia una bevanda, un piatto, e il personaggio prescinde poi dalla sua provenienza territoriale, anche perché il cibo è forse l'unico linguaggio trasversale, universale, che noi iniziamo a parlare ancora prima di nascere, dal ventre della nostra mamma. E quindi poi è vero che ogni luogo ha le sue declinazioni, però il concetto di amaro, di acido, di morbido, di crudo, insomma, sono uguali per tutti, e quindi io spesso e volentieri cerco proprio di trascendere il riferimento proprio al territorio, tant'è che tante volte nelle mie associazioni, magari un film americano lo associo a una cacio e pepe, adesso faccio, quindi proprio perché deve prescindere proprio da questo meccanismo automatico, territoriale e culturale,
1: Diciamo
0: ecco.
1: una rima troppo evidente, insomma, in un certo senso. Dunque,
0: Sì, sì.
1: questo libro ha, fra l'altro, una bellissima copertina che credo sia originale di Ugo Nespolo, dunque uno dei suoi classici, come possiamo chiamarli, mosaici, con queste figure che appartengono un pochino anche all'immaginario così un po' futurista, neofuturista, con una bottiglia, un ciak, una macchina da presa e un calice che al posto del fusto del calice ha una pellicola, dunque molto fantasiosa. Il Ciacca ha una forchetta in una delle sue due bacchettine. Dunque abbiamo un grande artista che peraltro viene intervistato anche assieme a altre testimonianze alla fine del libro, cioè c'è un suo intervento, insomma, in poche parole. Dunque le chiedo appunto anche ragione di questa infilata di testimonianze che sono alla fine del libro, quasi che questo libro venisse in un certo senso anche accompagnato, no? da altre figure che possono dare e dire la loro su questo argomento così affascinante, così divertente anche.
0: Sono tutte figure, che siano chef, che siano artisti cinematografici, oppure un grande artista come Ugo Nespolo, che hanno condiviso con me qualche esperienza cinegustologica, perché io negli anni ho organizzato molte cene, ad esempio, so, una cena su Federico Fellini per raccontare il suo cinema con quattro piatti associati ai quattro suoi film, ad esempio quella l'aveva fatta tempo fa Andrea Fusco, quindi sono tutte persone con qualche devianza mentale che mi hanno appunto, sono stati i miei complici nei tempi passati. Ugo Nespolo, io non lo conoscevo molti anni fa. Questa copertina è una specie di remake del mio libro precedente, la Cinegustologia e il Media Entertainment, qualche cambio grafico e cromatico. E io l'avevo contattato, mi sono anche sentito un po' un ragazzino, avevo mandato una mail anonima, mentre lo facevo mi dicevo: alla mia età non dovresti più fare queste cose, ma oramai avevo già cliccato sull'invio. Perché Nespolo è uno dei pochi che veramente si è sporcato le mani nelle contaminazioni artistiche, è proprio la sua chiave, la sua cifra stilistica. E quindi io, che ho veramente mescolato in maniera anche poco ortodossa il cibo con il cinema, e in effetti lui mi aveva poi subito risposto entusiasta, e quindi mi ha fatto queste copertine, ci tengo a dirlo, visto che è arrivata la domanda, in totale amicizia,
1: Sì,
0: per
1: sì, sì, sì.
0: pura
1: E
0: passione e condivisione di intenti, ecco.
1: insomma, in questo libro di Marco Lombardi c'è una infilata, dicevo, di film notevolissima, perché sono 111 schede e si va dal pane di The Blind Side, al pan carré di Semina al vento, e poi i dolci, la torta bianca di Django Unchained, la torta alla panna di Susanna Tutta Panna. Dunque entriamo anche in una dimensione cinematografica che va al di là delle epoche, no? Quindi non parla esclusivamente del nostro presente, ma attraversa tutta la storia della settima arte con questa chiave che

0: che riguarda il cibo. Una delle varie momenti interessanti e uno di quelli che mi ha fatto anche sorridere in particolare è una scena che è tratta da un film dei fratelli Coen che si chiama The Big Lebowski, il grande Lebowski in italiano, che è quella famosa in cui il povero Jeff Bridges protagonista il drugo protagonista del film viene drogato dal malavitoso interpretato da Ben Gazzara con un cocktail di serie B, potremmo dire White Russian, non è il massimo della raffinatezza, insomma, ecco.
1: No, però è un ottimo esempio questo, perché nel suo essere, come dire, un cocktail sporco per i puristi che bevono l'americano, ad esempio il White Russian non va bene, ma è un po' proprio il cinema sporco, soprattutto di quegli anni dei fratelli Coen, che hanno sempre mescolato un po' il soffice della crema, ad esempio, del White Russian, quindi questa apparente rotondità di sguardo sulla vita, con invece poi delle note fortemente alcoliche, brucianti, insomma, il ritratto della società che loro hanno sempre fatto, e anche nel Grande Lebowski, che sembra un film amato infatti anche da molti che magari non sono dei cinefili proprio integralisti, perché ha dei tratti anche pop, però sotto quella superficie, esattamente sotto la superficie del White Russian, si nasconde poi una critica spietata proprio nei confronti della società americana e forse della società occidentale tutta.
0: Eh sì, davvero, è davvero una bellissima scena, fra l'altro, un bellissimo film, anche molto amato da un pubblico molto vario. Dunque, io non soltanto ringrazio Marco Lombardi per averci regalato questo bel libro, Saporama, il senso del cibo per un film, lo recuperate facilmente, è uscito da poco per Franco Angeli ed è un libro circa 250 pagine, molto appassionante, perché troverete delle scene raccontate naturalmente sempre con il filtro del cibo, che viene preso a esempio di una scena e viene raccontato, che racconta naturalmente moltissimo di quella scena, di quel film, con una scelta molto spesso capricciosa, che quindi ci fa apprezzare ancora di più l'entusiasmo con cui evidentemente Marco Lombardi lo ha scritto. Non so se sbaglio.
1: No, infatti grazie anche di questa osservazione. Dietro il libro c'è il fuoco, la passione e una grande voglia di condividere qualcosa con gli altri, e anche uno scrittore, se così mi posso definire, che da lettore non è proprio uno di quei lettori da Guerra e Pace, quindi il libro è scritto proprio per piccoli tempi di lettura e di energia durante la giornata. Le schede sono brevissime, i contributi che venivano citati prima sono altrettanto brevi, quindi è veramente un libro che uno può prendere, vabbè, ho 5 minuti, mi leggo 2 schede, un contributo magari di Gianmarco Tognazzi, che ringrazio perché è stata una delle anime di questa pubblicazione,
0: anche perché poi insomma racconta anche del padre che ha legato il suo cinema talvolta, per esempio penso alla Grande Buffata, alla sua passione per la cucina, al fatto che fosse un cuoco rifinito, no?
1: Certo, quindi sì, lui non poteva, col padre che ha avuto, non poteva non seguirlo in qualche modo, tant'è che ha proseguito anche la produzione dei vini che il papà aveva messo su in piedi quasi per gioco, ma è poi diventata la Tognazza un'azienda seria. No, ma quindi ci tengo molto a dire che è un libro fatto che vuole divertire, come è stato detto prima, e che non vuole stancare, che vuol non rubare troppo tempo. E quindi in punta di piedi, insomma, dare la disponibilità di un'idea nuova, di un sorriso, di un pensiero nell'arco proprio veramente di 5 minuti, ecco, non c'è bisogno. Poi se uno viene preso dal libro può anche leggerlo tutto, però non c'è da mettere per forza l'orecchio alla pagina per per tenere insomma, l'indice della storia che va avanti.
0: Sì, sì, la lettura rapsodica è garantita con questo libro. Grazie Marco Lombardi, voglio ringraziarlo però anche con una musica adeguata, perché proprio quella scena di Ben Gazzara e Jeff Bridges in The Big Lebowski aveva una musica che si ascoltava nel sottofondo e che dava veramente un tono, come il tappeto di Jeff Bridges in quel film, all'intera scena, ed era la musica di Harry Mancini, Lujon, l'ascoltiamo.

E l'Orchestra Filarmonica di Malaga, per questo classico di Harry Mancini, Luhon, presente in diverse colonne sonore, non ultima appunto quella del Big Lebowski, a cui abbiamo voluto associarla questa sera. Sono le 23 e qualche secondo, è il momento di passare al nostro secondo e ultimo appuntamento musicale. È un cartellone, sempre il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, che questa sera ci porta a Copenaghen, una registrazione Euroradio di un concerto che è stato effettuato il 30 aprile scorso, dunque da poco, al Concert House Dier di Copenaghen, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese, diretta dal nostro Antonello Manacorda, e al pianoforte c'era il grande pianista norvegese Leif Ove Andsnes, per un programma che prevedeva musiche principalmente beethoveniane, anzi direi esclusivamente beethoveniane, a parte un fuori programma. Di questo concerto noi ascoltiamo la prima parte oggi e la seconda parte l'ascolteremo domani. In questa prima parte ascolteremo essenzialmente il concerto per pianoforte orchestra numero 3 in do minore opera 37 di Ludwig van Beethoven, ai tempi allegro con brio, largo, rondò, allegro. La figura di Antonello Manacorda, che questa sera ascoltiamo alla testa dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese, si intreccia in un certo senso da un punto di vista cronologico con quella del pianista norvegese Andsnes, perché sono nati entrambi nel 1970, condividono dunque una stessa cronologia personale, anche se naturalmente la loro professione, e Antonello Manacorda viene dal violino e poi è diventato direttore d'orchestra, e Andsnes è stato principalmente pianista, l'hanno portati su territori molto differenti. Manacorda si è diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi a Torino con il massimo dei voti, e poi ha iniziato con borse di studio. È stato nel 94 scelto da Claudio Abbado come violino di spalla della Gustav Mahler Jugendorchester ed è stato poi fondatore, concertmeister e vicepresidente della Mahler Chamber Orchestra, e da lì in poi è iniziata una carriera importante, direttore musicale dell'orchestra dei pomeriggi musicali di Milano e poi moltissimi altri impegni. È una fortissima affinità con il repertorio tedesco. Alcuni giornali hanno parlato di lui come un melodista naturale che sa trasferire con grande convinzione la cura per i dettagli di una prassi interpretativa stilisticamente consapevole anche al grande ensemble. Dunque un professionista d'orchestra che ha alla sua radice, alla radice anche del suo stile, un modo collaborativo di fare musica e una grande versatilità come direttore d'orchestra. Ma naturalmente uno dei punti di riferimento principali è il grande repertorio tedesco, in particolare la musica di Beethoven, e qui abbiamo un grande concerto da ascoltare. Lo ascolteremo da un pianista davvero rifinito come Leif Ove Andsnes. È un pianista, dicevo, e anche musicista, anche camerista norvegese, e anche lui classe 1970, è famoso principalmente come promotore e come evangelizzatore, potremmo dire, del lavoro pianistico di Edvard Grieg, e questo naturalmente va un po' da sé, essendo Grieg uno dei più importanti compositori di quella parte del mondo. E abbiamo anche sentito in apertura, la nostra copertina musicale era proprio dedicata a un brano tradizionale norvegese reinventato, reimmaginato da Grieg per il pianoforte, in una serie di una delle diverse miniature musicali dell'opera 66, e adesso lo ascolteremo invece in questo concerto per pianoforte orchestra numero 3, uno dei grandi capolavori ovviamente del repertorio beethoveniano, un concerto composto nel 1800, probabilmente abbozzato già nel 1797. Dicevamo, i tempi sono un allegro con brio, un largo e infine un rondò allegro. La prima assoluta del terzo concerto del pianoforte di Beethoven fu al Theater an der Wien il 5 aprile del 1803.
con Beethoven stesso al pianoforte e sotto la direzione di Ignaz von Seyfried. L'anno successivo fu eseguito poi con Beethoven sul podio e con Ferdinand Ries come solista. Dunque lo ascoltiamo in questa versione che dura circa 35 minuti al pianoforte Life of Unsness, alla direzione Antonello Manacorda, alla testa dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese, per questo bel concerto del 30 aprile scorso a Copenaghen.

Applausi molto convinti a Copenaghen il 30 aprile scorso al Concert House The Air per questa esecuzione del concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in do minore, opera 37 di Ludwig van Beethoven, con Life of Antsnes al pianoforte. Davvero entusiasmante per questo rondò finale, davvero con mano molto sicura, così come era sicura la mano di Antonello Manacorda, la testa dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese, davvero a suo agio con la musica di Beethoven. Tanto il pubblico danese di Copenaghen ha apprezzato l'esecuzione di Antsnes che chiede a viva voce un fuori programma che il pianista norvegese concede eseguendo la celebre e forse non eccezionalmente riuscita tarantella in La bemolle maggiore opera 43 di Chopin, che fa un po' il verso alla tarantella napoletana di Rossini, perlomeno cerca di inserirsi in quel tipo di temperie, ma senza riuscirci veramente, perché Chopin, a differenza di altri autori, non era così esperto di musica italiana, ma alla fine riesce a fare un brano che ha una sua, che ottiene poi nel corso del tempo una sua popolarità e una sua diffusione anche con grazie appunto alla tecnica prodigiosa del pianoforte del suo autore, e al tempo stesso ottiene successo anche tra i musicisti e con qualche eccezione. Per esempio lo stesso Schumann parlerà appunto di brano non del tutto riuscito. È sempre un brano chopiniano, anche se dell'ultimo periodo, è stato composto nel 1841 ed è una composizione che ascoltiamo appunto in questo caso dal pianoforte di Life of Antsnes.

La Tarantella, opera 43 di Chopin, nell'esecuzione di Leif Ove Andsnes al pianoforte, conclude il nostro secondo e ultimo cartellone Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino questa sera qui a Radio 3 Suite, la seconda parte di questo bel concerto danese. Copenaghen, 30 aprile scorso, la Concerthaus der, con Antonello Manacorda alla testa dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese, l'ascolteremo domani sera più o meno alla stessa ora, alle 23, dunque con due grandi capolavori, l'Ouverture Coriolano e la Quinta Sinfonia di Beethoven, dunque un programma tutto beethoveniano. A questo punto abbiamo ancora qualche minuto da dedicare a un ascolto, lo facciamo volentieri facendo riferimento alla festività di Ferragosto, che molto spesso viene festeggiata con i fuochi d'artificio nel nostro paese, in particolare sul litorale della capitale, ma insomma in moltissimi altri luoghi, e lo facciamo con l'ouverture della musica per i reali fuochi d'artificio di Georg Friedrich Händel.

Roma, 21 gennaio del 1961, un'incisione storica, l'Orchestra Sinfonica di Roma della RAI, diretta da Sir Charles Mackerras per la musica per i reali fuochi d'artificio di Handel, una bellissima esecuzione, naturalmente non filologica, non con strumenti, diciamo d'epoca, ma davvero piena di energia, con questo gusto tipicamente inglese del stile di direzione di Mackerras che veniva fuori anche in questa musica, in questa occasione. Ed era anche questa l'ultima occasione d'ascolto per questa sera qui a Radio Tre Svizzera, vedete la sua conclusione, un programma curato da Monica D'Onofrio e realizzato da Tilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa nostra serata, e ancora Alessandro Amendolara e Gabriele Cioni con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio Tre Suite e con il sottoscritto è per domani sera a partire dalle 19:50. Saremo su queste frequenze per presentarvi, assieme ai consueti due cartelloni musicali, altre proposte ancora. Domani dunque un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Buonanotte a tutti voi.

0: Ore 24.
1: Battiti!

10 anni di carriera è quello che gli Shake Stew festeggiano con 10-1-2, un doppio album uscito a febbraio di quest'anno, da cui abbiamo appena ascoltato Cabanes Castellón. È un ensemble austriaco guidato da Lukas Kranzelbinder, che firma tutte le composizioni, e ha una formazione molto riconoscibile che permette anche tante trasformazioni e tanta fluidità nel momento di dover definire un genere di appartenenza specifico. Due batterie, due bassi, tre fiati che incrociano le ispirazioni che poi arrivano dagli ascolti dei vari elementi e che spaziano dal krautrock al jazz e all'afrobeat e si trasformano in un repertorio molto variegato. L'album è diviso in due parti. La prima parte è più focalizzata sulle composizioni e sull'interplay più strutturato tra i musicisti, mentre la seconda parte del disco è tutta dedicata allo spirito proprio più legato all'improvvisazione di questa band, con registrazioni realizzate dal vivo che lasciano spazio alle energie che si creano durante le performance live. Shake Stew è un progetto solido che utilizza questo disco per riconfermare e per dichiarare la sua identità collettiva, la sua integrità fatta di tanti pezzi, tante, insomma, delle parti, delle esperienze, di tutti gli elementi e delle collaborazioni poi affrontate negli anni con le idee molto chiare. E 10-1-2 vuole essere proprio un documento che a questo punto della carriera testimonia la partecipazione di tutti a un progetto musicale e ovviamente anche a un progetto umano. Lukas Kranzelbinder, contrabbasso, basso elettrico e percussioni, Yvonne Moriel, sax contralto e flauti, Marion Rom, tromba, Johannes Schleiermacher, sax tenore e flauto, Oliver Potratz, basso elettrico e basso sesto, Nikolaus Dolp e Herbert Picker, batterie e percussioni. È annunciato anche un terzo volume di questa celebrazione del decennale degli Shake Stew, è prevista l'uscita alla fine dell'anno, ma intanto ascoltiamo ancora un brano da 10-1-2 dal titolo Free Your Eyes.

0: Che io non ho paura.
1: Rimaniamo nei collettivi e tra la musica che assorbe influenze e ispirazioni dai ritmi provenienti da diverse parti del mondo, come faremo ancora in questa sezione dibattiti questa notte, e passiamo ad ascoltare alcuni brani tratti da Non Basta, il nuovo album dei Kukoma Combo, pubblicato per Black Sweat Records insieme a Brutture Moderne, con un contenuto che vuole essere esplicitamente politico, cosa che emerge in maniera abbastanza inequivocabile dai titoli dei singoli brani. Marco Zanotti, batterie, percussioni, voci in bira, Martina Fadda, voci, sinte, percussioni, Fabio Mina, flauto, sax tenore, gaita colombiana, damno e elettronica e voci, Marcello Giandudetti, trombone, bombardino, tromba, conchiglie, voci, Daniel Corbelli, chitarra, percussioni e voce, Andrea Taravelli, basso e voci. Ascoltiamo la traccia che dà il titolo a questo nuovo album dei Kukoma Combo, Non Basta.

Si intitola Non Basta, questo nuovo album dei Kukoma Combo. Loro fanno base a Ravenna e questo nome Kukoma richiama proprio la Kukoma, la caffettiera napoletana, e infatti anche la Kukoma è una caffettiera romagnola, e l'idea è proprio quella che vogliono richiamare, insomma, è quella di una caffettiera che ribolle, poi esplode con tutti i suoi sapori miscelati, in cui si riconoscono gli elementi latini, quelli africani, subsahariani, di cui ormai è un riconosciuto rappresentante in Italia Marco Zanotti, che guida il collettivo, Capoverde, Brasile, Haiti, Zimbabwe, i loro ritmi, le tradizioni che accompagnano l'evoluzione dei Kukoma Combo, che poi sperimentano, riarrangiano e cantano in italiano, in spagnolo, in portoghese, in inglese, con estrema libertà. E in un certo senso proprio questa libertà, quella che i Kukoma Combo esortano a riconquistare, spingendo chi ascolta a uscire un po' dal torpore in cui siamo tutti e a ribellarsi. Il brano che ascoltiamo si intitola adesso proprio Those Who Fight, coloro che lottano, sperando che includa quanti di noi possibili, soprattutto questa settimana.

Una regione geografica leggermente più circoscritta rispetto alla vasta costellazione di culture che ispira i Cucumacombo, anima la creatività invece di Nuevos Ríos, gli autori del brano che abbiamo appena ascoltato dal titolo La Luna. Candanon de Timbiquí è un ensemble colombiano di 10 elementi che ha più di 15 anni di storia ormai, è guidato dalla cantante Nidia Góngora e ha un repertorio focalizzato proprio soprattutto sui ritmi tradizionali della costa pacifica della Colombia. E dall'altra parte qui abbiamo Reco Reco, che è un trio elettronico francese di Toulouse, molto legato ai ritmi latinoamericani, anche se solitamente più concentrato su il Brasile, sempre declinati poi all'interno del gusto elettronico europeo. Nuevos Ríos quindi rappresenta l'incontro tra queste due realtà musicali in cui si sposano le tradizioni afrocolombiane e appunto l'elettronica delle discoteche francesi, un incontro avvenuto sulle rive del fiume Timbiquí, nel villaggio che porta il nome di questo fiume e nello specifico proprio con sessioni di improvvisazione avvenute nella casa della cantante di Nidia Góngora e quindi con un clima di informalità che ha molto aiutato i Reco Reco a capire l'essenza del gruppo con cui stavano avendo il piacere di collaborare. Il fiume e in generale gli elementi naturali protagonisti della vita quotidiana di Timbiquí sono al centro dei testi di questo album, così come i riferimenti anche alle problematiche sociali di quei territori colombiani sviluppati appunto lungo il fiume che Nuevos Ríos vuole proprio celebrare.

La memoria di Justino dei franco-colombiani Nuevos Rios e poi abbiamo ascoltato Santa Teresa degli Scalzi, invece un brano frutto di un altro intreccio tra Sud America e Vecchio Continente. Magic Umbu è il titolo del secondo album di Orchestra Topica, un quintetto napoletano che unisce nel suo repertorio choro e tradizione melodica napoletana. E di conseguenza, considerata la storia specifica di questi due generi, poi attinge a molto di più. Come spesso è successo nella storia della musica brasiliana, è proprio l'unione di elementi europei da un lato e afrodiscendenti dall'altro a creare qualcosa di nuovo che poi si trasforma in un genere tipicamente caratteristico del paese. Questa è la storia anche del choro e allo stesso tempo Napoli. La sua storia portuale e per forza meticcia, insieme ai passati dei singoli elementi del quintetto, che tra l'altro provengono da zone diverse, permette a Orchestra Topica di pescare da tante tradizioni musicali e unire gli ingredienti in maniera originale, senza mai tradire le colonne portanti dei generi e dei riferimenti che rappresentano. Roberto D'Augustin suona la chitarra a sette corde ed è un musicista genovese, José Bibb parigino suona il trombone e poi Davide Dalò al clarinetto, Guglielmo Gibbone Pinto, percussioni e Francesca Diletta Lavarone al flauto sono tre artisti napoletani che completano questa formazione. Orchestra Topica, Magic Umbu esce per Retro Records, è il loro secondo album che segue Sciorando a Napoli del 2024 e noi ascoltiamo ancora un brano da questo disco a chiudere questa notte di battiti tra i ritmi latini, africani, caraibici e europei. Segue Sciorando a Napoli del 2024 e noi ascoltiamo ancora un brano da questo disco a chiudere questa notte di battiti tra i ritmi latini, africani, caraibici e europei.

una grande elasticità per questo bel trio capitanato dal bassista Per Zanussi, musicista chiave e di lungo corso della scena norvegese. Gli Zanussi 3, questo è il nome del progetto, è un suo nuovo gruppo che si avvale di due strumentisti di grande levatura come Christopher Berre Alberts, che abbiamo ascoltato ai sassofoni, e Per Oddvar Johansen, che abbiamo ascoltato alla batteria. Il disco, questo A Keen Beast, è uscito a fine ottobre, ve lo riproponiamo questa notte qui a Battiti. È pubblicato da Sawa Jazz, una nuova etichetta di Oslo molto interessante che guarda al jazz scandinavo più avventuroso. Peraltro questo disco è registrato davvero bene e l'ultima uscita dell'etichetta celebra l'incontro tra il quartetto Cortex e la acclamata chitarrista Hedvig Mollestad Thomassen.

Dag Erik Knedal Andersen alla batteria, Ola Höjer al contrabbasso, abbiamo ritrovato i sassofoni di Christopher Alberts e poi c'era il leader alla tromba Thomas Johansson, leader del quartetto Cortex con i piedi ancorati nella storia dell'avant jazz degli anni 60. È un gruppo che ha espresso più volte il proprio legame con musicisti come Ornette Coleman e Don Cherry. Del resto uno dei primi dischi dei Cortex si intitolava Avant-Garde Party Music, ma il quartetto norvegese ha acquisito negli anni una impronta tutta sua, come dimostrano in questo disco Did We Really. Qui il gruppo accoglie la chitarrista Hedvig Mollestad, musicista con un arco espressivo davvero ampio, che va dal sussurro al grido, spesso all'interno dello stesso brano. Il disco è uscito a inizio dicembre ed è il risultato di un sodalizio tra il quartetto e la chitarrista, rafforzato da una serie di date dal vivo appunto come quintetto. Un disco che si apre con questo brano che vi abbiamo proposto questa notte a Battiti su Radio 3, intitolato Liminal. E ora ci spostiamo su un terreno ancora più libero e tuttavia sorprendentemente compatto e orchestrale nell'elaborazione della musica, quello rappresentato dal nuovo disco targato Pipeline, in questo caso una formazione di 7 elementi con Giancarlo Nino Locatelli, Gabriele Mitelli, Sebi Tramontana, Alberto Braida, Luca Tilli, Andrea Grossi e Cristiano Calcagnile. Un disco intitolato Ahead of July, una registrazione effettuata dal vivo a Cernusco sul Naviglio alla Casa delle Arti a maggio del 2024. Il disco contiene due lunghe tracce, noi ascoltiamo insieme una parte della prima, intitolata Ahead of July, parte prima.

Pipeline è un concetto più che un gruppo, visto che negli anni Nino Locatelli ha dato vita a diverse formazioni con questo stesso nome e spiega il clarinettista: Pipeline è sì un ensemble, ma è anche un progetto sperimentale di convivenza che assume una connotazione sociale e politica, in quanto ogni membro del gruppo mette in campo il proprio desiderio di collettività e di comprensione dell'altro. 40 minuti di musica improvvisata divisa in due tracce contenute nel disco pubblicato dall'etichetta We Insist, intitolato Ahead of July. Noi a Battiti, qui nella notte di Radio 3, vi abbiamo proposto un ampio estratto dalla prima traccia, Ahead of July, parte prima. E ora torniamo in Scandinavia con un altro chitarrista norvegese, una musica però molto diversa da quella proposta dal quartetto Cortex insieme alla chitarrista Hedvig Mollestad. Trond Kallevåg è multistrumentista, chitarrista, e produttore, compositore, arrangiatore e narratore che prosegue con la sua ricerca un po' storica ma anche molto immaginaria di un punto d'incontro tra la Norvegia e l'America. In particolare Kallevåg è partito da un anniversario, il 2025 segna i 200 anni dalla prima partenza organizzata di un gruppo di norvegesi a bordo del veliero Restoration da Stavanger sulla costa sud-occidentale del paese verso New York. Molti di questi migranti finirono per stabilirsi in Minnesota, e Minnesota è anche il titolo scelto da Trond Kallevåg per il suo nuovo disco, pubblicato ancora una volta dall'etichetta Hubro e dal quale ascoltiamo un brano intitolato Pine Ridge.

Gard Nilsen, batteria e vibrafono, Mats Eilertsen, contrabbasso, Tuva Halse al violino e Trond Kollevåg alla chitarra e altri strumenti. Il suo disco Minnesota è uscito per Hubro. Da questo disco noi abbiamo ascoltato Pine Ridge, un disco che prende spunto dalle musiche tradizionali, il jazz, il folk, l'ambient e anche le storie di migrazione, storie che raccontano quindi di spostamenti, di nostalgie, di ricordi, di cosa si lascia, di cosa si trova e delle tracce che si lasciano nel passaggio della propria vita. Tracce che sono al centro del debutto dei Cosmic Ear, un gruppo che vuole riconoscere l'eredità di Don Cherry e vuole omaggiarla proiettandola nel futuro, vedendone anche gli sviluppi più lontani. Si intitola Traces, il disco proposto da questo quintetto, un gruppo che vede Christer Båten già insieme a Don Cherry nel suo periodo scandinavo e poi Mats Gustafsson, altro musicista che sulla musica di Cherry ha molto lavorato, e poi Goran Kaifes, Juan Romero e Kanzan Zetterberg. Noi li ascoltiamo da questo bel disco proposto dall'etichetta finlandese We Jazz con un brano intitolato Traces of Brown Rice.

0: todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Étienne Nicolas Méhul, Les Amazons, ou la Fondation de Thèbes. Ouverture, Adagio Allegro Agitato, Orchestra Filarmonica Le Siècle, François-Xavier Roth, direttore.

di Étienne Nicolas Mehul abbiamo ascoltato Les Amazons o La Fondation de Thèbes. Ralph Vaughan Williams, suite per viola e orchestra, primo gruppo. Prelude, allegro moderato. Carol, andante con moto. Christmas Dance, allegro. Timothy Redoubt, viola. Orchestra da Camera di Losanna, diretta da Jamie Phillips.

di Ralph Vaughan Williams abbiamo ascoltato la suite per viola e orchestra, primo gruppo. Timothy Readout, viola. Orchestra da Camera di Losanna, diretta da Jamie Phillips. Philip Glass, Ravi Shankar. Ragas e Minor Scale.

0: Di Philip Glass e Ravi Shankar abbiamo ascoltato Ragas in Minor Scale.
1: Philippe de Vitry. Firmissime fidem teneamus. Intavolatura per organo. Organista Stephen Grant.

0: Di Philippe de Vitry avete ascoltato Firmissime Fidem Teneamus, intavolatura per organo. Organista Stephen Grant.
1: Jacques Offenbach, Cancan, dall'operetta Orphée aux Enfers, Orfeo all'inferno. Prima rappresentazione, Parigi, Théâtre des Buffs Parisiens, 21 ottobre 1858. London Symphony Orchestra, diretta da Charles Maqueras.

di Jacques Offenbach. Avete ascoltato Cancan dall'operetta Orphée aux Enfers, Orfeo all'inferno. Prima rappresentazione, Parigi, Théâtre des Bouffes Parisiens, 21 ottobre 1858. London Symphony Orchestra, diretta da Charles Maqueras.

Fanny Hensel Mendelssohn, Melodia per pianoforte, opera 4, numero 2, Allegretto, David Kadush, pianoforte.

0: Di Fanny Hensel Mendelssohn abbiamo ascoltato Melodia per pianoforte, opera 4, numero 2. David Kadosh, pianoforte.
1: Antonio Vivaldi, concerto in re minore per violoncello RV 407. Allegro, largo, allegro. Christophe Kwan, violoncello. Ensemble, l'onda armonica.